0: Lo dice il presidente Donald Trump dallo studio Vale. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente J.D. Vance, aggiunge Trump, e assicura che lo stretto di Hormuz aprirà subito dopo la firma. Rispondendo alle domande dei giornalisti, Trump dice: a quanto ho capito, la guida suprema iraniana Mojtabah Khamenei ha approvato l'accordo. Precedentemente, in un post su Truth, il presidente ha scritto di aver cancellato i nuovi attacchi che aveva in programma contro l'Iran perché i punti finali sono stati approvati da tutte le parti coinvolte, tra cui Stati Uniti, Israele, Arabia Saudita, Qatar e altri paesi. Un colpo di scena è arrivato poche ore dopo un post in cui Trump aveva minacciato di colpire nuovamente e duramente Teheran. A sbloccare lo stallo, secondo il sito Axios, sarebbe stata la missione dei mediatori del Qatar andati a Teheran per finalizzare l'accordo. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: In Italia le comunicazioni alle Camere di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo ribadisce il sostegno a Kiev e rilancia: serve una figura autorevole in Europa come mediatore tra Kiev e Mosca. Poi attacca Vannacci: per 6 volte avete votato contro la fiducia a questo governo, altro che vera destra, siete funzionali alla sinistra. Scontro anche con le opposizioni: avete fallito, il prezzo lo pagano gli italiani, l'accusa di Schlein del PD, la Premier, Lady Tax, le parole di Renzi. Siete infastiditi perché la prima donna presidente del Consiglio in Italia arriva dalla destra, la replica di Meloni. La Banca Centrale Europea alza i tassi di 0,25 punto dal 2 al 2,25%, la prima stretta dal settembre 2023, ampiamente attesa dopo lo shock energetico causato dalla guerra in Iran. Tagliate ancora le stime sulla crescita, meno 0,8% nel 2026, alzate quelle sull'inflazione al 3% quest'anno. E con il rialzo dei tassi il costo dei mutui potrà tornare a superare il 4%, secondo l'analisi della Federazione Bancaria Italiana, che stima aumenti mensili tra i 29 euro e gli oltre 180 a seconda del finanziamento. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato a 18 anni di carcere Cinzia D'Alpino, che nel settembre di 2 anni fa investì e uccise a Viareggio l'uomo che le aveva rubato la borsa.
2: Niente ergastolo, come avevano chiesto i pubblici ministeri di Lucca, la Corte d'Assise ha riconosciuto le attenuanti generiche, escludendo le aggravanti. Resta comunque una condanna pesante a 18 anni di carcere, in primo grado quella nei confronti di Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice 65enne di Viareggio, che nel settembre del 2024 investì e uccise con la sua auto Nureddin Mezgui, cittadino marocchino di 52 anni, che pochi minuti prima le aveva rubato la borsa. È stato riconosciuto l'omicidio volontario, dice Enrico Carboni, legale dei familiari della vittima.
3: Siamo tranquilli di aver fatto un lavoro che può aver contribuito a far emergere ciò che è successo.
2: D'Alpino, ammessa al programma di giustizia riparativa, resterà per il momento ai domiciliari. Il suo avvocato Enrico Marzaduri intanto annuncia il ricorso in appello.
4: Sentenza pesante perché è rimasto un omicidio volontario.
2: La donna si è sempre difesa sostenendo che non voleva uccidere, pensava di averlo solo ferito, ma per gli inquirenti la sua fu una caccia all'uomo, inquadrata dalle telecamere di sorveglianza mentre lo travolge con il suo SUV passando più volte sul corpo. Poi scese dall'auto, prese la borsa e se ne andò senza prestare il minimo soccorso. Giuseppe Lisi, GR1.
1: L'inchiesta della procura di Belluno sugli appalti per le Olimpiadi di Milano Cortina, in particolare sulla realizzazione di una cabinovia nella cittadina veneta. Tra i 4 indagati per turbativa d'asta c'è anche Elisabetta Pellegrini, un'alta dirigente del Ministero dei Trasporti. Salvini conferma la stima nei suoi confronti e si dice certo della legittimità di tutti gli atti. Tommaso Miele si è dimesso dalla presidenza del Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Superiore della Magistratura dopo l'inchiesta della Procura di Roma sul ponte e sullo stretto. L'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti è indagato per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio.
5: Radio 1 Sport.

Because my dreams are bursting at the seams.

0: Ore 3.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la trattativa USA-Iran. Trump in serata ha annunciato su Truth il via libera di Teheran all'accordo di aver annullato i raid di questa notte. Poi ha annunciato presso la firma, forse nel weekend, in Europa. Netanyahu esprime apprezzamento sebbene Israele non sia parte dell'accordo. Cautela dei Pasdaran, concordati molti punti, ma l'intesa ancora non c'è. Intanto l'Iran ha impedito il passaggio nello stretto di Hormuz a una petroliera che non aveva avuto l'autorizzazione preventiva. Ma i mercati festeggiano, borse asiatiche aprono tutte con segno positivo. E torna la calma a Belfast dopo le due notti di disordini per le proteste anti-immigrati. Nel frattempo a Londra il governo Starmer, dopo aver perso il ministro della difesa John Healey, procede alla sostituzione di Dan Jervis, ex sottosegretario per la sicurezza al Ministero degli Interni. E torniamo in Italia con le comunicazioni alle Camere di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. Serve una figura autorevole per negoziare su chi va, ferma la Presidente del Consiglio che risponde a Vannacci. Altro che vera destra, fate il gioco della sinistra. Perse volte avete votato contro la fiducia a questo governo insieme a Schlein, Conte, Renzi e compagnia. In aula anche il duello maggioranza e opposizioni. E la BCE alza i tassi di un quarto di punto per contenere l'inflazione, sale il costo dei mutui, potrà superare il 4%, l'analisi della Federazione Bancaria Italiana che stima aumenti mensili tra i 29 euro e gli oltre 180 euro a seconda del finanziamento. Il Fondo Monetario Internazionale avverte con prezzi e energia più cari necessari ulteriori rialzi.
3: Un rialzo di 25 punti base, il primo da settembre 2023. La BCE torna a stringere la politica monetaria contro la fiammata dell'inflazione causata dal conflitto in Medio Oriente. I tassi di riferimento salgono così al 2,25% sui depositi, al 2,4% sulle operazioni di rifinanziamento principali e al 2,65% sui prestiti marginali. Un segnale necessario, non un intervento drastico, chiarisce la presidente Christine Lagarde, per riportare l'inflazione all'obiettivo del 2%. Al momento lontano, l'Istituto di Francoforte ha rivisto al rialzo le sue stime con un'inflazione media al 3% quest'anno, al 2,3% il prossimo e al 2% solo nel 2028. Per la crescita i rischi sono al ribasso, ribadisce Lagarde, ma nessuna minaccia significativa. L'andamento è sostenuto dal mercato del lavoro e in alcuni paesi dalla spesa pubblica. Sul fronte internazionale anche il Fondo Monetario rivede al ribasso le stime sul PIL dell'Eurozona portandolo allo 0,9% nel 2026. L'istituzione avverte che con ulteriori rialzi dell'energia potrebbe essere necessaria una politica monetaria ancora più restrittiva. Francesca Capannolo, GR1.
2: E veniamo alla cronaca. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato a 18 anni di carcere Cinzia D'Alpino, che nel settembre di 2 anni fa investì e uccise a Viareggio l'uomo che le aveva rubato la borsa. Sconterà la pena ai domiciliari. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. E Tommaso Miele si è dimesso dalla presidenza del Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Superiore della Magistratura dopo l'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo Stretto. L'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti è indagato per corruzione, rivelazione di segreto d'ufficio con altre due persone. Miele respinge ogni addebito, mentre l'inchiesta punta a chiarire eventuali interferenze nelle decisioni della magistratura contabile. L'inchiesta della Procura di Belluno sugli appalti per le Olimpiadi Milano-Cortina, in particolare sulla realizzazione di una cabinovia nella cittadina veneta. Tra i quattro indagati per turbativa d'asta c'è anche Elisabetta Pellegrini, un'alta dirigente del Ministero dei Trasporti. Salvini conferma la stima nei suoi confronti, si dice certo della legittimità di tutti gli atti.
4: Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è indagata dalla Procura di Belluno nell'inchiesta sulle Olimpiadi Milano-Cortina. Si tratta di una stretta collaboratrice di Matteo Salvini al Ministero. L'ipotesi di reato è concorso in turbativa d'asta. Quattro i soggetti indagati nel filone di indagini sull'appalto da 35 milioni per la cabinovia Socrates a Cortina d'Ampezzo, non ancora ultimata a 4 mesi dalla fine dei giochi. Sequestrato il cellulare della dirigente. L'indagine riguarda sospetti sull'iter d'affidamento. L'appalto era stato rifiutato da due colossi del settore per il poco tempo rimasto. Gli investigatori sospettano che le procedure siano state rallentate per favorire la scelta della Graffer di Brescia, aggiudicataria su affidamento diretto. La Procura di Belluno ipotizza condotte che hanno deliberatamente favorito Graffer tramite accordi collusivi o modalità fraudolente. Le Olimpiadi Milano-Cortina rappresentano un successo straordinario, ha dichiarato Salvini, che ha aggiunto: Elisabetta Pellegrini si è distinta per impegno e laboriosità. Claudio Vigolo, GR1.
2: E chiudiamo con lo sport. Al via il mondiale, grande show allo stadio Azteca di Città del Messico, dove nel 1970 si disputò Italia-Germania nella partita di...
3: RAI, Radio 1 Sport.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Nell'accordo con l'Iran abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, lo ha dichiarato Donald Trump sostenendo che l'intesa è ormai a un passo. Apprezzamento è stato espresso dal premier israeliano Netanyahu, che non era stato informato dell'accordo, ma da Teheran arrivano ancora segnali di prudenza. Non abbiamo ancora preso una decisione definitiva. Dai temi internazionali alle tasse, Giorgia Meloni, parlando alle Camere prima del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, tocca tutti i punti dell'agenda del governo e risponde alle provocazioni delle opposizioni e anche dei vannacciani.
3: Ribadisce il sostegno all'Ucraina la Presidente del Consiglio ed esorta l'Europa a guidare il dialogo verso la pace e a non subirlo.
4: Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
3: Giorgia Meloni definisce fragile il negoziato in Medio Oriente, punta il dito contro i burocrati europei, poi rifiuta le accuse di opacità sul risico bancario.
5: Non le consento di parlare di operazioni opache, io non ho mai fatto nessuna operazione opaca.
3: Cita Libano, Gaza e ribadisce la soluzione due popoli, due stati tra Israele e Palestina, la premier, che condanna la violenza dei coloni, vede difesa e sicurezza interconnesse, sottolinea la massima produzione da fonti rinnovabili sotto il suo governo e guarda al vertice NATO di luglio.
4: L'Italia si presenterà con una percentuale del 2,8% del proprio prodotto interno lordo investito in difesa e sicurezza.
3: Rivendica le politiche sull'immigrazione Giorgia Meloni, che definisce futuro nazionale funzionale alla sinistra. In maggioranza nessuna ambiguità, dice, ricordando le 6 risoluzioni presentate dalle opposizioni. Alle loro accuse di indossare ginocchiere in politica estera risponde con toni accesi di non averlo mai fatto e di aver conquistato il suo ruolo senza scorciatoie né favoritismi. Carla Macrellino, GR1.
2: Approvata da Camera e Senato la risoluzione di maggioranza, 6 lo sentivamo, quelle presentate dalle opposizioni. Approvata solo parzialmente quella di Azione. E nel confronto in aula non mancano momenti di forte tensione tra i partiti.
6: Dal sostegno all'Ucraina alla flessibilità di bilancio non c'è un punto che la maggioranza non sottoscriva, e allora gli interventi spaziano anche altrove. Smentita delle opposizioni, visto, ricorda Fratelli d'Italia, il record di occupati, il PIL e la produzione industriale in salita. Censura delle parole del 5 Stelle Silvestri sulle ginocchiere che userebbe la premier. Accento sulle divisioni della sinistra. Massimiliano Romeo, Lega.
7: Dalle opposizioni è arrivato un bel ventaglio di proposte, forse per dare un po' di aria ad un campo largo.
6: Con i vannacciani volano accuse incrociate di favorire l'opposizione. Opposizione che, pur divisa nelle mozioni, si ritrova unita in più di un addebito a Meloni, a partire da quello di aver alzato le tasse. Matteo Renzi.
8: La pressione fiscale è ai livelli record. Lei intende spiegarci perché è diventata Lady Tax?
6: Giuseppe Conte difende Silvestri, non un'offesa personale ma una critica alla subalternità a Trump e Netanyahu, dice il 5 Stelle. Meloni ci ha fatto escludere dai tavoli che contano. Potevate fare tutto, ripete dal PD e Schlein, non avete fatto niente. Continuate con la propaganda mentre il paese è fermo. Lucio Bondi, GR1.
2: La Banca Centrale Europea alza i tassi di un quarto di punto, dal 2 al 2,25%, la prima stretta dal settembre 2023, ampiamente attesa dopo lo shock energetico causato dalla guerra in Iran. Tagliate ancora le stime sulla crescita, meno 0,8% nel 2026, alzate invece quelle sull'inflazione al 3% quest'anno. E con il rialzo dei tassi, il costo dei mutui potrà tornare a superare il 4%, secondo l'analisi della Federazione Bancaria Italiani, che stima aumenti mensili tra i 29 e gli oltre 180 euro a seconda del finanziamento. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato a 18 anni di carcere Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice 65enne che nel settembre 2024 investì e uccise a Viareggio l'uomo che le aveva rubato la borsa. Un filmato delle telecamere di sicurezza mostra la donna alla guida di un SUV invadere il marciapiede e travolgere il 52enne marocchino Nureddin Mezghi, passando più volte con l'auto sul suo corpo. Poi il video mostra D'Alpino recuperare la sua borsa e andare via senza prestare soccorso. Sconterà la pena ai domiciliari, la procura aveva chiesto l'ergastolo. L'inchiesta della procura di Belluno sugli appalti per le Olimpiadi di Milano Cortina, in particolare sulla realizzazione di una cabinovia nella cittadina veneta. Tra i 4 indagati per turbativa d'asta c'è anche Elisabetta Pellegrini, un'alta dirigente del Ministero dei Trasporti. Salvini conferma la stima nei suoi confronti e si dice certo della legittimità di tutti gli atti. Sport, al via i mondiali 2026 con la partita Messico-Sudafrica finita 2-0 per i centroamericani, record di espulsioni in un match di esordio con 3 cartelline rosse.
0: Rai, Radio 1 Sport.

Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore. Come sicuro, sicuro.

questa risposta, come nascosta dal mistero del buon Dio. Se l'indovini con la tua faccia tosta, vorrà dire che lo scemo sono io. Tempo fa dicesti che era tempo, ma poi partisti per l'impresa come un dio. Ed io ti feci casa come fosse un tempio, ma restai solo.

0: Ore 5.
1: GR1. Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la trattativa USA-Iran. Trump in serata ha annunciato su Truth il via libera di Teheran all'accordo e di aver annullato i raid di questa notte. Poi ha annunciato presso la firma forse nel weekend in Europa. Netanyahu esprime apprezzamento, sebbene precisa Israele non sia parte dell'accordo. Cautela invece dei Pasdaran, concordati molti punti ma l'intesa ancora non c'è. Intanto i mercati festeggiano, le borse asiatiche aprono tutte con segno positivo. La corrispondente da New York.
2: Maybe over the weekend in Europe.
3: Abbiamo raggiunto un ottimo accordo con l'Iran che sarà firmato presto, forse in Europa, già nel weekend. Lo dice il presidente Donald Trump dallo studio Vale. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente J.D. Vance, aggiunge Trump, e assicura che lo stretto di Hormuz aprirà subito dopo la firma. Rispondendo alle domande dei giornalisti, Trump dice, a quanto ho capito, la guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, ha approvato l'accordo.
2: I understand the answer is yes.
3: Precedentemente, in un post su Truth, il presidente ha scritto di aver cancellato i nuovi attacchi che aveva in programma contro l'Iran perché i punti finali sono stati approvati da tutte le parti coinvolte, tra cui Stati Uniti, Israele, Arabia Saudita, Qatar e altri paesi. Un colpo di scena è arrivato poche ore dopo un post in cui Trump aveva minacciato di colpire nuovamente e duramente Teheran. A sbloccare lo stallo, secondo il sito Axios, sarebbe stata la missione dei mediatori del Qatar andati a Teheran per finalizzare l'accordo. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: E nella notte sirene d'allarme hanno risuonato a Metula nel nord Israele, lo hanno riferito le forze armate israeliane, precisando di aver intercettato un drone nell'area in cui operano i soldati nel Libano meridionale. Altro fronte, l'Ucraina. Nella notte una donna è rimasta uccisa, un'altra ferita in un attacco con un drone russo nella regione di confine nord orientale Ucraina di Sumy, a riferirlo qui funzionari militari locali. E torniamo in Italia con le comunicazioni alle Camere di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. Serve una figura autorevole per negoziare su Kiev, afferma la Presidente del Consiglio, che risponde a Vannacci: altro che vera destra, fate il gioco della sinistra, perse volte, avete votato contro la fiducia a questo governo insieme a Schlein, Conte, Renzi e compagnia. In aula anche il duello maggioranza e opposizione. E la BCE alza i tassi di un quarto di punto per contenere l'inflazione, sale il costo dei mutui, potrà superare il 4%, è l'analisi della Federazione Bancaria Italiana, che stima aumenti mensili tra i 29 euro e gli oltre 180 euro a seconda del finanziamento. Il Fondo Monetario Internazionale avverte, con prezzi e energia più cari, necessari ulteriori rialzi.
4: Un rialzo di 25 punti base, il primo da settembre 2023. La BCE torna a stringere la politica monetaria contro la fiammata dell'inflazione causata dal conflitto in Medio Oriente. I tassi di riferimento salgono così al 2,25% sui depositi, al 2,4% sulle operazioni di rifinanziamento principali e al 2,65% sui prestiti marginali. Un segnale necessario, non un intervento drastico, chiarisce la presidente Christine Lagarde, per riportare l'inflazione all'obiettivo del 2%. Al momento lontano, l'Istituto di Francoforte ha rivisto al rialzo le sue stime, con un'inflazione media al 3% quest'anno, al 2,3% il prossimo e al 2% solo nel 2028. Per la crescita i rischi sono al ribasso, ribadisce Lagarde, ma nessuna minaccia significativa. L'andamento è sostenuto dal mercato del lavoro e in alcuni paesi dalla spesa pubblica. Sul fronte internazionale anche il Fondo Monetario rivede al ribasso le stime sul PIL dell'Eurozona, portandolo allo 0,9% nel 2026. L'istituzione avverte che con ulteriori rialzi dell'energia potrebbe essere necessaria una politica monetaria ancora più restrittiva. Francesca Capannolo, GR1.
1: La cronaca: la Corte d'Assise di Lucca ha condannato a 18 anni di carcere Cinzia Dalpino, che nel settembre di 2 anni fa investì e uccise a Viareggio l'uomo che le aveva rubato la borsa. Sconterà la pena ai domiciliari, il PM aveva chiesto l'ergastolo. Tommaso Miele si è dimesso dalla presidenza del Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Superiore della Magistratura dopo l'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo stretto. L'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti è indagato per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio con altre due persone. Miele respinge ogni addebito, mentre l'inchiesta punta a chiarire eventuali interferenze nelle decisioni della magistratura contabile. L'inchiesta della Procura di Belluno sugli appalti per le Olimpiadi di Milano Cortina, in particolare sulla realizzazione di una cabinovia nella cittadina veneta. Tra i quattro indagati per turbativa d'asta c'è anche Elisabetta Pellegrin, un'alta dirigente il ministro Ministero dei Trasporti. Salvini conferma la stima nei suoi confronti e si dice certo della legittimità di tutti gli atti. E chiudiamo con lo sport. Al via il Mondiale, grande show allo Stadio Azteca di Città del Messico, dove, lo ricordiamo, nel 70 si disputò Italia-Germania.
0: Radio 1 Sport.

La paranza è una danza che ebbe origine sull'isola di Ponza, dove senza concorrenza si percosse tutta la cittadinanza. È una danza, ma si pensa, rappresenti l'abbandono di una stronza, dal calvario alla partenza, fino al grido con

It's a time.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo, le comunicazioni di Giorgia Meloni alle Camere prima del Consiglio Europeo del 18 e 19 giugno, dai conflitti esteri alle tasse e la Premier, tocca tutti i punti dell'agenda del governo, poi risponde alle provocazioni delle opposizioni e dei vannacciani.
3: Ribadisce il sostegno all'Ucraina, la Presidente del Consiglio, ed esorta l'Europa a guidare il dialogo verso la pace e a non subirlo.
4: Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
3: Giorgia Meloni definisce fragile il negoziato in Medio Oriente, punta il dito contro i burocrati europei, poi rifiuta le accuse di opacità sul risico bancario.
5: Non le consento di parlare di operazioni opache, io non ho mai fatto nessuna operazione opaca.
3: Cita Libano, Gaza e ribadisce la soluzione due popoli, due stati tra Israele e Palestina, la Premier, che condanna la violenza dei coloni, vede difesa e sicurezza interconnesse, sottolinea la massima produzione da fonti rinnovabili sotto il suo governo e guarda al vertice NATO di luglio.
4: L'Italia si presenterà con una percentuale del 2,8% del proprio prodotto interno lordo investito in difesa e sicurezza.
3: Rivendica le politiche sull'immigrazione Giorgia Meloni, che definisce futuro nazionale funzionale alla sinistra. In maggioranza nessuna ambiguità, dice, ricordando le serie soluzioni presentate dalle opposizioni. Alle loro accuse di indossare ginocchiere in politica estera risponde con toni accesi di non averlo mai fatto e di aver conquistato il suo ruolo senza scorciatoie né favoritismi. Carla Macrellino, GR1.
2: Nell'accordo con l'Iran abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, lo ha dichiarato Donald Trump, sostenendo che l'intesa è ormai a un passo. Apprezzamento è stato espresso dal premier israeliano Netanyahu, che non era stato informato dell'accordo, ma da Teheran arrivano segnali di prudenza. Non abbiamo ancora preso una decisione definitiva. Nella notte fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, droni ucraini sulla città russa di Togliatti, attacchi russi sulla regione di Sumy, almeno una vittima e un ferito. La Banca Centrale Europea alza i tassi di un quarto di punto dal 2 al 2,25%, la prima stretta dal settembre 2023 ampiamente attesa dopo lo shock energetico causato dalla guerra in Iran. Tagliate ancora le stime sulla crescita, meno 0,8% nel 2026, alzate quelle sull'inflazione, al 3% quest'anno. E con il rialzo dei tassi il costo dei mutui potrà tornare a superare il 4%. Secondo l'analisi della Federazione Bancaria Italiani, che stima aumenti mensili tra i 29 euro e gli oltre 180 a seconda del finanziamento. La cronaca, la Corte d'Assise di Lucca ha condannato a 18 anni di carcere Cinzia Dalpino, che nel settembre di 2 anni fa investì e uccise a Viareggio l'uomo che le aveva rubato la borsa.
6: Niente ergastolo, come avevano chiesto i pubblici ministeri di Lucca, la Corte d'Assise ha riconosciuto le attenuanti generiche, escludendo le aggravanti. Resta comunque una condanna pesante a 18 anni di carcere, in primo grado quella nei confronti di Cinzia Dalpino, l'imprenditrice 65enne di Viareggio, che nel settembre del 2024 investì e uccise con la sua auto Nureddin Mesgoui, cittadino marocchino di 52 anni, che pochi minuti prima le aveva rubato la borsa. È stato riconosciuto l'omicidio volontario, dice Enrico Carboni, legale dei familiari della vittima.
7: Siamo tranquilli di aver fatto un lavoro che può aver contribuito a far emergere ciò che è successo.
6: Dalpino, ammessa al programma di giustizia riparativa, resterà per il momento ai domiciliari. Il suo avvocato Enrico Marzaduri intanto annuncia il ricorso in appello.
8: Sentenza pesante perché è rimasto un omicidio volontario.
6: La donna si è sempre difesa sostenendo che non voleva uccidere, pensava di averlo solo ferito, ma per gli inquirenti la sua fu una caccia all'uomo, inquadrata dalle telecamere di sorveglianza mentre lo travolge con il suo SUV passando più volte sul corpo. Poi scese dall'auto, prese la borsa e se ne andò senza prestare il minimo soccorso. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Inchiesta della procura di Belluno sugli appalti per le Olimpiadi di Milano Cortina, in particolare sulla realizzazione di una cabinovia nella cittadina veneta. Tra i quattro indagati per turbativa d'asta c'è anche Elisabetta Pellegrini, un'alta dirigente del Ministero dei Trasporti. Salvini conferma la stima nei suoi confronti e si dice certo della legittimità di di tutti gli atti. Sport al via i mondiali 2026 con la partita Messico-Sudafrica finita 2-0 per i centroamericani, record di espulsioni in un match di esordio con 3 cartellini rossi, 2 per il Sudafrica e 1 per il Messico. Fuori dallo stadio Azteca scontri tra polizia e manifestanti, migliaia di cittadini, insegnanti, madri di desaparecidos hanno cercato di entrare dentro l'impianto di Città del Messico lanciando pietre e petardi contro le forze dell'ordine che hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Nella notte, iniziata alle 4, l'altra partita del girone A, Corea del Sud, Repubblica Ceca, che si gioca a Guadalajara, è in corso il secondo tempo. In questo momento il punteggio è di 1-1 e questa sera alle 21

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Sono partiti i mondiali di calcio, spettacolare cerimonia d'apertura allo stadio Azteca di Città del Messico con Shakira e il suo inno, con Bocelli c'è un po' d'Italia. Si è da poco conclusa la seconda partita di questa edizione americana, in diretta Francesco Albanese.
4: Buongiorno a Guadalajara, in Messico la Corea del Sud ha battuto 2-1 in rimonta la Repubblica Ceca, tutti nella ripresa. I gol cechi avanti con Krejci al minuto 59, la rimonta degli asiatici, l'hanno firmata Wang Inbeom al 67esimo e Yong Yu a 10 minuti dal termine. Con questo successo la Corea del Sud aggancia in vetta al gruppo A il Messico, che ieri sera allo stadio Azteca, lo ascoltavamo, ha battuto 2-0 il Sudafrica nella gara d'esordio per i padroni di casa in rete Quiñones e Jiménez, una vittoria spianata dai Bafana Bafana, costretti a fare i conti con due espulsioni che salgono a 3 se si somma anche quella del messicano Montes nel finale. Oggi il programma prosegue alle 21 con Canada-Bosnia nel gruppo B a Toronto, quello che, ahimè, avrebbe ospitato l'Italia in caso di qualificazione.
3: Il conflitto in Medio Oriente, stop ai raid contro l'Iran, c'è l'accordo, dichiara a sorpresa il presidente americano Trump.
5: Donald Trump prima annuncia bombardamenti per la terza notte consecutiva, minacciando anche di prendere l'isola di Kharg, poi li ritira e proclama: abbiamo raggiunto un ottimo accordo con Teheran, forse lo firmeremo già nel weekend in Europa. L'Iran ha accettato di non avere armi nucleari e lo stretto di Hormuz riaprirà subito. Il presidente americano aggiunge che, a quanto ne sa, la guida suprema Mojtaba Khamenei ha accettato l'intesa e così i paesi arabi. Il prezzo del petrolio scende, ma dall'Iran c'è cautela. Prima i media iraniani smentiscono l'ok ad un'intesa, poi smussa in parte il ministro degli esteri Araghchi, sostenendo: l'accordo non è definitivo, le nostre linee rosse restano. A ridimensionare la portata dell'annuncio di Trump è anche Netanyahu. Non solo, secondo il sito Axios, il leader israeliano sarebbe stato colto di sorpresa, ma dopo una telefonata con l'alleato americano il premier stesso ha precisato che Israele non è parte dell'accordo. In più, a Hormuz si è sparato ancora nella notte. Le forze americane hanno abbattuto due droni iraniani sospettati di voler colpire mercantili che stavano tentando di attraversare il passaggio marittimo. Valeria Fraschetti, GR1.
3: E sul fronte israelo-libanese 6 persone sono morte negli ultimi attacchi dello Stato ebraico sul distretto di Tiro, nel sud del paese. Le forze di difesa israeliane affermano di aver ucciso diversi miliziani di Hezbollah vicino al castello di Beaufort, conquistato giorni fa, mentre è in preparazione un'offensiva contro Hezbollah nella città di Nabatieh. Le crisi internazionali, tra i temi affrontati da Giorgia Meloni in Parlamento alla vigilia del Consiglio europeo. La Premier chiede all'Europa di individuare una figura autorevole come mediatore per raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina. Replica poi al 5 Stelle Silvestri, che l'accusa di usare le ginocchiere di fronte a Trump e Netanyahu. Prima donna Premier senza scorciatoie, rivendica. Una battuta a Ivanna Ciani: la destra vera non è mai funzionale alla sinistra. E a Renzi, che la chiama Lady Tax. Sentiamo proprio questo passaggio.
6: Non sono io a sostenere che il governo Renzi abbia barattato la flessibilità con una maggiore accoglienza agli immigrati. Lo ha sostenuto una persona molto più autorevole di me, della quale, diciamo, io ho condiviso pochissime posizioni nel corso della sua storia politica, ma è sicuramente una persona alla quale riconosco una autorevolezza importante. Quella persona si chiama Emma Bonino.
3: La BCE alza i tassi di un quarto di punto per contenere l'inflazione, sale il costo dei mutui, potrà superare il 4%. È l'analisi della Federazione Bancaria Italiana, che stima aumenti mensili tra i 29 euro e gli oltre 180 euro a seconda del finanziamento. E il Fondo Monetario Internazionale taglia le stime di crescita per l'Eurozona. L'inchiesta della Procura di Belluno sugli appalti per le Olimpiadi in Milano Cortina, in particolare sulla realizzazione di una cabinovia nella cittadina veneta. Tra i 4 indagati per turbativa d'asta c'è anche Elisabetta Pellegrini, un'alta dirigente del Ministero dei Trasporti. Salvini conferma la stima nei suoi confronti, si dice certo della legittimità di tutti gli atti. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato a 18 anni di carcere Cinzia Dalpino, che nel settembre di 2 anni fa investì e uccise a Viareggio l'uomo che le aveva rubato la borsa. La donna rimane ai domiciliari. Il PM chiedeva l'ergastolo, la difesa annuncia ricorso in appello. Ancora calcio, cambia tutto in casa Juventus. L'amministratore delegato Comolli si è dimesso, al suo posto arriva alla contina dal Sassuolo Giovanni Carnevali. Basket Milano vince gara 1 nella sfida scudetto contro Venezia, 100-80 il risultato in favore dell'Olimpia al Forum d'Assago. Sono 6:05, prossimo GR1 alle 7.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Mondiali di calcio, partiti, show allo stadio Azteca con Shakira e Bocelli, poi i primi incontri, il Messico batte il Sudafrica, vince anche la Corea del Sud. Iran, Trump ferma i bombardamenti, annuncia c'è l'accordo, forse lo firmeremo nel weekend. Teheran frena nella notte, spari a Hormuz. Russia, Ucraina, il presidente Mattarella, l'Europa parli con una sola voce, la premier Meloni in Parlamento, serve un negoziatore unico. Anche nell'esplorazione spaziale l'Unione deve rafforzare il suo ruolo, è l'appello da Berlino di Samantha Cristoforetti. Non si deve dipendere dalla NASA. L'inno ufficiale dei mondiali di calcio parla anche italiano con Andrea Bocelli e IJ, circondati dalle bandiere nella prima cerimonia d'apertura di questa edizione diffusa dallo stadio Azteca di Città del Messico. Grande spettacolo con Shakira, con Burna Boy e 50 ballerini al seguito che esegue per la prima volta dal vivo Dai Dai. Buongiorno da Sabrina Baldetti, è stata la prima notte mondiale a raccontarci le due partite che hanno inaugurato la rassegna più attesa del mondo del pallone. In studio Francesco Albanese.
3: E buongiorno, ci sono due squadre al comando del gruppo A, sono il Messico e la Corea del Sud. Nella partita che è terminata poco più di un'ora fa a Guadalajara, gli asiatici hanno battuto 2-1 in rimonta la Repubblica Ceca, tutti nella ripresa. I gol cechi avanti con Krejci al minuto 59, ma poi si sono dovuti arrendere a Wang Inbeom al 67esimo e a Yong Yu a 10 minuti dal termine. Corea del Sud dunque a 3 punti come il Messico, che ieri sera nel match inaugurale dello Stadio Azteca ha battuto 2-0 il Sudafrica. Per i padroni di casa in rete Quiñones e Jiménez, una vittoria spianata dai Bafana Bafana, costretti a fare i conti con due espulsioni che salgono a 3 se si somma anche quella del messicano Montes nel finale. E adesso nel prossimo turno di venerdì 19 giugno ci sarà proprio il confronto tra Messico e Corea del Sud. Oggi il programma prosegue alle 21 a Toronto con Canada-Bosnia nel gruppo B, quello che avrebbe ospitato l'Italia in caso di qualificazione.
2: La crisi nel Golfo, stop ai raid contro l'Iran, c'è l'accordo, dichiara a sorpresa Trump, anche se Iran e Israele frenano sulle parole del presidente americano.
4: Sarebbe dovuta essere la terza notte di fila di bombardamenti sull'Iran, invece Donald Trump, dopo averli annunciati, li ritira e proclama: abbiamo raggiunto un ottimo accordo con Teheran, forse lo firmeremo già nel weekend in Europa. L'Iran ha accettato di non avere armi nucleari e lo stretto riaprirà dopo la firma, ha detto. Del presidente, la guida suprema Mojtaba Khamenei avrebbe accettato l'intesa. Wall Street brinda, ma l'Iran frena gli entusiasmi. Il ministro degli esteri Araghchi precisa: l'accordo è quasi pronto, ma non ancora finalizzato. Qualcosa comunque sembra essersi mosso grazie alla mediazione del Qatar. I progressi riguarderebbero lo sblocco dei fondi iraniani congelati all'estero, le modalità di riapertura, la navigazione attraverso Hormuz e il quadro dei negoziati sul programma nucleare nel periodo dei 60 giorni di tregua. A ridimensionare l'annuncio di Trump è stato anche Netanyahu. Il premier sarebbe stato colto di sorpresa e dopo una telefonata con l'alleato americano ha precisato che Israele non è parte dell'accordo. In più, a Hormuz si è sparato ancora nella notte, abbattuti due droni iraniani sospettati di voler colpire mercantili che transitavano nello stretto. Valeria Fraschetti, GR1.
2: E sul fronte israelo-libanese, 6 persone sono morte negli ultimi attacchi dello Stato ebraico sul distretto di Tiro, nel sud del paese. Le forze di difesa israeliane affermano di aver ucciso diversi miliziani di Hezbollah vicino al castello di Beaufort, conquistato giorni fa, mentre in preparazione un'offensiva nella città di Nabatieh. Raid aerei di Tel Aviv a Gaza, 2 le vittime in bombardamenti nel centro e nel sud della striscia. Sulle rotte dei migranti, l'ultima tappa della visita di Papa Leone in Spagna alle isole Canarie.
5: Queridos migrantes, quiero inclinarme ante su dignidad. La dignidad humana no tiene pasaporte.
2: A Las Palmas per il pontefice sul molo dei migranti, l'inchino del capo di fronte alla dignità dell'uomo che non ha passaporto e l'esortazione all'Europa: non può abituarsi a mari che siano cimiteri. Questa mattina il trasferimento a Santa Cruz de Tenerife, sempre alle Canarie, in serata il rientro a Roma. La guerra in Ucraina. Una donna è rimasta uccisa, un'altra ferita in un attacco russo nella regione nord-orientale di Sumi. Ondata di droni ucraini abbattuti da Mosca più di 230 velivoli. Sotto attacco anche la città di Togliatti, importante centro dell'industria dell'automobile. Ieri le critiche del Ministero degli Esteri di Mosca contro Regno Unito, Francia e Germania. Le iniziative del gruppo E3 impediscono una vera pace, ha affermato la portavoce Sakharova. Di Ucraina ha parlato anche il Presidente della Repubblica nel suo incontro in vista del Consiglio europeo con la Premier Meloni e i rappresentanti del governo. L'Unione parli con una voce sola sull'Ucraina, ha detto Mattarella, che ha anche incontrato il Presidente della Corea del Sud, evidenziando la forte intesa con la Corea sulla ricerca della pace più forte di qualsiasi guerra. E in vista del Consiglio europeo della prossima settimana, la Premier è intervenuta alle Camere a partire proprio dall'Ucraina.
0: L'Italia non cambia linea e sostiene i negoziati di pace in Medio Oriente, seppur fragili, dice Giorgia Meloni, che poi auspica una sola voce per le trattative sull'Ucraina.
6: Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
0: No al superamento del meccanismo di unanimità in Europa, no ai burocrati, sottolinea la Premier, che respinge le accuse di opacità sul risico bancario, semmai da cercare nelle importazioni di mascherine e farlocche per la pandemia, sostiene. Sul fronte estero ribadisce la soluzione due popoli, due stati tra Israele e Palestina e rivendica le politiche sull'immigrazione. Poi accusa Futuro Nazionale di essere funzionale alla sinistra e risponde alle accuse del Movimento 5 Stelle di indossare ginocchiere in politica estera.
7: Quello che voi non riuscite ad accettare è che c'è una persona che senza mai indossare delle ginocchiere è arrivata dove è arrivata, senza aiuti, senza favoritismi e senza scorciatoie.
0: Carla Macrellino, GR1.
2: In aula dunque un dibattito molto acceso, in particolare sull'atteggiamento tenuto nei confronti di Trump e Netanyahu e sui temi economici.
8: Spacciate fake news, un'accusa che in aula risuona più volte. La produzione industriale cresce come il PIL, ricorda Fratelli d'Italia alle opposizioni. L'occupazione è a livelli record. Non un disaccordo nel centrodestra sulle parole di Meloni, difesa di fronte alle accuse dei 5 Stelle Silvestre di portare le ginocchiere. Deborah Bergamini, Forza Italia.
9: Arrivano allusioni indegne di sottomissione che non possono essere tollerate in quest'aula.
8: E la Lega mette l'accento sulle divisioni delle opposizioni. Proprio in tema di divisioni volano accuse incrociate con i vannacciani di favorire la sinistra. Ma tornando alle fake news, anche i progressisti le imputano alla Premier. Descrivete un mondo che non esiste, dice Giuseppe Conte difendendo Silvestri. Ha criticato la subalternità di Meloni a Trump e Netanyahu, che ci ha condannato all'irrilevanza.
10: Il vertice di Londra, non siamo stati invitati? Dico, almeno vi hanno avvertito, ma ormai non contiamo proprio più.
8: AWS cita i salari a terra, i prezzi alle stelle, avete fallito. Chiosa e Lischlein, il conto lo pagano gli italiani. Lucio Bondi, GR1.
2: Il quadro geopolitico con i conseguenti aumenti dei prezzi dell'energia ha portato il Fondo Monetario Internazionale a tagliare le stime di crescita per l'eurozona. La BCE ha alzato, come previsto, i tassi di un quarto di punto al 2,25%. Si tratta della prima stretta dal settembre 2023 che porterà anche all'innalzamento dei costi dei mutui. L'intervista al segretario generale della FABI, Lando Maria Sileoni.
11: La Banca Centrale Europea ha il compito di garantire la stabilità dei prezzi, la lotta all'inflazione, che resta uno degli obiettivi principali della stessa Banca Centrale Europea. Tuttavia, dal mio punto di vista è necessario che venga trovato un equilibrio. Da una parte occorre contrastare l'inflazione, ma senza comprimere la capacità di spesa delle famiglie, gli investimenti anche di imprese e cittadini. È il rischio che la cura diventi troppo pesante per l'economia reale e per questo tutti ci auguriamo che questo 0,25% d'aumento di posizione tutto sommato prudente manga tale e che non ci sia un ulteriore aumento a breve.
12: Con questo rialzo dei tassi da parte della BCE, Sileoni, il costo dei mutui potrà tornare a superare il 4%. Quali sono le conseguenze dell'aumento dei tassi anche sul credito al consumo?
11: L'utilizzo del credito al consumo è una necessità per affrontare spese importanti della vita quotidiana. Se si riducono i consumi, anche gli stessi investimenti, gli effetti chiaramente peseranno anche sulla capacità delle famiglie di sostenere la crescita del paese.
12: Paola Bonanni, GR1.
2: Un piano per fare del turismo un asset strutturale economico del paese. Federturismo Confindustria lancia così il patto di fine legislatura per il turismo che guarda al 2030. Ieri il neoeletto presidente Massimo Caputi ha tracciato una linea per il futuro del comparto. Sentiamo.
13: Oggi il 90% dei turisti va sul 10% del territorio, questo non è possibile. Parlano di overtourism, ma è solo perché la gente è tutta concentrata. Occupazione stabile e cura per il tesoro più importante che abbiamo, le nostre risorse umane.
2: La cronaca, l'inchiesta della Procura di Belluno sugli appalti per le Olimpiadi di Milano Cortina, in particolare per la realizzazione di una cabinovia nella cittadina veneta. Tra i quattro indagati per turbativa d'asta c'è anche Elisabetta Pellegrini, un'alta dirigente del Ministero dei Trasporti. Salvini conferma la stima nei suoi confronti e si dice certo della legittimità di tutti gli atti. Investì e uccise 2 anni fa a Viareggio l'uomo che le aveva rubato poco prima la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato Cinzia Delpino a 18 anni di carcere.
14: Ha rischiato l'ergastolo come aveva chiesto la Procura di Lucca, ma per lei la Corte d'Assise ha riconosciuto le attenuanti generiche escludendo le aggravanti che le sarebbero costate il carcere a vita. È stata condannata in primo grado a 18 anni di reclusione Cinzia Delpino, l'imprenditrice 65enne di Viareggio che nel settembre del 2024 investì e uccise con la sua auto Nureddin Mesgui, cittadino marocchino di 52 anni che pochi minuti prima le aveva rubato la borsa. Lei ha sempre cercato di difendersi sostenendo che non voleva la sua morte, pensava di averlo solo ferito, ma per gli inquirenti la sua fu una caccia l'uomo, inquadrata dalle telecamere di sorveglianza mentre travolge il 52enne con il suo SUV, passando più volte sul corpo. È stato riconosciuto l'omicidio volontario, dice Enrico Carboni, legale dei familiari della vittima.
15: Siamo tranquilli di aver fatto un lavoro che può aver contribuito a far emergere ciò che è successo.
14: Delpino, ammessa al programma di giustizia riparativa, resterà per il momento ai domiciliari. Il suo avvocato Enrico Marzaduri intanto annuncia il ricorso in appello.
16: Sentenza pesante perché è rimasto un omicidio volontario.
14: Giuseppe Lisi, GR1.
2: Un'ultima ora di cronaca da Milano. Un 19enne che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto a causa delle ferite riportate nello scontro con una macchina. È accaduto intorno alla mezzanotte alla periferia di Milano. Ferite lievi per il conducente del monopattino, sempre un 20enne, e per la ragazza che era alla guida della macchina, una 21enne. L'Europa deve rafforzare il suo ruolo nell'esplorazione spaziale. È l'esortazione dell'astronauta Samantha Cristoforetti, intervenuta a Berlino al forum italo-tedesco sullo spazio, dalla nostra corrispondente.
17: Come europei ci siamo un pochino ritirati a cercare di risolvere crisi che avevamo difficoltà a gestire. Non c'è stata all'epoca questa lungimiranza.
2: A Berlino Samantha Cristoforetti scuote il forum italo-tedesco sullo spazio. Anche in questo settore l'Europa deve affermare la propria libertà strategica, sostiene, senza dipendere dalle scelte della NASA.
17: Quando io sento che dobbiamo investire centinaia di miliardi in cose assolutamente strategiche, la sicurezza energetica, alla sovranità digitale, la difesa, eccetera, tutto importantissimo, ma dobbiamo anche ritagliarci alcune cose che ci aiutano a definire quello che siamo, qual è il nostro posto nel mondo, che ispirano le persone.
2: Grande felicità per Parmitano, che farà parte di Artemis 3, ma il vecchio continente deve aspirare a un ruolo di attore globale.
17: Tutti quelli che hanno mai cominciato storicamente a percepirsi come potenze, come attori autonomi sulla scala globale, nessuno ha mai rinunciato alla capacità di far volare propri astronauti nello spazio. Gli americani, i russi, i cinesi, l'India, e in qualche modo fa parte del pacchetto.
2: Berlino, Barbara Gruden, GR1. Cinema al Taormina Film Festival, presentato in anteprima Piccolo Miracolo, il nuovo film di Guido Chiesa con Greta Scarano e Marco D'Amore.
18: Un quarantenne lanciato verso una carriera di successo, finché l'incontro con una donna non vedente lo costringerà a guardare al significato della sua vita in modo diverso. I protagonisti di Piccolo Miracolo sono Greta Scarano e Marco D'Amore.
19: Interpretare una persona cieca ha rappresentato un'enorme sfida, forse una delle più grandi della mia carriera. Difficile essere credibili, però io ho avuto la fortuna di avere una grandissima coach che si chiama Vanessa Caso, che è una ragazza cieca, poi grandissima esperienza. Per me.
20: È un film che fa una riflessione sul presente, cioè sia generazionale rispetto proprio ai quarantenni di oggi, all'eredità che hanno raccolto e alle difficoltà. Parla di esseri umani messi ai margini. È un film che può spostare lo sguardo dal centro alla periferia delle cose, anche semplicemente per il tempo che dura il film, per accorgersi che qualcosa lontano da noi esiste e resiste.
21: Si può sapere che ti sei messo in testa di fare il principe azzurro che arriva?
18: La romantic comedy che non ti aspetti, diretta da Guido Chiesa, che dopo
2: dopo l'anteprima a Taormina, sarà al cinema dal 25 giugno. Miriam Mauti, GR1.
1: In chiusura ancora sport, calcio, cambia tutto in casa Juventus, l'amministratore delegato Comolli si è dimesso, al suo posto arriva Giovanni Carnevali dal Sassuolo. Basket, Milano vince gara 1 nella sfida scudetto contro Venezia, 180 il risultato in favore dell'Olimpia al Forum d'Assago. Sono le 7:15, la linea va ora ai giornali regionali, poi Radio Anch'io con Giorgio Zanchini, qui su Rai Radio 1, restate al nostro ascolto, il GR torna con voi come sempre alle 8.
3: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
22: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
23: Perché Oliveto favorisce una buona digestione.
24: Rai Radio 1 Sport.

Rai Radio 1 Sport. Il pescatore di perle, puntata del 15 febbraio 2025.

0: Il pescatore di perle. Fatti, storie, personaggi da conoscere o ricordare. Di Carlo Albertazzi.
1: Bentrovati, gentili ascoltatori. È ancora una volta lo sport a darci lo spunto per la nostra puntata e ci porta al 7 maggio 1986 a Siviglia, dove si gioca la finale di quella che ancora si chiamava Coppa dei Campioni di Calcio. Di fronte, il Barcellona di grande blasone, la sorprendente Steaua Bucarest, squadra di punta del già traballante regime romeno. La gara finisce 0-0 e dunque sono necessari i tiri di rigore e qui entra in scena quello che passerà alla storia come l'eroe di Siviglia, il portiere romeno Helmut Dukaman, che parerà ben 4 tiri dal dischetto, regalando alla sua squadra la coppa dalle grandi orecchie, come viene chiamata, e che per la prima volta finisce oltre cortina. Fin qui i fatti, ma quella partita e quel giocatore rappresentano molto di più di un avvenimento sportivo, tanto che Gui Chiappaventi, giornalista e scrittore molto attento alle storie degli uomini più che dei calciatori, ne parla nel suo ultimo libro, Il portiere di Ceausescu, ed oggi è negli studi Rai di Milano. Buonasera Gui.
2: Buonasera a voi.
1: Ed in collegamento c'è anche lo storico Sergio Giuntini, che i nostri ascoltatori ben conoscono. Buonasera anche a lei, professore.
3: Buonasera a voi.
1: Allora, io partirei proprio da quel 7 maggio 1986. La gara era molto attesa, era una finale di Coppa dei Campioni. E sentiamo allora come Nando Martellini, il principe dei nostri telecronisti, la presenta.
4: Buonasera da Siviglia. Si chiude la stagione europea a livello di squadre di club. Si assegna la più prestigiosa coppa per i tornei dell'UEFA, quella dei campioni. Cadrà in ogni caso un record negativo questa sera allo stadio dell'Andalusia. O il Barcellona vince e allora iscrive per la prima volta il suo nome nella Coppa dei Campioni, o se vince lo Steaua di Bucarest sarà la prima squadra dell'est europeo a mettere le mani su questo prestigioso trofeo. 65.000 spettatori nello stadio di Siviglia, ma il tifo è tutto spagnolo. Ci sono, è vero, 1.000 tifosi romeni, poco più, ma la Spagna stasera è tutta per la squadra di Barcellona.
1: E qui dunque questa era la presentazione di Nando Martellini, cui una storia un po' coperta di polvere, potremmo dire, no? Ci porta ad anni lontani, ci porta a storie lontane, ormai è cambiato tutto, il mondo, la politica, anche il calcio, necessariamente. Perché hai deciso di scrivere di questa storia?
2: Ma guarda, è una storia di 40 anni fa, quindi sì, c'è parecchia polvere sopra. Una decina d'anni fa avevo viaggiato diverse volte in Romania, quando la Romania era entrata nell'Unione Europea, e poi una quindicina di anni fa ormai, 16. E in uno di questi viaggi avevo chiesto ai colleghi giornalisti romeni di mettermi in contatto con questo portiere coperto da un mito, da una leggenda che poi si rivelerà una fake news, credo che ci arriveremo nel corso della trasmissione.
1: Certo.
2: Questo portiere che arrivava appunto dalla polvere, dal nulla, di cui nessuno aveva mai sentito parlare, improvvisamente con queste mani che sembrano due vanghe e i baffi da cosacco, sale sulla scena più importante del calcio europeo e para 4 rigori su 4. C'era una leggenda che girava in Occidente, cioè perché quando poi la Steaua va a giocare la finale di Coppa Intercontinentale a Tokyo, Dukadam non c'è più, è sparito. La leggenda era che Nicu Ceausescu, la Steaua Bucarest è la squadra del Ministero della Difesa, la squadra dell'esercito, una squadra di militari della dittatura del regime di Ceausescu. Il presidente Ombra è il figlio adottivo di Ceausescu, Valentin, ma la leggenda che gira, la voce che gira in Occidente è che l'altro figlio, Nicu Ceausescu, che è il figlio, insomma, il figlio cattivo, diciamo così, quello che è abituato a prendersi tutto quello che conta nella Romania, che in quel momento è il paese più povero del mondo, Nicu Ceausescu gli avrebbe fatto spaccare le mani per una vendetta, per una rappresaglia, per gelosia, perché Dukadam improvvisamente era diventato famoso, più famoso della famiglia del presidente, e perché gli avrebbero regalato una Mercedes. Il presidente del Real Madrid, o addirittura giravoce il re di Spagna, che è tifoso del Real, squadra proprio per congratularsi come premio per aver tolto la Coppa dei Campioni.
1: Acerrima nemica naturalmente Real Madrid e il Barcellona, e anche lì sulla rivalità tra Barcellona e Real Madrid ci sarebbe da fare una puntata
2: sì,
1: dal punto di vista geopolitico, professor Giuntini, perché la storia è davvero interessante, così come questa che stiamo raccontando, professore, perché parliamo di regimi, in particolare quello romeno, ma non solo, ormai agli sgoccioli, e forse Ceausescu nemmeno si rende conto, Ceausescu padre, il dittatore, di quanto sta accadendo.
3: Il crollo del regime rumeno rispetto agli altri stati del socialismo reale che si stavano consumando lentamente fino praticamente al dicembre 1989, quando i due, appunto, marito e la moglie di Ceausescu, Elena Petrescu, verranno giustiziati, sembrava che traballasse meno degli altri regimi intorno, e quindi la vittoria che quasi aveva, come dire, ripetuto arrivando in finale, perché nell'89 non ci dobbiamo dimenticare che la Steaua Bucarest quasi si ripete rispetto all'86, riesce a arrivare nella finale di Coppa dei Campioni contro il Milan, poi lì subirà una pesante sconfitta, ma insomma, mentre tutto intorno crollava, sembrava che proprio il calcio dell'esercito, perché la Steaua era la squadra del Ministero della Difesa, rimanesse salda al potere. Ecco, è molto interessante la storia di questo club.
1: Eh sì, è interessante, Gui, perché lo dicevamo, è una squadra potente nel suo paese, arriva a Siviglia per questa finale. Tra l'altro, per curiosità, entrambe le squadre sbagliano i primi due rigori, mentre poi il Barcellona sbaglierà anche i successivi, e quindi regala questa vittoria. Ma da quanto ci dici tu, sì, c'è l'immagine, insomma, di questa invidia possibile di un potente, forse quasi che hanno fatto una cosa che è andata oltre le loro aspettative.
2: La Steaua arriva a giocare quella partita 10 giorni dopo l'incidente alla centrale nucleare di Chernobyl.
1: Certo.
2: Praticamente non si allenano in campo, anche se la notizia in Romania verrà diffusa dopo la festa dei lavoratori del 1° maggio. Quindi negli ultimi giorni non si allenano, hanno difficoltà persino a trovare le magliette. È una partita dove sostanzialmente tutto è incredibile. È incredibile anche come lui para i calci di rigore, cioè arriva ovviamente senza aver studiato i rigoristi del Barcellona. Dobbiamo anche ragionare cos'era la televisione in Romania a quell'epoca, e lui ci arriva sostanzialmente quasi con una forma di pensiero magico, immedesimandosi di volta in volta nel tiratore che va a battere il rigore, cioè se lui tira a destra, io sono andato a destra, allora adesso il secondo penserà che vado a sinistra e io mi ributto a destra. È una vittoria veramente veramente incredibile, e che resta nella storia, come è incredibile la storia di questo portiere che appunto vince la lotteria dei rigori. La vince due volte, perché poi vincerà una green card per andare in America, va in Arizona e tornerà indietro deluso dal modo di vita occidentale capitalistico.
1: Eh sì, sono storie quasi da non credere, professor Giuntini, perché insomma l'abbiamo detto in altre puntate, qualche settimana fa abbiamo parlato di un altro eroe di questo tipo, di tutt'altro genere, Sparwasser, e quindi abbiamo raccontato di come lo sport fosse determinante per i regimi di tutte le latitudini e di tutti i tempi, naturalmente, perché straordinaria macchina di propaganda. In questo caso addirittura invidia di regime verso questi ragazzi, in particolare il portiere, che hanno fatto un'impresa vista oggi davvero epica.
3: Esattamente così, insomma, diciamo, tutti i totalitarismi, sia di destra che quello, diciamo, impianto sovietico, attribuiscono allo sport dei grandi significati, e anche la Romania, che rispetto, diciamo, ad altre potenze sportive dell'est europeo come la Repubblica Democratica Tedesca, l'Ungheria, la Polonia, la Cecoslovacchia, stenta un po' all'inizio a consolidarsi come sistema sportivo che aveva un peso anche sulla ribalta internazionale. Però noi non ci dobbiamo dimenticare che nelle Olimpiadi dell'84 a Los Angeles, è vero, furono Olimpiadi boicottate da buona parte dell'Europa orientale, mentre la Romania, anche con una, diciamo, presa di posizione politica piuttosto autonoma, vi partecipò, arrivò seconda nel medagliere alle Olimpiadi di Los Angeles dell'84 dietro gli Stati Uniti, quindi era un sistema che tutto sommato funzionava, perché ha prodotto soprattutto nell'atletica leggera e nella ginnastica femminile alcune delle più grandi ginnaste e atlete degli anni 70-80.
1: Basti nominare Nadia Comaneci, no?
3: Certo, io non l'ho nominata perché è talmente, importante il suo nome. Che lo si dà per scontato.
1: Allora, vi faccio sentire proprio quello che raccontava prima Gui Chiappaventi, di come Dugadam, successivamente nel 2005, nella trasmissione Sfide della RAI, racconta proprio come pensò di parare quei rigori finali. Ascoltiamo.
5: Forse portata a capo. Qualsiasi portiere, se prima ha parato a destra, il tiro successivo si butta a sinistra. Allora io che tiro, devo tirare sempre a destra. E così ha fatto anche Pedrassa. Ancora una volta mi sono messo al suo posto e mi sono chiesto, io che farei? Visto che il portiere ne ha parati due a destra, deve essere sicuro che tirerò a sinistra. Allora devo tirare ancora a destra. In quel momento mi sono accorto di aver compiuto una grande impresa, di aver già raggiunto un grande risultato per un portiere. Non guardavo i miei compagni tirare. Sapevo se avevano segnato oppure no dalla reazione del pubblico. Se sbagliavano sentivo un chiasso infernale. Se segnavano c'era un silenzio di tomba. Il portiere ha già parato tre tiri a destra. Io adesso dove tiro? A destra o a sinistra? Se ne ha parati tre sul lato destro, forse ha deciso di buttarsi sempre dallo stesso lato e andrà ancora a destra. Allora io devo tirare a sinistra. I miei compagni mi sono saltati al collo gridando «Abbiamo vinto la Coppa!» Ma io non riuscivo a capire. Come abbiamo vinto la Coppa? C'era ancora un rigore da tirare. Solo dopo ho realizzato che anche se avessero segnato l'ultimo, niente poteva più cambiare.

0: Una delle più note canzoni di David Bowie si intitola Heroes, scritta nel 77 a Berlino, ha sullo sfondo quel muro che allora delimitava la cortina di ferro e divideva le vite delle persone. Con Gui Chiappaventi e Sergio Giuntini vi stiamo raccontando molto più di una partita di calcio, quelle Barcellona-Steaua Bucarest, due mondi a confronto che elesse il portiere romeno Dukaman eroe a sua insaputa. Ti faccio un piccolo indovinello, Gui. Ricordi chi era l'arbitro di quella finale di Coppa Campioni?
1: Votrò.
2: Esattamente, altro arbitro chiacchierato per un'altra vicenda, sì, che invece riguarda la Roma. Insomma, Dukaman eroe suo malgrado, potremmo dire.
1: Ma lui è un antieroe, lo paragono un po' a Forrest Gump, è uno che attraversa quella partita e se vogliamo un pezzo di storia della fine del Novecento, della caduta dei regimi comunisti, proprio come Forrest Gump, senza neanche rendersene conto. Tra l'altro dicevate dell'uso che i totalitarismi hanno fatto delle vittorie sportive, la foto della Steaua ricevuta al palazzo, che all'epoca è il secondo palazzo più grande del mondo dopo il Pentagono, il palazzo presidenziale di Bucarest, fatto costruire da Ceausescu, ricorda enormemente le foto di Mussolini con l'Italia del 34 e del 38. Io faccio anche un altro esempio, che quella è la Romania dove sono vietate ovviamente le manifestazioni di piazza che non siano organizzate dal Partito Comunista, e quando la Steaua Bucarest ritorna in patria all'aeroporto di Otopeni trova 15.000 persone, quindi è un evento che addirittura non riesce a controllare il regime, che cantano non abbiamo pane né salam ma abbiamo Dukadam, che ha parato 4 rigori su 4. Il portiere con quelle 4 parate dà una speranza a questo popolo affamato, nel senso reale della parola, affamato perché ha fame e ha fame anche di libertà. Io faccio un esempio, ovviamente con tutte le differenze, quelle 4 parate sono un po' come i gol di Paolo Rossi nel mondiale del 1982. È chiaro che in Italia non c'è nessun totalitarismo a quel punto, ma su quelle spalle gracili Paolo Rossi, che era un arci italiano dal nome, dal fisico, si carica sulle spalle d'Italia e la porta fuori da quel decennio un po' più lungo, se vogliamo dal 1969, da Piazza Fontana, il decennio degli anni del terrorismo, della strategia della tensione, gli italiani ricominciano a uscire. Succede la stessa cosa. Quello che volevo dire è che questo è anche un libro su una cosa, sono un appassionato di calcio, su cosa è un calcio di rigore. È fortuna, è un po' come a sentire quasi il racconto di Dukadam, e invece psicologia, se sia come scegliere rosso e nero alla roulette, come lanciare un dado e fare uno o fare sei, oppure in realtà appunto sia arte, psicologia, tecnica, destrezza.
2: Questo però questo è una cosa su un cui... tema. Ci interroghiamo da quando hanno inventato il calcio, possiamo dirlo.
1: Esatto, sì. Io sono dell'idea che sia arte, destrezza e psicologia e non fortuna, però poi insomma...
2: Sicuramente sì. Professor Giuntini, vogliamo spendere due parole anche sul Barcellona, perché lo abbiamo detto, il Barcellona nell'86 è uscito da una decina d'anni dal franchismo, è ancora la Spagna una nazione in via di definizione, e il Barcellona, e lo abbiamo detto prima, acerrimo nemico del Real Madrid, che era la squadra franchista del potere per antonomasia, in qualche modo si comincia a prendere le sue rivincite, una rivalità che per fortuna solo sportiva dura tuttora.
3: Il Barcellona è stato durante il franchismo uno dei simboli, diciamo, sia dell'opposizione al regime, sia della fiamma che non si spegneva dell'indipendentismo catalano. Obiettivamente l'occasione che gli si era presentata nell'86 era straordinaria. Una sua vittoria avrebbe potuto consolidare questa comunque sempre un po' complessa integrazione della regione catalana all'interno della Spagna, che ha invece una tradizione filomonarchica molto più tradizionalista, e quindi quella sconfitta ha indubbiamente pesato nella storia del Barça, che aveva una grande opportunità e che ha dovuto invece aspettare ancora parecchio tempo prima di conquistare una Coppa dei Campioni.
2: Si è rifatto poi successivamente, possiamo dire.
3: Certo, si è rifatto, sì, in modo direi cospicuo.
2: Vi faccio sentire, sempre a proposito di quello che dicevamo prima, sempre da sfide del 2005, le testimonianze dei compagni di squadra di Dukaman su appunto i famosi regali dopo la partita.
4: Me l'hanno chiesto in tanti se avessi ricevuto una macchina in regalo dal re di Spagna e se la volesse anche Nico Ceausescu. Ma non è vero. Però sarei sempre pronto ad accettarla.
5: Abbiamo ricevuto tutti una macchina, ma dalla squadra. Erano dei fuoristrada dell'esercito, per giunta usati. La mia aveva anche della ruggine, coperta con lo stucco.
2: E insomma, questo a proposito delle fake che dicevi, Guglie, ma ce ne sono altre. Insomma, questo famoso braccio rotto non si capisce bene, anche se poi in realtà sembra che lui con questo braccio abbia sofferto fin da bambino per un incidente stradale. Insomma, tante fake news, diremmo oggi, messe un po' ad avvelenare i pozzi.
1: Sì, è chiaro che usare una fake news per colpire il regime che appunto comincia a vacillare. Duca Dalma è il personaggio perfetto, perché in quel momento è l'eroe di Siviglia, ma un po' anche l'eroe della patria. Nell'estate successiva alla vittoria della Coppa dei Campioni, mentre si trova in vacanza a pescare, ha una trombosi e rischia quasi di perdere il braccio, viene portato d'urgenza in ospedale a Bucarest e praticamente da quel momento smette di giocare. Verrà operato 4 volte nel corso della sua vita per operazioni cardiovascolari di questo tipo, fino a quando il 2 dicembre non è morto, appunto. Dicevate il Barcellona, poi questo dentro quella partita ci sono tante storie. C'è Urruti, che è il portiere avversario, che verrà convocato 3 volte ai campionati del mondo senza giocare mai un minuto. È l'uomo che dovrebbe tirare il 5° rigore, lo diceva prima Duca Dalma nell'intervista, che non verrà battuto perché ha tirato anche i rigori nella semifinale della Coppa dei Campioni. Morirà in un incidente stradale nel 2001, mi pare. Poi c'è Schuster, che è la stella assoluta del Barcellona in quella partita, il campione tedesco che non gioca con la Germania perché ha litigato con l'allenatore Jupp Derwall. Giocherà, vado a memoria, credo con Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid. Uno credo fosse antipatico anche a sua moglie. Viene sostituito verso la fine dei tempi regolamentari, prende lo zaino, le ciabatte, sale su un taxi e va via, non vede neanche il resto della fine della partita. E poi una cosa che mi impressiona, di cui ragionavamo, è anche la solitudine del campione e la solitudine della vittoria. Duca Dalma sarà costretto a vendere i guanti della finale a $3,000 sul web, con un'asta sul web come queste che si fanno su eBay, e un suo compagno di squadra, Lucien Balan, si è suicidato alcuni anni fa in solitudine con un'indigestione di farmaci, credo di barbiturici. E questo anche il ragionamento su cosa si diventa dopo, no? Duca Dalma tenterà persino una carriera politica facendo un po' l'uomo immagine di Gigi Becali, che è un personaggio molto controverso, è stato anche arrestato, ex pastore di pecore, che poi è diventato immobiliarista ed è diventato il patron della Steaua Bucarest, e lo userà un po' come uomo immagine, lo candiderà a sindaco nella sua città di Arad. È una storia appunto che se ne porta tante dietro.
2: Giuntini, storie che si intrecciano, storie di uomini, ma anche storie di regimi, storie di equilibri che si vanno a spezzare. Ma, insomma, ecco, dietro a una partita quante cose si possono trovare?
3: Ah, certo, una partita si incrocia spesso con la geopolitica. Ci sono molte occasioni nella storia, appunto, in cui incontri hanno recitato un ruolo importante nella dimensione politica. Penso a Honduras San Salvador, che addirittura una partita di qualificazione per i mondiali che porterà una guerra tra questi due stati. Quindi lo sport, diciamo, va maneggiato con molta cautela e cura, e soprattutto bisogna sempre considerare che non è solo sport, insomma, che dietro dei grandi eventi sportivi, delle grandi manifestazioni sportive internazionali si giocano degli interessi essenzialmente economici, ma anche di natura politica. Insomma, il nazionalismo si alimenta di sport, purtroppo.
2: Purtroppo, esatto, purtroppo sì. Vi faccio sentire l'ultima clip, è sempre Duca Dalma che parla del suo braccio, il braccio che gli ha dato tanti problemi e che, come ricordava Chiappaventi, probabilmente alla fine è stata anche la causa per i problemi che ha portato della sua morte prematura, assolutamente.
4: Dopo la finale ero in vacanza a Semlac e in seguito a una banale caduta ho avuto una paralisi del braccio destro, lo stesso che mi ero rotto da ragazzino.
6: Da Bucarest hanno mandato un aereo speciale a prendermi e sono stato operato d'urgenza. Avevo un grumo di sangue che bloccava l'arteria sotto la clavicola destra. Per fortuna in quel momento chiamarsi Dukadan significava qualcosa.
2: Significava qualcosa, Gui, ma insomma siamo in conclusione e possiamo dire che la tua passione nell'andare a riscoprire questa storia cosa ti ha portato a trovare?
1: Io penso che una partita a volte racchiuda tutta una vita, persino un calcio di rigore possa racchiudere tutta una vita. È un libro sul destino, adesso uso una parola che io detesto, sulle sliding door, su come possano cambiare le vite delle persone in quella distanza, in quel secondo che c'è fra il battere il rigore e pararlo, tra stare bene e stare male. Dukadan diventa una gloria, ma questa gloria, come dicevamo all'inizio, poi è destinata a rimanere sotto la polvere, che poi è anche la fascinazione di questa storia.
0: E una notte in Italia di Ivano Fossati ci accompagna ai saluti. Ringrazio Gui Chiappaventi e Sergio Giuntini per essere stati con noi e la squadra del Pescatore, Paola Galanti, il regista Luca Bernardini e il tecnico Edmondo Cotta. Tutte le nostre puntate sono su Rai Play Sound e se volete scriverci il pescatore di perle @rai.it. Da Carlo Albertazzi, un buon proseguimento di ascolto.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Finalmente si gioca, iniziati i mondiali di calcio americani, il Messico batte il Sudafrica, vince anche la Corea del Sud. Bocelli e Shakira incantano nella cerimonia inaugurale allo stadio Azteca. L'accordo c'è, ma è ancora fuoco su Hormuz. Trump annuncia l'intesa con l'Iran, possibile la firma in Europa nel weekend, cauta Teheran, Israele prosegue i raid su Libano e Gaza. Un inviato europeo per Kiev, Giorgia Meloni in Parlamento, la premier Vannacci, siete funzionali alla sinistra, scontro con i 5 Stelle per una frase sessista. Il dibattito in aula, la maggioranza, con il nostro governo occupazione record e crescita della produzione industriale, Schlein e Conte, avete fallito, fatevi aiutare. Segnale contro l'inflazione, la Banca Centrale Europea alza i tassi di un quarto di punto, è il primo aumento dopo quasi 3 anni. Lagarde, nessuna minaccia significativa per la crescita. Olimpiadi invernali, indagata un'alta dirigente del Ministero dei Trasporti, l'inchiesta sull'appalto di 35 milioni per la realizzazione della cabinovia Socrepes a Cortina. Salvini, pieno sostegno, la mia stima immutata. Insieme per un canto d'amore, nuovo duetto di Angelina Mango e Marco Mengoni che tornano con un brano sull'umanità dell'imperfezione. Ribaltone bianconero, in casa Juventus lascia l'amministratore delegato Comolli, al suo posto arriva dal Sassuolo Carnevali. Basket, Milano domina gara 1 nella sfida scudetto, Venezia piegata 100-80. Buongiorno da Sabrina Baldetti. È stata la prima notte mondiale del calcio con le prime 2 partite dell'edizione Stati Uniti-Canada-Messico ed è stata anche una notte senza attacchi americani in Iran. Attacchi già in programma e poi annullati perché con la mediazione, a quanto emerge, del Qatar, secondo Trump l'intesa è praticamente fatta. La corrispondente.
4: Dallo studio Vale, Donald Trump annuncia di aver raggiunto un ottimo accordo con l'Iran, che sarà firmato presto, forse già nel weekend in Europa. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente J.D. Vance, aggiunge Trump, che dice di aver parlato con Netanyahu e con altri leader e assicura che lo stretto di Hormuz aprirà subito dopo la firma. Rispondendo alle domande dei giornalisti, il presidente dice: a quanto mi risulta, la guida suprema Mojtaba Khamenei ha approvato l'accordo. Poco prima, su Truth, Trump ha scritto di aver cancellato i nuovi attacchi previsti contro Teheran, un netto dietrofront rispetto al precedente post in cui aveva minacciato di colpire nuovamente e duramente l'Iran e di prendere il controllo di infrastrutture petrolifere strategiche, compresa l'isola di Karg. A sbloccare lo stallo, secondo il sito Axios, sarebbe stata la missione dei mediatori del Qatar andati a Teheran a finalizzare l'intesa, ridotte le divergenze sullo sblocco dei beni iraniani congelati, sulla gestione dello stretto di Hormuz e sulle modalità con cui saranno condotti i colloqui sul programma nucleare iraniano. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: Segnali contrastanti dall'Iran, dal campo la notizia di 2 droni abbattuti dagli americani nello stretto di Hormuz. I Pasdaran dichiarano era in corso un'operazione contro una nave che tentava di forzare il blocco. Secondo la diplomazia iraniana un accordo è vicino, ma prevale la cautela. La corrispondente.
5: Teheran non conferma ufficialmente l'accordo con gli Stati Uniti. Alla televisione di Stato il vice ministro degli esteri iraniano, Baghei, afferma che tutte le notizie su un'intesa sono ipotetiche e nulla è stato ancora finalizzato. I media iraniani vicini ai Pasdaran prima smentiscono le parole di Washington e poi rivendicano l'accordo, dicendo che il testo finale è quello proposto dall'Iran. Nonostante i sospetti e la cautela di Teheran, l'intesa per la fine della guerra sembra davvero essere a un passo. Secondo il sito Axios, l'accordo di massima tra Washington e Teheran sarebbe stato approvato e ora mancherebbe solo il via libera da parte della guida suprema Mojtaba Khamenei. Per l'emittente Al Arabi, domani il ministro degli esteri iraniano Araghchi potrebbe essere a Islamabad per definire i punti finali dell'intesa. Ma i Pasdaran continuano a mostrare i muscoli. Il capo dell'esercito iraniano minaccia una guerra più ampia in caso di nuovi attacchi. La Repubblica Islamica si dice pronta a una risposta storica se gli Stati Uniti inizieranno nuovi raid. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
3: Il premier israeliano Netanyahu, fuori dall'intesa, prende atto dell'ottimismo di Donald Trump ricordando le sue promesse sull'uranio iraniano. Il corrispondente.
0: Il premier Netanyahu, secondo indiscrezioni, viene colto di sorpresa dal messaggio social di Donald Trump su un accordo imminente, ma poi sente lo stesso presidente americano ed esprime apprezzamento. Sebbene lo Stato ebraico non sia parte del memorandum, il premier appoggia l'impegno della Casa Bianca per eliminare l'uranio arricchito, smantellare i siti nucleari iraniani, limitare la produzione di missili e fermare il sostegno iraniano ai proxy, le milizie che muovono guerra a Israele per procura. Ma intanto Israele continua a colpire nuovi raid nel sud del Libano, a Nabatie, Tiro e Bin Shbeil, roccaforte di Hezbollah, attacchi su un'abitazione a sud di Gaza City e sul campo di Nuseirat, due i morti, e monta il caso della giornalista radiofonica francese Alice Froussard. Il governo israeliano le ha vietato l'ingresso nel paese, accusandola di sostegno a Hamas, avendo affermato che i massacri del 7 ottobre vanno contestualizzati e per aver accusato Israele di apartheid. Indignazione di Parigi a sostegno di una giornalista nota per il suo impegno a favore della libertà di informazione. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
3: La guerra in Ucraina, una donna è rimasta uccisa, un'altra è stata ferita in un attacco russo nella regione nord-orientale di Sumi. Ondata di droni ucraini abbattuti da Mosca, più di 230 velivoli sotto attacco, anche la città di Togliatti, importante centro dell'industria dell'automobile. Ieri le critiche del Ministero degli Esteri di Mosca contro il Regno Unito, Francia e Germania, le iniziative del gruppo e tre impediscono una vera pace, ha affermato la portavoce Sakharova. Di Ucraina ha parlato anche il Presidente della Repubblica nel suo incontro in vista del Consiglio europeo con la Premier Meloni e i rappresentanti del governo. L'Unione parli con una voce sola sull'Ucraina, ha detto Mattarella, che ha anche incontrato il Presidente della Corea del Sud, Lee, evidenziando la forte intesa sulla ricerca della pace, più forte di qualsiasi guerra, con l'auspicio da entrambi per il pieno ripristino del transito su Hormuz. Sentiamo le parole del capo dello Stato.
6: Abbiamo parlato delle conseguenze della chiusura dello stretto di Hormuz, auspicando una sollecita definizione che consenta la riapertura completa di quell'importante braccio di mare, anche per evitare che si consolidi il precedente di paesi rivieraschi che bloccano i passaggi marittimi più impegnativi e ristretti, paralizzando l'intera rete.
3: E le crisi internazionali, Iran e Ucraina, tra i temi principali dell'intervento della Premier Meloni alle Camere in vista del Consiglio europeo della prossima settimana.
7: Negoziato fragile in Medio Oriente, ma l'Italia continua a sostenerlo come per l'Ucraina, dove serve una voce sola, dice Giorgia Meloni.
8: Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
7: No ai burocrati europei, sì al nucleare come garanzia di indipendenza energetica. La Premier sottolinea la massima produzione da fonti rinnovabili sotto il suo governo e rifiuta le accuse di opacità sul risico bancario.
9: Non le consento di parlare di operazioni opache, io non ho mai fatto nessuna operazione opaca.
7: Cita Libano, Gaza e ribadisce la soluzione due popoli, due stati tra Israele e Palestina, Giorgia Meloni. Poi guarda il vertice NATO, dove l'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in sicurezza e rivendica le politiche sull'immigrazione. A Futuro Nazionale dice, siete funzionali alla sinistra, in maggioranza nessuna ambiguità e indica le sei risoluzioni presentate dalle opposizioni rispondendo alle loro accuse di non avere la schiena dritta in politica estera.
9: Quello che voi non riuscite ad accettare è che c'è una persona che senza mai indossare delle ginocchiere è arrivata dove è arrivata, senza aiuti, senza favoritismi e senza scorciatoie.
7: Carla Macrellino, GR1.
3: In aula dunque dibattito molto acceso, in particolare sulla linea italiana, sulle questioni internazionali e sui temi economici.
10: La maggioranza rivendica i risultati del governo, dal sostegno all'Ucraina alla crescita della produzione industriale all'occupazione a livelli record. Da Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami.
11: 4 settembre 2026, in questo giorno accadranno due cose. L'Italia avrà il governo più lungo della storia della Repubblica e l'Italia avrà l'opposizione più lunga della storia della Repubblica.
10: La Lega sottolinea le divisioni nelle opposizioni e sulle divisioni accuse incrociate con Ivan Acciani di favorire la sinistra. Compatto il centrodestra nell'esprimere solidarietà alla Premier per le parole sulle ginocchiere del 5 Stelle Silvestri. Non un'offesa personale, ma una critica alla subalternità a Trump e Netanyahu, che ci ha condannato a essere esclusi dai tavoli che contano, precisa Giuseppe Conte. AVS cita i salari a terra e i prezzi alle stelle e dal PD Elly Schlein.
12: Basta bugie, basta propaganda. Ve l'ho già detto, avevate i numeri qui dentro. dietro per fare tutto e siete riusciti a non fare nulla che cambiasse in meglio la vita degli italiani.
10: E intanto prosegue lo scontro sulla legge elettorale. La maggioranza deposita 4 proposte di modifica e si prepara a portarle in aula il 26 giugno. Le opposizioni rispondono con 770 emendamenti. Alessandra Allegra, GR1.
3: Il quadro politico internazionale e l'aumento dei prezzi dell'energia, la BCE ha alzato il costo del denaro.
13: Con un'inflazione lontana dall'obiettivo del 2%, la Banca Centrale Europea torna a stringere la politica monetaria, non lo faceva dal settembre 2023. L'istituto alza i tassi di un quarto di punto percentuale portandoli al 2,25%. Un segnale necessario, non una svolta drastica, chiarisce la presidente Christine Lagarde. Al momento il target è lontano, la BCE stima infatti un'inflazione media al 3% quest'anno, al 2,3% il prossimo e al 2% solo nel 2028. Per la crescita i rischi restano a ribasso, ribadisce Lagarde, ma nessuna minaccia significativa. L'andamento è sostenuto dal mercato del lavoro e in alcuni paesi dalla spesa pubblica. Anche il Fondo Monetario Internazionale taglia le stime sul PIL dell'Eurozona allo 0,9% nel 2026 e avverte che con ulteriori rialzi dell'energia sarà necessaria una politica monetaria ancora più restrittiva. Secondo i calcoli della FABI, la decisione della BCE porterà il tasso sui nuovi mutui oltre il 4%. Quelli variabili in corso saliranno di decine di euro al mese. Significativo sarà l'impatto sui finanziamenti per elettrodomestici e automobili, con un'auto che potrà arrivare a costare anche un terzo in più del suo prezzo reale. Francesca Capannolo, GR1.
3: La visita del Papa in Spagna sulle rotte dei migranti, nel segno del suo predecessore Francesco, l'ultima tappa del viaggio apostolico di Leone XIV, le Isole Canarie. Questa mattina il pontefice arriverà a Santa Cruz de Tenerife, da dove nel pomeriggio riparterà per Roma. Ieri a Las Palmas del Gran Canaria un primo incontro al porto, poi la messa.
14: Ancora un bagno di folla per Leone XIV, che celebra messa allo stadio di Gran Canaria, salutato dall'abbraccio di 50.000 persone. Chiede di pregare per le anime dei fratelli e delle sorelle che hanno perso la vita in mare e esprime gratitudine per il bene che si compie qui.
15: Queridos migrantes, quiero inclinarme ante su dignidad.
14: Cari migranti, mi inchino dinanzi a voi. Dal porto di Arguineguín, noto come molo della vergogna, punto di approdo dei viaggi della speranza della rotta atlantica, il Papa scuote l'Europa. Non può proclamare la dignità umana e abituarsi che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri.
15: La dignità umana non tiene passaporto.
14: La dignità non ha passaporto né perde valore quando attraversa una frontiera. Chiede vie legali e sicure, cooperazione reale contro i trafficanti, soccorso, protezione delle vittime, integrazione. Non basta gestire gli arrivi, distribuire cifre, rafforzare le frontiere o lamentare le morti quando sono già avvenute. Dobbiamo domandarci, scandisce Leone, che mondo abbiamo costruito se tanti fratelli devono rischiare la morte per cercare la vita. Francesca Paltracca, GR1.
3: Sono le 8:13, la cronaca con l'inchiesta della Procura di Belluno sugli appalti per le Olimpiadi di Milano Cortina, in particolare sulla realizzazione di una cabinovia nella cittadina veneta. Tra gli indagati un'alta dirigente del Ministero dei Trasporti.
16: Quello iscritto dalla Procura di Belluno nel registro degli indagati è un nome eccellente per gli addetti ai lavori. Elisabetta Pellegrini, da 4 anni coordinatrice della struttura tecnica di missione del Ministero dei Trasporti, è una stretta collaboratrice del ministro Matteo Salvini. L'indagine riguarda l'appalto da 35 milioni per la cabinovia Socrates a Cortina d'Ampezzo, non ancora ultimata a 4 mesi dalla fine dei giochi. L'ipotesi è turbativa d'asta, l'affidamento sarebbe stato viziato da irregolarità. L'appalto era stato rifiutato da 2 colossi del settore per il poco tempo rimasto. Gli investigatori sospettano che le procedure siano state rallentate per favorire la Graffer di Brescia, aggiudicataria su affidamento diretto. Oltre alla Pellegrini, a cui è stato sequestrato il cellulare, sono indagati il commissario Fabio Massimo Saldini, Valeria Cepi, dipendente della Simico di proprietà pubblica, e Angelo Redaelli, rappresentante dell'azienda Graffer. Salvini ha espresso pieno sostegno alla sua collaboratrice. Si è distinta per impegno e laboriosità. La mia stima è immutata, ha detto, e ha aggiunto: le Olimpiadi sono un successo straordinario, riconosciuto anche all'estero. Claudio Vigolo, GR1.
3: Investì e uccise a settembre di 2 anni fa a Viareggio l'uomo che le aveva rubato poco prima la borsa. L'imprenditrice Cinzia Delpino è stata condannata dalla Corte d'Assise di Lucca a 18 anni di carcere. Il PM aveva chiesto l'ergastolo, la donna rimane ai domiciliari, la difesa annuncia ricorso in appello. Nella notte 2 incidenti mortali che hanno coinvolto 2 giovani a Milano e a Foggia.
17: A morire un ragazzo di 17 anni investito mentre rientrava a piedi da una festa di compleanno è caduto a Foggia alle 4 di questa notte. Il giovane si trovava con un gruppo di amici quando un'auto guidata da un altro ragazzo che aveva partecipato allo stesso party lo ha travolto. Sul posto i soccorsi hanno solo potuto constatare il decesso. In corso i rilievi delle forze dell'ordine per ricostruire la dinamica da Foggia a Milano, dove sempre nella notte intorno alle 24 un altro ragazzo di 19 anni ha perso la vita. Il giovane è deceduto all'ospedale Niguarda. Il 19enne viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico quando si è scontrato con un'auto. Ferito lievemente il conducente del mezzo e la ragazza di 21 anni che guidava l'automobile. Entrambi sono stati portati in ospedale. Per ricostruire la dinamica dello scontro sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Elena Paba, GR1.
3: Sanità, vado avanti, avremo le case di comunità entro giugno, così il ministro della Salute Schillaci al Corriere della Sera, dopo lo stop alla sua proposta di decreto legge per la riforma della medicina di base, arrivato sia dal fronte politico trasversale che da quello dei medici di famiglia e di varie regioni. La riforma è finalizzata a reperire personale per questi futuri ambulatori e ad ottenere fondi del PNRR perché le strutture aprano entro fine mese. 3 anni fa, il 12 giugno 2023, la scomparsa a 86 anni di Silvio Berlusconi. A ricordare il fondatore di Forza Italia e più volte presidente del Consiglio è l'attuale leader del partito e vice premier Antonio Tajani, con un intervento sul quotidiano Il Giornale. Berlusconi, padre e leader, le sue idee vivono ancora, scrive Tajani. Rai Radio 1, calcio, è partita l'avventura mondiale. Tra musica, canti e balli, lo stadio Azteca ha fatto da cornice alla cerimonia inaugurale di una competizione che fino al 19 luglio si snoderà tra Stati Uniti, Canada e Messico. L'inviato.
18: Benvenida al mondo intero, alla Coppa Mondiale della FIFA. Che viva Messico! Che viva il football!
19: Anche se cadiamo, poi noi ci... L'emozione genuina di una stella del cinema, Salma Hayek, icona della cultura messicana. Poi la magia nella voce del maestro Bocelli con la star sudcoreana IJ, l'energia di Shakira, ma anche il continuo richiamo alle tradizioni e alle misteriose divinità precolombiane. Il sipario si è alzato dinanzi agli 80.000 e passa dell'Azteca, ma in un mondiale a 3 teste è triplicato anche il protocollo. Questa sera alle 21 a Toronto la nazionale di casa affronta la Bosnia e il pre-show sarà capitanato dal crooner per eccellenza Michael Bublé a cantare l'inno della foglia d'acero invece Alanis Morissette. Terza puntata dell'inaugurazione diffusa alle 3 della notte tra oggi e domani a Los Angeles. Pulisic e compagni al primo banco di prova contro il Paraguay. Spinti prima della gara dalla californiana Katy Perry e dal rapper dei Record Future, e al duo del Tennessee Dan & Shy l'onore dell'esecuzione dell'inno a stelle strisce. Da Dallas con la collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Guido Ardone per il GR1.
3: Sul campo sono arrivate le vittorie per Messico e Corea del Sud, ne parleremo tra poco nella pagina sportiva. Studio e lavoro migliorano le prospettive occupazionali dei laureati italiani nel 2025, ma restano forti divari territoriali e di genere. La fotografia arriva dal 28esimo rapporto Alma Laurea.
20: Un'università italiana in chiaroscuro è quanto emerge dal rapporto Alma Laurea, che pur mostrando una maggioranza assoluta di donne tra i laureati, quasi 6 su 10, racconta di numeri femminili ancora ai margini nelle discipline tech. Qualche ambivalenza anche sul fronte del lavoro. A 5 anni dal titolo, oltre il 90% dei laureati risulta infatti occupato, ma in un contesto con ampi divari strutturali, di territorio e genere. E cresce anche una certa indisponibilità a svendere il proprio titolo, sia in termini di coerenza con il percorso di studi, sia come soglia minima retributiva. Marina Timoteo, direttrice del consorzio interuniversitario Alma Laurea.
21: Il rapporto ci dice che laureate e laureati sono soddisfatti del percorso di studi universitari compiuto, con tassi di occupazione più alti. Le laureate, che sono la maggioranza e mostrano performance migliori dei laureati, scontano forti penalizzazioni sul mercato del lavoro. Laureate e laureati hanno le idee sempre più chiare. Possiamo dunque dire che oggi la selezione per i posti di lavoro non la fanno più solo le aziende, ma anche gli stessi laureati.
20: Mauro Zanda, GR1.
3: Novità in arrivo per gli utenti di Instagram. Sarà possibile riordinare a piacimento i propri post. Superato l'ordine temporale, la cronologia lascia spazio a una vetrina personalizzata.
1: Per 15 anni Instagram ha funzionato come un diario. Si pubblicava una foto e questa si posizionava sul profilo in ordine cronologico, quella recente più in alto, le altre a scalare. A breve però non sarà più così. Con una novità che viene implementata in questi giorni, Meta ha introdotto una nuova funzione che permette di trascinare i post e sistemarli dove si vuole, per colore, per tema, per estetica e ovviamente per numero di commenti e like ricevuti. Quel tramonto di 3 anni fa, quindi, potrà tornare in cima. Si potranno comporre dei veri e propri quadri sul profilo o, altrimenti, si potranno mettere in risalto i contenuti più popolari. Questa possibilità era richiesta a gran voce da influencer e creator. Certo, i social di una volta, imperfetti e in rigoroso ordine cronologico, sono ormai un pallido ricordo, ma questo è il trend del momento. L'algoritmo sceglie cosa vediamo e i profili diventano più curati e forse un po' meno sinceri. Federico Mello, GR1.
3: La musica esce oggi, Canto d'amore, il nuovo singolo di Angelina Mango con Marco Mengoni, che tornano a cantare insieme. Sentiamo. Senti il silenzio
2: che c'è là fuori. Marco Mengoni e Angelina Mango uniscono nuovamente le loro voci in un singolo, Canto d'amore, brano che racconta le necessità di essere umani con le nostre imperfezioni, le debolezze, le unicità. La canzone è accompagnata da un videoclip giocato sui contrasti tra regole e anarchia. Non è la prima volta che i due collaborano, come Angelina Mango e Marco Mengoni ci raccontano.
22: Questo non è il nostro primo incontro in studio.
23: Molto bello, io imparo sempre con lui. Questo brano racconta la ricerca continua della perfezione, dell'essere sempre performanti. Io ho voluto parlare proprio di questa voglia che ho di sbagliare e di essere semplicemente umana.
22: È comunque un pezzo che ha molti contrasti all'interno, ovviamente come ne abbiamo noi, no? Esseri umani. Anche se è un pezzo che esce d'estate, c'è molta riflessione.
2: Angelina Mango porterà nuovamente la sua musica dal vivo dal 17 luglio con le 9 date del tour. Nina canta nei teatri d'estate. Marcella Sullo, GR1.
3: Sono le 8:22 minuti, tra poco torna a Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
24: Grazie Sabrina, la riforma della medicina territoriale, la riforma dei medici di famiglia, perché è stata ritirata? Che è successo? Ne parliamo tra poco.
3: Restate su Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino, in regia Massimiliano Savino e Emanuele Rinaudo, Sabrina Baldetti al microfono, buona giornata, buon ascolto, linea allo sport.
25: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente. La spesa intelligente.
26: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.
27: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
28: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
29: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
30: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Italpizza Margherita 26x38 a soli 2,29€.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: GR1 Sport.

0: dell'Italia. Tra i protagonisti la gara d'esordio nella suggestiva cornice dello stadio Azteca ha visto il Messico imporsi sul Sudafrica l'inviato.
1: Una notte di festa a Città del Messico, come se avessero vinto un trofeo. In realtà la nazionale tricolore ha vinto la prima partita contro un avversario decisamente modesto, il Sudafrica. Ma l'entusiasmo per la nazionale da queste parti fa dimenticare i tanti problemi quotidiani, ma anche quelli più gravi. È stato come un giorno di festa con un solo obiettivo, raggiungere lo stadio Azteca, ed in oltre 80.000 lo hanno fatto. Poi, per tornare a casa, c'è sempre tempo. La partita non ha avuto storia. Il Messico ha aggredito da subito, sfruttando le indecisioni difensive dei sudafricani. Su una di queste, dopo 8 minuti, Quinone l'ha sbloccata. Nella ripresa il raddoppio di Raul Jimenez e Sudafrica mai pericoloso. 2-0 finale. Ci sono stati 3 espulsi in una partita non proprio agguerrita. Passi per il fallo da ultimo uomo di Sitole, ma quelle di Zvane vista dal VAR e del messicano Montes lasciano perplessi. Se il metro di giudizio sarà quello dell'arbitro Sampaio, ne vedremo tanti di rossi. Città del Messico, Giuseppe Bisantis, GR1.
0: E nell'altra gara del gruppo A che si è disputata nella notte italiana a Guadalajara, la Corea del Sud ha battuto 2-1 in rimonta la Repubblica Ceca, tutti nella ripresa i gol, cechi avanti con Krejci al minuto 59, ma poi si sono dovuti arrendere a Wang Ingbeom al 67esimo e a Yong Yu a 10 minuti dal termine. Corea del Sud dunque a 3 punti come il Messico e venerdì 19 giugno ci sarà proprio il confronto tra le due leader del girone. Oggi il programma prosegue alle 21 a Toronto con Canada-Bosnia nel gruppo B, quello che avrebbe ospitato l'Italia in caso di qualificazione. Ancora in tema di calcio, in Italia fa rumore l'ennesimo ribaltone avvenuto in casa Juventus, lascia la D come lì.
2: Il bilancio con la qualificazione Champions mancata non può che essere negativo per una squadra come la Juventus, ma oltre a questo c'è anche un rapporto mai decollato con il tecnico Spalletti e un mercato che ha appesantito il monte ingaggi senza riscontri sul campo. Ecco perché John Elkann ha deciso di rimuovere Damien Comolli dal ruolo di amministratore delegato dei bianconeri. Oggi riunione straordinaria del consiglio di amministrazione per ratificare le dimissioni del francese e forse già nominare il suo sostituto. Giovanni Carnevali, a capo del Sassuolo da 12 anni, è già cercato per il dopo Marotta. L'amministratore delegato del club neroverde, in accordo con la società, ha dato la sua disponibilità a guidare la Juventus nel prossimo futuro. 2 anni di niente, addirittura senza Champions, sono abbastanza per abbandonare algoritmi e statistiche e tornare ad affidarsi a un dirigente che conosce bene il calcio italiano. Cristiano Piccinelli, GR1.
0: Basket, Milano vince gara 1 nella sfida scudetto con Venezia, l'inviato.
3: La prima non ha avuto storia. Milano ha travolto Venezia con un risultato da cifra tonda, 100-80. Gara dominata dall'inizio alla fine dalla squadra di Peppe Poeta, che ha toccato anche il più 24 e ha tirato magnificamente da tre col 61%. Venezia è apparsa stanca mentalmente e fisicamente. Probabile che le due battaglie giocate al Taliercio contro la Virtus Bologna non siano state ancora metabolizzate dagli Oro Granata, che, unica nota lieta della serata, hanno confermato di avere un Tessitori in stato di grazia, autore di 26 punti, suo massimo in carriera in Serie A. Milano ha avuto tantissimo dalla panchina, in particolare da Usman Diop, 18 punti, e da Nico Mannion, 17 punti, con 4 su 4 da 3. Diop non ama esaltare se stesso, ma il gioco di squadra.
4: Direi una partita di squadra, abbiamo difeso insieme, attaccato insieme, abbiamo passato la palla e quindi è stata veramente una bella partita da parte nostra.
3: La netta differenza tra le due squadre non fa calare la concentrazione a Nico Mannion, perché la strada verso lo scudetto numero 32 è ancora lunga.
5: Noi siamo 0-0 nella nostra testa, quindi proviamo per tutto passo dopo passo, vediamo, guardiamo a gara 2, non a 3, a 4, a 5.
3: Domani gara 2 sempre al Forum e sarà già partita chiave di questa finale. Da Milano, Massimo Barchesi, GR1.
0: E chiudiamo con la Formula 1. Scatta il fine settimana del Gran Premio di Catalogna alle 13.30, le prime prove libere. Ed è tutto per lo sport.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Uliveto è Uliveto.
9: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirategli.
6: Rai Radio 1 Sport. Storie di sport. Sprofondo azzurro. Terza parte.
10: l'incubo playoff e la terza esclusione di fila dai mondiali. Di Francesco Repice e Daniele

0: fortuna.
1: A Tallinn l'Italia gioca di sera quando la Norvegia ha appena travolto Israele per 5-0. Stavolta il gol per gli azzurri arriva subito.
2: Qua dalla posizione Kane, passo doppio, palla sul destro e siamo avanti noi. Quarto minuto nel corso del primo tempo a Tallinn. L'Italia è già in vantaggio per 1-0. Il gol di Moise Kean che sta confermando tutta la prolificità dimostrata in questo inizio stagione.
1: Retegui prima sbaglia un rigore, poi segna il 2-0, chiude il più giovane degli attaccanti.
2: Spinazzola riesce a gestirlo bene, a servire triangolando con Barella, va dal fondo Spinazzola, il cross in mezzo e la rete degli azzurri con Pio Esposito. Il terzo gol è un momento meraviglioso per questo ragazzo che dopo il gol con l'Inter fa gol anche con la maglia azzurra.
1: 3-1 alla fine, i gol che arrivano dall'attacco, le parole fiduciose di Tonali.
3: Quando vince, quando ti segnano attaccanti è una cosa sempre bella, quindi, ma la prestazione credo che sia una delle cose fondamentali, che dopo 10 minuti abbiamo fatto capire a tutti che siamo venuti qui per vincere, prendere 3 punti e tornare a casa, quindi questi erano i nostri principi della settimana, senza rischiare, senza inventarci niente, venire a vincere e portare questi 3 punti che per noi sono importanti. Si può vincere con tutti perché se noi ci applichiamo come stiamo facendo in questo momento, se noi mettiamo in campo questa voglia, questa rabbia che abbiamo dentro, perché non abbiamo solo delusione ma abbiamo anche rabbia dentro di noi, credo che possiamo veramente giocarcela con tutti. Il calcio poi è strano, tutti possono vincere con tutti, noi abbiamo tanti giocatori forti e bisogna veramente ogni partita crescere di coraggio, crescere di qualità, perché le abbiamo tutte e possiamo veramente giocare con tutti.
1: La Norvegia è andata via, l'Italia deve battere Israele per avere la certezza del secondo posto e dei playoff. Una sfida particolare, controlli severi, lo stadio vuoto per metà, una manifestazione nel centro di Udine che si concluderà nella tensione degli scontri con le forze di polizia. Si gioca subito dopo la tregua siglata da Israele e Hamas. Gattuso parla anche di questo.
4: Uno che c'ha un po' di giudizio sicuramente dice perché mi devo andare a infilare in un casino, no? Me ne sto a casa, me la vedo a casa, e penso che quei 10-11 mila persone che domani verranno a campo bisogna fargli complimenti, bisogna veramente fargli tantissimi complimenti. Noi siamo orgogliosi di questo, perché se pensi 5-6 giorni fa eravamo 3.500 biglietti, tutti noi che parliamo quotidianamente eravamo disperati perché sappiamo quello che ci giochiamo. Non è una questione di essere egoisti, non è una questione, perché la felicità da parte mia è vedere la gente ieri, l'immagine che tutti, quella marea di persone tornavano a Gaza, per gli israeliani vedere tutte le persone che si sono tenuti per 17-18 mesi, che sono tornate a casa delle loro famiglie, è bellissimo e noi siamo contenti.
2: Calcio di rigore per fallo su Retegui, alla destra della nostra postazione Retegui contro Glaser. Vediamo se parte la rincorsa del nostro centravanti, che mette a posto anche un po' la capigliatura. Prende una rincorsa dal limite dell'area di rigore, poco all'interno dei 16 metri israeliani. Andrà a battere con il destro, attende il fischio arbitrale che arriva in questo momento. La sua rincorsa e tiro, rete! Siamo avanti noi. 1-0, Retegui al minuto 46 nel corso del primo tempo, quindi nel primo minuto e unico concesso di recupero dalla signora Teofen. Siamo in vantaggio sul calcio di rigore con Retegui, che adesso ha tirato un calcio di rigore così come si deve tirare.
1: L'Italia vince 3-0, nel secondo tempo raddoppia Retegui, Mancini segna nel recupero, il successo vale il secondo posto. A novembre la sfida con la Norvegia sarà l'ultima del girone. Prima però la nazionale va a Chisinau ad affrontare la Moldova, con qualche minuscola speranza che l'Estonia a Oslo fermi la Norvegia. Succede, ma solo nel primo tempo. Poi 4 reti in 10 minuti, 2 a testa di Sørloth e Haaland, 4-1. L'Italia sta per scendere in campo. Gattuso cambia molto, vuole premiare chi ha giocato meno e si è allenato bene. Vicario in porta, difesa a 4, davanti Orsolini, Scamacca e Zaccagni. Occasioni in serie, ma non si segna. Bisogna aspettare l'88esimo. Ancora Mancini, poi Esposito per il 2-0 nel recupero. La nazionale viene contestata dall'inizio. Insulti a Gravina da parte degli ultra Italia, il gruppo che segue gli azzurri anche all'estero. I soliti cori, pessimi striscioni. Gattuso alla fine commenta:
4: non mi piacciono queste robe qua, specialmente venire qua fuori casa e avere 500 tifosi. Una parola, andare a lavorare oggi secondo me non ci stava proprio, perché quando uno non si impegna va bene, però squadra ha corso, ha fatto, ci rimane male, perché in questo momento noi dobbiamo cercare di creare un blocco unico, che la gente che ci supporta. È normale che questi non rappresentano l'Italia intera, però... cose che fanno male.
1: Norvegia 21 punti, più 29 gol nella differenza reti, Italia 18, più 12. A San Siro servirebbe una vittoria con 9 reti di scarto, utopistico, ma un successo, una buona partita darebbero convinzione verso gli spareggi di marzo.
0: Il lancio per Di Marco, non è preciso l'aggancio del difensore norvegese, ancora l'Italia davanti, la rete! Siamo avanti noi, Pio Esposito, 1-0 per l'Italia.
5: Musa che punta adesso, Politano, centralmente, palla sul sinistro, tiro che parte rete, pareggio della Norvegia, pareggio che insomma ci aspettavamo abbastanza, dobbiamo dire. Bob, gran numero, poi cross in mezzo, conclusione, gol di Holland per il raddoppio della Norvegia. Gran gol però, in girata al volo, l'Italia un po' in difficoltà, deve subire l'iniziativa di Holland da destra, parte un cross, il terzo gol, ancora una volta Holland è andato a segno, il tiro, la palla in porta, il 4-1 di Larsen, finisce male per la nostra nazionale.
1: Dopo il primo tempo l'Italia si scioglie, l'ultima partita della girone lascia cattivi pensieri a Rino Gattuso.
4: Ci teniamo questo, ci chiediamo scusa, ci metto la faccia, abbiamo toccato con mano, perché oggi per me era una partita molto importante, ma sull'aspetto che giocavamo con una squadra forte e poteva darci quella convinzione, quella mentalità di fare uno step in più. Abbiamo fallito, ci teniamo quello che abbiamo fatto il primo tempo, però sicuramente dobbiamo riflettere, perché non è che alla prima difficoltà dopo rischiamo di fare figuracce come abbiamo fatto oggi.
1: I playoff a marzo per l'Italia, seconda nel gruppo con 6 vittorie in 8 partite. Il regolamento delle qualificazioni ai mondiali fa discutere.
4: È normale, se parliamo di criteri possiamo stare qua una giornata, no? Anche i punteggi, come squadre che sono arrivano ultime nel girone, fanno le semifinali dei playoff, sicuramente c'è qualcosa un po' di anomalo, l'hanno buttata giù così, che è qualcosa sicuramente lascia perplessi, però bisogna accettarlo, l'hanno fatta prima di cominciare le partite, prima di cominciare le competizioni, sapevamo tutti, no?
1: Da novembre alla fine di marzo senza vedersi, Gattuso e la Federcalcio vorrebbero un mini raduno a febbraio, non lo otterranno. Troppe partite dei club in calendario.
4: Spero che una data ce la danno, penso che star vicino a loro è questo, il fatto di girare e parlare, chiacchierare non solo di calcio ma anche nella quotidianità, perché la verità è che siamo all'11ª giornata che abbiamo interrotto il campionato e ci rivedremo alla 30ª, ed è per questo che qualcosa, stare a contatto con i ragazzi e fare due chiacchiere non sarebbe male, vediamo.
1: Nel sorteggio dei playoff l'Italia trova l'Irlanda del Nord in casa, con il successo andrà in trasferta ad affrontare la vincente di Galles-Bosnia.
4: Io penso che bisogna commentare solo la partita che abbiamo in casa con l'Irlanda del Nord, perché ci giochiamo tutto, dopo sicuramente due squadre valide con due tipologie di gioco totalmente diverse, Galles e Bosnia, due ambienti totalmente diversi, però testa all'Irlanda, squadra che sicuramente è alla nostra portata e sicuramente ci sarà da fare una grande partita, però penso che ce la possiamo giocare.
6: L'alfa e l'omega, il punto di partenza è quello d'arrivo. La fine della storia, una brutta storia, la conosciamo bene. La notte a Zenica non è mai stata così buia come nel 31 marzo scorso, come tutti i commissari tecnici, anche Rino Gattuso ha puntato tutte le fiche sui suoi uomini per varcare l'oceano. La roulette però è una giostra infame, un azzardo capace in un battito di ciglia di trasformare il paradiso in inferno, ne sanno qualcosa più Esposito e Cristante. Ne sa più di tutti Gigio Donnarumma, che nel volgere di quegli 11 fatidici metri ha vissuto su se stesso l'estasi del trionfo e la disperazione della disfatta. Oltre quel dischetto, un fiume di parole, accuse e recriminazioni, vani tentativi di giustificare l'ingiustificabile, volti dipinti di rabbia, di lacrime, alcuni autentici, Gattuso, Buffon, altri lividi di malcelato rancore, Gabriele Gravina, dimissioni offerte, chieste, ottenute, comunque arrivate, il popolo ha finalmente i colpevoli su cui liberare, più o meno giustificato odio, prima o poi però sui processi di piazza calerà il sipario e qualcuno al futuro dovrà pur pensare. Certo, colui che verrà stato al vertice del calcio italiano il prossimo 22 giugno, politico o tecnico che sia. Ed a proposito di tecnici però, in quanti si sono spesi ad elaborare ricette senza subire ed elargire a piene corde vocali il fascino della retorica, pochi in verità hanno dimostrato attaccamento al problema e cognizione di causa. L'obbligo del 19enne in campo è un'idea partorita da Luciano Spalletti che ha poco di estemporaneo e sembra semmai figlia di un ragionamento assai più complesso e articolato, comunque figlio di un pensiero che ha radici profonde nel suo modo di pensare calcio, partendo da un presupposto ineludibile, il rispetto, in questo caso, proprio verso Gattuso e Buffon.
7: Allora, naturalmente io li conosco e so quanto amore, quanta passione ci hanno messo per far bene il loro lavoro, per cui da un punto di vista mio c'è il dispiacere di quello che è successo, poi mi fa piacere però aggiungere che in un momento come questo qui è bene fare delle riflessioni corrette in un momento dove tutti danno consigli di qualsiasi genere, è bene ragionare a mente fredda e poi programmare in maniera corretta, in maniera giusta, ecco. Sarebbe giusto chiedersi se al di là della nostra fede ci interessa davvero valorizzare questi calciatori italiani, questi talenti che poi nascono, perché poi ci sono anche delle considerazioni da fare. Ci sono ormai in Italia molte proprietà straniere e ci fanno piacere che vengano poi ad investire nel nostro calcio. Però poi se gli si va a chiedere di avere cura dei talenti italiani per fare una nazionale più forte, penso che possa essere corretto per loro fare anche ragionamenti diversi, ecco. E quindi o c'è un sentimento spontaneo per la nazionale oppure bisogna che ce lo impongano delle regole. Io penso sempre che, e sono convintissimo, che fra le nostre mamme ce ne siano ancora come Matilde Baggio, Fiorella Totti, Bruna Del Piero, che ce ne siano ancora tante di queste mamme qui. Gelsomina Cannavaro, perché l'ho anche conosciuta, e voglio pensare questo, per cui bisogna andare a saper usare quello che poi producono queste mamme, che ci metteranno a disposizione altri talenti e altri campioni, e se non viene spontaneo di difenderli nella programmazione, nel riuscire a tirarli fuori, a saperli vedere, bisogna imporcelo. Questo è il mio pensiero.
6: Imposizioni e certezze, quelle maturate in un percorso partito da molto lontano. Quanti chilometri bisogna camminare per coprire la distanza tra la periferia e la metropoli? Gli spogliatoi essenziali del campetto sotto casa e quelli terribilmente accoglienti dei grandi stadi di tutto il mondo, la cruda, durissima, pozzolana ed il candore di verde colorato dei terreni in erba. Se c'è qualcuno a cui chiederlo, quel qualcuno è Daniele De Rossi, allenatore, sì, presidente anche, Ostia Mare, dove i bimbi giocano e si divertono semplicemente con un pallone attaccato ai piedi, fuori di retorica però, e con dei fini ben precisi.
8: Io a casa mia faccio quello che penso che sia utile per tirare fuori i giocatori, per poter tirare fuori i giocatori tecnici, che poi sono quelli ai quali aggrapparsi per fare qualsiasi categoria del mondo, secondo me. E quindi io sono cresciuto così, ho giocato 30% del mio tempo al campo di terra battuta dell'Ostia Mare, 30% in pineta sulle radici e 30% sulla sabbia quando stavo con i miei amici al mare. Quindi penso che questo un pochino mi abbia aiutato, non che io sia Ronaldinho, ma non che fossi un giocoliere, ma credo comunque tanti rimbalzi diversi e tante volte la palla toccata nei piedi ti preparano a reagire a quello che può fare un avversario, a come può muoversi un avversario. Parto solo da quello. Non voglio impartire lezioni, non posso. La sensazione è che i ragazzini li allenassero persone che volevano solo allenare i ragazzini, che volevano migliorare i ragazzini dalle scuole calcio, che volevano farli divertire e farli crescere, farli diventare un pochino migliori di come l'hanno trovati. Non tutti ovviamente, ma la sensazione io lì allo Stiamaro ho sempre avuto quella. Adesso ci sono tante classifiche, tanti giornalisti, abbiamo siti internet e applicazioni che seguono l'Under 14, giornalisti che fanno interviste, che fanno le classifiche, che danno le pagelle all'Under 14, il miglior allenatore del mese dell'Under 14. Sono cose che secondo me non aiutano. Poi questo è tutto tranne che il problema principale, perché basta credere tutti quanti nella stessa cosa e si prende una direzione. L'altro problema è che non credo che ci sia questa pazienza, cioè adesso vediamo come ci qualificheremo ai prossimi europei e da lì penseremo di aver fatto un grande lavoro o dovremo fare un'altra rivoluzione. Queste sono cose che i risultati li vedi dopo 10, 12 anni, 15 anni se hai fatto un cambio generazionale come hanno fatto altre nazioni prima di noi. Quindi ci vuole un po' di pazienza e bisogna mettere persone che credano di prendere un percorso che sarà poi quello giusto, che io non so suggerire. Se sono persone che hanno toccato il pallone coi piedi nella loro vita, secondo me siamo andare per il verso giusto.
6: L'alfa e l'omega, l'inizio e la fine. Brutto chiamarla fine, però. Usiamo un'altra parola, magari. Orizzonte. In fondo, cosa ha sempre insegnato lo sport? C'è sempre una nuova opportunità, un'altra partita. Speriamo solo, la prossima volta, di giocarcela bene.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. La crisi del Golfo, stop ai raid contro l'Iran, c'è l'accordo, questo l'annuncio a sorpresa del presidente americano Donald Trump, anche se Iran e Israele frenano.
3: Sarebbe dovuta essere la terza notte di fila di bombardamenti sull'Iran, invece Donald Trump, dopo averli annunciati, li ritira e proclama: abbiamo raggiunto un ottimo accordo con Teheran, forse lo firmeremo già nel weekend in Europa. L'Iran ha accettato di non avere armi nucleari e lo stretto riaprirà dopo la firma. A detta del presidente, la guida suprema, Mojtabah Khamenei, avrebbe accettato l'intesa. Wall Street brinda e il sito Axios parla di possibile firma a Ginevra, ma l'Iran frena gli entusiasmi. Il ministro degli esteri, Araghchi, precisa: l'accordo è quasi pronto, ma non ancora finalizzato. Qualcosa comunque sembra essersi mosso grazie alla mediazione del Qatar. I progressi riguarderebbero lo sblocco dei fondi iraniani congelati all'estero, le modalità di riapertura, la navigazione attraverso Hormuz. A ridimensionare l'annuncio di Trump è stato anche Netanyahu. Dopo una telefonata con l'alleato americano, ha precisato che Israele non è parte dell'accordo. In più, a Hormuz si è sparato ancora nella notte, abbattuti due droni iraniani sospettati di voler colpire mercantili che transitavano nello stretto. Valerio Fraschetti, GR1.
2: Sul fronte europeo, intanto, gli Stati Uniti intendono ridurre significativamente il numero di aerei e navi da guerra messi a disposizione per le operazioni NATO in Europa. Nuovi dettagli sul disimpegno americano arrivano dal New York Times, che cita due alti funzionari europei. Il piano prevede il taglio del numero di caccia e aerei da ricognizione marittima e il ritiro di un sottomarino lanciamissili e di una portaerei con la sua task force. E lo avete sentito, i mercati sembrano rispondere bene alle prospettive di intesa tra Stati Uniti e Iran, almeno quelli asiatici. In questi minuti invece le aperture delle contrattazioni nelle borse europee. Allora andiamo a sentire qual è la risposta di Piazza Affari, collegandoci con Milano e con Fabrizio Patti.
4: Risposta altrettanto positiva, l'indice di Milano sale in avvio dell'1,26%, l'indice Eurostoxx 50 dell'1,44%, il petrolio Brent sulla base del possibile accordo tra Stati Uniti e Iran scende del 2%, è scambiato $88.50 al barile, in discesa anche il gas -5% ad Amsterdam a quota €47 al megawattora. Le borse americane avevano festeggiato già ieri sera con rialzi di circa il 2% per gli indici principali, a correre è restato soprattutto il Nasdaq dei tecnologici, questo anche perché oggi è il giorno della quotazione di SpaceX, società delle attività spaziali e di intelligenza artificiale di Elon Musk, e la quotazione più grande della storia, sul mercato vanno subito titoli per $75 miliardi, ma la valutazione è molto alta della società, circa $1.750 miliardi a fronte di un fatturato quasi 100 volte inferiore di $18 miliardi. Nonostante le incognite, il settore tecnologico corre e ha portato, assieme alle prospettive di pace, gli indici di Tokyo e Seoul a salire rispettivamente di quasi il 3,5%. Linea allo studio.
2: La cronaca: un 19enne che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto in ospedale a Milano per le ferite riportate nello scontro con un'auto alla periferia cittadina. Ferite lievi per la ragazza 21enne che era alla guida della vettura e per il 20enne conducente nel monopattino, mezzo sul quale, lo ricordiamo, è vietato trasportare altre persone. Un 17enne investito ed ucciso invece all'alba a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia mentre rientrava a casa a piedi con alcuni amici dopo un compleanno. A travolgerlo un'auto guidata da un altro partecipante alla festa. Nella notte a Roma tre ragazzi sono rimasti feriti dopo che la loro vettura è precipitata in una scarpata. 3 anni fa la scomparsa di Silvio Berlusconi, via social poco fa il ricordo della Premier Meloni, un protagonista assoluto della vita politica italiana, scrive. Con lui abbiamo condiviso un percorso politico e di governo che continua ancora. Il meteo, qualche pioggia residua, ma in un quadro complessivo di sereno e sole su gran parte d'Italia, le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
0: Oggi interesserà qualche debole piovasco, ma una situazione di bel tempo, con temperature che aumentano notevolmente, in particolare al nord, dove raggiungeranno i 32-33 gradi. Tutto il weekend sarà l'insegna del bel tempo, con tanto sole sul nostro paese e qualche temporale di calore classico a ridosso dei rilievi alpini e sull'Appennino.
2: Sport, partiti mondiali di calcio americani con il grande spettacolo della cerimonia d'apertura allo stadio Azteca di Città del Messico, protagonisti il nostro Bocelli e Shakira. A seguire la
5: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 23 marzo 2025. Extra Time, lo sport si racconta.
6: Nel cuore dell'Atlantico del Nord torna in campo la nazionale campione del mondo, i trionfatori di Berlino contro una piccola nazionale, quella dell'isola Faroe, che non vince dal 1995, quando ottenne l'ultimo dei suoi unici 3 successi contro San Marino. Una squadra di dilettanti innamorati del pallone. Buonasera, buonasera dallo stadio Charles Vellor di Tórshavn, capitale delle Faroe. Qui il sole non tramonta mai in questo periodo dell'anno. Il piccolo stadio della capitale delle Faroe è privo di illuminazione. Sentite sottofondo le note dell'inno nazionale dell'arcipelago, sono 3 le tribunette, la capienza massima 5.000 spettatori, ma non sono tutti presenti a questa sera.
7: Era il 2 giugno del 2007, la voce di Riccardo Cucchi da Tórshavn ci raccontava come si vive il calcio nel luogo più tempestoso dell'Atlantico. Erano le qualificazioni ai campionati europei del 2008 in Austria e Svizzera e agli occhi degli inviati al seguito della nazionale azzurra, che alla fine vincerà per 2-1, si svelava una realtà calcistica ai confini del mondo. All'interno di un piccolo stadio senza coperture e battuto dalla pioggia, fu il primo contatto ufficiale del nostro calcio con quelle isole sperdute nell'Atlantico, dove oggi, a distanza di quasi 20 anni, si respira un po' di Italia con le imprese di Adolfo Sormani, allenatore alla guida dell'HB Tórshavn, vincitore per il secondo anno di fila della Supercoppa delle Faroe.

0: Anche alle Faroe ci si lascia andare, si festeggia con grande calore malgrado la rigidità del clima selvaggio, e questa è la festa dei vincitori della Supercoppa nazionale. I giocatori dell'HB Tórshavn, la squadra più titolata dell'arcipelago, guidata dal tecnico italiano Adolfo Sormani, che è figlio del celebre calciatore italo-brasiliano Angelo Sormani. Buongiorno Adolfo.
1: Buongiorno a voi.
0: Adolfo ha allenato le giovanili di Juventus e Napoli, è stato secondo di Gianfranco Zola al Watford in Inghilterra, poi in Italia ha allenato il Südtirol, e poi ci sono le esperienze in Albania, in Danimarca, in Cina e alla fine alle Faroer dal 2023. È un giramondo, un cittadino del mondo con un'attitudine per le scelte particolari come le isole Faroer, che sono un luogo immerso nella natura selvaggia. Come ci è arrivato Adolfo? Cosa l'ha convinta?
1: Ma è molto semplice, avevo un giocatore che tra parentesi è Willem Ordavidsen, che è il capitano tra parentesi della nazionale, che era stato con me al Vejle nell'esperienza in Danimarca dove vincemmo il campionato. Lui era tornato in patria e mi ha raccontato di questa realtà che stava crescendo e che stavano cercando un allenatore con le mie caratteristiche. Per cui è nato tutto in questo modo, molto semplice.
0: Che tipo di calcio è quello delle Faroe? Cioè, che tipo di calciatori sono quelli delle Faroe per attitudine?
1: Devo dire che prima di tutto per questioni tipo sociali non c'è assolutamente delinquenza, i bambini giocano, corrono, saltano e da un punto di vista delle capacità coordinative sono 10.000 volte più avanti dei nostri, e mi sembra evidente, sono fuori continuamente pur essendoci tra parentesi un tempo abbastanza proibitivo, per cui giocano di più a calcio, hanno affinato le qualità tecniche.
0: Quindi è un calcio molto tecnico, ci sta dicendo?
1: Beh, è un calcio molto tecnico dove il giocatore predilige e cerca di giocare. Ho visto molta più predilezione a giocare la palla nelle Faroe che in Danimarca. Ho fatto più fatica lì inizialmente a cercare di spronarli a giocare che nelle Faroe.
0: Quindi più gioco all'aria aperta, meno scuole calcio, quindi maggiore tecnica, più forse anche più creatività, più propensione, come diceva lei, al gioco, però forse pagano qualcosa dal punto di vista tattico poi?
1: Beh, è chiaro che poi il numero ridotto di praticanti ti costringe comunque a non trovare grandissimi rivali. Devo dire che però ci sono veramente dei talenti naturali importanti, ci sono dei giocatori di grandissima tecnica e hanno anche grandissima struttura fisica, sono veloci, hanno una struttura importante, per cui sono giocatori che possono puntare a fare calcio a certi livelli, ecco.
0: Per noi che siamo abituati al super professionismo nel calcio, quello delle Faroe è un mondo particolare, straordinario da conoscere. Le chiedo se i calciatori delle Faroe riescono ad essere professionisti puri, cioè a fare solo quello, oppure fanno anche altri lavori?
1: Ma generalmente fanno, qualcheduno si occupa anche di altre cose, però ripeto, io quando mi fanno questa domanda rispondo sempre che il professionismo è nella testa, non è in quello che fai, perché se un giocatore anche studia, io penso che quella sia un impegno importante che secondo me non debba essere certo messo in secondo piano se andasse all'università, voglio dire. Anzi, io lo spronerei a continuare ad andare all'università perché ti apre la mente, ti dà possibilità di vedere le cose da una prospettiva diversa. Quindi io questo non lo vedo un limite. Poi se andiamo a vedere i dati fisici, abbiamo dei giocatori che sprintano a alta intensità esattamente tanto quanto il campionato italiano. Quindi cioè, io non lo vedo un limite questo, anzi.
0: Parliamo anche delle cose pratiche da affrontare per giocare alle Faroe. È un arcipelago di 18 isole, però gli spostamenti per andare a giocare non sono mai difficoltosi come si potrebbe pensare, perché non è necessario prendere i traghetti, è vero?
1: No, perché l'isola è stata strutturata, cioè l'isola, la serie di isole è stata strutturata in modo che ci siano dei tunnel anche sotto il mare che ti portano a unire praticamente le isole più importanti, per cui di fatto diciamo che in un'ora e mezza, un'ora e quaranta di macchina attraversi da una parte all'altra tutto l'insieme delle isole.
0: Fra l'altro alle Faroe esiste l'unico tunnel, ho visto, che ha una rotonda sotterranea,
1: sì,
0: completamente illuminata.
1: La famosa roundabout under the water.
0: Ma i campi, che tipo di campi sono?
1: Sono tutti campi chiaramente in sintetico per ovvie ragioni, anche perché non, secondo me non avrebbe neanche senso. Piove talmente tanto, è molto inglese, per cui tra parentesi il fatto che piova così tanto favorisce la velocità della palla, perché i nuovi campi sintetici poi danno una velocità pazzesca alla palla, e questo aiuta a migliorare anche da un punto di vista tecnico, perché se il passaggio è veloce il controllo deve essere ancora migliore, deve essere ancora più di qualità.
2: Mentre vediamo un contropiede del Milan, è Sormani a effettuarlo, cerca la luce, tira di sinistro, rete, 3-1, ha segnato Sormani, siamo al 21esimo della ripresa, Sormani ha portate a 3 le reti per il Milan. Quando il Milan vuole galoppa e segna, troppo spago è stato dato ai nostri avversari fino a questo momento, che li ha favoriti a creare qualche azione pericolosa ed arrivare anche al rigore causato da Lodetti, perché comunque Keyes sarebbe andato ugualmente a rete.
0: Era il 28 maggio del 1969, Angelo Benedicto Sormani, brasiliano naturalizzato italiano, segnava il gol del 3-1 nella finale di Coppa dei Campioni vinta dal Milan sull'Ajax. Era il gol della tranquillità per i rossoneri in attesa del definitivo 4-1 che sarà messo a segno poi da Pierino Prati. Angelo Sormani giocò anche con la Roma, con il Napoli, con la Sampdoria, con la Fiorentina e non solo, anche 7 presenze e 2 reti con la nazionale italiana, ed è il papà di Adolfo Sormani, come abbiamo detto. Adolfo, lui, papà, cominciò a giocare in Brasile con la maglia del Santos di Pelé, si dice che occupassero la stessa posizione in campo e Sormani venisse anche spostato in altri ruoli della tre quarti. Le faccio una domanda da allenatore: è lì che ha imparato Angelo Sormani la duttilità che poi fece la sua fortuna al Milan di Rocco?
1: Beh, intanto dobbiamo sfatare questa cosa, perché non è che papà giocasse al posto di Pelé. Al posto di Pelé
0: insieme
1: non si gioca nessuno. Questo
0: no, giocavano nello stesso ruolo, no. Allora Sormani poi veniva messo in
1: attimo. La faccio molto breve: c'era tutto il Brasile campione del mondo davanti, con Coutinho e dei giocatori straordinari nel Santos, per cui è chiaro che papà si adattava e giocava dovunque. Poi devo dire che poi ha giocato anche molto rispetto alla qualità che c'era in quel Santos là, per cui comunque rimane, voglio dire, ormai penso che sia una delle poche persone viventi che possa parlare ancora di sua maestà Pelé.
0: In seguito poi lei ha seguito le orme in campo di suo padre come calciatore prima e poi come allenatore. Le chiedo quali sono i primi ricordi legati al calcio con suo papà, perché quando lei è nato papà ancora giocava, lei è del 65, lui ha smesso nel 76.
1: Sì. Ma devo dire, papà è una persona molto, molto introversa, non ha mai parlato molto, a meno che tu non insisti e richiami le sue memorie. Non è mai uno che si è atteggiato rispetto a quello che ha fatto, a quello che ha vinto, eccetera. Anzi, devo dire esattamente il contrario. Io ho avuto la passione sin da piccolo, non perché mio padre mi avesse spinto mai a giocare, anzi, devo dire che proprio non ho ricordi che papà mi abbia spinto a giocare a calcio. Mi piaceva, è sempre stata la mia grande passione. Mi ricordo da piccolo, per esempio, quando andavo al San Paolo, quando ancora il Napoli si allenava nel 69, 70 lì al San Paolo, e io andavo mentre loro facevano allenamento, io mi divertivo dietro la porta e giocavo con il pallone.
0: Lei prima di essere stato allenatore è stato calciatore con l'Avellino e con il Parma, con Arrigo Sacchi in panchina. Sì. Lui era un tipo particolare, ha preso qualcosa da Sacchi come tecnico?
1: Ma io credo che nel percorso professionale un ex giocatore comunque subisce delle influenze un po' da tutti gli allenatori che ha avuto nel corso della carriera, per cui è chiaro che ritengo che Sacchi poi sia la persona che abbia cambiato la metodologia nel calcio, il modo di allenarsi, il modo di pensare calcio, che è stato completamente ribaltato dal mister. Quindi credo assolutamente di sì, che in questo senso qua sicuramente ha lasciato una grande influenza.
0: Torniamo a parlare delle Faroer, partendo però dal suo corredo genetico, perché lei è per metà brasiliano, come abbiamo confermato ora, e quindi dal clima tropicale del Brasile che ha nel DNA, passa da quello rigido delle Faroer, con caratteristiche completamente diverse. Alle Faroer c'è un forte contatto con la natura selvaggia, ci sono 6 mesi di luce e 6 mesi di buio in pratica. Le chiedo come si vive alle Faroer, come si è dovuto adattare alla cultura, magari anche alle abitudini alimentari.
1: Ma allora, intanto io ho trascorso in Inghilterra, in Danimarca, e da un punto di vista culturale diciamo che tutti i popoli del nord si assomigliano abbastanza, per cui in questo senso qua l'adattabilità è stata molto semplice. Da un punto di vista climatico devo dire che anche in Inghilterra e in Danimarca non è che si scherzi, ci sono dei momenti dell'anno in cui sei quasi lì al limite, ti adatti e vai avanti. Ci sono dei momenti dove effettivamente il colpo d'occhio è fantastico, di altri momenti in cui magari al contrario comunque, ma vedi proprio la forza della natura, vedi questa situazione che è quasi al limite, però straordinaria lo stesso da vedere.
3: Giacinta tre aliteri para Marabola para il colpo falli estera e tu il Lelak ne colman dal minuto il foto pubblico è onnari saatte poolti saino tette ja vaatame, eelmine kord läks paremale, Pareiko hüppas paremale eest ära ja nüüd tõrjub Pareiko ja jõuab ikkagi jaole esimesena Hansen. No nüüd magas kogu Eesti koondise kaitseliin, kõik sinisärgid. Kuidas jõuab vastaste ründaja ikkagi esimesena palju?
0: Era il giugno del 2011, la nazionale delle Faroe batteva l'Estonia 2-0 nelle qualificazioni agli europei del 2012, vittoria ottenuta con la trasformazione di due calci di rigore, una gara che fu giocata a Totfir, mentre tradizionalmente si gioca a Tórshavn, il cui stadio era in rifacimento, in ampliamento, per poterlo adeguare agli standard UEFA. Vittoria che non è isolata, perché nell'ultimo decennio ce ne sono state, anche di prestigiose, come quelle contro la Grecia di Claudio Ranieri nella qualificazione agli europei del 2016, o quella contro la Turchia nell'ultima Nations League. Adolfo Sormani, le chiedo quanto sta crescendo il calcio delle Faroer e qual è il modello di riferimento, il paese calcisticamente preso ad esempio, un modello?
1: Allora, la crescita è sicuramente importante, perché come tutti i posti dove poi anche per dimensioni sei abbastanza ridotto, devi lavorare anche sui dettagli. Come ho accennato prima, le caratteristiche della vita sociale favoriscono comunque il gioco del calcio per i bambini, che si trovano ad avere delle capacità coordinative, secondo me, superiori rispetto alla media di molti paesi europei. È chiaro che poi, come dicevamo prima, la competizione all'interno dell'isola stessa ha comunque dei limiti, perché i praticanti non sono comunque hanno un certo numero, per cui da quel punto in avanti, da un punto di vista tattico, bisognerebbe trovare forse più alternative, più variabili per farli crescere, però io sono convinto che possano crescere molto.
0: Ci sono pochi calciatori, come sottolineava lei poco fa, perché le isole hanno 50.000 abitanti, però insomma lei con il suo Tórshavn ha fatto crescere diversi calciatori ultimamente, che poi sono andati a giocare in campionati competitivi come mai era accaduto prima. Cito l'esempio di David Reinem, attaccante 17enne del Torino, che è cresciuto anche grazie a lei, che l'ha fatto esordire in Supercoppa a 15 anni.
1: Sì, diciamo che quello è uno di quei ragazzi di cui io parlavo prima, perché secondo me ha un grande potenziale, perché dal punto di vista mentale è un giocatore forte, è un giocatore che qualcheduno aveva dei dubbi che potesse trasferirsi in Italia per l'adattamento, per tutta una serie di ragioni che presumo che siano anche abbastanza facili da capire. Invece io ero sicuro che il ragazzo avesse la mentalità e la capacità di adattarsi subito, e mi dicono che stia facendo anche molto bene, che sia in una fase dove sta continuando a sviluppare sia la mentalità che poi le qualità tecniche, per cui sono soddisfatti.
0: Le chiedo quanto è importante credere nei ragazzi, dargli fiducia per farli crescere, citando un episodio che lei ha raccontato della sua carriera, perché quando lavorava nella giovanili della Juventus c'era un certo Ciro Immobile e non tutti credevano in lui, che poi si è rivelato grande cannoniere, mentre lei ci credeva.
1: Allora, io cito sempre quell'episodio perché tante volte sento molto la parola talento, il ragazzo ha talento, il ragazzo ha talento. Io credo che il talento sia certamente importante, ma se non viene supportato da un'attitudine, da una mentalità ferrea nel cercare di diventare giocatore di calcio è assolutamente inutile. Io per questo motivo ho citato l'esempio di Immobile. Ho visto tantissimi giocatori avere delle qualità tecniche straordinarie e un talento straordinario che poi non sono arrivati da nessuna parte. Immobile, quando è venuto alla Juve, molti avevano dei dubbi che avesse delle capacità poi per sfondare, perché secondo molti non vedeva molto la porta. Siccome io lo vedevo tutti i giorni, perché aveva una fame, aveva voglia di allenarsi continuamente, mi chiamava continuamente per allenarsi, io ho detto: per me questo ragazzo qua giocherà di sicuro, e non solo giocherà, farà una caterva di gol. Infatti poi, ma voglio dire, era molto semplice da capire, voglio dire, è quando la volontà, la determinazione, la rabbia anche, cercare di trovare anche un riscontro sociale nelle cose, che ti porta poi a fare dei miglioramenti pazzeschi.
0: Grazie Adolfo Sormani, allenatore italiano alle Faroe, allenatore dell'HB Torshavn. Le auguriamo di vincere ancora con la squadra più titolata delle Faroe. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie, salve.
4: Andiamo con due pivot, 7 contro 6, tu in mezzo, pivot 2, 3 e 4 e 5, eh? Favorisci la scalata per Tommy dall'altra parte e cambio, va bene? Grazie. Poi attenzione, se non facciamo un gol, prestiamo tutti quanti a uomo. Yes, we're gonna have a
0: winning. Un time out di coach Trillini ai campionati del mondo di pallamano in Danimarca, in cui l'Italia è arrivata a una vittoria dai quarti di finale. Al termine del torneo iridato, Riccardo Trillini è stato congedato dalla federazione dopo 8 anni di lavoro, al suo posto il tedesco Bob Henning. Trillini aveva riportato gli azzurri ai mondiali dopo 27 anni di assenza grazie al gioco innovativo che gli è valso il soprannome di Gasperini della pallamano, e a metà febbraio è stato chiamato ad Atene dall'Olympiakos, diventando una sorta di cervello sportivo in fuga, come ci racconta Andrea Taffi.
5: Un fischio nella notte lontano, la voglia di partire.
6: Non ha avuto molto tempo Riccardo Trillini per elaborare la fine del rapporto con la nazionale italiana. 8 anni intensi, un lavoro enorme alla base, una crescita esponenziale nelle ultime 2 stagioni e qualche sassolino nella scarpa.
7: La sostituzione è avvenuta in una maniera un po' strana, questo lascia un po' di amarezza, e soprattutto, ecco, fa strano vedere come in questi giorni la nazionale italiana giochi senza di me, che erano 8 anni che stavo lì, però forse è meglio per tutti.
6: Primo passo da visionario fu istituire il Campus Italia, la casa della pallamano azzurra a Chieti, un college dove i giovanissimi reclutati si potessero allenare e crescere insieme. Oggi tutte le nazionali giovanili sono le principali manifestazioni internazionali e l'Italia senior è tornata ai mondiali dopo 28 anni, sfiorando i quarti di finale. Goodbye.
7: Che effetto fa? C'è un po' di gelosia? No?

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura l'inchiesta per la morte del piccolo Domenico Caliendo alla Monaldi di Napoli. Il GIP ha disposto la sospensione dalla professione medica del primario Guido Oppido e della seconda operatrice Emma Bergonzoni, rispettivamente per 12 e 7 mesi. I due che operarono il piccolo sono accusati di falso e di omicidio colposo in relazione alla compilazione della cartella clinica del bambino di 2 anni e mezzo che morì il 23 dicembre scorso dopo il trapianto di un cuore danneggiato. Il lavoro minorile rappresenta una grave violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, scrive il presidente Mattarella in occasione della giornata contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Alimentato da povertà, disuguaglianze, conflitti e crisi umanitarie, priva milioni di bambine, bambini e adolescenti della possibilità di studiare, crescere e costruire il proprio futuro, prosegue il capo dello Stato. Donald Trump ancora contro i paesi europei. Sono stati irrilevanti. Abbiamo vinto in Iran senza il loro aiuto. Intanto gli Stati Uniti intendono ridurre significativamente il numero di aerei e navi da guerra messi a disposizione per le operazioni NATO in Europa. Nuovi dettagli sul disimpegno americano arrivano dal New York Times, che cita 2 alti funzionari europei. Il piano prevederebbe il taglio di 1/3 dei caccia e degli aerei da ricognizione marittima e il ritiro di un sottomarino lanciamissili e di una portaerei. E Trump interviene nuovamente sulla guerra tra Iran e Stati Uniti. Dopo aver fermato una nuova ondata di raid contro la Repubblica Islamica, annuncia: abbiamo raggiunto un ottimo accordo. L'Iran però si mostra cauto. La corrispondente.
4: Teheran non conferma ufficialmente l'accordo con gli Stati Uniti. Alla televisione di Stato il vice ministro degli esteri iraniano, Baghei, afferma che tutte le notizie su un'intesa sono ipotetiche e nulla è stato ancora finalizzato. I media iraniani vicini ai Pasdaran prima smentiscono le parole di Washington e poi rivendicano l'accordo, dicendo che il testo finale è quello proposto dall'Iran. Nonostante i sospetti e la cautela di Teheran, l'intesa per la fine della guerra sembra davvero essere a un passo. Secondo il sito Axios, l'accordo di massima tra Washington e Teheran sarebbe stato approvato e ora mancherebbe solo il via libera da parte della guida suprema Mojtaba Khamenei. Per l'emittente Al Arabi, domani il ministro degli esteri iraniano Araghchi potrebbe essere a Islamabad per definire i punti finali dell'intesa. Ma i Pasdaran continuano a mostrare i muscoli. Il capo dell'esercito iraniano minaccia una guerra più ampia in caso di nuovi attacchi. La Repubblica Islamica si dice pronta a una risposta storica se gli Stati Uniti inizieranno nuovi raid. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
3: Ultimo giorno del viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone. Dopo le tappe di Madrid, Barcellona e Las Palmas de Gran Canaria, gli ultimi appuntamenti sono ancora alle Canarie, a Santa Cruz de Tenerife. Prima un nuovo incontro con i migranti e le realtà di integrazione, poi la messa al porto. Nel pomeriggio la partenza in aereo per Roma, dove il pontefice è atteso in serata. Vetture made in Europe. Un impegno comune è stato sottoscritto da Stellantis, Volkswagen e Renault, che rappresentano il 60% della produzione automobilistica europea, ed è stato inviato oggi agli eurodeputati. Come anticipato dal Financial Times, le 3 aziende sostengono con forza la produzione nell'Unione e chiedono regole semplici e chiare, forti incentivi per potenziarla. Cultura. Una biblioteca di Casa Leopardi a Recanati svela un affresco del XVI secolo. Il servizio di Desi D'Addario.
5: Un'identità storica e familiare ritrovata. La sala degli antichi di Palazzo Leopardi è stata aperta al pubblico per presentare il ritrovamento di un affresco del tardo Cinquecento che si aggiunge al percorso di visita della biblioteca in quella che originariamente era nota come sala dei manoscritti. Il restauro certosino è durato 2 anni per la complessità dell'aderenza del dipinto al supporto murario e la necessità di rimuovere gli strati di intonaco. Gli affreschi ritraggono la cacciata di Adamo ed Eva. L'intervento ha riportato a nuova luce il patrimonio culturale custodito dalla biblioteca, un testimone che passa di padre in figlio, da Modaldo a Giacomo Leopardi e poi ai suoi discendenti.
6: Racconta la storia di una famiglia che per 8 secoli ha vissuto in questa casa, l'ha amata e ha amato il bello, ognuno a suo modo, chi nella pittura, chi nella letteratura.
3: La voce che avete appena ascoltato era quella della contessa Olimpia Leopardi. Meteo, sarà un fine settimana di bel tempo, ancora qualche pioggia sui rilievi fino a domenica, ma in un quadro complessivo di stabilità su gran parte del paese. Temperature in netta risalita, in particolare al nord, dove toccheranno i 32-33 gradi. Calcio, partiti i mondiali americani. Nel match inaugurale all'Azteca il Messico ha battuto il Sudafrica per 2-1. Sempre in Messico e sempre per 2-1 la Corea del Sud ha sconfitto la Repubblica Ceca. Le prossime partite si spostano nel
0: Rai Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata del 28 maggio 1989.
2: Il Pool Sportivo, in collaborazione con il GR1, presenta Tutto il calcio minuto per minuto, a cura di Mario Giobbe. Conduce Massimo De Luca.
7: Bene, allora ricordo la scaletta della nostra trasmissione: Milano-Pisa, Ascoli, Lecce, Como, Cesena, Messina. La linea di Enrico Ameri.
8: Quasi 10 minuti di gioco nel corso del secondo tempo. Vi ricordo il punteggio 1-1 fra Internazionale e Napoli. Ha pareggiato, come vi ho detto, la formazione nerazzurra. Al quarto minuto è autorete di Fusi sul tiro di Berti. Berti in precedenza aveva già tentato la via del gol, ma il suo tiro non era riuscito bene. Il pallone era terminato altissimo oltre la traversa. Successivamente, in una seconda azione, ricevuta la palla in aria, il numero 8 della formazione nerazzurra è riuscito a indirizzare il pallone verso la porta avversaria, il pallone che è stato deviato da Fusi e quindi il portiere Giuliano è stato messo in pratica fuori combattimento da questa deviazione. Ricordo il punteggio 1-1 fra Internazionale e Napoli.
9: Al Del Duca la ripresa si gioca da 13 minuti e 30 secondi, l'Ascoli conduce per 2-1 ma è sottoposto ad un duro lavoro di contenimento da un'Atalanta vivace e determinata. Al quarto minuto palla gol mancata da Bonacina su incursione di Serioli, l'ala sinistra atalantina tardava nel controllo e con un po' di affanno la difesa ascolana si riusciva a ribattere. Al quinto minuto di testa Barcella colpiva bene ma la palla si impennava e l'occasione per l'Atalanta sfumava. Poi Bersellini al decimo sostituiva Giovannelli con Carillo proprio per puntellare la difesa dell'Ascoli e al dodicesimo poco fa da Nicolini per Serioli che di testa impegnava ancora Pazzaglia, ancora l'Atalanta in attacco, praticamente si gioca ad una porta sola in questo secondo tempo. L'Ascoli per ora resiste, palla ancora Nicolini, vediamo per un istante questa azione che può essere pericolosa, ancora limite dell'area, recupera la difesa dell'Ascoli con un passaggio e chiamata a lavoro Pazzaglia che rinvia. 14 minuti di gioco, Ascoli 2 Atalanta 1, la linea Lecce a Foglianese.
10: Qui siamo al quarto d'ora della ripresa e da circa un minuto il Bologna gioca con 10 uomini essendo stato espulso Bonetti per proteste contro l'arbitro Longhi che ha segnato una rimessa da fondo campo anziché il calcio d'angolo come riteneva di dovesse essere il giocatore del Bologna. Quindi Bologna in 10 uomini dal 14esimo minuto. Adesso siamo al 16esimo, intanto vediamo un Bologna di attacco in questi primi minuti della ripresa con qualche logico rischio in retrovia, come infatti al quinto minuto quando, beneficiando di un difettoso aggancio di De Marchi, Benedetti si possessava del pallone ai 25 metri, apriva su Moriero, su cui diagonale a rete c'era una respinta alla men peggio di Cusini, situazione critica sotto porta, comunque subito dopo neutralizzata. Al settimo minuto il Bologna scambio Bonini, Bonetti liberato in aria ma preceduto sulla palla quando stava per concludere a rete. Ancora il Bologna cerca di portarsi in attacco con una rimessa laterale di Zingara per Pecci, l'aggancio, la tentativo di girata, la palla intercettata da Baroni che imposta la controffensiva del Lecce con Parmas dalla sua tre quarti di campo, il lancio centrale intercettato da De Marchi che rilancia ancora, riceve
7: a chiudere Foglianese?
10: Sì, d'accordo, vado a chiudere subito con il Lecce 1-0 sul Bologna al 16esimo minuto, la linea Cioppa.
11: Sedicesimo anche al Senigallia, invariata la situazione, sempre un 1 tra Como e Milan, e Milan che ha sostituito 4 minuti fa Rijkaard con l'Antignotti. Ne deriva che nei campioni d'Europa sono sul terreno con Giovanni Galli tra i pali, Tassotti e Maldini difensori di fascia, Filippo Galli e Franco Parisi centrali, Colombo mediano di spinta, Ivani Tornante, l'Antignotti e Ancelotti interni e Mannari e Van Basten di punta. Nel Como davanti a Savorani i difensori esterni sono Annoni e Colantuono, lo stopper Macoppi, il libero Cimmino, il laterale a sostegno Lorenzini, l'ala di raccordo Mazzoleni, gli interni Didonè e Milton, nelle punte Giunta e Simona. C'è ancora un tentativo offensivo del Milan, la palla finisce in out, nulla di fatto, siamo al 18esimo, sempre 1-1 tra Como e Milan in linea Gentili.
9: Grazie Ciotti, qui siamo al 18esimo sempre con il risultato fermo sullo 0-0, mentre Cesena attacca sul settore destro con Aselli, che ricordiamo è entrato al posto di Chieri, che esattamente al primo minuto della ripresa. Ecco il cross di Aselli sul settore sinistro, il colpo di testa, il tentativo anzi di colpire il pallone con la testa da parte del terzino sinistro del Bianco, tentativo andato in fumo, mentre il Verona cerca di colpire adesso in contropiede, la palla però finisce in fallo laterale. Al 12esimo la prima occasione gol di questa ripresa, ma il Cesenate Aselli a circa 5 metri da Cervone colpisce con troppa precipitazione sbrigolando la palla e l'occasione spuma. Più convinto, più deciso ci sembra il Cesena in questa ripresa, anche se la spinta dei romagnoli espone la squadra alle velocissime fughe di Caniglia sulla destra. L'argentino è pericolosissimo quando ha davanti a sé spazi giocabili. Siamo ora al 19esimo, la ripresa sempre 0-0, linea Messina.
12: Al 13esimo minuto della ripresa, 0-0 il punteggio, 1-1 il punteggio, un calcio d'angolo a favore del Messina, la palla sfugge.
13: Attenzione, scusami Ezio, terzo gol della Sampdoria al 16esimo, se non andiamo errati, autorete di Ciarlantini, saremo più precisi più avanti. Ti restituisco la linea sul 3-1 per la Samp sul Pescara.
12: La Rosina aveva lasciato scappare la palla, ma c'è stato comunque un intervento da parte dell'arbitro Pairetto che ha fermato il gioco. Siamo sull'1-1 fra Messina e Regina, al 13esimo di una ripresa decisamente più cauta e meno aggressiva da parte delle due squadre rispetto al primo tempo. La Regina tra l'altro ha colto con soddisfazione la notizia proveniente da Catanzaro del pareggio sull'Avellino, è una sorta di mutua assistenza tra calabresi. Gioco fermo, calcio di punizione a favore del Messina, battuto in questo momento con palla che viene portata sulla destra e c'è un'azione appunto della squadra calabrese. Ricordiamo che sono state effettuate due sostituzioni, una per parte. Serra è uscito fra le file del Messina ed è entrato Petitti. Cotroneo è uscito fra le file della Regina ed è entrato Onorato. Tre sono i giocatori finora ammoniti dall'arbitro Pairetto e sono Bagnato e sono Sasso e sono Guerra. È il 14esimo minuto della ripresa, 1-1 il punteggio, linea allo studio.
7: Andiamo a sentire da Livio Forma la situazione nel derby Roma-Lazio.
14: Allora siamo al 16esimo della ripresa, la partita è ancora ferma sullo 0-0, un unico dato positivo, i giocatori si sono dati una calmata dopo il gran nervosismo dell'ultimo quarto d'ora del primo tempo che, come ricordato precedentemente, è costata l'espulsione a Gerolin e a Muro. La Roma sta premendo maggiormente in questa ripresa, la Lazio è rintanata nella propria metà campo, pronta a ripartire in velocità, ma le sue manovre si fermano sempre all'altezza della tre quarti avversaria. Al 15esimo Policano si è impossessato del pallone in area laziale, dopo un'azione confusa ha messo in rete, l'arbitro annulla per fuorigioco. Ancora da segnalare un episodio da Moviola, in precedenza l'ottavo, contrasto in area tra Föller e Gregucci, romanista è andato a terra, l'arbitro ha fatto proseguire. A te De Luca.
7: Grazie Forma. Juventus e Fiorentina.
15: Pedrino, siamo al 18esimo minuto del secondo tempo, il risultato dunque è cambiato, Juventus 1 Fiorentina 1, grazie ai gol segnati nel primo tempo al terzo d'Abuso e nella ripresa all'ottavo da Cucchi. Bianconeri in difficoltà in avvio di ripresa a causa del fitto fraseggio dei Viola. All'ottavo punizione di Dunga, sponda di Isen, incornata di Cucchi da 3-4 metri e pareggio, quindi 1-1. Vi lamentiamo che su questo incontro grava il dubbio di una respinta di Carobbi su colpo di testa di Laudrup all'ultimo minuto del primo tempo, che potrebbe essere stata effettuata oltre la linea.
12: Attenzione,
15: di porta.
12: Scusate, sì. Sono Luzzi, nuovamente in vantaggio il Messina. Ancora un gol di Schillaci da posizione impossibile, ha fulminato sull'angolo destro il portiere Rosin. Dunque il Messina torna in vantaggio al 16esimo minuto della ripresa, Messina 2 Regina 1, a te la linea.
7: A chiudere Nesti.
15: Si chiudo dicendo che la sensazione offerta dalle riprese televisive.
7: Sì, anche noi abbiamo visto il replay, la sensazione era che la palla fosse al di là della linea.
15: Esatto, anche se non esiste una telecamera piazzata esattamente all'altezza della striscia di gesso.
7: Bene, grazie Nesti. Allora torniamo adesso ad Inter Napoli e poi interventi piuttosto brevi dagli altri campi. Linea da me.
8: Al 21esimo minuto di gioco del secondo tempo c'è un calcio di punizione in favore della formazione napoletana, verrà battuto qualche metro prima del limite dell'area da Maradona sulla destra della rete, difesa da Zenga, schieramento piuttosto nutrito di difensori, tutta l'Inter difende, ecco Maradona fa partire il tiro in area, colpo di testa mancato da parte di Renica, la palla si impenna e termina poi sul fondo, il giocatore ha cercato di indirizzare il pallone verso la porta di Zenga che ha controllato comunque la retroattiva della sfera indirizzata oltre il fondo. Intanto sulla rimessa in gioco ecco Breme che ha recuperato la sfera, la porta all'altezza della propria tre quarti, pronta a rimettere in azione ancora Ferri. c'è uno scambio Ferri Breme sul settore di sinistra, il difensore recuperato e rimette ancora con una diagonale verso il centro in direzione di Matteoli, che è esposto al gioco sulla destra per Bergomi, che si avvia a superare la linea mediana del campo. Su lui converge in questo momento Maradona, allora va verso il centro dove è scattato Mateus, sbagliato il passaggio di Mateus in avanti, scatta Crippa, ha recuperato la sfera, i due sono controllato da Berti, è superato da Crippa in questa occasione, vigorose spallate ancora con Matteoli mentre giunge Crippa quasi al limite dell'area, la palla è terminata dentro verso il portiere Zenga, azione regolare dice Agnolin, quindi la rimessa in gioco da parte del portiere verso Mandorlini che avanza verso la linea centrale del campo. Ricordo che Mandorlini è stato ammonito per un fallo su Maradona nel corso di questo secondo tempo. La palla è sulla destra per Bergomi che attacca e si sposta in questo momento verso il centro, poi manda sulla destra per Bianchi che ricorda ha sostituito Baresi all'inizio della ripresa. È Bianchi, un cross, colpo di testa di Reni che al limite dell'area di porta recupera Lemao, rimette ancora in azione Maradona, il quale avanza dalla propria tre quarti in avanti, poi calcia il pallone verso Careca che aggancia il pallone, lo mette a terra e si avvia a superare a sua volta la linea mediana, rimette in azione ancora Maradona, un tocco indietro verso Lemao che si libera di Berti, si sposta un po' sulla sinistra e poi cerca di rilanciare ancora verso Carnevale che tocca indietro ancora a Crippa che ferma la palla con il petto, e ancora il Napoli cerca di spostarsi in attacco, uno scambio Crippa-Carnevale avviene all'altezza della tre quarti di campo dell'Inter e Carnevale davanti a sé Bergomi cerca di liberarsi del giocatore, di liberarsi anche di Matteoli, manda in profondità, serve invece Mandorlini che a sua volta viene in avanti e ripropone ancora un attacco per l'Inter, sulla sinistra viene avanti anche Breme, riceve da Mandorlini, Breme si sposta verso il centro, Mandorlini desiste a proseguire l'azione, viene servito Diaz che ha le spalle riguardate la porta avversaria, irrompe Renica sul giocatore che era controllato intanto da Francini e quindi serve ancora e si porta ancora in avanti il pallone al piede, ancora Renica all'altezza della tre quarti di campo avversaria, sta per essere attaccato da Matteo, scambia il pallone con Alemão, Alemão sulla destra ancora per Careca, Careca si sposta da destra verso il centro, ancora verso Alemão, anche il giocatore alle spalle rivoltato alla porta avversaria, rimette in azione De Napoli, attendiamo la conclusione di questa azione, De Napoli è sempre in possesso della palla, è attaccato da Matteoli, si libera del pallone rimettendo ancora in azione Carnevale sul settore di destra, avanza ancora Carnevale, ora si è fermato, sta per essere raggiunto da Breme, tentativo di passaggio in profondità al limite dell'area in direzione del compagno di squadra Maradona che termina a terra, l'azione suma, c'è un calcio di punizione per conto dell'internazionale già battuto con Breme che si mette in azione, 24 minuti di gioco nel corso del secondo tempo, punteggio 1-1 fra Internazionale e Napoli, linea Pisa.
9: E a Pisa siamo giunti al 24esimo con il punteggio invariato, Pisa sempre in vantaggio su Torino per 1-0, Torino che adesso effettua la sostituzione, entra Bolognesi in campo al posto di Edu, partita contrassegnata dai tentativi di attacco da parte del Torino, concreti solo su calcio piazzato e dai pericolosi contropiede del Pisa, al 16esimo punizione di Ben per il Pisa a seguire per Bernazzani, cross e Severance tenta la conclusione di testa, prestato però dove stare, attenzione adesso ancora il Pisa in avanti, però il cross è preda della difesa del Torino, dicevamo l'azione del 16esimo era stato pressato Severance, era servito poi uno scambio di spintoni a gioco fermo, subito però placato dalla Nese. Al 19esimo ancora su punizione pericoloso il Torino da 25 metri, punizione calciata da Edu sul fondo. Punteggio dunque invariato, sempre Pisa in vantaggio sul Torino per 1-0, la linea d'Ascoli.
10: 25esimo della ripresa, Ascoli 2, Atalanta 1, attenzione pericolo per la difesa dell'Atalanta, c'è un tiro dello jugoslavo Vektovic con palla deviata in calcio d'angolo, tema invariato per una partita senza tregua, l'Atalanta attacca ma l'assenza di Evair pesa, l'Ascoli quando può replica in contropiede come adesso con Vektovic e come al 17esimo quando Carillo subentrato a Giovannelli è stato smarcato in area ma la sua conclusione è stata imprecisa, gli ospiti intanto hanno sostituito al 22esimo Esposito con Prandelli, l'Ascoli si avvia a battere questo calcio d'angolo ma si indugia nel riprendere il gioco per cui passo la linea a Lecce ricordando il risultato di 2-1 per l'Ascoli sull'Atalanta.
9: Qui a Lecce siamo al 26esimo minuto, attenzione Lecce al gol, va fuori la palla colpita da Pasculli su assist di Moriero, comunque la palla era finta sul piede di Pasculli, sull'assist di Moriero deviato da un difensore del Bologna, in questo momento il Lecce ha sfiorato il raddoppio, ha comunque guadagnato un calcio d'angolo, ma dobbiamo parlarvi d'altra parte di un forcing del Bologna in questa fase di avvio della ripresa, del resto siamo già a più che metà ripresa, attenzione questo calcio d'angolo battuto dal Lecce da sinistra, la palla spiove, la palla toccata, non trattenuta e poi finalmente recuperata dal portiere Cusin che rilancia. Il Bologna ha mancato un gol clamorosamente al 21esimo con Alessio e poi c'è stato questo Lecce che è andato più volte in difficoltà sul forte assalto offensivo del Bologna. Siamo al 27esimo minuto, vediamo lo svolgersi di questa azione che parte dalla metà campo, Pecci per il compagno di gioco Lorenzo, messo a terra da calcio di punizione in favore del Bologna. Siamo sempre al 26esimo minuto, Lecce 1, Bologna 0, linea Ciotti.
11: Al Senigallia si gioca il 28esimo, invariata la situazione, una sostituzione operata anche dal Como nel periodo non collegato, con Cornelius al posto di Giunta al 66esimo, in precedenza, come già ricordato, Sacchi aveva mandato in campo al posto di Rijkaard davanti Gnotti al 56esimo. Si accinge ad un'altra sostituzione l'allenatore dei neocampioni d'Europa, sta per mandare in campo Cappellini, vedremo tra poco al posto di chi. Nel frattempo Simone viene fermato falsamente da Maldini, punizione quindi in fronte al Como che si accinge a battere Colantuono, che insieme a Maccoppi e a Cimino ha tenuto ben strette le maglie della difesa comasca sino a questo momento, battuta soltanto al 14esimo da un esemplare tiro da fuori di Franco Baresi sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto alla sinistra da porta di Savarani. In precedenza le marcature erano state aperte da Annoni al 6° minuto dopo scambio congiunta. Si incarica di battere il calcio battuto per il Como Milton. Il brasiliano del Como indirizza verso Cornelius, una colpo di testa seguita da parte dello svedese. Esce dai pali Giovanni Galli, a branca impresa e si accinge al rinvio. A circa 29 minuti di gioco nella seconda frazione, sempre 1-1 tra Como e Milan e Gentili.
9: Ciotti è qui a Cesena, sempre 0-0 tra Cesena e Verona quando siamo giunti alla mezz'ora del ripresa, non sta succedendo niente di particolare, mentre il Verona si appresta un calcio di rinvio con Soldà con l'effetto in questo momento. Al 19esimo il primo ammonito di questa partita, Piraccini del Cesena, per una scorrettezza commessa nei confronti di Caniglia. È una munizione che pesa perché Piraccini era diffidato e domenica contro il Pisa non potrà giocare. Pericoloso al 22esimo il Cesena con una lunga discesa di Traini, che ha poi allungato per la corrente Agostini, completamente solo sulla sinistra, ma più tempestivo di Agostini è stato Cervone, che ha anticipato in uscita il centravanti. È una partita agonisticamente molto valida, ma dove scarseggiano davvero i tiri in porta. Nel Verona dal 26esimo c'è Bruni al posto di Galterisi, un cambio all'insegna della prudenza. Ora il Verona si disimpegna da un'azione d'attacco del Cesena e propone questa azione di contropiede con Pacione sul settore destro. Pacione cerca di servire Caniglia, che però non raggiunge il pallone, mentre maldestramente c'è un tentativo di calcaterra di deviare il pallone. Il pallone nella propria porta viene salvato con i piedi dal portiere del Cesena Rossi. Dunque, ripetiamo, c'è stato un cross di Pacione a centro area nel tentativo di anticipare Caniglia, calcaterra deviato nella propria porta. Tempestivamente intervenuto con i piedi il portiere del Cesena Rossi e ha letteralmente tolto il pallone dalla porta e ha salvato praticamente il risultato fino a questo momento. 0-0 quando siamo al 31esimo della ripresa, linea Luzzi.
12: È un grande gol di Schillaci realizzato da posizione impossibile con un tiro di sinistro su passaggio di Mossini a riportare in vantaggio il Messina, che adesso, lo ricordiamo, conduce per 2-1 sulla Regina che tra l'altro da qualche minuto è in campo con 10 uomini per l'espulsione di Catanese, reo di un fallo inutile a centrocampo. La squadra calabrese dovrà fare appello a tutto il suo orgoglio per raddrizzare un risultato che lo vede soccombente. Ricordiamo che questo realizzato da Totò Schillaci è il 20° gol personale e Schillaci si avvia a vincere alla grande il trofeo che ogni anno mette in palio l'assessorato all'agricoltura della Regione Sardegna. C'è un intervento effettuato da parte dei giocatori della Regina, c'è il gioco che viene fermato al limite dell'area di rigore, ma il calcio di punizione è a favore del Messina. Scocca esattamente il 25esimo minuto della ripresa, 2-1 il punteggio per il Messina sulla Regina e la linea va allo studio.
7: Sappiamo che Roma e Lazio sono sullo 0-0, Juventus e Fiorentina sull'1-1, abbiamo appreso da Tonino Raffa che la Sampdoria si è portata sul 3-1 sul Pescara, dobbiamo precisare l'autore del gol o dell'autorete, Raffa.
16: E si tratta di autorete e confermo l'autore di questa autorete, Ciarlantini.
7: Grazie Raffa, Sampdoria 3, Pescara 1. Torniamo a Milano con Enrico Ameri.
8: E siamo giunti al 38esimo minuto di gioco, al 30esimo minuto di gioco del secondo tempo, il punteggio è fermo sull'1-1 e al 28esimo è entrato Biliardi al posto di Alemão, quindi anche la formazione del Napoli ha sostituito un uomo. Ricordiamo che la formazione nerazzurra aveva mandato in campo al posto di Baresi all'inizio della ripresa Bianchi. C'è un errore ancora, sono stati commessi molti errori da una parte e dall'altra. Viene servito Carnevale che si porta in attacco. Eccolo toccare verso Maradona che si avvicina al limite d'aria, poi tocca sulla destra ancora per Careca, prende la mira, parte il tiro, la palla va a rimbalzare sul palo. Cerca di scattare ancora Crippa sulla sinistra per recuperare la sera e la palla invece poi termina in fallo laterale. Il palo ha salvato Zenga in questa occasione. Crippa avanza ed è controllato da Breme. Eccolo stringere un po' verso il centro, punta verso Breme e poi lancia il pallone sulla sinistra, scatta il portiere Zenga al limite dell'area di porto, blocca l'azione applaudito da Careca in questo suo intervento, blocca l'azione appunto del Napoli e anticipa l'azione di Careca. Sulla rimessa in gioco Diaz ancora retrato dal proprio pentacampo, rimette in azione cercatore di destra Bianchi, quest'ultimo discende, poi ferma improvvisamente la palla, ritorna indietro, si smarca così di due giocatori della formazione napoletana, poi serve ancora Matteoli che sull'ultimo indirizza sul lettore opposto per Breme. Breme attacca sul lettore di estrema sinistra, avanza ancora, è Matteus che si porta sulla sinistra di Breme. Beome ora si sposta verso il centro, parte un tiro, ha deviato il pallone Giuliani con uno splendido intervento intuito sulla destra, un gran tiro di Breme, ripeto, dal limite dell'area, ma recupera ancora Matheus, il quale cerca di portarsi ancora in avanti, però ha commesso falle ai danni di un giocatore napoletano e pertanto al 33esimo calcio di punizione in favore del Napoli, dopo questa splendida conclusione da parte di Breme che ha obbligato Giuliani a uno splendido intervento al salvataggio del risultato con questa sua parata, una deviazione sulla destra al volo che ha permesso appunto poi a Matheus di recuperarla ancora la sera, ma nel recuperarla ha commesso fallo. Quindi un palo colpito pochi istanti fa da Careca, una splendida deviazione di Giuliani e pochi istanti fa. È tutto 1-1, sempre il punteggio sul terreno del Meazza di Milano, linea Pisa.
9: E a Pisa siamo giunti al 34esimo, gli applausi sono per Giovanelli che sta entrando in campo nel Pisa a posto di Severens. In due circostanze Torino ha avuto la possibilità di pareggiare il conto, al 25esimo Fuser si è mangiato il gol del pari da 10 metri, stretta la porta, ha sparato alto con palla dunque uscita sul fondo. Al 29esimo stupenda conclusione di Miller, sempre per il Torino, che ha controllato al limite, si è girato e ha lasciato partire un destro violento che ha sfiorato il palo. Da segnalare che al 26esimo nel Torino è entrato Catena al posto di Brambati, dunque Vatta cerca di dare più peso offensivo e Granata che hanno ormai pochi minuti per tentare di pareggiare il conto in questa partita che potrebbe essere determinante ai fini della classifica dei Granata. Pisa sempre in vantaggio sul Torino per 1-0, la linea ad Ascoli.
10: 34esimo, resiste l'Ascoli ai tentativi dell'Atalanta di pervenire al pareggio, adesso c'è un pericoloso contropiede ma il giocatore dell'Olio è fermato in posizione di fuorigioco. La squadra di Mondonico è meno lucida e brillante rispetto al primo tempo e d'altra parte l'orgoglio e la grinta dei difensori ascolani riescono a sopperire a qualsiasi di carenza tecnica. Persellini ha sostituito alla mezz'ora Svetkovic con Agostini, ancora un'azione offensiva dell'Atalanta ma ancora un prodigioso recupero della difesa ascolana. 34esimo minuto e mezzo, Ascoli 2 Atalanta 1 a Tefoglianese.
9: Qui è Lecce, 35esimo minuto, c'è una seconda sostituzione nel Lecce che intanto conduce sempre per 1-0, entra il numero 14 Conte.
10: Attenzione Foglianese, ti riprendo la linea perché Giordano ha portato a 3 le reti dell'Ascoli segnando il suo 100esimo gol.

0: ventiduesimo, Ascoli 3, Atalanta 1, il gol, lo ripeto, di Giordano. Nuovamente la linea a Lecce.
1: D'accordo, è entrato intanto il numero 14 del Lecce, Conte, ed è uscito il numero 7 Moriero, quindi un uomo più da copertura, con il Lecce sempre in vantaggio sul Bologna per 1-0. E in precedenza il Bologna aveva fatto a sua volta la sua seconda sostituzione mandando in campo Poli per Bonini. Il forcing del Bologna è continuato, nulla comunque è cambiato sostanzialmente nel rapporto fra le due squadre, situazione controllata da parte del Lecce, il Lecce sempre in vantaggio 1-0 sul Bologna al 36esimo minuto. La linea Ciotti.
2: Grazie Foglionese, mancano 7 minuti alla conclusione, qui al Senigallia è invariata la situazione, sempre parità 1-1 tra Como e Milan, Milan che ha sostituito Van Basten con Cappellini all'altezza del 75esimo minuto, in precedenza in campo Cornelius.
3: Attenzione, scusami Sandro, ti interrompo ancora, 35esimo della ripresa, c'è il quarto gol della Sampdoria con Mancini, Sampdoria 4, Pescara 1, a terra linea.
2: Avanza nel frattempo il Milan e Franco Baresi ha servito l'Antignotti in pianale di rigore, buon passaggio per Mannari, forse però in fuorigioco. E infatti era in posizione irregolare la punta rossonera, ha segnalato la sua posizione irregolare il guardiano di destra, è intervenuto Pezzella a comandare il calcio piazzato in fuori del Como. Siamo giunti a 6 minuti e 30 dalla conclusione, sempre parità tra Como e Milan. Linea Gentili.
0: A Cesena mancano 7 minuti alla fine della partita, il risultato sempre fermo sullo 0-0, c'è un calcio di punizione fuori del Cesena, battuto in questo momento, finisce però contro la barriera, quindi il Verona può distendersi e può allontanare questa minaccia, il pallone finisce in fallo laterale. Il Cesena preme, attacca, anche perché il risultato di Ascoli non gioca certo a suo favore, ma non riesce a costruire, ad investire azioni gol. Anzi, è stato il Verona ad andare vicino al vantaggio, come abbiamo già detto, con quel pallone deviato di testa da Calcaterra nella propria porta e ripreso proprio all'ultimo da Rossi con i piedi, un salvataggio in estremis. Attenzione ora a questa discesa di Domini, il pallone però finisce fuori, quindi si riprenderà con un calcio di rinvio a favore del Verona. 0-0 quando siamo al 39esimo, linea Luzzi.
4: 34esimo minuto della ripresa, 2-1 il punteggio a favore del Messina sulla Regina, ricordiamo i marcatori. Al sesto minuto Schillaci, al 15esimo autorete di Mossini e quindi pareggio per la Regina. E poi al 13esimo della ripresa nuovo gol di Schillaci che ha raggiunto quota 20 e si trova soltanto un gol al record di Paolo Rossi. Nel frattempo vediamo che c'è stata una sostituzione fra le file della Regina. È uscito Guerra ed è entrato con il numero 13 per Colizzi. La Regina, lo ricordiamo, è in campo da diversi minuti con 10 uomini per l'espulsione di Catanese avvenuta intorno al 15esimo minuto circa del primo tempo. C'è un calcio di punizione a favore della Regina che comunque non si arrende, che si butta decisamente in avanti nel tentativo di pareggiare le sorti dell'incontro. Aspettiamo che venga battuto questo calcio di punizione, poi passeremo la linea allo studio, si va tutto schierando nell'area di rigore del Messina e c'è una palla in area, poi c'è un colpo di testa, un intervento da parte del portiere Ciucci, niente di fatto, Messina 2, Regina 1, linea allo studio.
5: Attenzione, Matteus ha portato in vantaggio la formazione dell'Inter, un gran calcio di punizione di Matteus ha consentito all'Inter di passare in vantaggio, lo scudetto sta per calare dal cielo del Meazza sullo stadio, lo scudetto conquistato matematicamente dalla formazione nerazzurra a circa 6 minuti dalla conclusione dell'incontro. Matteus con un gran calcio di punizione che è stato ripetuto, ha tirato prima Bremer, la palla è andata a rimbalzare su Crippa, ha portato a 2 le reti della formazione nerazzurra. Vediamo che Bergomi si porta le mani agli occhi, forse anche commosso in questa occasione, poi sulla testa tutti i giocatori nerazzurri sono portati su Matteus, autore della splendida rete, un calcio di punizione che ha permesso alla formazione nerazzurra di raddoppiare, 2-1 il punteggio. Vedremo se in questi ultimi 6 minuti il Napoli saprà fare qualcosa. Linea a
6: torneremo, sì, grazie Mary, torneremo rapidissimamente da te, non so se qualcun altro doveva intervenire, avevo sentito degli effetti in precedenza, evidentemente no. Vorrei sentire da Carlo Onesti la situazione in Juventus e Fiorentina.
7: Siamo al 38esimo minuto, 39esimo ora del secondo tempo, punteggio immutato, 1-1 fra Juventus e Fiorentina, molto rapidamente tre episodi. Al 21esimo cross di Carobbi dalla fascia sinistra, colpo di testa di Pellegrini e palla che batte sotto la traversa e quindi rimbalza in campo. Quindi al 27esimo sono stati espulsi Bruno e Baggio per un battibecco, probabilmente non soltanto quello, a palla lontana. Infine al 36esimo cross di Zavarov per Galia, solo davanti a Landucci a centroarea, ma Galia incredibilmente ha fallito il gol. 1-1 fra Juventus e Fiorentina, linea De Luca.
6: Molto in breve, da Ligo Forma la situazione in Roma-Lazio.
8: È sempre 0-0, mancano 8 minuti alla fine della partita, diciamo che dopo un periodo di assoluta mediocrità la partita si è rianimata grazie alla Roma che ha premuto con maggiore insistenza senza però trovare la via del gol. La Lazio sembra paga del pareggio, gioca nella propria metà campo, da rilevare in cronaca al 28esimo un'azione personale di Föller molto mobile che si è liberato di un paio di avversari, poi ha calciato a lato di un paio di metri. Al 30esimo Giannini ha calciato a sorpresa una punizione, il suo interno destro ha sfiorato il palo. Te De Luca.
6: Grazie a

0: riforma e allora, vista direi proprio l'eccezionalità della situazione, più che mai linea fino al termine a Milano ad Enrico Ameri per Inter Napoli, dagli altri campi si interverrà soltanto per i gol o per i risultati finali o naturalmente per eventuali calci di rigore. E allora a te Enrico Ameri con la possibilità di raccontare questo esito determinante della giornata e dello scudetto intero. A te la linea.
1: Ascoltami quasi. Enrico, voglio soltanto dirti che c'è stata un'espulsione anche fra le file del Messina, è uscito lo sacco, espulso dall'arbitro, quindi le squadre sono con 10 uomini per parte sul 2-1 per il Messina.
0: La linea Milano.
2: Vi lascio immaginare, gentili ascoltatori, cosa sta succedendo in questo momento sugli spalti dello stadio Meazza. Sono tutti in piedi, tutti ad agitare le bandiere nerazzurre, mentre Napoli cerca, se potrà naturalmente, di riportarsi ancora in attacco, è cosa che fa in questo momento con Maradona, che va a gamba all'aria. C'è stato un calcio di punizione dal limite che è stato concesso in favore della formazione nerazzurra, un calcio di punizione che ha consentito a Matteus di battere a rete. Intanto vediamo che Biliardi si è portato sotto un settore e non riusciamo a distinguere la ragione per cui si è portato sotto questo settore alla destra dello schieramento del Napoli e poi ritorna ancora verso il centrocampo. Intanto il gioco è fermo per l'atterramento di Maradona, ci sarà un calcio di punizione concesso in favore della formazione del Napoli. Si attende forse che il pallone ritorni ancora sul terreno di gioco, perché ecco perché si era portato in quella direzione, perché evidentemente il pallone era scomparso, trattenuto dai tifosi. Allora ritorna dalla panchina del Nerazzurri, viene dato subito il pallone al Napoli perché batta questo calcio di punizione. E intanto, per quanti si venissero soltanto ora d'ascolto, ricordo che mentre mancano circa 3 minuti alla conclusione, anzi 2 minuti alla conclusione della partita, la formazione nerazzurra conduce per 2-1. Ecco Maradona che effettua un lancio sul calcio di punizione dopo uno scambio con il proprio compagno di squadra di Napoli. Poi ancora Careca che effettua un cross e la palla viene tolta, rovesciata da parte di un giocatore del Napoli. Poi ancora Reni che cerca di scattare, era stato Crippa nel tentativo di buttarsi per recuperare la palla con una rovesciata. Poi invece scatta ancora Matteus che è in lotta con Biliardi, il quale raggiunge la palla prima di Matteus che si era portato in avanti e che ricordiamo è l'autore del gol scudetto matematico. Ecco che ha mandato il pallone indietro verso il portiere Giuliani, che al limite dell'area di rigore ha recuperato la sfera. Rimette ancora in azione De Napoli, quest'ultimo serve ancora Maradona.
3: Scusa Mary, interveniamo da Cesena per il risultato finale 0-0 tra Cesena e Verona, tele linea.
2: Ecco uno scatto ancora di Carega su uno scambio con Francini al limite dell'area, ma la palla è stata ribattuta dai giocatori della difesa della formazione nerazzurra.
4: Scusa Mary, finale anche al Senigallia 1-1 tra Como e Milan, lateralinea.
2: Recupera ancora Corradini, cerca di rimettere in azione Maradona, cosa che riesce a fare, poi però De Napoli non si inserisce in questa azione. Ancora Corradini, ancora un tocco indietro verso Maradona che ha superato di qualche metro la linea centrale del campo sulla sinistra dello schieramento del Napoli. E ancora in possesso del pallone e sta per essere attaccato da Matteoli. Manda subito la palla a Fusi, colpo di testa da parte di un giocatore Crippa della formazione del Napoli, poi la palla viene bloccata da Zenga e continuano a sventolare le bandiere. Il pubblico ormai è entusiasta e si appresta forse ad un'invasione e che molto probabilmente sarà scongiurata da un intervento rapidissimo da parte della polizia e dei carabinieri che vanno prendendo posizione. Intanto la palla è tornata ancora verso Bianchi sul settore di destra, ricordo che Bianchi ha sostituito Baresi all'inizio del secondo tempo. Baresi, Bianchi si è liberato di Maradona, rimette ancora verso il centro a Serena che cerca di filtrare fra i due avversari, viene messo a terra, comunque vantaggio ancora Serena che termina ancora a terra dopo aver servito Diaz, esce dai pali Giuliani e recupera la sfera. Ancora una volta c'è un intervento di Angolin, molto probabilmente per riprendere ufficialmente un giocatore del Napoli, si tratta di Corradini. Vediamo che gioca ancora fermo mentre Giuliani si apprestava a battere il calcio di punizione. Agnolin si allontana dai giocatori del Napoli, si allontana dal limite dell'area di rigore, è una partita molto difficile che l'arbitro ha dovuto tenere in pugno. E poi vediamo che tanto c'è una sostituzione che dovrebbe riguardare Diaz e dovrebbe entrare al posto di Diaz il numero 14 che vediamo già pronto per entrare sul terreno di gioco, Verdelli al posto di Diaz. Maradona ne approfitta per dissetarsi, ricordo che la giornata è molto calda e afosa, un giocatore dell'Inter intanto è terminato a terra, il gioco in questo momento è fermo, sono trascorsi 45 minuti e 6 secondi, come sentite dall'urlo della folla, entusiasmo al massimo. Bandiere tricolori e bandiere nerazzurre al vento in questa occasione, uno stadio pieno ricolmo, 77.000 di spettatori e forse anche di più per un incasso record, 2,5 miliardi. Si è messo in piedi intanto Bianchi, c'è un calcio di punizione concesso in favore della formazione del Napoli, siamo molto però lontani dal limite dell'area di rigore di Zenga, siamo invece vicini a quella di Giuliani, dove è pronto Francini per battere questo calcio di punizione, molto probabilmente per servire il portiere Giuliani. Agnolin assiste forse all'ultima sostituzione, esce Diaz, entra in questo momento Verdelli che rapidamente si porta verso il margine della propria area di rigore per bloccare le eventuali occasioni che potrebbero presentarsi ai giocatori del Napoli in questa fase finale dell'incontro. Ecco che due giocatori si portano incontro alla palla, ma naturalmente ormai la fretta non permette al Napoli di fare cosa puntina. C'è un gran tiro che inganna Giuliani, il quale precipitosamente si riporta verso i propri pali perché c'era stata una respinta che rischiava di entrare in porta. Sulla rimessa in gioco da parte del semo difensore, Crippa recupera il pallone sulla
5: attenzione
2: destra.
5: Enrico, ti chiedo scusa, finale al Marassi, Sampdoria batte Pescara 4-1.
2: L'azione prosegue con uno scambio fra Crippa e Antonio Maradona.
3: Attenzione, scusate, clamoroso pareggio del Bologna a Lecce a tempo oltre il 45esimo, esattamente al 46esimo e 25 secondi, ha segnato De Marchi, situazione di parità Lecce 1 Bologna 1.
2: È proprio in questo momento, un colpo di testa di Carnevale, forse l'ultima occasione che si presenta ai giocatori del Napoli per cercare di pervenire al pareggio. Carnevale da buona posizione si è buttato per coprire il pallone di testa, il pallone è terminato sul fondo, nulla
3: scusa
2: di fatto.
3: Meri, finale da Ascoli, Ascoli batte Atalanta 3-1 a Tela Linea.
2: Il gioco
1: finale anche da Pisa, Pisa batte Torino 1-0.
2: Il gioco riprende con un calcio di rimessa da parte della formazione nerazzurra, Zenga facendo i propri compagni portarsi tutti in avanti e sono stati corsi frattanto 46 minuti e 59 secondi. Quindi ci sarà anche qualche recupero evidentemente. Poi è De Napoli,
3: Lecce,
2: settore di
3: finale
2: destra.
3: Finale a Lecce, Lecce 1, Bologna 1.
2: Poi a Breme che scatta sull'estremo settore di destra, pilota la palla lungo la linea dell'out e la tocca indietro verso Zenga, si trasferisce sul settore di sinistra, non ha difficoltà a recuperare la sfera e sta per effettuare la rimessa in gioco. Agnolin non guarda nemmeno il cronometro, prosegue ancora la partita. Ecco Biliardi impegnato in inseguire la palla insieme con Berti, quando sta per essere raggiunto tocca l'indietro verso il portiere Giuliano che subito arriva dall'area, cerca di rimettere il pallone in gioco. Ha servito Maradona.
6: Ameri 1-1 fra Juventus e Fiorentina, Tela Linea.
2: All'altezza della terquarta di campo del Napoli, colpo di testa da parte di e poi scatta in questo momento Serena, è sfuggito ora a Corradini, poi vediamo però che l'arbitro ha fischiato un calcio di punizione concesso in favore della formazione napoletana per fallo commesso da Serena in questa occasione e il calcio di punizione sta per essere battuto da Corradini. Prosegue ancora il recupero da parte di Nolin, ha recuperato la palla Maradona.
7: Scusa Meri, finale all'Olimpico, Roma 0 Lazio 0 a Tela Linea.
2: Si spinge verso sinistra, viene messa a terra poi da Matteos, sulla respinta ancora respinge Breme allontanando effettivamente la palla dalla propria area di rigore e mandandola nel campo avversario, e proprio in questo momento l'arbitro dà il segnale di chiusura dell'incontro che laurea l'Inter con 4 domeniche d'anticipo campione d'Italia, 13° scudetto per i nerazzurri, l'anno prossimo la Coppa dei Campioni insieme al Milan. Pensate che grosso spettacolo che ci aspetta l'anno prossimo. Purtroppo ci sono anche i campionati del mondo e ci sono tante altre partite che vorremmo giocare di campionato e di Coppa Italia nel corso della settimana. Speriamo che tutto vada bene. Cosa dirvi di questa partita che ha dato lo scudetto matematico all'internazionale? Diciamo che è stata una partita molto sentita dalle due formazioni, con carica agonistica piuttosto elevata, a scapito naturalmente della calma e della chiarezza, questo soprattutto nel corso dei primi 45 minuti di gioco. Diversi gli errori commessi da una parte e dall'altra. Quasi tutti hanno alternato momenti di bravura ad altri meno felici. Ottimo il gol di Carega che ha battuto nel primo tempo Zenga con una strafilata imparabile nel 7 alla destra della porta nerazzurra al servizio di Renica. La partita è stata molto fallosa, Agnolino ha dovuto esercitare tutta la sua bravura, la sua autorità per mantenere sui binari della correttezza. Il gol del pareggio nerazzurro al quarto del secondo tempo dovrebbe portare alla firma di Berti, particolarmente scatenatosi all'inizio della ripresa. Il suo tiro è stato deviato da Fuse, deviazione che ha messo fuori combattimento il portiere Giuliani. La partita è stata ricca di episodi, occasioni mancate, ricordiamo per esempio una traversa colpita da Diaz con un colpo di testa, ma anche il Napoli ha avuto le sue occasioni mancate come Careca che prima del gol segnato appunto dall'internazionale aveva colto la base del montante della rete difesa dalle portiere Zenga, e anche poi dobbiamo ricordare la splendida deviazione con cui Giuliano ha detto di no sempre nel secondo tempo a un tiro di Breme, un secondo tempo quindi molto vivo, onorato sul piano agonistico dalle due formazioni. E ripeto, con vittoria finale da parte della formazione nerazzurra, ma io penso che ambedue le formazioni possono essere accomunate in un unico grande applauso. L'Inter perché è campione d'Italia, la formazione del Napoli per la sua bellissima vittoria nella Coppa UEFA e per la prova che ha fornito oggi sul terreno del Meazza di Milano. È tutto dallo stadio milanese, linea Massimo De Luca.
0: Grazie Enrico Meri, e dunque 13° scudetto per l'Inter. Io chiamo in linea intanto Ezio Luzzi per sapere se si è conclusa la partita di Messina.
1: No, siamo in fase di recupero, 2-1 il punteggio massimo, le squadre sono in campo con 10 uomini per parte per le espulsioni che sono state decretate dall'arbitro Pairetto.
0: Bene, allora naturalmente interromperà per il risultato finale e noi intanto andiamo a verificare la situazione appunto dei finali, di tutti i finali della schedina del Totocalcio. Vediamo allora, Ascoli batte Atalanta 3-1, Cesena e Verona 0-0, Como e Milan 1-1, Inter batte Napoli 2-1, Juventus e Fiorentina 1-1, Lecce e Bologna 1-1, Pisa batte Torino 1-0, Roma e Lazio 0-0, Sampdoria batte Pescara 4-1, Monza e Udinese 0-0, San Benedettese batte Taranto 2-1. Siamo in attesa del risultato finale di Catania fra Catania e Palermo, eccolo in questo istante arriva, Catania e Palermo 1-1 risultato finale e finale anche a Pontedera, Casale batte Pontedera 2-0. Questa era dunque la colonna vincente della schedina Totocalcio. Come di consueto invitiamo gli ascoltatori che non abbiano fatto né 13 né 12 a non gettar via comunque la schedina, perché per via del concorso indetto dalla BNL in collaborazione con il COL per la designazione e la scelta del nome della mascotte dei mondiali del 90 verranno comunicate nel corso di Domenica Sport in onda su Radio 2 tra qualche minuto i nomi dei vincitori dei biglietti per le partite dei mondiali abbinati appunto alle schedine che hanno partecipato alla votazione. Dunque buona fortuna sempre con i mondiali. Adesso rientriamo nel vivo, sia pure in conclusione di questa nostra trasmissione. Abbiamo sentito tutti i finali della Serie A. Andiamo rapidamente, abbiamo pochi minuti, lo dico per tutti, ai commenti conclusivi delle partite di oggi, cominciando da questa sconfitta del Torino sul campo del Pisa. E vorremmo sapere da Riccardo Cucchi che tipo di Torino ha visto in campo, se è una squadra rassegnata ormai un po' in balia di se stessa oppure no.
3: Ma direi proprio di no, non è stato certo un Torino rassegnato. Ovviamente questa sconfitta rende drammatica la situazione di classifica del Torino. I Granata hanno tentato per tutto il secondo tempo di raggiungere il pareggio. Grinta, generosità, slancio agonistico, non sono mancati gli uomini di Vatta. È mancata forse la concretezza, soltanto su punizione o su tiri da lontano. L'ultimo al 44esimo di Fuser, con palla a spiovere oltre la traversa, il Torino ha cercato la via del gol. Nella ripresa Miller in particolare ha avuto la sua opportunità. Per contro invece abbiamo visto un Pisa che ha giocato bene, attaccando con lucidità nel primo tempo, contenendo nella ripresa e pungendo con un ottimo incocciati, abilissimo a sfruttare gli errori degli avversari e i servizi dei compagni. Da questo punto il Pisa, con i suoi 21 punti in classifica, può ancora sperare che in queste quattro giornate di campionato...
1: È finita in questo momento, Messina batte Regina 2-1, a te la linea.
3: Può sperare che in queste ultime quattro giornate di campionato succeda quel qualcosa che potrebbe dare una salvezza a questo punto, però estremamente difficile. Dunque Pisa batte Torino 1-0, a te De Luca.
0: Vediamo allora la classifica di A prima di passare agli altri commenti. L'Inter è campione d'Italia con 52 punti e si avvia ormai anche al record assoluto del punteggio che ha detenuto, ricorderete, dalla Juventus con 55 nel campionato a 18 squadre. Napoli 9 punti indietro, 43, poi Milan 38, Juventus 37, Atalanta e Sampdoria 34, Fiorentina 32, Roma 29, Verona 27, Lazio e Lecce 26, Ascoli e Bologna 25, Pescara e Cesena 24, Torino 22, Como e Pisa 21 punti. Questa è la situazione, andiamo a sentire da Enzo Foglianese di questo pareggio realizzatosi poi allo scadere fra Lecce e Bologna, 1-1, Foglianese.
8: Naturalmente sempre per certi discorsi che bisogna fare è da dire che il gol è stato segnato non a tempo scaduto bensì al 90esimo minuto, essendo il 47esimo, esattamente 90esimo minuto, perché fa parte dei 90 minuti. Chiuso l'argomento, ricordo allora questo 1-1 con reti di Pasculli al 30esimo del primo tempo e di De Marchi al 47esimo, cioè comunque al 90esimo della ripresa. Dunque, due tempi, due partite diverse. Nel primo tempo un Bologna con una sola punta, Marronaro, contratto o costretto. Il Bologna in copertura ha chiuso sempre, ma non alla mezz'ora, quando Pasculli promuoveva un'azione sulla destra con palla a Levanto, sull'abile cross, tiro di Paciocco respinto da Cousin, ma Pasculli ribatteva al volo in gol. Reazione del Bologna 0, ma ecco dopo oltre 10 minuti la variante tattica attuata da Maifredi, fuori Monza, dentro il secondo attaccante Lorenzo. Ripresa caratterizzata dal forcing del Bologna, che intanto restava in 10 uomini al 14esimo, quando per proteste il già ammonito Bonetti veniva espulso. Continuava comunque il forcing di un Bologna incapace di chiudere in gol, nemmeno in condizioni molto favorevoli, mentre in contropiede il Lecce sfiorava a sua volta il raddoppio con Pasculli. Al 28esimo, seconda sostituzione nel Bologna, Poli per Bonini, la seconda nel Lecce al 35esimo, Conte in campo al posto di Moriero. Un secondo tempo di paura per il Lecce di fronte a un Bologna incapace, come si diceva, di andare a gol, ma ecco alla clamorosa svolta in pieno recupero al 47esimo il pareggio di De Marchi su colpo di testa con su azione di calcio d'angolo. Per il finale, che vi ricordo ancora, Lecce 1, Bologna 1, a te studio.
0: Bisogna essere un pochino più brevi d'ora in poi. Como Milan 1-1, Ciotti.
4: Ma tenuto conto della statura tecnica dei neocampioni d'Europa e soprattutto della formazione largamente di fortuna a cui Pereni è stato costretto a ricorrere, non c'è dubbio che la prova del Como debba essere altamente apprezzata, anche in rapporto al fatto che la squadra non sia limitata ad un'azione di contenimento, ma ha spesso attaccato con bella intraprendenza e in qualche caso anche con sufficiente pericolosità, ben sostenuta dalle efficaci proiezioni di Annoni e Maccoppi e dal senso tattico di Milton. Il Milan, dal suo canto, dopo aver gestito nel primo tempo il gioco con piglio sicuro, ma forse su cadenze meno serrate del solito, cercava di stringere i tempi del suo forse nella ripresa, senza peraltro trovare in Van Basten l'implacabile finalizzatore ammirato a Barcellona, sicché in definitiva sembrava opportuna la decisione di Sacchi di sostituire la punta olandese con Cappellini, a un quarto d'ora dalla fine di un incontro che ha avuto in Franco Baresi, Ancelotti e Maldini per il Milan, e Annoni, Maccoppi e Milton per il Como, i protagonisti più brillanti, ricordiamo la successione delle reti, Annoni al sesto e Franco Baresi al quattordicesimo, le sostituzioni, Lantignotti per Rijkaard al 56esimo, Corneliusson per Giunta al 66esimo, Cappellini per Van Basten al 75esimo, con Annoni ammonito al 44esimo, ha diretto Pezzella, ribadiamo il finale 1-1 tra Como e Milan e giriamo la linea De Luca.
0: Terza vittoria consecutiva e quanto importante per l'Ascoli sull'Atalanta, 3-1, Emanuele Dotto.
9: Eh sì, classifica alla mano, è davvero un successo di enorme importanza quello dell'Ascoli su un'Atalanta che ha confermato anche nella sconfitta la qualità del suo impianto. I marchigiani sono stati capaci di ribaltare il gol segnato all'11esimo del primo tempo da Nicolini, un gol che avrebbe tagliato le gambe ed annebbiato il cervello a qualunque avversario. Due colpi di testa di Casagrande al 23esimo, terzo gol consecutivo, e di Arslanovic al 27esimo hanno dunque ribaltato la situazione. Nella ripresa, costante pressione dell'Atalanta alla ricerca del pareggio, poi a 10 minuti dal termine lo storico gol di Bruno Giordano in contropiede, involatosi sulla destra dopo una conversione con dribbling verso il centro dell'area, il quasi 33enne attaccante romano realizzava la sua 100esima rete in Serie A. Insomma, per l'Ascoli un bel passo avanti verso la tranquillità, ricordato il finale dello stadio del Duca, Ascoli batte Atalanta 3-1, cedo la linea De Luca.
0: Bene, adesso andiamo allo 0-0 fra Cesena e Verona, Bruno Gentili.
10: Un Cesena stranamente assente, evanescente in zona gol, è stato costretto al pareggio da un Verona che ha giocato senz'altro con maggior ordine, con un pizzico di spavalderia in più, tanto da sperare il gol sul finale della partita al 76esimo. Sarebbe stato tuttavia un autogol, perché Calcaterra, nel tentativo di anticipare Caniglia, deviava di testa nella propria porta. Il pallone scavalcava il portiere rosso e secondo qualcuno varcava anche la linea di porta. In ogni caso Rossi, con i piedi in scivolata, riusciva a riagguantare, a riacciuffare il pallone e ad allontanarlo dalla sua porta. 0-0 dunque con due ammoniti, Bonetti e Piraccini già diffidato, non potrà giocare domenica contro il Pisa. 0-0, linea De Luca.
0: Stesso 0-0 in Roma-Lazio, Livio Forma.
7: È stata una partita condizionata nel primo tempo da un eccessivo nervosismo che al 31esimo ha causato la duplice espulsione di Gerolin e Muro, venuti alle mani lungo la linea laterale dopo un normale fallo di gioco. Rimaste in 10 per parte, le squadre hanno ingaggiato nell'ultimo quarto d'ora della prima frazione una lotta all'ultimo fallo, con tre giocatori finiti sul taccuino dell'arbitro, Oddi, Föller e Gutierrez. Nella ripresa i nervi fortunatamente sono tornati saldi, la Roma ha premuto maggiormente senza però mai trovare la via della rete. La Lazio, che lotta per la salvezza, si è rintanata nella propria metà campo, tentando qualche timida sfuriata con l'inesauribile e parimenti egoista di Cagno. Sull'altro fronte, note di merito per Rudi Föller, sempre pronto a spaziare lungo tutto l'attacco. Le sostituzioni tutte nella ripresa, Piseda per Icardi e Beruato per Sclosa nella Lazio, angoli 5-4 per la Roma, diretto davanti ad uno stadio non esaurito, il signor Delia di Salerno. Te De Luca.
0: Si ritrova proprio al momento di garantirsi la Coppa UEFA la Sampdoria, battendo il Pescara per 4-1. Torino Raffa.
5: E infatti questa Sampdoria torna a vincere dopo 9 giornate nelle quali aveva racimolato soltanto 3 pareggi. Il risultato parla già abbastanza, diciamo che dopo un primo tempo senza molti bagliori ha preso corpo all'inizio della ripresa con il gol di Salsano e l'autorete di Ciarlantini. La quarta segnatura, assai bella quella di Mancini, è giunta in un finale di partita ormai inattendibile, quando il Pescara lasciava ampi varchi e la Sampdoria era padrona della situazione. Equilibrio dunque solo nel primo tempo, quando al gol di Vialli sul rigore al 9° minuto il Pescara aveva risposto con la prodezza di Junior su calcio di punizione al 32esimo. Per la Sampdoria è successo che significa, come tu hai detto, conferma in zona UEFA. Il Pescara invece non vince da 12 giornate e viene definitivamente risucchiato in zona pericolo. Ha diretto lo bello in un pomeriggio estivo, finale Sampdoria batte Pescara 4-1 e ti restituisco la linea.
0: Ci si affrontava per la UEFA anche in Juventus e Fiorentina, risultato 1-1. Carlo Onesti.
11: Nel primo tempo pareva tutto facile per la Juventus, passata in vantaggio con Buso dopo 3 minuti e sostenuta da un gioco rapido e incisivo. Nella ripresa, al contrario, si è registrato un inspiegabile calo atletico dei padroni di casa ed è visibilmente cresciuto il volume di gioco dei Viola, che sono pervenuti al pareggio dopo 8 minuti con Cucchi. Tardivo il risveglio dei padroni di casa, che hanno avuto alcune opportunità per pareggiare, anzi per portarsi vantaggio nel finale di gara. Da segnalare, per concludere, un gol fantasma di Laudrup al 45esimo del primo tempo, con il dubbio se fosse gol o no. Una traversa colpita da Pellegrini al 21esimo della ripresa, naturalmente per la Fiorentina, e la simultanea espulsione di Bruno e Baggio al 27esimo del secondo tempo per reciproche scorrettezze. 1-1 fra Juventus e Fiorentina, linea De Luca.
0: E allora, mentre scorrono sotto i nostri occhi le immagini dal monitor della grande festa che si sviluppa sul prato del dello stadio di San Siro. E dunque, mentre continuano le tante giornate di esultanza dello sport milanese in questi giorni, noi rivolgiamo all'Inter e al suo presidente gli auguri e le congratulazioni, diciamo a nome della trasmissione. Da Massimo De Luca l'augurio di un buon proseguimento di giornata. L'appuntamento, come sempre, a domenica prossima. Sigla.
12: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba Salpalmieri. In apertura parliamo di lavoro con gli ultimi dati Istat relativi al primo trimestre dell'anno. Il tasso di occupazione sale al 62,7%, ai massimi dall'inizio delle serie storiche trimestrali dell'Istituto nel 2004. Il numero degli occupati si attesta a 24 milioni e 200 mila, 50 mila rispetto a 12 mesi fa. Sul trimestre precedente l'aumento è di 67 mila unità. Crescono in particolare gli autonomi, più 4,7% in un anno, a fronte del calo dei dipendenti, sia a termine che a tempo indeterminato. Aumentano gli inattivi, che sono oltre 12 milioni e mezzo. Sviluppi nell'inchiesta sulla morte di Domenico Caliendo al Monaldi di Napoli a febbraio per le conseguenze del trapianto di un cuore danneggiato.
3: Il giudice per le indagini preliminari di Napoli, Sorrentino, ha disposto la sospensione dall'esercizio della professione medica per il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua collaboratrice Emma Bergonzoni, coinvolti nel trapianto di cuore danneggiato il 23 dicembre del 2025 sul piccolo Domenico Caliendo, poi deceduto il 21 febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli. I due sanitari sono stati interdetti dall'attività, 12 mesi per Oppido, 7 per Bergonzoni, nell'ambito dell'inchiesta che ipotizza reati di omicidio colposo, falso materiale e falso ideologico in concorso. Secondo l'autorità giudiziaria avrebbero testato il falso riguardo l'orario d'inizio dell'operazione di espianto del cuore del piccolo Caliendo, che secondo gli inquirenti sarebbe iniziato prima dell'arrivo del cuore da trapiantare, non sapendo quindi se l'organo arrivato da Bolzano fosse sano. Il 10 giugno intanto si è concluso l'incidente probatorio. Secondo il medico legale dei Caliendo, gli accertamenti hanno evidenziato segni di necrosi provocati dalle basse temperature e quelli determinati dall'uso prolungato dell'ECMO, meccanismo che consente la circolazione extracorporea. Elena Paba, GR1.
2: Giovani vittime di incidenti stradali. Un 19enne che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto in ospedale a Milano per le ferite riportate nello scontro con un'auto alla periferia cittadina. Ferite lievi per la ragazza di 21 anni che era alla guida della vettura e per il 20enne conducente del monopattino, mezzo sul quale, lo ricordiamo, è vietato trasportare altre persone. Un 17enne investito ed ucciso all'alba a San Nicandro Garganico, provincia di Foggia, mentre rientrava a casa a piedi con alcuni amici dopo un compleanno. A travolgerlo un'auto guidata da un altro partecipante alla festa. Infine, nella notte a Roma, tre ragazzi sono rimasti feriti dopo che la loro vettura è precipitata in una scarpata. E siamo al caso delle due sorelline, 12 e 16 anni scomparse domenica scorsa dalla casa famiglia in cui vivevano in provincia dell'Aquila. Sarebbero state segnalate a Frosinone, nella zona dove si stanno concentrando le ricerche, vivono i genitori separati delle ragazze. La crisi nel Golfo di fra Washington e Teheran. Dopo aver fermato una nuova ondata di raid contro la Repubblica Islamica, Donald Trump annuncia: abbiamo raggiunto un ottimo accordo, sarà firmato forse già nel weekend. Dall'Iran arrivano in queste ore i riscontri.
4: Di fronte all'annuncio di Donald Trump, l'Iran prima fa una mezza smentita col ministro degli esteri, Araghchi, che precisa che l'accordo è quasi pronto ma non ancora finalizzato. Poi l'agenzia statale MER aggiunge: la bozza attende l'ok finale delle autorità e ne delinea i dettagli. Il testo, sostiene l'agenzia, include la riapertura dello stretto di Hormuz, la cancellazione delle sanzioni petrolifere, la fine del blocco navale americano, il rilascio dei fondi congelati. Le negoziazioni successive si concentreranno anche sul nucleare, ma escluderanno il programma missilistico. Dal canto suo, Trump sostiene che Teheran abbia rinunciato all'atomica e che la firma del memorandum potrebbe avvenire già questo weekend in Europa, in presenza di J.D. Vance. E il sito Axios riferisce che 4 aerei militari americani sono partiti per l'Europa in vista di un possibile viaggio del vicepresidente a Ginevra per la cerimonia di firma. A ridimensionare la portata dell'annuncio americano è stato intanto il premier israeliano Netanyahu, che dopo una telefonata col capo della Casa Bianca ha precisato: Israele non è parte dell'accordo. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Siamo al calcio. Partiti mondiali americani. Nel match inaugurale all'Azteca, il Messico ha battuto il Sudafrica per 2-0. Sempre in Messico, per 2-1, la Corea del Sud ha sconfitto la Repubblica Ceca. Le prossime partite si spostano nelle altre due nazioni ospitanti, con tanto di nuove cerimonie d'apertura. Alle 21 a Toronto, Canada, Bosnia e Erzegovina. Nella notte italiana, alle 3 a Los Angeles, Stati Uniti, Paraguay. Sono le 11:05, noi ci fermiamo qui, la linea torna a formato famiglia, buon proseguimento di ascolto e di giornata.
0: Via!
2: Seconda parte di Formato Famiglia con Diana Alessandrini. Allora, oggi abbiamo deciso di spostare qui i nostri consigli.
1: Rai Radio 1 Sport.
5: Juari, processo, calcio, Cutolo. Vedi quel signore sul banco degli imputati? Ecco, vai da lui e regalagli questa medaglia d'oro a nome di tutta la squadra, gli dice il presidente Sibilia. Juari gioca ad Avellino da pochi mesi e non conosce ancora la camorra e soprattutto non sa che quell'uomo si chiama Raffaele Cutolo e che della camorra è il capo.
1: Numeri primi, uomini e storie senza uguali.

Quando smetti di giocare, il bello è che comunque il nome ti resta e il nome continua ad attrarre. Per questo motivo la prefettura di San Paolo del Brasile aveva organizzato un progetto di recupero dei ragazzi delle favelas della città, coinvolgendo alcuni grandi ex di diverse discipline. Il clima era quello che potete immaginare. Tanto per dirvi, un giorno sento un colpo, mi giro e fuori dal campo vedo un ragazzino di 13 anni con ancora la pistola in mano. Davanti a lui c'era uno di 20 anni sdraiato per terra, morto. Insomma, il clima era questo e per il calcio avevano scelto me, me che all'inizio non sapevo nemmeno bene da che parte cominciare, me che in nazionale poi non ero mai nemmeno arrivato, ma che avevo giocato quasi sempre in Europa e poi in Europa avevo vinto anche la Coppa dei Campioni con il Porto, segnando un gol in finale. Ma di me in Brasile tutti ricordavano che da giovanissimo avevo anche segnato una tripletta nel derby tra il mio Santos e il San Paolo. In quello stesso giorno avevo cominciato a festeggiare facendo una danza intorno alla bandierina del calcio d'angolo, un'idea che mi era venuta sul momento ma che non avrei più lasciato. Di questa cosa però ne parleremo dopo. Ora devo dirvi di quando ho smesso di giocare e sono entrato tra le baracche dei più poveri per insegnare come prendere a calci il pallone e, forse, anche i pericoli della vita. Il problema grosso, l'avete già capito, era portare via i ragazzi dalla droga e dalle armi. Però, credetemi, se cerchi di importi, loro non ti seguono. Se fai la voce grossa, quelli nemmeno ti calcolano. Se li trascini con la forza, non otterrai nulla. Ve lo dico io, che più di una volta mi sono fatto trascinare senza sapere dove stessi andando. Qualche volta mi è andata anche bene, ma altre volte ho rischiato e rischiato veramente grosso. Se avete la pazienza, vi racconterò questa storia. Anzi, queste storie che poi sono la mia vita. La mia vita tra Avellino e San Paolo del Brasile. Avellino poi è la mia seconda casa. Se ripenso ai giorni del terremoto dell'80 mi rendo conto di quanto io sia legato a quella terra e a quella squadra. Ricordo il momento della scossa, un boato che sembrava lo scoppio di una bomba e poi, subito dopo, un giro in macchina con Stefano Tacconi, il portiere che poi sarebbe andato alla Juventus, per vedere uno per uno come stavano i nostri compagni. E pensare che all'inizio nemmeno sapevo dove stesse Avellino. Ora però la storia cominciamo a raccontarla per davvero. È l'estate del 1980.

0: La stagione è finita e sono pronto a partire per le vacanze. Da un anno gioco in Messico e adesso ho solo voglia di tornare in Brasile. È tutto pronto quando un dirigente del mio Estudiantes di Guadalajara mi chiama e mi dice:
1: vado in Italia a prendere dei giocatori, tu vieni con me.
0: Ha un tono che non ammette repliche, ma ci provo lo stesso e gli dico: ma io che c'entro?
1: C'entri, tu te ne intendi e quindi vieni con noi.
0: È una risposta che non ha senso, per questo so che è inutile chiedere altre spiegazioni, almeno per adesso. Ci imbarchiamo. Con noi viaggia anche il segretario del club, quello che gestisce i soldi, e capisco che c'è qualcosa di grosso. Intanto, in volo, ci servono del vino. E ricomincio. Perché mi avete portato qua? Silenzio. Terzo, quarto bicchiere, poi ordino una nuova bottiglia. Ridiamo e scherziamo e torno ancora alla carica. Avanti, ora me lo volete dire, che ci andiamo a fare in Italia? A quel punto il mio dirigente mi prende sotto braccio e mi fa:
1: ti abbiamo venduto.
0: E a chi?
1: All'Avellino.
0: Avellino? Ma che cazzo dici? Dove cazzo sta Avellino? Ci sono momenti nei quali non puoi dire no e per uscire fuori puoi solo continuare ad andare avanti. E così scendo tranquillamente dall'aereo partito dal Messico e atterrato in Italia assieme ai dirigenti del Guadalajara. Certo, sbronza permettendo. Siamo, come detto, nell'estate del 1980 e qui in Italia hanno appena riaperto il tesseramento dei calciatori stranieri. I grandi club aspettano da anni questo momento, ma i più piccoli sono un po' come il pescatore della domenica che butta l'amo senza idea di cosa possa abboccare. Anche perché di soldi non ce ne sono tanti, ma non ci sono nemmeno procuratori che ti bussano alla porta per piazzarti l'assistito, non ci sono nemmeno video sul computer e non ci sono ancora nemmeno le videocassette. Insomma, se vuoi un giocatore straniero, devi prendere l'aereo e andare a vederlo. Ma te lo devi poter permettere, altrimenti fai le cose al buio, usando più il telefono degli occhi, più l'intuito delle analisi costi-benefici. Per me, infatti, è andata così. Il calcio italiano degli anni Ottanta, però, è pieno di artigiani colmi di intuito. Una generazione di presidenti di club di provincia che sanno poco di tattica ma molto di come mettere insieme una squadra che la domenica possa affrontare la Juve o la Roma senza essere sconfitti in partenza. Allora era veramente così. Credeteci, anche se adesso sembra roba dell'altro mondo. Presidenti che prima della partita scendono magari in campo spargendo sale dietro la porta perché c'è qualche maleficio nell'aria. Presidenti che parlano in dialetto ma che sanno sempre farsi capire. Presidenti che comprano giocatori a poco e li rivendono a tanto. Presidenti che, a volte, usano più la furbizia dell'intelligenza. Presidenti che altre volte hanno amicizie politiche molto molto in alto, ma anche amicizie molto molto pericolose. Ecco, Antonio Sibilia, presidente dell'Avellino, è uno di loro. Ora però parliamo di Avellino. Mentre saliamo in auto riesco a capire che sta dalle parti di Napoli. Quello che invece so per certo è che qui mi ha voluto l'allenatore, Luis Vinicio. Ora però c'è da firmare il contratto, ma il presidente prima vuole vedermi. Mi sa che non deve essere un tipo facile. Finalmente però eccoci arrivati, ecco Avellino. Entriamo in sede. La stanchezza del viaggio mi fa sembrare ancora più piccolo di quel che già sono. Il presidente Antonio Sibilia ci aspetta. Forse è stanco pure lui perché indossa occhiali da sole. Seduto accanto c'è Vinicio. Sibilia mi guarda da vicino, molto da vicino, poi si fa scivolare gli occhiali sulla punta del naso per guardare severo il suo allenatore.
2: Vini, io volevo un attaccante, tu m'hai portato a Kist. E secondo te Kist è un giocatore? Ma sei proprio sicuro? È piccolino, non ce la può fa.
0: Vinicio però insiste e Sibilia gli dice:
2: Babbo, io il contratto glielo faccio, ma se non gioca, manna via prima a te e poi a Is.
0: Firmiamo. Ora sono un giocatore dell'Avellino. Mi chiamo Jorge dos Santos Filho, per tutti Juari. Adesso guadagno 20 milioni di lire all'anno. Chissà cosa mi aspetta e chissà se avrò fatto bene oppure male ad accettare di prendere quell'aereo che mi ha portato qua a mia insaputa. Chissà se è stata la cosa giusta partire senza sapere dove mi stessero portando. Spero che non succeda più, anche se qua ad Avellino le cose dovessero andarmi bene. Spero che non succeda mai più che qualcuno mi prenda e mi porti dove decide lui, senza chiedermi prima se ci voglio andare.

0: Vantaggio per la squadra di Vinicio, da Crescimani a Beruatto, lancio a Juari che dribbla il portiere e segna un gran bel gol. 2-1 per l'Avellino.
1: Quando finiscono i tre mesi di prova che Sibilia ha dato a me e all'allenatore, nessuno è costretto a fare le valigie. Anzi, in poche settimane io, Juari, qui ad Avellino sono diventato un idolo. È vero che sono appena 1,69 m, ma sono un giocatore sgusciante e imprevedibile. La gente si diverte da matti per il mio modo di giocare e tutti poi aspettano i miei gol per vedermi correre verso l'angolo del campo. La prima rete la segno in agosto, in un Avellino-Catania di Coppa Italia finito 4-1. Al limite dell'area di rigore faccio passare la palla in mezzo a due difensori, poi, non chiedetemi come, passo anche io. Poi evito il ritorno di un altro difensore e poi di fronte al portiere in uscita, prima finto di corpo ed ecco che parte un tiro secco a porta ormai sguarnita. Sugli spalti è un delirio a cui si aggiunge la sorpresa di vedermi correre verso la bandierina del calcio d'angolo dove comincio a girarci intorno con una strana danza in punta di piedi. In un attimo tutti parlano di me, di Juari, 23 anni, sconosciutissimo e che non solo fa gol ma che diverte come pochi. Dell'Avellino di Sibilia, Vinicio e Juari si comincia a dire tutto il meglio possibile. Gianni Brera alla Domenica Sportiva usa frasi che ancora oggi i tifosi irpini conoscono a memoria.
2: Esiste in Italia una squadra che gioca come il Brasile, che profuma di cibo genuino e campi in fiore. Una squadra che però non è brasiliana, si chiama Avellino. Questa squadra gioca al calcio magistralmente, senza sentirsi inferiore a nessuno e senza mostrare nessun borioso senso di superiorità. Umile ed operaia, e nello stesso tempo nobile, come solo i veri aristocratici sanno essere. Questa squadra, l'Avellino, è la più bella realtà del calcio di provincia della storia italiana.
1: Sì, tutti parlano di me, ma qualcuno chiede anche di vedermi. È qualcuno che allo stadio non viene e allora Sibilia decide che sono io che devo andare da lui. Per la seconda volta sto per partire senza conoscere la destinazione. Raggiungo il presidente in sede, mi dice:
3: Juari, domani vieni con me.
1: Gli rispondo che non posso, che c'è l'allenamento. Chi glielo dice a Vinicio? Ma lui:
3: qui comando io.
1: Il giorno dopo arrivano a casa due uomini della scorta di Sibilia. Sono così grossi che io, in mezzo a loro, scompaio. Mi fanno sedere nella macchina di Sibilia, lo saluto mentre la macchina parte e subito, come in aereo, chiedo: presidente, ma dove dobbiamo andare? Mi risponde:
3: fatti gli affari tuoi.
1: Non è aria, allora parlo d'altro. Poi l'auto si ferma, si apre lo sportello, mi ritrovo davanti a macchine della polizia e un gran via vai di persone che poi scopro essere avvocati. Allora continuo a seguire il consiglio del presidente e mi faccio gli affari miei e non chiedo nulla, ma seguo Sibilia che entra dentro l'edificio che poi si apre in una grande aula. Vedo carabinieri e magistrati, mentre da una parte poi ci sono gli imputati, perché questa è l'aula di un processo, un grande processo. Io continuo a non capire, ma non posso fare altro che continuare a seguire Antonio Sibilia, che adesso punta proprio una delle persone dietro le sbarre, mentre con la mano mi afferra per un braccio per essere sicuro che io lo segua. Ci fermiamo davanti ad un uomo che io non conosco né riconosco, ma ora almeno ho capito perché non può venire a vedermi giocare allo stadio, visto che si trova in galera. Sibilia a quel punto tira fuori una medaglietta d'oro con lo stemma dell'Avellino, me la passa e mi chiede di consegnarla a quell'uomo. Lo faccio, ci stringiamo la mano, Mi chiede del campionato, della squadra e sembra pure simpatico. Solo il giorno dopo però capisco che quello nella gabbia degli imputati è il capo della nuova camorra organizzata. Si chiama Raffaele Cutolo. Proprio Raffaele Cutolo. E io gli ho stretto la mano e regalato una medaglia a nome di tutta la squadra.
4: Il presidente della squadra, Antonio Sibilia, porta Juary a rendere omaggio al suo primo tifoso in un'aula di tribunale. Sibilia li fa baciare e fa consegnare a Cutolo la maglia del brasiliano. Con quella visita, quel bacio e quella maglia, le vittorie dell'Avellino e i gol di Juary e l'isperata salvezza degli Irpini si trasformano in successi, consenso e potere per Raffaele Cutolo, il boss che presto inizierà ad allungare le sue mani come una piovra sui soldi per la ricostruzione dell'Irpinia dopo il terremoto.
1: La cosa poi sarebbe stata anche portata alla luce da un giornalista della RAI, quel Luigi Necco che raccontava sempre le partite dell'Avellino al 90° minuto, la domenica sera in TV. Un anno dopo però gliel'avrebbero anche fatta pagare con qualche colpo di pistola sparato ad altezza gambe. Sulla macchina gli avrebbero anche scritto un biglietto che più o meno diceva così: «Hai voluto fare il criticone? Eccoti servito».
5: Luigi Necco, che tutti conosciamo, che sentite ogni domenica, che vedete, un caro amico di 90° minuto, è stato ferito da due colpi di pistola alle gambe mentre usciva da un ristorante di Avellino diretto allo stadio per i nostri servizi.
6: Andai per fare il commento per 90° ad Avellino e stavo con altri colleghi. «Ma è vero che oggi ti sparano?» «Sì, è vero». «E ma stai così tranquillo?» «Che devo fare? Se mi sparano, sapevo benissimo che nessuna scorta, nessuna protezione avrebbe evitato l'avvenimento».

chiamo Jouari e ora sono un ex giocatore. La mia carriera di allenatore non è mai decollata, però al centro della mia vita ci sono sempre i ragazzi, soprattutto i ragazzi delle favelas di San Paolo del Brasile. Farei di tutto per loro. Un giorno, mentre lavoravo al progetto della prefettura di cui vi dicevo prima, ho visto un gruppo di giovani che si fumavano uno spinello appena fuori dal campo di allenamento. Lì per lì ho fatto finta di niente. Poi, passato qualche giorno, mi sono avvicinato a quello che poteva essere il capo della situazione e lui mi saluta dicendomi così: «Tu sei Jouari, il professore». Non mi aveva mai visto giocare, ma il mio nome gli era arrivato. Lo prendo sotto braccio e gli dico: «Amico, se vuoi farti le canne, fai pure, ma non davanti ai miei ragazzini. Se tu avessi un figlio, saresti contento di sapere che c'è chi si droga vicino a lui?» Il capetto mi guarda perplesso, ci pensa su e poi mi fa: «Hai ragione, professore». Mi allontano. Quel ragazzo aveva capito la mia parola. E sapete perché? Perché non gli era stato imposto, perché non era stato trascinato con la forza verso il bene, perché aveva capito sia dove rischiava di finire, ma anche dove io, in qualche modo, gli offrivo di andare. Quel ragazzo poi avrebbe anche smesso di fumare quella roba e avrebbe preso un altro sentiero. Ed era riuscito a farlo perché il percorso l'aveva scelto lui e lui in grande libertà l'aveva imboccato. E la lezione che la vita aveva dato a me, Jouari, tanti anni prima ad Avellino, in qualche modo era servita a lui. Nulla era passato inutilmente. Tutto era servito, a cominciare dal disagio di essere stato utilizzato da chi, invece di spiegarmi, mi diceva: «Qui comando io e tu fatti gli affari tuoi». È per questo che ora i ragazzi a cui ho cercato di insegnare a prendere a calci prima il pallone, ma poi soprattutto le trappole della vita, mi mancano tantissimo. Sono stati la gioia più grande della mia vita sul campo da pallone. In fondo, in confronto, la Coppa dei Campioni, anche la mia Coppa dei Campioni, è niente. Credetemi, ve lo dice Jouari. Grazie.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa figlio con me. Ma alla fine mi assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo scelpissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi e un ambo se segna a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugillè, gratis.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so paticiente, ma chi se fatiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro.

Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sonia Oranges. La crisi nel Golfo, dopo aver fermato una nuova ondata di raid contro l'Iran, Trump annuncia: abbiamo raggiunto un ottimo accordo, sarà firmato forse già nel weekend. L'Iran intanto mostra la consueta cautela. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
4: Stati Uniti e Iran sarebbero a un passo dall'accordo di pace che potrebbe essere firmato a Ginevra già nel weekend. Quattro aerei militari americani, fa sapere il sito Axios, sono partiti verso l'Europa. A siglare l'intesa per Washington ci sarà il vicepresidente J.D. Vance, fa sapere Trump. L'Iran però ancora una volta frena. Il ministro degli esteri Araghchi dice che l'intesa è quasi pronta ma non ancora finalizzata. Tuttavia questa sembrerebbe davvero la volta buona, perché anche secondo alcuni media iraniani, pur rimanendo cauti, fanno filtrare quelli che sarebbero i punti del documento: revoca delle sanzioni petrolifere contro Teheran, sblocco di fondi congelati all'estero, riapertura dello stretto di Hormuz e riduzione della presenza militare americana nelle aree circostanti l'Iran. Le negoziazioni successive si concentrerebbero sul nucleare, escludendo però il programma missilistico. I media libanesi fanno sapere che l'accordo tra Stati Uniti e Iran comprenderebbe anche la fine dell'ostilità tra loro, tra il Libano e Israele. Trump assicura comunque che l'Iran non avrà la bomba atomica e torna a scagliarsi contro l'Unione Europea. Alla 7 dichiara: G7 e Europa sono stati irrilevanti, gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli, e a raffreddare gli animi arriva poi la dichiarazione del premier israeliano Netanyahu. Dopo una telefonata con il capo della Casa Bianca, precisa che Israele non è parte dell'accordo.
3: E all'ennesima stoccata di Trump contro gli alleati europei replica il ministro degli esteri italiani: non era una guerra a cui dovevamo partecipare, noi facciamo la nostra parte, l'Europa e dunque anche l'Italia sono presenti per garantire il traffico marittimo nel Mar Rosso, ha detto Tajani a margine della conferenza dei consoli italiani alla Farnesina. Si conclude a Tenerife il viaggio di Papa Leone XIV in Spagna. Nell'isola delle Canarie il pontefice ha visitato il centro migranti Las Raíces, incontrando ospiti e operatori, rilanciando il suo appello all'accoglienza. Le migrazioni possono essere un'occasione di incontro e arricchimento reciproco, ha detto, sottolineando che tutti siamo migranti e pellegrini in cammino. In programma anche una messa nel porto di Santa Cruz prima del rientro a Roma. Ora la cronaca. A Milano un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato sbalzato dal monopattino elettrico sul quale viaggiava come passeggero, coinvolto in uno scontro con un'auto. Nell'impatto sono rimasti feriti anche il conducente del mezzo a due ruote e quello della vettura. Sono in corso gli accertamenti della polizia locale per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. E ora una svolta nell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo durante un trapianto di cuore. Il GIP di Napoli ha disposto l'interdizione di due medici dell'ospedale Monaldi accusati di falso nella compilazione della cartella clinica.
5: Interdizione dalla professione medica per il cardiochirurgo Guido Oppido e per la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre 2025 hanno eseguito il trapianto di cuore fallito al piccolo Domenico Caliendo, morto a febbraio nell'ospedale Monaldi. Lo ha deciso il GIP di Napoli, che ha sospeso i due rispettivamente per 12 e 7 mesi, con l'accusa di falso materiale ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. L'avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi.
6: Per la prima volta abbiamo un primo spiraglio di verità su questa vicenda, verità sancita da un giudice terzo imparziale.
5: I due medici, quindi, secondo gli inquirenti, oltre a essere accusati di omicidio colposo, contestato anche ad altri 5 dottori dell'ospedale napoletano, avrebbero attestato il falso riguardo l'orario d'inizio dell'operazione di espianto del cuore del piccolo Caliendo, che sarebbe iniziata prima dell'arrivo del cuore da trapiantare, non sapendo quindi se l'organo arrivato da Bolzano fosse sano e idoneo. Simona Decina, GR1.
3: Nella giornata mondiale contro il lavoro minorile, il Presidente della Repubblica Mattarella richiama l'attenzione su un fenomeno che coinvolge ancora 138 milioni di minori nel mondo. In Italia, avverte il Capo dello Stato, il problema si lega al lavoro sommerso, sfruttamento digitale e dispersione scolastica. Per Mattarella la scuola resta il più efficace strumento di prevenzione e inclusione, insieme con il sostegno alle famiglie e sistemi di protezione adeguati. E ora una notizia sul calcio: è ufficiale, in casa Juventus Giovanni Carnevali è il nuovo amministratore delegato e direttore generale del club bianconero. Lo ha deliberato poco fa il consiglio di amministrazione. Carnevali, ex Sassuolo, subentra Comolli, che si è dimesso ieri. E arriviamo ai mondiali di calcio iniziati ieri. Stasera alle 21 a Toronto, prima gara del gruppo B tra Canada e Bosnia. Nella notte nel gruppo A, vittoria in rimonta della Corea del Sud con la Repubblica Ceca, mentre nella gara d'esordio il Messico ha sconfitto 2-0 il Sudafrica. È il secondo gol dei padroni di casa, lo ha messo a segno Raul Jimenez, già una gloria anche per la sua storia.
0: Mette al centro, gol di Jimenez,
7: Il Messico ha già il suo eroe per questo mondiale, risponde al nome di Raúl Jiménez, camiseta numero 9 della Tricolore. È suo il colpo di testa che ha spazzato via il Sudafrica nel 2-0 inaugurale dell'Azteca, lo stadio nel quale la magia diviene realtà. Jiménez deve aver pensato allora che quello fosse il luogo giusto per la sua prima rete in un mondiale, arrivata alla non più tenera età di 35 anni. Quella del centravanti del Fulham non è però una storia comune. La sua carriera, anzi la sua vita, ha rischiato di interrompersi prematuramente nel novembre del 2020, quando un violento scontro con David Luiz durante Arsenal-Wolverhampton gli procurò una gravissima frattura al cranio. Raul impiegò 9 mesi per tornare in campo, una resurrezione sportiva frutto di una tenacia incredibile, premiata con il colpo di testa messo a segno contro il Sudafrica per la gioia di un intero popolo che già festeggia come se avesse alzato la coppa al cielo.
0: Gol di Mexico! Di Mexico! Mexicano de Jiménez, centro, Alvarado envenenado, Jiménez por atrás!
7: Francesco Albanese, GR1.
3: Il meteo, qualche pioggia residua, ma in un quadro complessivo di sereno e sole sul gran parte d'Italia. Le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
8: Oggi resterà qualche debole piovasco, ma una situazione di bel tempo, con temperature che aumentano notevolmente, in particolare al nord, dove raggiungeranno i 32-33 gradi. Tutto il weekend sarà l'insegna del bel tempo, con tanto sole sul nostro paese e qualche temporale di calore classico a ridosso dei rilievi alpini e sull'Appennino.
3: E ci fermiamo qui, la linea ora passa all'informazione regionale, il giornale può essere ascoltato su Rai Play Sound e torna alle 13:00.

0: Electronics fino al 17 giugno. Rai Radio 1 Sport. Storie di sport. Sprofondo azzurro. Terza parte. L'incubo playoff e la terza esclusione di fila dai mondiali. Di Francesco Repice e Daniele Fortuna.
1: A Tallinn l'Italia gioca di sera quando la Norvegia ha appena travolto Israele per 5-0. Stavolta il gol per gli azzurri arriva subito.
2: Quando la posizione Kelle passa doble per la sul destro e siamo avanti noi. Quarto minuto nel corso del primo tempo a Tallinn. L'Italia è già in vantaggio per 1-0. Il gol di Moise Kean che sta confermando tutta la prolificità dimostrata in questo inizio stagione.
1: Retegui prima sbaglia un rigore, poi segna il 2-0, chiude il più giovane degli attaccanti.
2: Spinazzola riesce a gestirlo bene, a servire triangolando con Barella, va dal fondo Spinazzola, il cross in mezzo e la rete degli azzurri con Pio Esposito. Il terzo gol è un momento meraviglioso per questo ragazzo che dopo il gol con l'Inter fa gol anche con la maglia azzurra.
1: 3-1 alla fine, i gol che arrivano dall'attacco, le parole fiduciose di Tonali.
3: Quando vince, quando ti segna l'attaccante è una cosa sempre bella, quindi, ma la prestazione credo che sia una delle cose fondamentali, che dopo 10 minuti abbiamo fatto capire a tutti che siamo venuti qui per vincere, prendere 3 punti e tornare a casa, quindi questi erano i nostri principi della settimana, senza rischiare, senza inventarci niente, venire a vincere e portare questi 3 punti che per noi sono importanti. Si può vincere con tutti perché se noi ci applichiamo come stiamo facendo in questo momento, se noi mettiamo in campo questa voglia, questa rabbia che abbiamo dentro, perché non abbiamo solo delusione ma ci abbiamo anche rabbia dentro di noi, credo che possiamo veramente giocarcela con tutti. Il calcio poi è strano, tutti possono vincere con tutti, noi abbiamo tanti giocatori forti e bisogna veramente ogni partita crescere di coraggio, crescere di qualità, perché le abbiamo tutte e possiamo veramente giocare con tutti.
1: La Norvegia è andata via, l'Italia deve battere Israele per avere la certezza del secondo posto e dei playoff. Una sfida particolare, controlli severi, lo stadio vuoto per metà, una manifestazione nel centro di Udine che si concluderà nella tensione degli scontri con le forze di polizia. Si gioca subito dopo la tregua siglata da Israele e Hamas. Gattuso parla anche di questo.
4: Uno che c'ha un po' di giudizio sicuramente dice perché mi devo infilare in un casino, no? Me ne sto a casa, me la vedo a casa, e penso che quei 10-11 mila persone che domani verranno a campo bisogna fargli complimenti, bisogna veramente fargli tantissimi complimenti. Noi siamo orgogliosi di questo, perché se pensi 5-6 giorni fa eravamo 3.500 biglietti, tutti noi che parliamo quotidianamente eravamo disperati perché sappiamo quello che ci giochiamo. Non è una questione di essere egoisti, non è una questione, perché la felicità da parte mia è vedere la gente ieri, l'immagine che tutti, quella marea di persone tornavano a Gaza, per gli israeliani vedere tutte le persone che si sono tenuti per 17-18 mesi, che sono tornate a casa delle loro famiglie, è bellissimo e noi siamo contenti.
2: Calcio di rigore per fallo su Retegui, alla destra della nostra postazione Retegui contro Glaser. Vediamo se parte la rincorsa del nostro centravanti, che mette a posto anche un po' la capigliatura. Prende una rincorsa dal limite dell'area di rigore, poco all'interno dei 16 metri israeliani, andrà a battere con il destro, attende il fischio arbitrale che arriva in questo momento, la sua rincorsa e tiro, rete! Siamo avanti noi, 1-0, Retegui al minuto 46 nel corso del primo tempo, quindi nel primo minuto e unico concesso di recupero dalla signora Taupin. Siamo in vantaggio sul calcio di rigore con Retegui, che adesso ha tirato un calcio di rigore così come si deve tirare.
1: L'Italia vince 3-0, nel secondo tempo raddoppia Retegui, Mancini segna nel recupero, il successo vale il secondo posto. A novembre la sfida con la Norvegia sarà l'ultima del girone. Prima però la nazionale va a Chisinau ad affrontare la Moldova, con qualche minuscola speranza che l'Estonia a Oslo fermi la Norvegia. Succede, ma solo nel primo tempo, poi 4 reti in 10 minuti, 2 a testa di Sorloth e Holland, 4-1. l'Italia sta per scendere in campo. Gattuso cambia molto, vuole premiare chi ha giocato meno e si è allenato bene. Vicario in porta, difesa a 4, davanti Orsolini, Scamacca e Zaccagni, occasioni in serie, ma non si segna. Bisogna aspettare l'88esimo, ancora Mancini, poi Esposito per il 2-0 nel recupero. La nazionale viene contestata dall'inizio. Insulti a Gravina da parte degli ultra Italia, il gruppo che segue gli azzurri anche all'estero, i soliti cori, pessimi striscioni. Gattuso alla fine commenta:
4: non mi piacciono queste robe qua, specialmente venire qua fuori casa e avere 500 tifosi. Una parola, andare a lavorare oggi secondo me non ci stava proprio, perché quando uno non si impegna va bene, però squadra a corso ha fatto. Ci rimane male perché in questo momento noi dobbiamo cercare di creare un blocco unico, che la gente che ci supporta. È normale che questi non rappresentano l'Italia intera, però... cose che fanno male.
1: Norvegia 21 punti più 29 gol nella differenza reti, Italia 18 più 12. A San Siro servirebbe una vittoria con 9 reti di scarto, utopistico, ma un successo, una buona partita darebbero convinzione verso gli spareggi di marzo.
5: Il lancio per Di Marco non è preciso, l'aggancio del difensore norvegese, ancora l'Italia davanti, la rete, siamo avanti noi, Pio Esposito, 1-0 per l'Italia.
6: Musa che punta adesso, Politano centro palla sul sinistro, tiro che parte rete, pareggio della Norvegia, pareggio che insomma ci aspettavamo abbastanza, dobbiamo dire. Bob, gran numero, poi cross in mezzo, conclusione, gol di Holland per il raddoppio della Norvegia. Gran gol però, in girata al volo, l'Italia un po' in difficoltà, deve subire l'iniziativa di Holland da destra, parte un cross, il terzo gol. Ancora una volta Holland è andato a segno, il tiro, la palla in porta, il 4-1 di Larsen. Finisce male per la nostra nazionale.
1: Dopo il primo tempo l'Italia si scioglie, l'ultima partita della girone lascia cattivi pensieri a Rino Gattuso.
4: Ci teniamo questo, ci chiediamo scusa, ci mettiamo la faccia, abbiamo toccato con mano, perché oggi per me era una partita molto importante, ma sull'aspetto che giocavamo con una squadra forte e poteva darci quella convinzione, quella mentalità di fare uno step in più. Abbiamo fallito, ci teniamo quello che abbiamo fatto il primo tempo, però sicuramente dobbiamo riflettere, perché non è che alla prima difficoltà dopo rischiamo di fare figuracce come abbiamo fatto oggi.
1: I playoff a marzo per l'Italia, seconda nel gruppo con 6 vittorie in 8 partite. Il regolamento delle qualificazioni ai mondiali fa discutere.
4: È normale che se parliamo di criteri possiamo stare qua una giornata, no? Anche i punteggi, come squadre che sono arrivano ultime nel girone, fanno le semifinali dei playoff. Sicuramente c'è qualcosa un po' di anomalo. L'hanno buttata giù così, che qualcosa sicuramente lascia perplessi, però bisogna accettarlo. L'hanno fatta prima di cominciare le partite, prima di cominciare le competizioni, e sapevamo tutti, no?
1: Da novembre alla fine di marzo senza vedersi. Gattuso e la Federcalcio vorrebbero un mini raduno a febbraio, non lo otterranno. Troppe partite dei club in calendario.
4: Spero che una data ce la danno, penso che star vicino a loro è questo, il fatto di girare e parlare, chiacchierare non solo di calcio ma anche nella quotidianità, perché la verità è che siamo all'11ª giornata che abbiamo interrotto il campionato e ci rivedremo alla 30ª, ed è per questo che qualcosa, stare a contatto con i ragazzi e fare due chiacchiere non sarebbe male, vediamo.
1: Nel sorteggio dei playoff l'Italia trova l'Irlanda del Nord in casa, con il successo andrà in trasferta ad affrontare la vincente di Galles Bosnia.
4: Io penso che bisogna commentare solo la partita che abbiamo in casa con l'Irlanda del Nord, perché ci giochiamo tutto, dopo sicuramente due squadre valide con due tipologie di gioco totalmente diverse, Galles e Bosnia, due ambienti totalmente diversi, però testa all'Irlanda, squadra che sicuramente è alla nostra portata e sicuramente ci sarà da fare una grande partita, però penso che ce la possiamo giocare.
7: L'alfa e l'omega, il punto di partenza e quello d'arrivo. La fine della storia, una brutta storia, la conosciamo bene. La notte a Zenica non è mai stata così buia come nel 31 marzo scorso, come tutti i commissari tecnici, anche Rino Gattuso ha puntato tutte le fiche sui suoi uomini per varcare l'oceano. La roulette però è una giostra infame, un azzardo capace in un battito di ciglia di trasformare il paradiso in inferno, ne sanno qualcosa più Esposito e Cristante. ne sa più di tutti Gigio Donnarumma, che nel volgere di quegli 11 fatidici metri ha vissuto su se stesso l'estasi del trionfo e la disperazione della disfatta. Oltre quel dischetto, un fiume di parole, accuse e recriminazioni, vani tentativi di giustificare l'ingiustificabile, volti dipinti di rabbia, di lacrime, alcuni autentici, Gattuso, Buffon, altri lividi di malcelato rancore, Gabriele Gravina, dimissioni offerte, chieste, ottenute, comunque arrivate, il popolo ha finalmente i colpevoli su cui liberare, più o meno giustificato odio, prima o poi però sui processi di piazza calerà il sipario e qualcuno al futuro dovrà pur pensare. Certo, colui che verrà stato al vertice del calcio italiano il prossimo 22 giugno, politico o tecnico che sia. Ed a proposito di tecnici però, in quanti si sono spesi ad elaborare ricette senza subire ed elargire a piene corde vocali il fascino della retorica, pochi in verità hanno dimostrato attaccamento al problema e cognizione di causa. L'obbligo del 19enne in campo è un'idea partorita da Luciano Spalletti, che ha poco di estemporaneo e sembra semmai figlia di un ragionamento assai più complesso e articolato, comunque figlio di un pensiero che ha radici profonde nel suo modo di pensare calcio, partendo da un presupposto ineludibile, il rispetto, in questo caso, proprio verso Gattuso e Buffon.
8: Allora, naturalmente io li conosco e so quanto amore, quanta passione ci hanno messo per far bene il loro lavoro, per cui da un punto di vista mio c'è il dispiacere di quello che è successo. Poi mi fa piacere però aggiungere che in un momento come questo qui è bene fare delle riflessioni corrette. In un momento dove tutti danno consigli di qualsiasi genere, è bene ragionare a mente fredda e poi programmare in maniera corretta, in maniera giusta, ecco. Sarebbe giusto chiedersi se al di là della nostra fede ci interessa davvero valorizzare questi calciatori italiani, questi talenti che poi nascono, perché poi ci sono anche delle considerazioni da fare. Ci sono ormai in Italia molte proprietà straniere e ci fanno piacere che vengano poi ad investire nel nostro calcio, però poi se gli si va a chiedere di avere cura dei talenti italiani per fare una nazionale più forte, penso che possa essere corretto per loro fare anche ragionamenti diversi, ecco. E quindi o c'è un sentimento spontaneo per la nazionale, oppure bisogna che ce lo impongano delle regole. Io penso sempre che, e sono convintissimo, che fra le nostre mamme ce ne siano ancora come Matilde Baggio, Fiorella Totti, Bruna Del Piero, che ce ne siano ancora tante di queste mamme qui. Gelsomina Cannavaro, perché l'ho anche conosciuta, e voglio pensare questo, per cui bisogna andare a saper usare quello che poi producono queste mamme, che ci metteranno a disposizione altri talenti e altri campioni. E se non viene spontaneo di difenderli nella programmazione, nel riuscire a tirarli fuori, a saperli vedere, bisogna imporcelo. Questo è il mio pensiero.
7: Imposizioni e certezze, quelle maturate in un percorso partito da molto lontano. Quanti chilometri bisogna camminare per coprire la distanza tra la periferia e la metropoli? Gli spogliatoi essenziali del campetto sotto casa e quelli terribilmente accoglienti dei grandi stadi di tutto il mondo, la cruda, durissima, pozzolana ed il candore di verde colorato dei terreni in erba. Se c'è qualcuno a cui chiederlo, quel qualcuno è Daniele De Rossi, allenatore, sì, presidente anche, Ostia Mare, dove i bimbi giocano e si divertono semplicemente con un pallone attaccato ai piedi, fuori di retorica però, e con dei fini ben precisi.
9: Io a casa mia faccio quello che penso che sia utile per tirare fuori i giocatori, per poter tirare fuori i giocatori tecnici, che poi sono quelli ai quali aggrapparsi per fare qualsiasi categoria del mondo, secondo me. E quindi io sono cresciuto così, ho giocato 30% del mio tempo al campo di terra battuta dell'Ostia Mare, 30% in pineta sulle radici e 30% sulla sabbia quando stavo con i miei amici al mare. Quindi penso che questo un pochino mi abbia aiutato, non che io sia Ronaldinho, ma non che fossi un giocoliere, ma credo comunque tanti rimbalzi diversi e tante volte la palla toccata nei piedi ti preparano a reagire a quello che può fare un avversario, a quello che può fare, a come può muoversi un avversario. Parto solo da quello. Non voglio partire lezioni, non posso. La sensazione è che i ragazzini allenassero persone che volevano solo allenare i ragazzini, che volevano migliorare i ragazzini delle scuole calcio, che volevano farli divertire e farli crescere, farli diventare un pochino migliori di come l'hanno trovati. Non tutti ovviamente, ma la sensazione io lì allo Stiamaro ho sempre avuto quella. Adesso ci sono tante classifiche, tanti giornalisti, abbiamo siti internet e applicazioni che seguono l'Under 14, giornalisti che fanno interviste, che fanno le classifiche, che danno le pagelle all'Under 14, il miglior allenatore del mese dell'Under 14. Sono cose che secondo me non aiutano, poi questo è tutto tranne che il problema principale, perché basta credere tutti quanti nella stessa cosa e si prende la direzione. L'altro problema è che non credo che ci sia questa pazienza, cioè adesso vediamo come ci qualificheremo ai prossimi europei e da lì penseremo di aver fatto un grande lavoro o dovremo fare un'altra rivoluzione. Queste sono cose che i risultati li vedi dopo 10, 12 anni, 15 anni se hai fatto un cambio generazionale come hanno fatto altre nazioni prima di noi, quindi ci vuole un po' di pazienza e bisogna mettere persone che credano di prendere un percorso che sarà poi quello giusto, che io non so suggerire. Se sono persone che hanno toccato il pallone coi piedi nella loro vita, secondo me siamo andare per il verso giusto.
7: L'alfa e l'omega, l'inizio e la fine. Brutto chiamarla fine, però. Usiamo un'altra parola, magari. Orizzonte. In fondo, cosa ha sempre insegnato lo sport? C'è sempre una nuova opportunità, un'altra partita. Speriamo solo, la prossima volta, di giocarcela bene.

0: 13.
1: GR1.
2: Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo, secondo media americani la firma nel fine settimana a Ginevra. Trump: abbiamo vinto la guerra, l'Europa è stata irrilevante. Teheran: l'intesa non ancora finalizzata. Facciamo la nostra parte, dice il ministro Tajani sul conflitto. La maggioranza confermata, la politica estera di Giorgia Meloni. Le opposizioni attaccano su economia, AVS, i cittadini stanno peggio. Il lavoro minorile è una grave violazione dei diritti, messaggio di Mattarella per la giornata mondiale. Nel mondo oltre 100 milioni piccoli sfruttati in agricoltura, fabbriche o cantieri. Papa Leone alle Canarie: siamo tutti migranti, aiutiamoci a essere più umani. Monito ai trafficanti: fermatevi e convertitevi. Il bimbo morto a Napoli dopo il trapianto di un cuore bruciato, sospesi i cardiochirurghi indagati. Social vietati agli under 16, anche il Canada verso la legge. I colossi del tech potrebbero aggirare le norme attraverso politiche per ridurre al minimo il danno agli adolescenti. L'abbraccio di San Siro ai Rama, Pienone, fan in delirio per il concerto a Milano, l'emozione del cantautore rapper nell'intervista al GR1. Calcio, Juventus: dopo le dimissioni di Comolli, ufficiale l'arrivo di Carnevali ai vertici del club. Mondiali stasera Canada-Bosnia. Buongiorno da Alice Andreoli. Medio Oriente, Washington e Teheran sarebbero a un passo dalla firma dell'accordo, ormai 3 mesi e mezzo dall'inizio dell'offensiva israelo-statunitense contro la Repubblica Islamica, intesa che potrebbe già avvenire nel fine settimana.
3: 4 aerei C-17 dell'aeronautica statunitense sono partiti per l'Europa per allestire la cerimonia della sigla dell'intesa. Lo afferma il sito Axios citando fonti diplomatiche. I velivoli trasporterebbero attrezzature per un possibile viaggio del vicepresidente Vance a Ginevra. Sarebbe lui e non Trump a presenziare alla firma, come ha detto ieri lo stesso capo della Casa Bianca nell'annunciare l'accordo. Al telefono con la 7, che gli chiedeva un messaggio sul ruolo dei leader di Italia, Francia e degli altri membri del G7 sulla questione iraniana, Trump ha risposto: non avevamo bisogno di alcun supporto, la guerra l'abbiamo vinta, il loro aiuto è stato del tutto irrilevante. Ieri il presidente degli Stati Uniti aveva annunciato una terza nottata di attacchi contro l'Iran, secondo gli schemi della diplomazia coercitiva, minacciando persino il bombardamento strategico della nevralgica isola di Kharg, che gestisce il 90% delle esportazioni di greggio iraniano. Dopo poche ore, il colpo di scena dello stesso Trump, che revoca l'ordine e annuncia l'intesa raggiunta, con la quale assicura il tycoon, Teheran non avrà e non svilupperà l'arma atomica. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: E dopo la frenata iniziale, ora anche dall'Iran arrivano segnali di conferma, ma nulla di ufficiale. La corrispondente da Istanbul.
4: I media iraniani hanno diffuso la bozza del memorandum in 14 punti che apre la strada a un accordo sul programma nucleare, sulla sicurezza della regione e sulle sanzioni degli Stati Uniti. Teheran sostiene che le sue proposte sono state tutte accettate. Il testo però non è ancora stato approvato dalle autorità competenti. Tradotto, la guida suprema, Mojtaba Khamenei, non ha ancora dato il via libera. L'intesa è basata sui desiderata iraniani e prevederebbe un cessate il fuoco immediato sui vari fronti regionali, incluso il Libano, l'impegno degli Stati Uniti a non interferire negli affari interni iraniani e il ritiro delle forze americane dalla regione. Tra i punti centrali figurano la riapertura dello stretto di Hormuz, che rimarrebbe sotto il controllo iraniano, e lo sblocco dei fondi congelati all'estero pari a 24 miliardi di dollari. La bozza prevederebbe inoltre 60 giorni di colloqui per un accordo definitivo sul programma nucleare. Teheran ribadirebbe l'impegno a non sviluppare armi nucleari, resterebbero esclusi dai negoziati il programma missilistico balistico iraniano e il sostegno ai gruppi armati regionali. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
2: Netanyahu smentisce che Israele faccia parte dell'accordo e continuano gli attacchi nel sud del Libano. Nell'ultima settimana l'esercito fa sapere di aver colpito circa 310 obiettivi di Hezbollah e neutralizzati 80 presunti miliziani, ma sono moltissime le vittime civili, oltre 3.700 dal 2 marzo. Nelle ultime ore, feriti lievemente anche 2 caschi blu malesi della missione UNIFIL nei pressi del villaggio di Harris. Le crisi internazionali tra i temi al centro dell'incontro tra Giorgia Meloni e il presidente sudcoreano, la stabilità e la sicurezza dell'area Indo-Pacifica di interesse strategico vitale per l'Italia, sottolinea la presidente del Consiglio che sui social attacca l'opposizione.
0: A Villa Panfili la colazione di lavoro che precede la firma degli accordi di cooperazione fra Italia e Sud Corea in vari settori, dalla tecnologia, delle comunicazioni all'economia sociale. Nel pomeriggio si aprirà il business forum dedicato alle imprese. La premier Meloni e il presidente sudcoreano Lee hanno avuto un colloquio sul rafforzamento degli investimenti reciproci. La Corea è il primo mercato asiatico per l'export italiano in termini pro capite e sui principali punti dell'agenda internazionale. La guerra in Ucraina, la crisi in Medio Oriente, la sicurezza e la stabilità dell'Indo-Pacifico, quest'ultima di interesse strategico vitale per l'Italia e per l'Europa, sono le parole della Presidente del Consiglio, che sui social è tornata su alcuni passaggi delle comunicazioni di ieri in Parlamento, sempre in contrasto con i 5 Stelle. Ha scritto un post per smentire un video di Giuseppe Conte su cui sono montate delle immagini della Premier che nel momento dell'intervento del leader pentastellato in realtà non era in aula ma al Quirinale. Federica Ionta, GR1.
2: Le parole di ieri della Premier, la guerra tra Stati Uniti e Iran e la legge elettorale nel confronto tra i partiti.
5: La maggioranza conferma le posizioni sulla politica estera espresse ieri dalla Premier. L'azzurro Tajani replica poi a Trump sull'Europa irrilevante. Quella in Iran dice non è la nostra guerra ma facciamo la nostra parte. Fratelli d'Italia sottolinea con soddisfazione l'entrata in vigore del patto europeo su migrazioni e asilo. E sulle prospettive del campo largo a sinistra interviene Marco Scurria.
6: Ma pur di non farci ritornare al governo stanno mettendo insieme De Cristofaro e Renzi, De Cristofaro e Calenda.
5: I partiti si preparano anche all'arrivo in aula alla Camera della legge elettorale il 26 giugno, oltre 700 gli emendamenti presentati, 4 dalla maggioranza, gli altri dalle opposizioni, che pur con sfumature diverse nel merito lamentano l'impossibilità di intervenire sul cosiddetto Melonellum. Ma ci sono anche i temi economici, con Forza Italia e Noi Moderati che ribadiscono il no fermo a nuove tasse, mentre PD 5 Stelle e AVS criticano le politiche economiche del governo. In tanti mesi di governo le condizioni degli italiani non sono migliorate, ha detto ieri in aula Elly Schlein, e oggi De Cristofaro, Verdi Sinistra, afferma.
7: I principali giganteschi problemi dell'Italia sono il frutto del fatto che per 25 anni, per larga parte, abbiamo avuto governi di destra.
5: Noemi Giunta, GR1.
2: Della situazione macroeconomica in zona euro e di risposte alla crisi energetica si discute a Lussemburgo, dove è in corso la riunione dell'Ecofin, presente il ministro dell'Economia Giorgetti. In diretta il corrispondente Donato Bendicenti.
8: Sì, in agenda il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, in pratica il dazio climatico dell'Unione Europea, ma anche, come ha spiegato Dombrovskis, commissario all'economia, arrivando qui a Lussemburgo, il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, l'aggiornamento sul prestito all'Ucraina, con la conferma che l'obiettivo è quello di erogare la prima tranche di pagamenti entro giugno, si tratta di 9 miliardi di euro, ma anche il monito di Dombrovskis sul PNR. Il messaggio è che bisogna concentrarsi sull'attuazione perché il tempo stringe e tutto deve essere fatto entro la fine di agosto. Ieri invece all'Eurogruppo la discussione sulla estensione della flessibilità al comparto energetico, ha spiegato in conferenza stampa Dombrovskis che sarebbero ammissibili non soltanto le misure che riducono, visto che l'obiettivo è la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili, che appunto si applicano ai grandi progetti sulle energie rinnovabili o le infrastrutture, ma anche le sussidi e le famiglie e le imprese che riducono la dipendenza appunto dai combustibili fossili. L'esempio di Dombrovskis è stato la sostituzione del sistema di riscaldamento domestico. Approva Giorgetti, il nostro ministro, dice bene dell'allargamento dell'estensione della flessibilità all'energia, è un'opportunità per tutti i paesi dell'Unione Europea nei momenti di maggiore difficoltà per le conseguenze negative dei conflitti in corso. Da Lussemburgo, linea a te.
2: Le borse europee allungano il passo puntando su un'imminente fine della guerra in Iran, mentre sale l'attesa per il debutto di SpaceX oggi a Wall Street per quella che si annuncia come la più grande offerta pubblica iniziale della storia, con l'obiettivo di raccogliere 75 miliardi di dollari. Milano avanza di oltre il 2%, arrivando a toccare un nuovo record sopra i 51.600 punti. Bene anche Parigi e Francoforte, sempre in progresso di circa 2 punti. Scende il prezzo del petrolio con il Brent in calo di circa il 4%, poco sopra gli $86 al barile. Istat, nel primo trimestre si registrano 50.000 occupati in più rispetto al 2025, 67.000 sui tre mesi precedenti, tasso di occupazione record al 62,7% nel primo trimestre dell'anno, disoccupazione al 5,3%, ma rimane ancora al dato degli inattivi, coloro che non studiano né cercano lavoro è salito al 33,7%, stesso livello del primo trimestre 2023. Rai Radio 1 alle 13:10, parliamo della giornata contro lo sfruttamento del lavoro minorile. In un messaggio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sottolinea che la scuola è il più efficace strumento di prevenzione contro lo sfruttamento dei minori.
9: Una grave violazione dei diritti dell'infanzia, definisce così il lavoro minorile il presidente Mattarella, che nel suo messaggio indica anche il migliore strumento di prevenzione, la scuola. Un cambiamento per il capo dello Stato è ancora possibile nonostante l'obiettivo di azzeramento dell'agenda 2030 non sia stato raggiunto. Il numero dei minori coinvolti è calato da 246 a 138 milioni negli ultimi 25 anni, eppure, osserva, tuttora milioni di bambini sono costretti ad attività pericolose che mettono a rischio la loro salute e il loro sviluppo. Un fenomeno presente anche in Italia, nelle situazioni di maggiore vulnerabilità economica e sociale, particolarmente drammatica la condizione dei minori vittime di tratta, spinti spesso all'accattonaggio e allo sfruttamento sessuale. Unica soluzione per Mattarella resta dunque il percorso scolastico perché, conclude, ogni bambina e bambino sottratti alla strada rappresentano una vittoria per la società. Valentino Russo, GR1.
2: In Italia il lavoro minorile coinvolge quasi il 7% dei minori e i lavoratori tra i 15 e i 17 anni sono più che raddoppiati negli ultimi 5 anni. Nel mondo oltre 100 milioni di bambini lavorano, spesso in condizioni pericolose tra campi, miniere e cantieri.
10: I dati sono stati resi pubblici oggi. Secondo Save the Children, il fenomeno nel nostro paese riguarda il 6,8% dei minori. Per UNICEF, inoltre, negli ultimi 5 anni, i lavoratori tra i 15 e i 17 anni sono più che raddoppiati, 18 gli infortuni mortali. Allargando lo sguardo, nel mondo sono oltre 100 milioni i bambini costretti a lavorare, la metà in lavori pericolosi, in miniera, nei campi a contatto con i pesticidi, nei cantieri o nelle fabbriche. Da parte di ANMIL, Associazione Mutilati e Invalidi del Lavoro, arriva un richiamo alle responsabilità di noi consumatori. Dietro i prodotti che arrivano da paesi lontani c'è il rischio che si nasconda lo sfruttamento dell'infanzia. Ma dove lavorano di preciso questi bambini? In Italia soprattutto nella ristorazione, nel commercio, in agricoltura e nei cantieri. Nel mondo il settore prevalente resta quello agricolo, con oltre il 60% dei casi concentrati nell'Africa subsahariana. Federico Mello, GR1.
2: Condizioni drammatiche di sfruttamento e guerre che spingono minori e adulti a emigrare rischiando la vita. Il Papa, per l'ultima tappa del suo viaggio in Spagna, oggi è a Tenerife, proprio per i migranti il suo appello: ogni vita in mare persa è un fallimento dell'umanità.
11: Detenganse, conviertanse.
12: Fermatevi, convertitevi. Le lacrime e il sangue di questi fratelli gridano a Dio. È il monito di Leone XIV contro i trafficanti di esseri umani che trasformano la sofferenza altrui in un affare.
11: Per ogni vita
12: ingannata e sottomessa dovrete rispondere al giudizio di Dio. Da Plaza del Cristo a Santa Cruz de Tenerife risuona il grido di Giovanni Paolo II alla Valle dei Templi contro i mafiosi. Tenerife, ultima tappa del viaggio in Spagna. Il Papa incontra le realtà di integrazione dei migranti. L'ultima parola non può averla la paura, l'indifferenza, la violenza di chi specula sulla vita umana. Il denaro strappato alla vulnerabilità dei poveri, tuona il Papa, non darà pace, né onore né futuro. San Cristobal della Laguna, città senza mura, città aperta alle barriere più difficili da battere. Osserva, Leone, non sono sempre di pietra, a volte si trovano nello sguardo, nella paura o nell'indifferenza. Integrare non vuol dire cancellare il passato, né creare mondi paralleli, chiusi gli uni agli altri, dove le persone convivono senza incontrarsi realmente, ma è un cammino reciproco. Chi arriva impara ad abitare una terra nuova e chi accoglie impara ad allargare la propria casa senza diluire la propria identità, né chiudere il cuore all'incontro. Con Luciano Pecoraro, Francesca Paltracca, GR1.
2: In Afghanistan un'operatrice sanitaria di Medici Senza Frontiere è stata fermata su ordine del Ministero per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio mentre si recava accompagnata dal marito all'ospedale di Herat dove lavora nel reparto pediatrico, accusata di non aver rispettato il codice di abbigliamento imposto alle donne del paese. È stata trattenuta per 2 giorni e poi rilasciata dietro impegno scritto ad adeguarsi alle norme afghane. Lo ha reso noto la stessa organizzazione dicendosi indignata. La cronaca: 2 incidenti mortali nella notte a Milano e a Foggia, coinvolti giovanissimi.
13: La passione per il calcio, la prospettiva di tornare a giocare ora che aveva superato una miocardite che lo aveva costretto a stare lontano dai campi, i sogni di Eros Gagliardi, che avrebbe compiuto 19 anni ad agosto, si sono spenti questa notte. È morto dopo un disperato ricovero all'ospedale in guarda. Viaggiava come passeggero su un monopattino con un amico ventenne rimasto ferito. Entrambi erano senza casco. Lo schianto è avvenuto poco dopo la mezzanotte. Un'auto guidata da una ragazza di 21 anni li ha travolti all'altezza di un incrocio in zona Università Bicocca. A causare l'impatto con la vettura probabilmente una mancata precedenza del mezzo elettrico che non avrebbe rispettato la segnaletica stradale. La giovane alla guida, rimasta lievemente ferita in ospedale, è risultata negativa ai test di alcol e droga. Da Milano a Foggia, nelle stesse ore è morto Giorgio Pienabarca, 17 anni, travolto da un'auto in corsa. Stava tornando a casa a piedi dopo un compleanno. In prossimità di una curva a San Nicandro Garganico, la vettura guidata da un altro partecipante alla festa, un ragazzo neopatentato, lo ha investito. A nulla sono serviti i soccorsi. Il 17enne è deceduto prima del trasporto in ospedale. Eleonora Fioretti, GR1.
2: L'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo dopo un trapianto di cuore a Napoli. Primi provvedimenti per 2 dei medici indagati.
14: Interdizione dalla professione medica per il cardiochirurgo Guido Oppido e per la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre 2025 hanno eseguito il trapianto di cuore fallito al piccolo Domenico Caliendo, morto a febbraio nell'ospedale Monaldi. Lo ha deciso il GIP di Napoli, che ha sospeso i 2 rispettivamente per 12 e 7 mesi, con l'accusa di falso materiale ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. L'avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi.
15: Per la prima volta abbiamo un primo spiraglio di verità su questa vicenda, verità sancita da un giudice terzo imparziale.
14: I 2 medici, quindi, secondo gli inquirenti, oltre a essere accusati di omicidio colposo, contestato anche ad altri 5 dottori dell'ospedale napoletano, avrebbero attestato il falso riguardo l'orario d'inizio dell'operazione di espianto del cuore del piccolo Caliendo, che sarebbe iniziata prima della arrivo del cuore da trapiantare, non sapendo quindi se l'organo arrivato da Bolzano fosse sano e idoneo. Simona Decina, GR1.
2: Un elicottero è precipitato in tarda mattinata sul Lago Maggiore. Il bilancio è di 1 morto e 3 feriti. Si trovavano tutti a bordo. Secondo quanto ricostruito, il velivolo privato era decollato da una villa della zona. Ancora da chiarire le cause dell'incidente. Dopo l'Australia, anche il Canada prova a introdurre il divieto dei social ai minori di 16 anni. Il governo di Ottawa ha infatti presentato una proposta di legge che va in questa direzione, per la prima volta fissa delle regole anche per i chatbot di intelligenza artificiale.
16: La strada è quella segnata dall'Australia a dicembre, che ha già raccolto adesioni identiche in Malesia e Indonesia. Adesso ci prova il Canada a introdurre, con un disegno di legge appena presentato alla Camera dei Comuni, denominato Safe Social Media Act, il divieto di avere un account social ai minori di 16 anni. Il provvedimento, per la cui approvazione ci vorrà circa 1 anno, prevede anche l'istituzione di un ente regolatore per fissare degli standard di sicurezza. Le piattaforme che li rispettano potranno ottenere una deroga, le altre rischiano multe fino al 3% del fatturato. Non solo, perché nel disegno di legge c'è un capitolo dedicato all'intelligenza artificiale. I chatbot dovranno essere in grado di riconoscere e gestire i messaggi in cui un utente esprime pensieri suicidi o intenzioni violente. Dettaglio quest'ultimo, che nasce da una ferita ancora aperta: la strage a febbraio a Tumble Ridge, in cui una 18enne ha ucciso 8 persone prima di suicidarsi. Le famiglie delle vittime hanno fatto causa ad OpenAI, accusandola di aver ignorato le conversazioni allarmanti tra la ragazza e ChatGPT. Al di qua dell'oceano, provvedimenti simili sono tuttora in discussione in diversi paesi: Italia, Francia, Portogallo, Danimarca, Spagna, ma anche Austria, Grecia e Polonia. Paola Guarnieri, GR1.
2: Addio all'artista britannico David Hockney, esponente importante dell'arte contemporanea. Aveva 88 anni, è morto nella sua casa di Londra. Le sue opere hanno raccontato il mondo con i suoi caratteristici colori brillanti. Debutto a San Siro ieri sera per i Rama con il pienone delle grandi occasioni, una emozione che il cantante ci ha raccontato.
17: Ecco, è qualcosa che è difficile da spiegare perché è ancora presto. Secondo me la comprenderò appieno quando salirò sul palco. Cercherò di godermi il più possibile l'amore delle persone.
18: Ce lo aveva descritto così il suo primo San Siro, i Rama, e alla fine quell'ondata di amore del pubblico è arrivata per uno dei momenti più importanti della sua carriera. Uno show e un palco studiati da lui, ancora i Rama.
17: Uno spettacolo a cui tengo tantissimo, ricco di musica organica suonata, un sacco di effetti, una passerella completamente LED, un grande rosone dietro di me che fa parte un po' di tutta quella che è l'estetica che ho raccontato negli anni, una parte forse più spirituale del concerto.
18: Una scaletta di oltre 30 brani da Ovunque Sarai a Nera, passando per il nuovo singolo Cabana.
17: Cabana dal vivo ha queste sonorità flamenche che si integrano a un percorso che spesso ho affrontato e ho cercato di approfondire. È un qualcosa di divertente, viscerale, passionale.
18: E tanti ospiti d'eccezione, da Annalisa a Giorgia, a rendere il tutto indimenticabile. Marcella Sullo, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrici Ilaria Sotis, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Gianni Tole ed Emanuele Rinaudo, la linea Val, GR1 Sport da Alice Andreoli, buona giornata.
19: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
20: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
21: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
22: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
23: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
24: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: GR1 Sport.
25: Buongiorno da Jacopo Barlotti. In primo piano il calcio e le novità in casa Juventus. Dopo le dimissioni di Comolli è ufficiale, Giovanni Carnevali è il nuovo amministratore delegato e direttore generale del club bianconero. Lo ha deliberato stamani il consiglio di amministrazione. Sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questo club ricco di storia e identità, ha detto Carnevali, ex Sassuolo. E al mondiale americano, dopo i successi di Messico e Corea del Sud nel girone A, stasera scende in campo il gruppo B alle 21, Canada contro Bosnia. Sentiamo Giovanni Scaramuzzino.
26: Quella di stasera è la prima partita nella storia dei mondiali che si disputa in territorio canadese. Pronta così una seconda cerimonia inaugurale dopo quella di ieri a Città del Messico. La squadra di casa affidata allo statunitense Jesse Marsh punta tra gli altri su Ismaël Koné, centrocampista del Sassuolo, e sull'attaccante juventino Jonathan David, chiamato a far risalire decisamente le sue quotazioni dopo una stagione sottotono in bianconero. Non solo curiosità a Toronto e nel resto del paese, per un un Canada che potrebbe inizialmente affidarsi sulla fascia destra anche all'ex interista Buchanan. Sul fronte opposto, ai ai, c'è la Bosnia, ennesimo ostacolo rilevatosi insuperabile nel marzo scorso per l'Italia, ancora una volta così spettatrice alla fase finale della rassegna iridata. Ancora dubbi sull'impiego dell'ex Viola Dzeko, non al meglio, con Demirovic pronto ad agire al suo fianco in attacco oppure accanto al talentuoso Alaj Begovic.
25: Formula 1 al via il weekend del Gran Premio di Catalogna, fra poco alle 13.30 la prima sessione di prove libere e allora ci colleghiamo subito in diretta col nostro inviato Manuel Codignoni. Manuel.
0: E allora eccoci, tutto è pronto per il via di questa sessione che prenderà il via appunto alle 13.30. Come dicevi tu, tante squadre hanno portato delle novità in questo appuntamento, in particolare la Ferrari che ha rifatto sostanzialmente mezza macchina, ha portato una nuova ala anteriore, delle nuove pance, un nuovo fondo, un nuovo ingresso del fondo, un nuovo attuatore per l'aerodinamica attiva, insomma praticamente un pacchetto importante per cercare di risalire la china in questa che è una pista che viene spesso e volentieri considerata come termometro della bontà di una macchina, vista e considerata la sua completezza, il suo avere curve veloci, curve lente, staccate, punti lenti e punti veloci. Prima sessione di prove libere che vedrà tanti piloti giovani ed esordienti al volante, per esempio per la Ferrari al posto di Hamilton ci sarà Beganovic, ci sarà poi Vesti per la Mercedes al posto di Kimi Antonelli che dunque farà solamente la FP2 quest'oggi e ci sarà Leonardo Fornaroli, fresco campione della Formula 2 l'anno scorso con la McLaren al posto di Lando Norris. Guiderà invece regolarmente la sua Ferrari Charles Leclerc, che cercherà di cancellare il brutto weekend di Monte Carlo, dove peraltro è arrivata quest'oggi la notizia che ha restituito il podio la federazione a Gasly, è stato accolto l'appello dell'Alpine, dunque Gasly sarà terzo e scende invece in quarta posizione a Jarre, ma dicevamo di un Leclerc che vuole assolutamente ritrovare il feeling con le posizioni che contano, ve lo facciamo ascoltare le sue parole e poi linea allo studio.
3: Barcellona di solito è un buon tracciato per vedere più o meno il pecking order per una macchina la più completa, quindi ci aspettiamo sicuramente la Mercedes di essere quella più forte qua. Vedremo con la Red Bull e la McLaren. Dal nostro lato abbiamo fatto passi avanti, abbiamo dei miglioramenti in macchina, abbiamo fatto qualche cambiamenti anche sulla mia macchina e spero di ritrovare la fiducia per stare almeno sul podio. Dopo ovviamente se c'è la possibilità di vincere è da un po', quindi mi piacerebbe tornare su un gradino più alto.
25: Grazie Manuel Codignoni. In chiusura il tennis, torneo ATP 250 sull'erba di Stoccarda, per i quarti di finale in campo oggi l'azzurro Bellucci contro lo statunitense Fritz. Con questo è tutto per lo sport, buon proseguimento di ascolto.
4: Radio. Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio. In serata nubi sparse al nord e ancora sull'Adriatico meridionale con locali piovaschi sulle Alpi centro-occidentali e ampie schiarite invece sul resto del paese, con ventilazione debole e da nord. Domani, sabato 13 giugno, l'alta pressione sul Mediterraneo garantirà generale stabilità su gran parte del paese. Il cielo si presenterà

0: occidentali, ma con bassissimo rischio di precipitazioni significative. In serata ampi rasserenamenti ovunque, con cieli limpidi su tutte le regioni. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, con valori diffusamente oltre i 30 gradi e picchi superiori sulle pianure interne del centro-nord. Venti deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi di brezza lungo le coste e mari generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini meridionali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
5: Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Giorgio Lauro.
6: Io al primo posto del programma di centrodestra ho chiesto che ci fosse
5: la puntata di Un giorno da pecora. Vabbè? Oh.
4: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 23 marzo 2025. Extra Time, lo sport si racconta.
7: Nel cuore dell'Atlantico del Nord torna in campo la nazionale campione del mondo, i trionfatori di Berlino contro una piccola nazionale, quella dell'isola Feroe, che non vince dal 1995, quando ottenne l'ultimo dei suoi unici tre successi contro San Marino. Una squadra di dilettanti innamorati del pallone. Buonasera, buonasera dallo stadio Charles Bellor di Tórshavn, capitale delle Feroe. Qui il sole non tramonta mai in questo periodo dell'anno. Il piccolo stadio della capitale delle Feroe è privo di illuminazione. Sentite sottofondo le note dell'inno nazionale dell'arcipelago, sono tre le tribunette, la capienza massima 5.000 spettatori, ma non sono tutti presenti a questa sera.
8: Era il 2 giugno del 2007, la voce di Riccardo Cucchi da Tórshavn ci raccontava come si vive il calcio nel luogo più tempestoso dell'Atlantico. Erano le qualificazioni ai campionati europei del 2008 in Austria e Svizzera e agli occhi degli inviati al seguito della nazionale azzurra, che alla fine vincerà per 2-1, si svelava una realtà calcistica ai confini del mondo. All'interno di un piccolo stadio senza coperture e battuto dalla pioggia, fu il primo contatto ufficiale del nostro calcio con quelle isole sperdute nell'Atlantico, dove oggi, a distanza di quasi 20 anni, si respira un po' di Italia con le imprese di Adolfo Sormani, allenatore alla guida dell'HB Tórshavn, vincitore per il secondo anno di fila della Supercoppa delle Faroe.

0: anche alle Faroe ci si lascia andare, si festeggia con grande calore malgrado la rigidità del clima selvaggio, e questa è la festa dei vincitori della Supercoppa nazionale. I giocatori di Tórshavn, la squadra più titolata dell'arcipelago guidata dal tecnico italiano Adolfo Sormani, che è figlio del celebre calciatore italo-brasiliano Angelo Sormani. Buongiorno Adolfo.
1: Buongiorno a voi.
0: Adolfo ha allenato le giovanili di Juventus e Napoli, è stato secondo di Gianfranco Zola al Watford in Inghilterra, poi in Italia ha allenato il Südtirol, e poi ci sono le esperienze in Albania, in Danimarca, in Cina e alla fine alle Faroe dal 2023. È un giramondo, un cittadino del mondo con un'attitudine per le scelte particolari come le isole Faroe, che sono un luogo immerso nella natura selvaggia. Come ci è arrivato Adolfo? Cosa l'ha convinta?
1: Ma è molto semplice, avevo un giocatore che tra parentesi è Willy Mordavidsen, che è il capitano tra parentesi della nazionale.

0: che era stato con me al Vejle nell'esperienza in Danimarca dove vincemmo il campionato. Lui era tornato in patria e mi ha raccontato di questa realtà che stava crescendo e che stavano cercando un allenatore con le mie caratteristiche. Per
1: Ma
0: cui è nato tutto in questo modo, molto
1: che
0: semplice.
1: tipo di calcio è quello delle Faroe? Cioè, che tipo di calciatori sono quelli delle Faroe per attitudine?
0: Devo dire che prima di tutto per questioni tipo sociali non c'è assolutamente delinquenza, i bambini giocano, corrono, saltano e da un punto di vista delle capacità coordinative sono 10.000 volte più avanti dei nostri, e mi sembra evidente, sono fuori continuamente pur essendoci tra parentesi un tempo abbastanza proibitivo, per cui giocano di più a calcio, hanno affinato le qualità tecniche.
1: Quindi è un calcio molto tecnico, ci sta dicendo.
0: Beh, è un calcio molto tecnico dove il giocatore predilige e cerca di giocare. Ho visto molta più predilezione a giocare la palla nelle Faroe che in Danimarca. Ho fatto più fatica lì inizialmente a cercare di spronarli a giocare che nelle Faroe.
1: Quindi più gioco all'aria aperta, meno scuole calcio, quindi maggiore tecnica, più forse anche più creatività, più propensione, come diceva lei, al gioco, però forse pagano qualcosa dal punto di vista tattico, poi.
0: Beh, è chiaro che poi il numero ridotto di praticanti ti costringe comunque a non trovare grandissimi rivali. Devo dire che però ci sono veramente dei talenti naturali importanti, ci sono dei giocatori di grandissima tecnica e hanno anche grandissima struttura fisica, sono veloci, hanno una struttura importante, per cui sono giocatori che possono puntare a fare calcio a certi livelli, ecco.
1: Per noi che siamo abituati al super professionismo nel calcio, quello delle Faroe è un mondo particolare, straordinario da conoscere. Le chiedo se i calciatori delle Faroe riescono ad essere professionisti puri, cioè a fare solo quello, oppure fanno anche altri lavori.
0: Ma generalmente qualcheduno si occupa anche di altre cose, però ripeto, io quando mi fanno questa domanda rispondo sempre che il professionismo è nella testa, non è in quello che fai, perché se un giocatore anche studia, io penso che quella sia un impegno importante che secondo me non debba essere certo messo in secondo piano se andasse all'università, voglio dire. Anzi, io lo spronerei a continuare ad andare all'università perché ti apre la mente, ti dà possibilità di vedere le cose da una prospettiva diversa. Quindi io questo non lo vedo un limite. Poi, se andiamo a vedere i dati fisici, abbiamo dei giocatori che sprintano a alta intensità esattamente tanto quanto il campionato italiano. Quindi, cioè, io non lo vedo un limite questo, anzi.
1: Parliamo anche delle cose pratiche da affrontare per giocare alle Faroe. È un arcipelago di 18 isole, però gli spostamenti per andare a giocare non sono mai difficoltosi come si potrebbe pensare, perché non è necessario prendere i traghetti, è vero?
0: No, perché l'isola è stata strutturata, cioè l'isola, la serie di isole è stata strutturata in modo che ci siano dei tunnel anche sotto il mare che ti portano a unire praticamente le isole più importanti, per cui di fatto diciamo che in un'ora e mezza, un'ora e 40 di macchina attraversi da una parte all'altra tutto l'insieme delle isole.
1: Fra l'altro, alle Faroe esiste l'unico tunnel, ho visto, che ha una rotonda sotterranea
0: Sì.
1: completamente illuminata. E qui è
0: La
1: la cosa.
0: famosa roundabout under the water.
1: Ma i campi, che tipo di campi sono?
0: Sono tutti campi chiaramente in sintetico per ovvie ragioni, anche perché secondo me non avrebbe neanche senso. Piove talmente tanto, è molto inglese, per cui tra parentesi il fatto che piova così tanto favorisce la velocità della palla, perché i nuovi campi sintetici poi danno una velocità pazzesca alla palla e questo aiuta a migliorare anche da un punto di vista tecnico, perché se il passaggio è veloce il controllo deve essere ancora migliore, deve essere ancora più di qualità.
2: Mentre vediamo un contropiede del Milan, è Stormani a effettuarlo. Cerca la luce, tira di sinistro, rete, 3-1, ha segnato Stormani. Siamo al 21esimo della ripresa. Stormani ha portate a 3 le reti per il Milan. Quando il Milan vuole, galoppa e segna. Troppo spago è stato dato ai nostri avversari fino a questo momento, che li ha favoriti a creare qualche azione pericolosa ed arrivare anche al rigore causato da Lodetti, perché comunque Keyser sarebbe andato ugualmente a rete.
1: Era il 28 maggio del 1969, Angelo Benedicto Sormani, brasiliano naturalizzato italiano, segnava il gol del 3-1 nella finale di Coppa dei Campioni vinta dal Milan sull'Ajax. Era il gol della tranquillità per i rossoneri in attesa del definitivo 4-1 che sarà messo a segno poi da Pierino Prati. Angelo Sormani giocò anche con la Roma, con il Napoli, con la Sampdoria, con la Fiorentina e non solo, anche 7 presenze e 2 reti con la nazionale italiana ed è il papà di Adolfo Sormani, come abbiamo detto. Adolfo, lui, papà, cominciò a giocare in Brasile con la maglia del Santos di Pelé, si dice che occupassero la stessa posizione in campo e Sormani venisse anche spostato in altri ruoli della tre quarti. Le faccio una domanda da allenatore: è lì che ha imparato Angelo Sormani la duttilità che poi fece la sua fortuna al Milan di Rocco?
0: Beh, intanto dobbiamo sfatare questa cosa, perché
1: non è
0: che papà giocasse al posto di Pelé. Al posto di Pelé
1: insieme
0: non si gioca nessuno. Questo
1: no, giocavano nello stesso ruolo, no. Allora Sormani poi veniva messo
0: in altro. La faccio molto breve: c'era tutto il Brasile campione del mondo davanti, con Coutinho e dei giocatori straordinari nel Santos, per cui è chiaro che papà si adattava e giocava dovunque. Poi devo dire che poi ha giocato anche molto rispetto alla qualità che c'era in quel Santos là, per cui comunque rimane, voglio dire, ormai penso che sia una delle poche persone viventi che possa parlare ancora di sua maestà Pelé.
1: In seguito poi lei ha seguito le orme in campo di suo padre come calciatore prima e poi come allenatore. Le chiedo quali sono i primi ricordi legati al calcio con suo papà, perché quando lei è nato papà ancora giocava, lei è del 65, lui ha smesso nel 76.
0: Sì. Ma devo dire, papà è una persona molto, molto introversa, non ha mai parlato molto, a meno che tu non insisti e richiami le sue memorie, non è mai uno che si è atteggiato rispetto a quello che ha fatto, a quello che ha vinto, eccetera, anzi devo dire esattamente il contrario. Io ho avuto la passione sin da piccola, non perché mio padre mi avesse spinto mai a giocare, anzi devo dire che proprio non ho ricordi che papà mi abbia spinto a giocare a calcio. Mi piaceva, è sempre stata la mia grande passione. Mi ricordo da piccolo, per esempio, quando andavo al San Paolo, quando ancora il Napoli si allenava nel 69, 70 lì al San Paolo, e io andavo mentre loro facevano allenamento, io mi divertivo dietro la porta e giocavo con il pallone.
1: Lei, prima di essere stato allenatore, è stato calciatore con l'Avellino e con il Parma, con Arrigo Sacchi in panchina. Sì. Lui era un tipo particolare, ha preso qualcosa da Sacchi come tecnico?
0: Ma io credo che nel percorso professionale un ex giocatore comunque subisce delle influenze un po' da tutti gli allenatori che ha avuto nel corso della carriera, per cui è chiaro che ritengo che Sacchi poi sia la persona che abbia cambiato la metodologia nel calcio, il modo di allenarsi, il modo di pensare calcio, che è stato completamente ribaltato dal mister. Quindi credo assolutamente di sì, in questo senso qua sicuramente ha lasciato una grande influenza.
1: Torniamo a parlare delle Faroe, partendo però dal suo corredo genetico, perché lei è per metà brasiliano, come abbiamo confermato ora, e quindi dal clima tropicale del Brasile che ha nel DNA passa da quello rigido delle Faroe, con caratteristiche completamente diverse. Alle Faroe c'è un forte contatto con la natura selvaggia, ci sono 6 mesi di luce e 6 mesi di buio in pratica. Chiedo come si vive alle Faroe, come si è dovuto adattare alla cultura, magari anche alle abitudini alimentari.
0: Ma allora, intanto io ho trascorso in Inghilterra e in Danimarca, e da un punto di vista culturale diciamo che tutti i popoli del nord si assomigliano abbastanza, per cui in questo senso qua l'adattabilità è stata molto semplice. Da un punto di vista climatico devo dire che anche in Inghilterra e in Danimarca non è che si scherzi, ci sono dei momenti dell'anno in cui sei quasi lì al limite, ti adatti e vai avanti. Ci sono dei momenti dove effettivamente il colpo d'occhio è fantastico, di altri momenti in cui magari al contrario comunque, ma vedi proprio la forza della natura, vedi questa situazione che è quasi al limite, però straordinaria lo stesso da vedere.
3: Jakin industrialiseerib parema poole. Pareik hõikab palli eest ära ja 1-0 43. Minutil kodupubliku ees on Vääri saate koolis läinud ette. Ja vaatame, eelne kord läks paremale, Pareiko hüppas paremale eest ära. Ja nüüd tõrjub Pareiko ja jõuab ikkagi jaole esimesena Hansen. No nüüd magas kogu Eesti koondise kaitseliin kõik sinisärgid. Kuidas jõuab vastaste ründaja ikkagi esimesena
1: valmis? Era il giugno del 2011, la nazione delle Faroe batteva l'Estonia 2-0 nelle qualificazioni degli europei del 2012, vittoria ottenuta con la trasformazione di due calci di rigore, una gara che fu giocata a Totfir, mentre tradizionalmente si gioca a Torshavn, il cui stadio era in rifacimento, in ampliamento per poterlo adeguare agli standard UEFA. Vittoria che non è isolata, perché nell'ultimo decennio ce ne sono state anche di prestigiose, come quelle contro la Grecia di Claudio Ranieri nella qualificazione agli europei del 2016 o quella contro la Turchia nell'ultima Nations League. Adolfo Sormani, le chiedo quanto sta crescendo il calcio delle Faroe e qual è il modello di riferimento, il paese calcisticamente preso ad esempio, a modello?
0: Allora, la crescita è sicuramente importante, perché come tutti i posti dove poi anche per dimensioni sei abbastanza ridotto, devi lavorare anche sui dettagli. Come ho accennato prima, le caratteristiche della vita sociale favoriscono comunque il gioco del calcio per i bambini, che si trovano ad avere delle capacità coordinative, secondo me, superiori rispetto alla media di molti paesi europei. È chiaro che poi, come dicevamo prima, la competizione all'interno dell'isola stessa ha comunque dei limiti, perché i praticanti non sono comunque hanno un certo numero, per cui da quel punto in avanti, da un punto di vista tattico, bisognerebbe trovare forse più alternative, più variabili per farli crescere. Però io sono convinto che possano crescere molto.
1: Ci sono pochi calciatori, come sottolineava lei poco fa, perché le isole hanno 50.000 abitanti, però insomma lei con il suo Torshavn ha fatto crescere diversi calciatori ultimamente, che poi sono andati a giocare in campionati competitivi come mai era accaduto prima. Cito l'esempio di David Reinem, attaccante 17enne del Torino, che è cresciuto anche grazie a lei, che lo ha fatto esordire in Supercoppa a 15 anni.
0: Sì. Diciamo che quello è uno di quei ragazzi di cui io parlavo prima, perché secondo me ha un grande potenziale, perché dal punto di vista mentale è un giocatore forte, è un giocatore che qualcheduno aveva dei dubbi che potesse trasferirsi in Italia per l'adattamento, per tutta una serie di ragioni che presumo che siano anche abbastanza facili da capire. Invece io ero sicuro che il ragazzo avesse la mentalità e la capacità di adattarsi subito, e mi dicono che stia facendo anche molto bene, che sia in una fase dove sta continuando a sviluppare sia la mentalità che poi le qualità tecniche, per cui sono soddisfatte.
1: Le chiedo quanto è importante credere nei ragazzi, dargli fiducia per farli crescere, citando un episodio che lei ha raccontato della sua carriera, perché quando lavorava nella giovanili della Juventus c'era un certo Ciro Immobile e non tutti credevano in lui, che poi si è rivelato grande cannoniere, mentre lei ci credeva.
0: Allora, io cito sempre quell'episodio perché tante volte sento molto la parola talento, il ragazzo ha talento. Io credo che il talento sia certamente importante, ma se non viene supportato da un'attitudine, da una mentalità ferrea nel cercare di diventare giocatore di calcio, è assolutamente inutile. E per questo motivo ho citato l'esempio di Immobile. Ho visto tantissimi giocatori avere delle qualità tecniche straordinarie e un talento straordinario che poi non sono arrivati da nessuna parte. Immobile, quando è venuto alla Juve, molti avevano dei dubbi che avesse delle capacità poi per sfondare, perché secondo molti non vedeva molto la porta. Siccome io lo vedevo tutti i giorni, perché aveva una fame, aveva voglia di allenarsi continuamente, mi chiamava continuamente per allenarsi, io ho detto: per me questo ragazzo qua giocherà di sicuro, e non solo giocherà, farà una caterva di gol. Infatti poi, ma voglio dire, era molto semplice da capire, voglio dire, è quando la volontà, la determinazione, la rabbia anche, cercare di trovare anche un riscontro sociale nelle cose, che ti porta poi a fare dei miglioramenti pazzeschi.
1: Grazie Adolfo Sormani, allenatore italiano alle Faroe, allenatore dell'HB Torshavn. Le auguriamo di vincere ancora con la squadra più titolata delle Faroe. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie, salve.
4: con due pivot 7 contro 6, tu in mezzo, pivot 2, 3 e 4 e 5, favorisci la scalata per Tommy dall'altra parte e cambio, va bene? Grazie. Poi attenzione, se non facciamo un gol, prestiamo tutti quanti a uomo. Yes, we're gonna have.
1: Un time out di coach Trillini ai campionati del mondo di pallamano in Danimarca, in cui l'Italia è arrivata a una vittoria dai quarti di finale. Al termine del torneo iridato, Riccardo Trillini è stato congedato dalla federazione dopo 8 anni di lavoro, al suo posto il tedesco Bob Henning. Trillini aveva riportato gli azzurri ai mondiali dopo 27 anni di assenza grazie al gioco innovativo che gli è valso il soprannome di Gasperini della pallamano, e a metà febbraio è stato chiamato ad Atene dall'Olympiakos, diventando una sorta di cervello sportivo in fuga, come ci racconta Andrea Taffi.
5: Un fischio nella notte lontano, la voglia di partire.
6: Non ha avuto molto tempo Riccardo Trillini per elaborare la fine del rapporto con la nazionale italiana. 8 anni intensi, un lavoro enorme alla base, una crescita esponenziale nelle ultime 2 stagioni e qualche sassolino nella scarpa.
7: La sostituzione è avvenuta in una maniera un po' strana, questo lascia un po' di amarezza e soprattutto, ecco, fa strano vedere come in questi giorni la nazionale italiana giochi senza di me, che erano 8 anni che stavo lì, però forse è meglio per tutti.
6: Primo passo da visionario fu istituire il Campus Italia, la casa della pallamano azzurra a Chieti, un college dove i giovanissimi reclutati si potessero allenare e crescere insieme. Oggi tutte le nazionali giovanili sono alle principali manifestazioni internazionali e l'Italia senior è tornata ai mondiali dopo 28 anni, sfiorando i quarti di finale. Goodbye.
7: Che effetto fa? C'è un po' di gelosia, non lo nego, sapere che ci sono altri allenatori che si godranno di questo lavoro, però come tutti i figli vanno lasciati anche da soli, no? Vanno lasciati anche in altre mani vivere la loro storia, quindi è giusto.
5: Tempo, dammi tempo ancora. Cosa succede?
6: Il suo licenziamento premio, chiamiamolo così, è arrivato alla prima pagina della Gazzetta dello Sport. L'hanno chiamato il Gasperini della pallamano.
7: Mi piace lo stile sia di Gasperini che dell'Atalanta, che sanno fare del lavoro la prima risorsa. Mi piace questa idea anche perché è vero, dal punto di vista del gioco ho portato delle novità che hanno pagato tanto in questi mondiali. È una cosa che ne vado orgoglioso. Proprio ieri ho assistito alla partita Grecia-Islanda e molti allenatori sono venuti raccontandomi che hanno tagliato tutte le clip della nazionale italiana perché questo gioco innovativo li aveva sorpresi e nello stesso tempo interessati.
5: Dimmi il trucco per farsi volere.
6: Fai del caso una scelta. Trillini iniziò a 20 anni perché nel suo paese, Cingoli, nelle Marche, dove giocava a calcio come portiere, serviva un allenatore per la pallamano femminile. Da Cingoli ad Atene il presente si chiama Olympiakos, il campionato greco e un derby con la EK che si annuncia al calor bianco.
7: Sono primi in classifica, hanno battuto 2 volte l'Olympiakos, una squadra stranissima perché è piena di stranieri, su 16 giocatori ne hanno 13, quasi tutti francesi, quindi dobbiamo fare un miracolo, speriamo però di arrivare alla finale che sarà al meglio delle 5 partite e essendo un derby il fattore casalingo influirà pochissimo.
5: Con un foglio d'erba in tasca.
1: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui con la regia di Ombretta Conti, con Andrea Boccia ed Emanuele Granelli in redazione, con Emanuele Di Cavio alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il sito RaiPlay Sound. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

0: Ore 14.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Alice Andreoli. Stati Uniti e Iran verso la firma dell'accordo per la fine del conflitto, secondo i media americani, avverrà a Ginevra nel weekend. Teheran conferma ma fa sapere che l'intesa non è stata ancora finalizzata. Trump sferza, intanto gli alleati: abbiamo vinto la guerra, l'Europa è stata irrilevante. Finché sarò io il primo ministro di Israele, l'Iran non avrà armi nucleari, ha affermato poco fa Netanyahu, aggiungendo che con il presidente degli Stati Uniti c'è pieno accordo su questo punto. Il Papa conclude a Tenerife tra i migranti il suo viaggio apostolico in Spagna. Ancora una volta Leone XIV ha richiamato alla centralità della dignità umana. Siamo tutti migranti, aiutiamoci a essere più umani, ha detto Prevost, con un monito ai trafficanti: fermatevi e convertitevi. Il GIP di Napoli ha disposto l'interdizione dalla professione medica per il cardiochirurgo Guido Oppido e la vice Emma Bergonzoni, coinvolti nel caso sul trapianto di cuore al piccolo Domenico Caliendo, morto il 21 febbraio scorso. I due medici sono sospesi rispettivamente per 12 e 7 mesi per la falsificazione della cartella clinica del bambino. Rinviato a giudizio per corruzione l'ex parlamentare Denis Verdini, coinvolto nelle indagini sulle commesse in ANAS. Il processo è fissato al 16 settembre. Il giudice ha inoltre dato il via libera al patteggiamento in continuazione a 2 anni e 10 mesi per il figlio Tommaso. Uno dei manager imputati, Domenico Petruzzelli, è stato condannato in abbreviato a 1 anno e 4 mesi, assolto dall'accusa di turbativa d'asta. Calcio ufficiale: Giovanni Carnevali è il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus. Carnevali, ex Sassuolo, subentra Comolli, che si è dimesso ieri. È tutto, prossimo GR1 alle 15.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
6: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vivendo, guardando o apprezzando.
4: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
7: Il caffè di Radio 1 Sport.
8: 14:33 in punto, il caffè di Rai Radio 1 Sport. Siamo in diretta, buon pomeriggio e ben ritrovati da Emanuele Granelli. 2 ore insieme fino alle 16 per quella che sarà la nostra ultima puntata stagionale, ma anche particolarmente ricca e intensa. L'ultimo caffè da prendere insieme. Tra pochissimo partiremo subito con la Formula 1 Barcellona. È in corso la prima sessione di prove libere. Mancano ormai poco più di 25 minuti alla fine. Tra poco ci collegheremo subito col circuito di Montmeló con la nostra voce della Formula 1, Manuel Codignoni. Poi ovviamente spazio ai mondiali di calcio. Si è partiti ieri finalmente alla via con la partita inaugurale vinta dal Messico 2-0 sul Sudafrica, anche la vittoria poi in rimonta sempre nel girone A della Corea del Sud sulla Repubblica Ceca. Oggi invece, diciamo tra stasera e la notte italiana, spazio invece anche alle altre due nazionali dei paesi organizzatori, ovvero il Canada, ore 21 contro la Bosnia, e qui ci sono enormi rimpianti perché questa sarebbe dovuta essere la partita d'esordio degli azzurri se non ci fosse stato il fallimento sportivo di Zenica. E quindi vedremo Edin Dzeko, ultra quarantenne, in campo contro una nazionale canadese che sicuramente può dire molto e ha anche enormi aspettative, soprattutto grande pressione pressione anche mediatica per questo mondiale da giocare in casa. E a proposito di pressione, anche la nazionale statunitense, Stati Uniti, che scenderanno in campo per l'esordio mondiale nella notte italiana alle ore 3 contro il Paraguay. Noi faremo un punto proprio sulle due squadre organizzatrici e in generale sulla crescita del calcio e del soccer nordamericano. Ovviamente la notizia, come avete ascoltato anche nel GR1 delle 14, la notizia ufficiale è arrivata pochi minuti fa, il passaggio di consegne, una sorta di cambio della guardia in casa Juve, nella dirigenza bianconera, da Damian Comolli a Giovanni Carnevali, che è il nuovo direttore generale e amministratore delegato della società proprio bianconera. Faremo un punto anche su questo, anche come potrà cambiare il mercato della Juventus in quest'estate, molto importante dopo il finale di stagione particolarmente negativo, la mancata qualificazione in Champions League. L'anno prossimo la Juve di Spalletti ripartirà dall'Europa League. Ci sarà anche un segmento finale dedicato al sollevamento pesi, perché sarà un weekend importante per i campionati assoluti che si disputeranno a Bari proprio tra il 13 e il 14 giugno. Quindi, come vedete, menù piuttosto ricco. Tra pochissimo andremo a Barcellona, circuito Montmeló, per le prove libere. Partiamo però con la musica, con un classicone, The Neck, My Sharona.

0: La giusta energia per iniziare il caffè di Rai Radio 1 Sport, The Neck, Mai Sharona, quando sono le 14:10 minuti. Prendiamo ulteriore energia andando a Barcellona, circuito di Montmeló, settimo appuntamento stagionale del mondiale di Formula 1, il secondo in Europa dopo Monte Carlo, quindi Barcellona. È in corso l'ultima fase, gli ultimi 20 minuti della prima sessione di prove libere, con alcuni big ai box, con tanti giovani in pista. Tra l'altro, nominato Monte Carlo, c'è una piccola postilla rispetto all'ultimo weekend e a un cambiamento nel podio. Ci facciamo dire tutto dal nostro inviato a Barcellona, la nostra voce della Formula 1, Manuel Codignoni. Ciao Manuel, buon pomeriggio.
1: Ciao Emanuele, buon pomeriggio a te e a tutti quanti quelli che ci ascoltano. Prima di tutto la cronaca, con la situazione quando mancano 19 minuti e 15 secondi al termine di questa prima sessione di prove libere. Davanti a tutti c'è Russell con la Mercedes 1:16.363. È un tempo abbastanza alto se si considera che il record della pista, che risale a 2 anni fa, è di 1:11.383, dunque di fatto 5 secondi più lento. In seconda posizione c'è Piastri con la McLaren, staccato di 2 decimi. Seguono poi Leclerc, terzo con la Ferrari a 0,5 secondo, Verstappen quarto con la Red Bull a 6 decimi, e poi via via tutti gli altri a partire da Lindblad, quinto a 1,4 secondo, con la Pinto sesto a 1,5 secondo, Lawson, Aaron, Sainz e Vesti, che chiude la zona punti, se così vogliamo chiamarla, di questa prima sessione di prove libere, decimo con la Mercedes. C'è Oscar Piastri che si sta migliorando, però, o per meglio dire si è migliorato nel primo ma non nel secondo settore, e dunque un tempo che non andrà a migliorare quella che è la sua seconda prestazione. Allora possiamo parlare dei tanti giovani di cui tu parlavi presenti in questa prima sessione di prove libere, perché diciamo le squadre sono obbligate dalla federazione, dal regolamento, ad utilizzare i propri terzi pilota in alcune delle sessioni, diciamo, di prove libere, delle prime prove libere nel corso del campionato, e in tanti hanno scelto di farlo proprio quest'oggi. La McLaren schiera un talento di casa nostra, Leonardo Fornaroli, che guida la McLaren campione del mondo di Norris, che in questo momento è in 13ª posizione ma non ha ancora girato con gomme soft a differenza di tanti altri. La Mercedes al posto di Kimi Antonelli schiera Vesti, il danese che si è piazzato in questo momento in 10ª posizione. La Ferrari al posto di Lewis Hamilton schiera Dino Beganovic, che al momento è in 16ª posizione. La Red Bull il giapponese Iwasa, che guida la macchina di Ajar, Iwasa che in questo momento è 14esimo. Poi l'Audi, come detto, schiera Paul Aron al posto del veterano Hulkenberg, Aron che sta facendo molto bene, in questo momento è in 8ª posizione. Poi abbiamo la Williams con Browning, che però è già ferma ai box, non ha ancora fatto segnare un tempo e temo che non scenderà più in pista perché potrebbe esserci stato un problema sulla sua Williams, che poi erediterà il caposquadra Albon. E infine, per quello che riguarda la Cadillac, c'è Colton Herta, che è figlio di Brian Herta, che peraltro ha duellato più e più volte negli anni in Formula Indy quando ancora si chiamava kart, con il compianto e mai abbastanza rimpianto Alex Zanardi. Colton Herta, che con la Cadillac guida la macchina di Sergio Perez, e in questo momento è in 21ª posizione. C'è da dire del cambiamento della classifica per quello che riguarda Monte Carlo, cui accennava Emanuele Granelli in studio, ovvero sia il fatto che dopo aver ieri accettato la federazione il right of review, ovvero sia il diritto di appello dopo aver portato nuove prove da parte dell'Alpine, che si appellava alla doppia penalizzazione per eccesso di velocità ai box per Pierre Gasly, che aveva tagliato il traguardo in 3ª posizione ma poi era stato retrocesso indietro appunto per via di queste penalità, quest'oggi la federazione ha accettato anche le ragioni, e quindi dunque anche la sostanza, non solamente la forma, del ricorso dell'Alpine, e dunque così facendo Gasly riprende la sua posizione sul podio, terzo, con Isaac Ajar che invece scivola in 4ª posizione. È una decisione questa importante, che tutte le altre squadre che non hanno però effettuato l'appello, questo right of review, non potranno poi sfruttare, perché c'è un limite temporale per poter effettuare questo tipo di appello, limite temporale che ha sfruttato solamente la Alpine, e dunque la classifica non subirà ulteriori variazioni, e dunque si crea anche un precedente abbastanza importante, perché sostanzialmente, avendo, diciamo, la federazione accettato quelle che sono le ragioni dell'Alpine, in buona sostanza sconfessa anche tutte le altre penalità simili che c'erano state, quella di Russell, quella di Hamilton e così via, ma non va a modificare quello che è l'effetto, proprio perché l'unica squadra ad aver effettuato questo tipo di ricorso è stata l'Alpine che a questo punto intelligentemente ha scelto di non pagare queste penalizzazioni in pista, di non fermarsi, e dunque ha la possibilità di vedersi restituire questi 10 secondi che gli erano stati tolti senza andare ad inficiare il resto dell'ordine di classifica. Una materia abbastanza da
0: un caso abbastanza da latinorum,
1: se così vogliamo, di manzoniana memoria, però sostanzialmente questo vi dovevamo, e l'effetto immediato e definitivo è la restituzione del podio per Pierre Gasly e l'arretramento di Ajar, che scivola dal terzo al quarto posto. Questa poi, Emanuele, è una pista dove spesso e volentieri le squadre anche negli anni hanno portato tanti pezzi nuovi, un po' perché tradizionalmente è sempre stata una delle prime, se non la prima gara europea. Quest'anno è stata soppiantata da Monte Carlo da questo punto di vista, ma soprattutto perché questa è un tracciato completo dove ci sono curve lente, tante curve veloci in appoggio che esaltano l'aerodinamica, staccate, rettilinei, c'è un po' di tutto, insomma, e portare degli aggiornamenti qua, diciamo, dà la possibilità di poter valutare se questi aggiornamenti effettivamente sono funzionanti oppure no. E non a caso la Ferrari qui ha rifatto sostanzialmente mezza macchina. Abbiamo avuto la possibilità di gustarci la Ferrari da vicino nel car display che viene effettuato tra le 12 e le 13, e con alcuni colleghi, tra cui Paolo Filisetti, che avremo ospite su queste frequenze nel fine settimana per qualifiche e gara. Insomma, ci siamo fatti un po' spiegare quelle che sono le novità. Sostanzialmente è stata rifatta l'ala anteriore da zero, è stato modificato anche l'attuatore dell'aerodinamica attiva per semplificare, diciamo, la procedura ed avere un minimo di rapidità in più nell'attuazione dell'aerodinamica attiva dell'ala anteriore. Poi sono state rifatte le pance con un disegno nuovo e tutto quanto il fondo, dall'attacco fino all'estrattore, completamente nuovo. Un intervento molto importante con il quale la Ferrari spera di, diciamo, non dico battere la Mercedes, ma di avvicinare quantomeno la Mercedes, anche se fino a questo momento, in questa prima sessione di prove libere, non molto indicativa. Mi verrebbe da dire Leclerc becca mezzo secondo da George Russell, e in mezzo tra la Mercedes di Russell che comanda 1.16.3 e il terzo posto di Leclerc c'è anche la McLaren di Oscar Piastri, staccata di 2 decimi. Ma io credo però che, diciamo, caro Emanuele, i veri valori in campo emergeranno soprattutto nella seconda sessione, anche perché la Ferrari ci hanno proprio detto: in questa prima sessione sta effettuando delle prove comparative tra la vecchia versione che guida Beganovic e la nuova versione che guida Leclerc. Poi una nuova comparazione verrà fatta anche nella FP2, quando anche Hamilton guiderà la macchina, e lì, Emanuele, insomma, ci sarà effettivamente il responso e si capirà se questa nuova versione funziona o no.
0: Seconda sessione di prove libere, tra l'altro, Manuel, che seguiremo insieme durante tempi supplementari, direttamente dalle 17 alle 18. Dicevi dei cambiamenti, diciamo, di classifica, di podio, ecco, della decisione riguardo il podio di Monaco. Ecco, non cambia ovviamente la testa della classifica. Kimi Antonelli arriva a Barcellona con 66 punti di vantaggio adesso su Lewis Hamilton, dopo quella pazza comunque corsa di Monte Carlo, in cui ha dovuto reagire, ha trovato di tutto, è stato più forte un po' di tutto e tutti. Antonelli, ecco, Barcellona rappresenta un ulteriore test anche dal punto di vista della pressione mediatica per lui. Viene da 5 vittorie di fila,
1: la pressione è tutta quanta su di lui, ma per darvi un'idea di come questo ragazzo sappia gestire la pressione, ieri era convocato in conferenza stampa. Il giovedì funziona così: 6 piloti divisi in 2 gruppi di 3 vengono convocati per la conferenza stampa di rito, tutti quanti gli altri piloti invece vanno al pen, dove vengono sottoposti alle interviste da parte dei broadcaster, tra cui anche noi, che possono fare una domanda a testa a ciascun pilota. Discorso diverso invece per chi va in conferenza stampa, che, diciamo, deve rispondere a più domande da parte dei vari giornalisti. Tra questi piloti è stato selezionato anche Kimi Antonelli, il quale ha esordito appena entrato in sala: mi raccomando di non farmi nessun tipo di domanda sul mondiale. Pausa, ovviamente sul mondiale di calcio, visto che l'Italia non partecipa. Insomma, questo per dare un'idea di come questo ragazzo abbia, nella leggerezza dei suoi 19 anni, anche una grande forza nel rispondere anche a quella che è una pressione immensa che gli viene portata sulla testa. Lui sostanzialmente è un ragazzino che si diverte, un po' un furetto, se così vogliamo chiamarlo, visto che anche il muso ricorda un po' quello di un furetto, potrebbe essere il furetto il suo animale guida, e fino a questo momento ha fatto vedere che la pressione non la sta sentendo. Magari andando avanti, quando, diciamo, si avvicinerà la fase ancora più calda del mondiale,
0: potrà avvertirla un po' di più.
1: Esatto, però fino a questo momento sembra veramente subirla molto di più il suo compagno di squadra Russell, che è reduce da un doppio 25-0 e che ha chiamato lui sì ad una prova importante in questa corsa, perché se prende paga anche a Barcellona da Russell, insomma da Antonelli, chiedo scusa, non so come potrà uscirne Emanuele.
0: Eh sì, è reduce poi da quel doppiaggio anche a Monaco, quindi dovrà sicuramente reagire anche Russell. Prendiamoci un piccolo time out, anzi un pit stop a questo punto, Manuel, anche musicale, poi torniamo subito da te per gli ultimi minuti della prima sessione di prove libere.
2: Perfetto.
0: A Barcellona
2: partorito.

0: come la musica elettronica di Caparezza quando sono le 14:24 minuti al caffè di Rai Radio 1 Sport. Torniamo a Barcellona, Montmeló, perché mancano ormai pochi minuti alla conclusione della prima sessione di prove libere per quanto riguarda questo settimo appuntamento stagionale della Formula 1. Ultimi giri a disposizione, torniamo a Barcellona dal nostro Manuel Codignoni. Manuel.
1: 5 minuti e 12 secondi in questo momento al calare della bandiera a scacchi. Davanti a tutti c'è sempre Russell, 1:16.363. In seconda posizione Piastri, staccato di 2 decimi. Al terzo posto Leclerc, staccato di 0.5 secondo. Quarto c'è Verstappen a 6 decimi. E quinto è risalito Leonardo Fornaroli a 8 decimi con la McLaren. A 6 decimi di fatto da Oscar Piastri. È il migliore dei debuttanti, è più veloce di Aaron che è sesto, più veloce di Beganovic con la Ferrari che è ottavo, più veloce di Vesti con la Mercedes che è addirittura quindicesimo, più veloce di Vasa e così via. Insomma, molto buona la prova del pilota piacentino che ha vinto l'anno scorso il campionato di Formula 2 e 3 anni fa aveva vinto il campionato di Formula 3 con l'italianissimo Team Trident, che peraltro in Formula 3 quest'anno schiera un altro pilota italiano, pilota della McLaren Driver Academy, così come lo è della McLaren Driver Academy Leonardo Fornaroli, ovvero sia Matteo De Palo, ragazzo romano che ha fatto benissimo anche in Formula Regional e che quest'anno corre per l'appunto in Formula 3 con le insegne del Team Trident. Ci abbiamo scambiato qualche parola questa mattina con il collega Alessandro Gargantini di Autosprint, ci ha raccontato un po' insomma i suoi inizi, com'è la situazione, quelle che sono le sue speranze, e ci ha rivelato peraltro di essere anche un grande tifoso di calcio, in particolare della Roma, tanto che ha detto: gran parte della settimana lo passo a walking insieme appunto al Team McLaren a fare le prove con il simulatore, il resto del tempo lo passo poi nel Nord Italia con il Team Trident, con la squadra, ma nel fine settimana, se posso, quando non corro, cerco sempre di tornare a Roma, un po' perché è importante avere fisse le proprie radici casalinghe, un po' perché mi piace andare allo stadio appunto per tifare per quello che riguarda la mia squadra. Ragazzi che hanno un grande futuro davanti, Matteo De Palo è uno di questi, è un gran bel momento per quello che riguarda il motorsport italiano, a partire da Kimi Antonelli, Leonardo Fornaroli, lo stesso Gabriele Mini che sta facendo benissimo in Formula 2, e ci auguriamo che insomma si possa tornare magari non come negli anni 80 dove c'erano il numero dei piloti italiani in doppia cifra in Formula 1, ma c'erano anche tante più macchine, ma dove insomma ci possa essere ancora più azzurro, anche rispetto a quello che è l'azzurro splendente rappresentato dal leader del mondiale Kimi Antonelli. 2 minuti e 55 intanto al termine della prima sessione di prove libere. Adesso ci sono pochi piloti che in questo momento si stanno migliorando, si stanno facendo già delle prime prove anche per quello che riguarda la configurazione gara, anche se non sono particolarmente, diciamo, ascoltiamo Bortoletto intanto.
2: What's going on? I'm sideways everywhere. I'm zero grip.
3: We'll review for FPC.
1: Questo è un Bortoletto che si lamenta della sua macchina, dice stiamo andando praticamente al contrario rispetto a dove volevamo, la macchina non ha nessun tipo di aderenza, non ho grip, e il suo ingegnere di pista gli dice considereremo ed analizzeremo i dati in vista della FP2 che sarà alle 17. Dicevamo, non è molto attendibile come configurazione ritmo gara simulare adesso, perché le temperature, che sono molto alte, perché la temperatura dell'aria è di 29 gradi e la temperatura della pista è di 49, non rappresenta quella che poi sarà qualifica e gara, perché la qualifica sarà domani alle 16, la gara sarà alle 15, dunque non è detto che le temperature siano simili, e questa Formula 1 moderna ci ha fatto vedere che insomma queste macchine sono molto sensibili anche delle variazioni molto limitate di temperatura. Si lancia intanto Leclerc sul traguardo che spalanca l'aerodinamica attiva, la possibilità di prendere anche la scia di una Haas là davanti, che però non si scansa e gli dà secondo me un po' fastidio qui all'imbocco di curva 1. Vedremo se sarà un tentativo cronometrato di simulazione qualifica oppure una tentativa

0: rilievo cronometrico nei confronti del tempo di George Russell potrebbe essere sinonimo di un tentativo di giro con il pieno di benzina, oppure potrebbe semplicemente aver alzato il piede perché la Haas là davanti, che è quella di Olly Berman, pilota della Ferrari Driver Academy, tra l'altro, potrebbe avergli dato fastidio. Dal raffronto che ci propone peraltro, diciamo, il race control, vediamo che la differenza di prestazione tra Russell e Leclerc viene fatta soprattutto nelle curve, perché nel rettilineo Leclerc sembra andare anche più forte rispetto a George Russell, ma è nelle curve che la Mercedes di Russell sembra andare più forte rispetto alla Ferrari di Leclerc, e questo potrebbe essere un'indicazione anche in vista di eventuali aggiustamenti di assetto che verranno effettuati tra la FP1 e la FP2 dopo aver analizzato i dati della telemetria e dopo aver effettuato anche i raffronti con la vettura gemella, quella di Beganovic, che poi verrà affidata a Lewis Hamilton, che monta il pacchetto aerodinamico vecchio mentre Leclerc monta il pacchetto aerodinamico nuovo. Arriva sul traguardo Leclerc, stava a sentire, non migliorandosi, con un tempo molto alto, ma questo appunto io credo che possa essere esemplificativo di una simulazione con il pieno di benzina e con una mappatura, diciamo, orientata al motore che verrà utilizzato poi domenica in gara. Tanto traffico, arriva adesso la bandiera a scacchi che viene sventolata da un commissario a segnare la fine delle qualifiche. Tanti piloti scendono in pista però in questo momento, pur non potendo fare il giro, perché per simulare poi la partenza è un'opportunità che viene concessa a tutti quanti i piloti in pista, e tutti quanti poi lo faranno. Non credo che la classifica varierà da qui al termine della sessione, quando tutti quanti prenderanno bandiera a scacchi. Per la cronaca, il primo ad averlo fatto è Colton Herta con la Cadillac, per cui possiamo, diciamo, sostanzialmente ufficializzarvi quello che sarà la situazione, con Russell il più veloce, 1:16.363, di 2 decimi più rapido rispetto ad Oscar Piastri con la McLaren e di 0,5 secondo più veloce rispetto a Leclerc con la Ferrari. Quindi Verstappen quarto a 6 decimi con la Red Bull, Fornaroli bravissimo con la McLaren a 8 decimi, poi la sua vettura sarà guidata da Lando Norris nel resto del fine settimana, quindi Aaron con l'Audi, Lawson, Beganovic con la Ferrari, Limrad e Colapinto a chiudere la top 10. Tutti quanti prendono bandiera a scacchi per andare poi ad effettuare le simulazioni di partenza. La seconda sessione di prove libere sarà, come detto, caro Emanuele, alle 17 e ci risentiremo in onda qua sulle frequenze di Radio 1 Sport.
1: Esatto, ci risentiamo direttamente più tardi a partire dalle 17, proprio in apertura con tempi supplementari. Ci sarà in studio Giorgio Germanò, quindi avremo indicazioni sicuramente più chiare rispetto a questa prima sessione di prove libere. Quindi grazie mille a Manuel Codignoni, ci sentiamo più tardi, quindi durante tempi supplementari, per la seconda sessione di libere del Gran Premio di Catalogna Barcellona, circuito di Montmeló. Noi invece tra pochissimo passiamo ai mondiali e andiamo a dare uno sguardo soprattutto alle sfide di questa sera e di questa notte, con Stati Uniti e Canada che debuttano e esordiscono per il loro mondiale di casa.

0: Need Your Love degli One Republic, 14:35 minuti, il caffè di Rai Radio 1 Sport. Avranno bisogno più che dell'amore, del sostegno del proprio pubblico, gli Stati Uniti e il Canada, che questa sera, tra la serata e la notte italiana, inizieranno il loro mondiale dopo la partita inaugurale di ieri del Messico. Quindi entrano in gioco anche gli altri due paesi organizzatori, alle 21 ore italiane a Toronto, Canada-Bosnia, alle 3 di notte invece, sempre ore italiane, Stati Uniti Paraguay. A dare il via invece alla nazionale statunitense, che giocherà invece a Los Angeles. Per fare un quadro, una panoramica e una fotografia del momento del calcio nordamericano, ne parliamo con Federico Montalenti, esperto di calcio americano e conduttore del podcast di MLS Soccer Italia. Ciao Federico, buon pomeriggio e grazie per essere con noi.
1: Ciao a tutti, grazie mille per l'invito.
0: Allora, è arrivato finalmente il momento dell'esordio sia per il Canada che, direi, soprattutto per gli Stati Uniti. Ecco, partirei soprattutto dalla squadra di Maurizio Pochettino. Ci sono tantissime aspettative sulla nazionale a stelle strisce. Anche Pochettino ha detto: io sono su questa panchina semplicemente perché so che abbiamo le carte in regola per poter vincere e per poter andare fino in fondo. Che tipo di aspettative ci sono sulla nazionale di Pochettino?
1: Ma allora, ci sono pareri contrastanti sia sul personaggio, su quella panchina, che sulla gestione in generale che c'è stata, secondo noi, secondo me, anche del roster che ha chiamato. Diciamo che cerca di cavalcare un po' l'onda dell'entusiasmo che c'è anche dopo le parole di Pulisic, che si aspetta comunque di arrivare ai quarti di finale. Diciamo che appunto la costruzione della squadra è particolare. Lui punterà su questo 3-4-3, che si spera che sia abbastanza offensivo, perché è un po' quello che ci si aspetta, un po' che gli attaccanti facciano gol, visto che non sono proprio soprattutto Pulisic ultimamente non è stato
0: un 2026 stato da molto, dimenticare col Milan,
1: esatto, non è stato molto prolifico. E sicuramente secondo me bisognerà appunto portare avanti il discorso di Ajay Wright, che probabilmente è il miglior attaccante che hanno in questo momento. Quindi gli altri, come appunto Pulisic o altri giocatori un po' più veterani, sono quelli che possono portare avanti lo spogliatoio. Hanno l'occasione di vincere il girone, che secondo me sarebbe comunque il primo grande obiettivo per avere un tabellone tra virgolette più accessibile, se vogliamo chiamarlo così, perché poi si scontrerebbero contro delle seconde, sia i sedicesimi che gli ottavi, mentre arrivare secondi o addirittura come migliore terza vorrebbe dire complicarsi la vita, ecco.
0: Ricordiamo il gruppo D con il Paraguay, appunto, che sarà la squadra con cui esordirà la squadra di Pochettino, poi Australia e anche la Turchia di Vincenzo Montella. In più c'è anche la pressione anche di dover giocare in casa, che da una parte può essere insomma un fattore campo a favore, ma dall'altra sicuramente alza ancora di più appunto il livello di pressione per la squadra di Pochettino. Dicevi, non c'è stato un avvicinamento diciamo normale a questo inizio di campionato del mondo. Gli Stati Uniti avevano subito l'esclusione proprio dai mondiali 2018 in Russia, poi comunque sono stati reduci da un ottavo di finale nell'ultimo mondiale 2022 in Qatar. Quei quarti di finale di cui parla Pulisic può effettivamente essere un traguardo nelle corde della nazionale di Pochettino, o si è spostato un po' troppo avanti?
1: Se vogliamo essere realisti, sì, se vogliamo sognare a livello proprio di nazionale che ospita, sappiamo che magari c'è una spinta in più per le nazionali ospitanti, come abbiamo visto in passato, la possibilità che tramite qualche colpo di fortuna, ma soprattutto, ripeto, vincere il girone, secondo me, più che la partita col Paraguay, che è una partita tra virgolette da vincere, penso più alla partita con l'Australia che sia un crocevia per definire la gerarchia nel girone, e di lì poi bisogna vedere che accoppiamenti ci possono essere, perché comunque appunto arrivando secondi e passando eventualmente ai sedicesimi comunque iniziano poi i big match, mentre perché big match, se ovviamente passano anche le altre squadre, perché c'è la possibilità che l'Argentina sia il primo grosso avversario degli Stati Uniti, quindi comunque essere, non che sia un errore o uno sbaglio o una sfortuna uscire con l'Argentina agli ottavi, ma comunque potrebbe non essere abbastanza per lui. È chiaro che Pochettino, che vinca il mondiale paradossalmente o che non vinca nemmeno una partita, c'è anche la possibilità che non sia più su quella panchina, quindi il problema è un po' la gestione che ha fatto del roster e, come dicevamo, anche
0: le convocazioni anche.
1: Esatto, con gli altri ragazzi di MLS Soccer Italia era un po' il discorso di doppia nazionalità. Il lavoro che è stato fatto negli anni precedenti era cercare dei giocatori con il doppio passaporto e naturalizzarli. Con Pochettino questo lavoro non c'è stato, c'è stata un'esplosione di giovani nell'ultimo anno che poteva essere quell'arma in più, un po' disregolatezza, che in un campionato da 8 partite al massimo poteva darti una spinta, mentre magari focalizzarsi su magari dei giocatori sì versatili ma un po' più anziani tra virgolette ovviamente, ma un po' più, cioè, per puntare più alla solidità e alla sicurezza che non magari all'estero. Esatto, che non all'estero, che magari qualche giocatore ci possa essere. Soprattutto la situazione a centrocampo rischia di essere un po' precaria, perché ci sono tanti difensori che possono fare ovviamente dei ruoli anche più avanzati, ci sono delle mezzali, diverse mezzali che possono anche aiutare a centrocampo, ma poi in mezzo non c'è molta profondità, quindi il problema di un piccolo infortunio, di un piccolo acciacco, di una squalifica ci può essere, e c'è il rischio che non ci siano i sostituti.
0: E potrebbe creare qualche problema Pochettino in mezzo al campo, come giustamente sottolineava Federico Montalenti, conduttore del podcast di MLS Soccer Italia. Qual è il reale valore tecnico di questa nazionale statunitense? Perché noi conosciamo diversi ovviamente giocatori che sono in questo momento nel nostro campionato, che hanno comunque sono vecchie conoscenze della nostra Serie A. Il resto invece Pochettino è riuscito a dare comunque in questo suo mandato una sua identità e un certo tipo di mentalità alla sua squadra?
1: Ma secondo me a livello di mentalità il lavoro che ha fatto è sicuramente dato dall'esperienza di club, e quindi può aver dato quell'esperienza da affrontare le grandi partite, affrontare tornei come era stata la cavalcata della Champions League. In mezzo, appunto, lui ha provato anche a mettere dei giocatori che negli ultimi 2 anni hanno fatto molto bene. Cito banalmente Berhalter, che è un giocatore che noi abbiamo seguito parecchio perché è un centrocampista dell'MLS, quindi anche tra i pochi giocatori dell'MLS che non fossero portieri chiamati in causa nel roster, che però si è fatto molto vedere negli ultimi 2 anni, e soprattutto può essere lui quello che batte le punizioni, i calci d'angolo, e non essere sempre Pulisic ad essere quello più tecnico per giocare un calcio da fermo. Idem i vari Aronson o Pepi, che fanno parte del progetto nazionale statunitense, che con la maglia degli Stati Uniti danno anche quel valore aggiunto sia di velocità che eventualmente di realizzazione, che è quello che poi, come dicevamo, manca un po'. Ci sono per il resto, appunto, degli altri giocatori come McKennie, che conosciamo, lo stesso, appunto, dei giocatori della difesa, i vari Miles Robinson, Tim Ream, che sono magari dei giocatori, appunto, che sono meno conosciuti e che stanno giocando anche nel loro campionato abbastanza bene e possono dare quel valore aggiunto alla nazionale. Quindi bisogna, appunto, la problematica in questo momento forse è il portiere, perché non è stato ancora non è ancora stato deciso chi partirà titolare nella partita di stanotte, quindi questo
0: è potrebbe grande, rappresentare un problema alla lunga per esatto. Pochettino e la nazionale. Visto che Federico ti occupi insomma regolarmente, quotidianamente di MLS, ti chiedo, oltre al fatto che quanti giocatori Pochettino ha pescato direttamente dalla MLS e quindi poi di conseguenza anche dagli altri poi campionati internazionali, ma che tipo di crescita poi ha avuto appunto proprio a livello anche planetario la MLS, e dico, in questo senso, che tipo di attesa anche c'è per questo mondiale a livello proprio di visibilità, di diffusione? Che tipo di crescita ha avuto il soccer americano negli ultimi anni, e quindi quanto il tifo americano in questo senso sta aspettando questo esordio e questo mondiale in casa?
1: Beh, è cresciuto, a parte appunto la banalità del fatto che uno come Messi sia andato a giocare lì, è sicuramente cresciuto tanto per diverse situazioni, dalla crescita accademica, che è stata un po' che non si è più stati dietro a quelli che erano lo sviluppo del college come succede negli altri sport americani, ma ogni squadra ha la propria accademia, ha la propria seconda squadra con cui sviluppare i giovani, ma soprattutto la possibilità di far esordire giocatori magari di 16-17 anni e portarli subito nel calcio, in quello che è il loro calcio professionistico in questo momento. E quello che porta sicuramente, che ha portato anche a livello anche mediatico, ovviamente, la crescita con Apple e la possibilità soprattutto per gli appassionati di non avere anche lì sono banalità per un abbonamento dedicato, ma è dedicato in tutta la piattaforma Apple, in cui fanno vedere anche altri sport. Questa è la possibilità allo spettatore comune di potersi affacciare anche in un weekend, in cui il weekend sportivo, in una stagione, in un momento della stagione dove non ci sono gli altri sport americani principali, si avvicina a vederlo. In più, tutta questa comunità che cercano di costruire attorno allo stadio, allo spettacolo, perché ricordiamoci che lo sport americano per loro è entertainment, quindi certo, quello che c'è attorno crea l'attesa all'interno dello stadio.
0: Quindi diciamo per aiutare anche un certo tipo di diffusione, di espansione, ecco, per inserire anche il calcio, il soccer appunto negli sport più seguiti in assoluto negli Stati Uniti. Quindi complessivamente aspettative ed attese per la nazionale di Maurizio Pochettino. Direi di passare anche al Canada, Federico, anche qui insomma si parte in casa, l'altro paese ospitante, organizzatore, alle 21 contro la Bosnia, e questo apre degli enormi rimpianti per quanto ci riguarda, perché sarebbe dovuto essere il nostro girone. Poi ricordiamo tutti il fallimento sportivo a Zenica. Anche per quanto riguarda il Canada ci sono delle conoscenze del nostro campionato, da Jonathan David, che deve riscattare tantissimo dopo la stagione deludente alla Juventus. Ismael Koné invece ha fatto una gran bella stagione con il Sassuolo. Per il resto, che tipo di nazionale è quella guidata da Marsh?
1: È una nazionale che secondo me si deve dare un'identità e deve dimostrare sicuramente il suo valore nel grande palcoscenico, che in questo momento forse è un po' l'esperienza magari che le manca, e secondo me affrontare anche il mondiale con tanto entusiasmo, che può essere un punto a favore appunto nelle sfide, soprattutto contro
0: con
1: la
0: l'entusiasmo
1: Bosnia.
0: Della debuttante proprio.
1: Esatto, perché appunto in ogni campionato mondiale conosciamo storie delle varie cenerentole, e perché non il Canada, ecco. E visto che loro si giocheranno comunque il secondo posto con la Bosnia, bisognerà proprio vedere questa partita qua, cosa possono dare e soprattutto cosa possono ottenere in queste due partite, sia con la Bosnia che poi contro il Qatar. Diciamo che qualsiasi risultato oltre al passaggio del girone, secondo me è un risultato di assoluto rispetto e di assoluta entusiasmo per gli anni a venire, perché anche qui il movimento canadese sta cercando piano piano di evolversi. Lo stesso campionato canadese, che è nato da pochi anni, è comunque un campionato che sta avendo anche la possibilità di fare delle esperienze nelle varie competizioni continentali di club, e quindi guadagnare esperienza per i loro calciatori.
0: Ci sono anche tre squadre canadesi comunque in MLS, tra l'altro avremo proprio i nostri microfoni nel prepartita di Canada-Bosnia Vanni Sartini, che è stato allenatore per diverse stagioni dei Vancouver Whitecaps. Insomma, sembra che anche il calcio lì in Canada piano piano, come dicevi giustamente Federico, sta cercando di attecchire in qualche modo.
1: Sì, appunto, soprattutto Vanni ha fatto un lavoro
0: strepitoso.
1: Vanni, lo chiamo Vanni, certo. Non siamo amici, però nel senso che coach Sartini ovviamente ha fatto un lavoro pazzesco, e i risultati, purtroppo per fortuna per Vancouver, sono arrivati molto nella stagione successiva al suo addio. Però quello che ha costruito lui all'interno del giro, e mi viene in mente appunto c'è alcuni dei giocatori, lo stesso Jaden Nelson, che adesso gioca a Austin ed è un nazionale canadese, è stato gli anni scorsi un giocatore che appunto giocava a Vancouver con ottimi risultati. Quindi diciamo che ripeto, ci si aspetta un aiuto da un certo tipo di veterani come Osorio, come Alfonso Davis, che non è un veterano ma comunque è un giocatore che
0: straconosciuto in Europa.
1: Esatto, spicca. E anche qua l'unico dubbio, molto similmente a quello che è la nazionale americana, è un po' il mio dubbio sulla porta, perché Maxi Crépeau è il, tra virgolette, il veterano tra i due portieri rispetto a Sinclair, però le stagioni di Sinclair sono state migliori negli ultimi anni, ha vinto portiere dell'anno l'anno scorso, quindi io invece ha avuto secondo me una ricaduta Crépeau. Evidentemente c'è una gerarchia importante, c'è anche una sicurezza da parte di Marsh nel metterlo tra i pali, però questo ce lo dirà solo il campo, tra
0: virgolette. Quindi incognita in porta anche per il Canada, come per gli Stati Uniti. Allora, prima di salutare Federico Montalenti, ti stupirebbe, Federico, vedere il Canada chiudere il suo mondiale un po' più avanti rispetto agli Stati Uniti, o non sarebbe una sorpresa così clamorosa?
1: Ma sarebbe una sorpresa per, se si può dire il termine, la pomposità che c'è dietro agli Stati Uniti, nel senso che sì, gli Stati Uniti, se avessero magari, tra virgolette, l'umiltà canadese nel dire che noi abbiamo questo livello e possiamo arrivare lì, e invece, come giusto succede ogni tanto in quell'ambiente, dire siamo i più forti, possiamo arrivare fino in fondo, probabilmente non sarebbe così una sorpresa. Il fatto che se il Canada dovesse arrivare agli ottavi di finale sarebbe una vittoria incredibile per il movimento. Dall'altra parte, sulla stessa bilancia, gli ottavi di finale per gli Stati Uniti, appunto, come abbiamo detto, sarebbe non un passo indietro, ma non una grande soddisfazione. Quindi bisogna un attimo, secondo me,
0: parametrare rispetto a quelli che sono i valori effettivi di Stati Uniti e Canada, e quindi relative aspettative, sì, giusto?
1: Esatto.
0: Perfetto, allora 14:53 minuti, un grande ringraziamento a Federico Montalenti, conduttore del podcast di MLS Soccer Italia, vi consiglio di ascoltarlo. Grazie mille Federico, e magari poi nel corso del mondiale continueremo a sentirci per capire quale sarà il percorso proprio di Stati Uniti e Canada e non solo. Grazie mille Federico.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Grazie mille a Federico Montalenti, conduttore del podcast di MLS Soccer Italia. Noi siamo quasi in chiusura della nostra prima ora sul caffè di Rai Radio 1 Sport. Un piccolo, rapidissimo, diciamo, aggiornamento per quanto riguarda il domino delle panchine in Serie A, perché è arrivata un'ulteriore ufficialità, quella di Alberto Aquilani come nuovo allenatore del Sassuolo. Ormai era stato trovato un accordo da qualche giorno. giorno, la sua prima quindi esperienza da tecnico di una squadra di Serie A dopo lo splendido percorso con il Catanzaro in cui ha sfiorato proprio la promozione nel massimo campionato, la sua finale contro il Monza, poi alla fine è passata proprio la squadra brianzola per il miglior posizionamento in classifica. Aquilani riparte dal Sassuolo, anche ieri aveva pubblicato sui suoi canali social una bella lettera di ringraziamento a tutta la piazza di Catanzaro. La sua prima esperienza invece in Serie A sarà sulla panchina nero-verde, quindi sarà lui il successore di Fabio Grosso, che invece ripartirà dalla Fiorentina. Il caffè di Radio 1 Sport torna subito dopo l'informazione e il GR1. Ci arriviamo direttamente con T-Rex Gariron.

Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. In apertura agli esteri, la crisi del Golfo, mentre Tel Aviv prosegue con gli attacchi sul Libano. Stati Uniti e Iran vanno verso la firma dell'accordo per la fine del conflitto.
3: Un memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra. Per Washington dovrebbe esserci J.D. Vance e per l'Iran lo speaker del Parlamento Ghalibaf. L'Iran però ancora una volta frena. I Pasdaran replicano firma in Svizzera, solo un'illusione americana. Il ministro degli esteri Araghchi, più prudente, dice l'intesa è quasi pronta ma non ancora finalizzata. Intanto media iraniani fanno filtrare quelli che sarebbero i punti del documento: revoca delle sanzioni petrolifere contro Teheran, blocco di fondi iraniani congelati all'estero, riapertura dello stretto di Hormuz che rimarrebbe sotto il controllo di Teheran, infine riduzione della presenza militare americana nelle aree e la fine delle ostilità tra Tel Aviv e Beirut sarebbe compresa nell'intesa. Ma il premier israeliano Netanyahu, inizialmente sorpreso dall'accordo, dopo una telefonata con il capo della Casa Bianca, precisa che Israele non è parte dell'intesa, pur esprimendo apprezzamento per le rassicurazioni di Trump che l'Iran non avrà la bomba atomica. E il capo della Casa Bianca torna a scagliarsi contro l'Unione Europea alla 7, definisce G7 Europa irrilevanti e gli Stati Uniti, conclude, hanno vinto la guerra da soli. Marco Barbonaglia, GR1.
2: E le borse scommettono sull'imminente fine della guerra in Iran e procedono in deciso rialzo, spinte anche dal prezzo del petrolio in calo. Sui mercati sale intanto l'attesa per SpaceX, che arriva a Wall Street con un'operazione destinata a fare storia. La società aerospaziale di Elon Musk ha una valutazione che la pone fra le 10 aziende più capitalizzate al mondo.
4: Un debutto attesissimo, una visione industriale che punta su tre pilastri: lanci spaziali, rete satellitare Starlink e sviluppo dell'intelligenza artificiale. Un entusiasmo che si misura anche dalle richieste dei piccoli risparmiatori, che hanno raggiunto ordini per oltre 100 miliardi di dollari. Non mancano però i dubbi su una valutazione considerata molto elevata. Ma quali segnali bisognerà monitorare? Robert Baron, analista.
5: Monster sicuramente avrà un momento di euforia nell'immediato, visto la pubblicità che è stata fatta, tutto da vedere nel breve periodo. Di sicuro sposta liquidità su un unico titolo e bisognerà vedere effettivamente nelle prossime settimane cosa succede.
4: SpaceX ha un capitale di oltre 1.770 miliardi di dollari, che sale a 1.800 se si considerano le stock option, le azioni vincolanti dei dipendenti. Con questa operazione Elon Musk rafforza ulteriormente il suo peso sempre più al centro degli equilibri economici internazionali. Lorenzo Opic, GR1.
2: Dall'ultima tappa del suo viaggio in Spagna, a Tenerife, Papa Leone ha ribadito: siamo tutti migranti, aiutiamoci a essere più umani. Poi il forte monito ai trafficanti: fermatevi e convertitevi, dovrete rispondere al giudizio di Dio per ogni vita ingannata e sottomessa. Il denaro strappato alla vulnerabilità dei popoli, ha aggiunto Papa Leone, non darà pace né ora né in futuro. A Napoli il GIP ha disposto l'interdizione dalla professione per i due chirurghi che operarono il piccolo Domenico.
6: Sospesi dalla professione il cardiochirurgo pediatrico dell'ospedale Monaldi Guido Oppido e la cardiochirurga Emma Bergonzoni, un anno per il primario e 7 mesi per la seconda operatrice. Sono indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico, che il 23 dicembre scorso fu sottoposto a trapianto di un cuore danneggiato dal ghiaccio secco durante il trasporto da Bolzano, accolta dal GIP. La richiesta di misura interdittiva avanzata dalla procura napoletana. Oppido e Bergonzoni sono accusati di omicidio colposo insieme ad altri 5 operatori sanitari del Monaldi, ma anche di false attestazioni nella cartella clinica, e cioè di aver scritto di aver cominciato l'espianto del cuore malato contestualmente all'apertura della box con l'organo da trapiantare e dopo un presunto ok cuore. Mentre, secondo gli infermieri ascoltati come testi, quando ci si è resi conto che il cuore contenuto nella box proveniente da Bolzano era congelato, il cuore nativo del bimbo era già stato espiantato. La mamma di Domenico, Patrizia, dice: sono commossa, è un primo momento di verità. Le difese di Oppido e di Bergonzoni preparano il ricorso al tribunale del riesame.
7: Vincenzo Perone, GR1.
2: In corsa all'auditorium di Roma l'evento Vivere Progetto Benessere di Radio 1, Rai e Croce Rossa, una giornata dedicata agli screening e alla prevenzione, tutto gratuito. Oltre alla voce di esperti ed esperti che durante l'anno hanno preso parte alla nostra trasmissione condotta da Viviana Verbaro, anche molte testimonianze. Ascoltiamo l'attrice Rosanna Banfi, figlia di Lino, che ha raccontato la sua esperienza in vita ad aderire agli screening gratuiti.
8: Ma prima di tutto paura. Io
0: ricordo perfettamente quando mi dissero c'è un nodulo al seno, c'è un nodulo che dobbiamo operare fra 2 giorni, si chiama cancro, cioè, si piange, si ha paura, poi ci vuole la forza, ma soprattutto ci vuole la medicina. Da quando mi è successo io appunto mi presto a raccontare la mia storia e a dire alle donne fate prevenzione, poi mi rispondono sì, la fai facile tu, io per farmi un'ecografia devo aspettare 6 mesi, e anche questo è vero, infatti io quando mi dicono così rimango zitta, intimidita, perché non so cosa rispondere.
2: Prossimo GR1 alle 16.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Il caffè di Radio 1 Sport.
8: 6 minuti dopo le 15, la seconda ora del caffè di Rai Radio 1 Sport, sempre in diretta con Emanuele Granelli al microfono, Danilo Giunta in regia e Alessandro Rosi alla parte tecnica. Seconda giornata dedicata ai mondiali con gli altri 2 paesi organizzatori in campo dopo il Messico. Questa sera ore 21 Canada-Bosnia a Toronto, come detto con enormi rimpianti, ci fa ancora più male perché questo sarebbe dovuto essere il girone B, il girone dell'Italia. Potevamo esordire oggi, poi il fallimento e la disfatta di Zenica ci ha reso ancora una volta spettatori dal Mondiale di Calcio per la terza volta di fila. Alle 3 di notte ore italiane invece il debutto degli Stati Uniti di Mauricio Pochettino contro il Paraguay. Qui parliamo invece del girone D, ne abbiamo parlato ampiamente durante la nostra prima ora con Federico Montalenti, conduttore del podcast di MLS Soccer Italia, come abbiamo seguito anche la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna Formula 1. Qui siamo a Barcellona con la nostra voce della Formula 1, Manuel Codignoni. Nella prima sessione il più veloce è stato George Russell su Mercedes. Seguiremo durante tempi supplementari dalle 17 alle 19 alle 18, anzi durante la prima ora, tutta la seconda sessione che dovrebbe essere decisamente più indicativa. E poi, come detto proprio in chiusura di prima ora, il domino delle panchine, l'ufficialità di Alberto Aquilani come nuovo tecnico del Sassuolo, quindi è lui il successore di Fabio Grosso, sarà alla sua prima esperienza in assoluto in Serie A dopo l'ottimo lavoro invece nel campionato da cadetto sulla panchina del Catanzaro. Pochi minuti fa è uscita anche una nota ufficiale da parte del Torino che ufficializza, diciamo, che l'esonero di Roberto D'Aversa, o quantomeno che si separano le strade tra i due. Il Torino e Roberto D'Aversa non proseguiranno insieme nella prossima stagione, si legge nel comunicato sul sito Granata. Il presidente Cairo desidera ringraziare D'Aversa e il suo staff per l'impegno, il temperamento e la qualità del lavoro svolti in questi mesi alla guida del Toro. Effettivamente D'Aversa è arrivato in un momento piuttosto complicato, a metà del girone di ritorno, con il Toro in grande difficoltà e molto vicino anche alla zona rossa e al terz'ultimo posto. D'Aversa ha rimesso un po' in chiaro la situazione e ha sicuramente risollevato il Torino, portandola decisamente lontana comunque dalla zona più pericolosa di classifica. Questa separazione tra Roberto D'Aversa e il Torino fa pensare, diciamo, spiana la strada anche all'arrivo di Ignazio Abate. Anche per lui sarebbe un ritorno al Toro dopo la sua esperienza invece da giocatore, e come Alberto Aquilani anche Abate viene da un straordinario percorso in Serie B con la Juve Stabia, in cui è riuscito a portarlo anche in semifinale playoff dopo aver battuto al primo turno anche il Modena. Quindi continua, si sta completando in qualche modo questo risico e questo domino delle panchine. C'è stato un risico anche dal punto di vista societario in casa Juventus e tra pochissimo ne parliamo.

0: Elodie con Bagno a mezzanotte, 15-12 minuti, il caffè di Rai Radio 1 Sport. Parlavamo prima del domino delle panchine che si sta pian piano completando, ma con diciamo l'Italia spettatrice ai mondiali possiamo fare, diciamo, possiamo permetterci un quadro e una panoramica su come si stanno preparando le squadre alla prossima stagione, tra cambiamenti sia in panchina che in dirigenza. Notizia delle ultime ore è la modifica societaria piuttosto significativa in casa Juventus. Per parlarne ci ha raggiunto in studio Jacopo Parlotti. Ciao Jacopo, ciao. Buon pomeriggio.
1: Ciao Emanuele, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, già dalla fine della scorsa stagione, ormai finita da poche settimane con la mancata qualificazione in Champions League, si è parlato tanto del rapporto che non è mai decollato tra Damian Comolli e Luciano Spalletti. Ieri si è scritta definitivamente la parola fine.
1: Sì, una rivoluzione un po' annunciata, anche come sta avvenendo in casa Milan, dove la situazione è più in alto mare perché c'è da definire ancora molte cose. In casa bianconera dovrebbe rimanere Spalletti, ormai lo possiamo dare per scontato.
0: L'unica certezza in questo momento.
1: Sì, nonostante l'obiettivo Champions fallito sia dalla Juve che dal Milan, come dicevamo, però ecco, come lì c'è stato il divorzio ufficiale. Stamani proprio anche l'addio di Comolli, ma soprattutto la nomina di Giovanni Carnevali, nuovo amministratore delegato e direttore generale del club bianconero, quindi un ruolo importante al vertice della Juventus, sostanzialmente consiglio di amministrazione che oggi ha deliberato e ratificato questo cambio. E quindi Carnevali forse anche più uomo di campo, non so, nel senso che Comolli veniva dal Tolosa,
0: meno algoritmo e
1: sì,
0: più
1: esatto. Veniva dal Tolosa, poi certo, insomma, stavo guardando dal 2022, dopo l'era Andrea Agnelli, sono cambiati 6-7 dirigenti in pochi anni, Juventus che non ha trovato continuità da questo punto di vista. C'erano stati Giovanni Manna, Federico Cherubini, poi anche Scanavino amministratore delegato, Cristiano Giuntoli direttore tecnico, che dopo il trionfo col Napoli sembrava potesse rilanciare la Juventus, invece anche per lui due stagioni.
0: Il progetto Thiago Motta che alla fine non è andato a buon fine.
1: E anche tanti acquisti, colpi di mercato
0: certo,
1: poi non riusciti, penso a Cup Miners, penso certo, a Douglas Luiz, e una convivenza con Comolli durata poco. E poi invece a Comolli possiamo addebitare, dicevi giustamente, anche mancanza di sintonia un po' con l'ambiente, ma anche nell'ultimo mercato Openda pagato 44 milioni, Jonathan David arrivato sì a parametro zero ma con commissioni importanti, stipendi importanti, perché quando prendi un giocatore svincolato ovviamente c'è da si risparmia sul cartellino, ma si paga,
0: poi c'è tutto il resto.
1: Si paga ben altro, esattamente. E poi anche Zegrova, insomma, tanti giocatori che non hanno convinto. Da capire cosa sarà soprattutto di Vlahovic, perché questa novità adesso al vertice della Juventus potrebbe cambiare la situazione del serbo, che lo ricordiamo è in scadenza di contratto, quindi può firmare a parametro zero con qualsiasi altra squadra, però è una lunga telenovela, perché ci sono stati momenti in cui sembrava ormai certo l'addio, poi con Spalletti comunque il rapporto sembra buono, Spalletti sarebbe per confermare Vlahovic, c'è il nodo ingaggio anche qui, perché è un giocatore a parametro zero, quindi come dicevamo prima può accordarsi con qualsiasi squadra che non pagherà il costo del cartellino, e quindi potrà investire di più sull'ingaggio del giocatore che non vuole sentirsi da meno di Yıldız, quindi 6 milioni più bonus lo stipendio di Yıldız. Se si vuole raggiungere un accordo bisognerà fare un'offerta paragonabile, sicuramente non inferiore a quella di Yıldız. E Vlahovic, che se non sbaglio è il giocatore più pagato della Serie A attualmente, all'ordo sono forse anche 20 milioni, considerando invece il netto intorno ai 10-12 milioni, quindi insomma cifre importanti. Vlahovic non ha convinto pienamente, i numeri non sono strepitosi, però un giocatore.
0: Però già il fatto che comunque si riparli di una possibile riapertura anche della trattativa, dopo che si era parlato di una chiusura piuttosto netta fino a qualche giorno fa, potrebbe già essere considerato il primo assist di Carnevali nei confronti di Luciano Spalletti, perché Spalletti appena arrivò disse immediatamente: il mio numero 9, le caratteristiche perfette, il profilo di giocatore a cui penso, ecco, ce l'abbiamo già in rosa, ed è Dusan Vlahovic.
1: Esattamente, anche perché dicevamo prima degli altri che non hanno convinto, da Openda a David, E poi naturalmente, se non dovesse partire Vlahovic, la Juve deve comunque ritrovare sul mercato un attaccante di quel calibro, con quelle caratteristiche, e quindi sarebbe un altro giocatore su cui investire soldi, che con Vlahovic ovviamente verrebbero investiti sullo stipendio del giocatore. Dunque tutto da monitorare la situazione, e poi cominceranno anche altre trattative, penso a quella per Muharemovic, giocatore proprio del Sassuolo, cresciuto o comunque con un passato nella Juve Next Gen, quindi sarebbe un ritorno anche con percentuali sulla rivendita, quindi a un costo più contenuto.
0: Lì c'è da battere anche la concorrenza dell'Inter.
1: Concorrenza di diversi club importanti, perché è un giocatore che comunque ha fatto bene, è cresciuto molto negli ultimi mesi.
0: Potrebbe esserci, con l'arrivo come direttore generale, anche amministratore delegato da parte di Giovanni Carnevali, più una predilezione verso il mercato anche italiano? Ecco, l'abbiamo visto soprattutto anche in questi anni alla Sassuolo, in cui ha fatto benissimo, ad eccezione di un anno che è stato poi particolarmente sfortunato. Potrebbe essere un'idea in questo senso, e forse anche dare un po' più spazio all'interno della dirigenza poi a un altro profilo importante per la storia bianconera come Giorgio Chiellini.
1: Sì, sicuramente. Poi Carnevali è un uomo anche da plusvalenze, quindi per rimettere a posto i bilanci è l'uomo giusto. Con il Sassuolo ci ricordiamo proprio di Locatelli, che fu preso dal Milan e rivenduto al doppio proprio alla Juventus, ma anche i casi Frattesi, Scamacca, Politano, insomma Sassuolo che ha anche una grande tradizione di vivaio, però chiaramente penso a Berardi, giocatore pescato in un campetto, non da Carnevali credo, però comunque poi diventato bandiera del Sassuolo, Carnevali dal 2014 nel club neroverde, sicuramente
0: ne ha pescati
1: Sassuolo,
0: tanti, penso anche Jack Raspadori ad
1: assolutamente,
0: esempio.
1: Assolutamente tutti i giocatori che poi anche a bilancio hanno fatto comodo, tranne quell'anno che dicevi, la retrocessione, però insomma esatto. Poi il Sassuolo ha deciso di confermare tanti big, da Berardi stesso a Lorente, è tornato subito in Serie A nel giro di 12 mesi, quindi perde anche un uomo importante il Sassuolo, che fra l'altro oggi ha ufficializzato Alberto Aquilani nuovo allenatore.
0: Sì,
1: quindi...
0: perché poi il Sassuolo ha avuto anche sempre un occhio di riguardo anche nei giovani allenatori, magari in rampa di lancio. Ecco, forse questo è l'ultimo lascito di Giovanni Carnevali prima di andare alla Juventus.
1: Verissimo, Fabio Grosso è andato alla Fiorentina, Alberto Aquilani fra l'altro con un passato proprio nella Fiorentina Primavera, adesso diventa l'allenatore del Sassuolo, e quindi anche i neroverdi dovranno trovare adesso una nuova figura dirigenziale. Si va componendo, insomma, il tassello, come dicevi tu,
0: il risico delle panchine.
1: Panchine, stavo facendo i conti, allora su 20 squadre 13 hanno già in qualche modo la panchina ufficiale, sistemata ufficialmente, solo 10, quindi il 50% ha confermato l'allenatore dell'anno precedente: il Cagliari con Pisacane, il Como con Fabregas, il Frosinone con Alvini, il Genoa con De Rossi, l'Inter con Chivu, la Juventus con Spalletti, e poi il Parma con Questa, la Roma con Gasperini, l'Udinese con Runjic e il Venezia con Stroppa. Questo è il quadro degli allenatori confermati e già in qualche modo ufficializzati.
0: C'è un punto interrogativo su Di Francesco a Lecce.
1: Sì, infatti ancora non l'abbiamo inserito.
0: Esatto.
1: Ancora non l'abbiamo inserito, così come manca l'ufficialità di Sarri all'Atalanta, sì. Però ci siamo, dopo
0: ci siamo,
1: il divorzio
0: dovrebbe arrivare nel weekend.
1: Da Palladino manca anche l'ufficialità di Allegri al Napoli, però ormai lo diamo
0: anche
1: per
0: qui,
1: scontato,
0: esatto,
1: da diversi giorni, quasi settimane, così come Gattuso che andrà alla Lazio. E poi dicevi poco fa del Torino, che sta sistemando le cose nelle ultime ore con la risoluzione con D'Aversa. Stamani la Juve Stabia ha ufficializzato l'addio per quanto riguarda Ignazio Abate, che dunque andrà proprio sulla panchina del Torino.
0: Tornerà sul Torino, questa volta però nelle vesti di allenatore. C'era stato fino a pochi giorni fa questo derby Sassuolo-Torino sui due allenatori che meglio hanno fatto in assoluto nel campionato di Serie B, ovvero Aquilani e Abate, con Aquilani che quindi andrà al Sassuolo, anzi è ufficiale ormai da oggi, e Abate sempre più in direzione Torino. Si parla di un contratto biennale, e poi ci sarebbe la panchina del Milan.
1: Sì, e poi tre punti interrogativi che ancora restano.
0: Del Milan forse il più grande in assoluto.
1: Quello del Milan che riguarda anche la dirigenza, però mettiamo Glasner, l'allenatore del Crystal Palace, fresco vincitore della Conference League, in pole position, però anche qui ci sono diversi aspetti da definire, così come quelli relativi alla dirigenza. Insomma, c'è anche chi dice il Milan è un po' in alto mare, è vero che è il 12 giugno, però le stagioni vanno preparate, molte altre società sono ben più avanti e quindi rischia di partire davvero in ritardo la squadra rossonera. E poi anche punti interrogativi per il Monza, che però ha finito la stagione poco fa con la vittoria ai playoff. C'è Bianco che vorrebbe andare al Pisa, quindi il Monza
0: oggi si faceva il nome di Ivan Juric,
1: Alberto Gilardino. Paolo Vanoli esonerato dalla Fiorentina. Sì. E quindi anche il Monza deve decidere cosa fare. E poi citavi giustamente Di Francesco, che resta un po' un'incognita. Esatto. Potrebbe rimanere dopo la buona stagione, comunque la salvezza che era l'obiettivo è arrivata, anche se solo all'ultima giornata, però ci sono diverse incognite anche in casa Lecce,
0: anche perché ha lasciato comunque Pantaleo Corvino,
1: esatto, l'addio di Corvino, che ha deciso di riposarsi dopo tanti anni in panchina. E anche lui una vecchia volpe delle plusvalenze, mettiamola così, perché insomma sia a Firenze che a Lecce lascia un ricordo importante da questo punto di vista, e anche quest'anno comunque è riuscito a centrare l'obiettivo che era la salvezza. Non era facile perché il budget è sempre limitato, striminzito, e poi Corvino riesce a inventarsi, a pescare giocatori magari anche in modo un po' così, andando a cercarli
0: in campionati minori,
1: Serbia, Montenegro, insomma pensiamo a Vlahovic su tutti, che portò alla Fiorentina, ma tanti altri ragazzi. C'è chi dice che ad esempio vinse lo scudetto primavera con una squadra tutta di stranieri, non è proprio bellissimo, però ci sono tanti aspetti da considerare, insomma, sulla crisi del nostro calcio, i costi, le commissioni, i cartellini, la difficoltà di puntare sui giovani, questo certo non lo scopriamo oggi.
0: E poi qual è quello che è il suo mantra, il suo slogan di sempre per costruire la sua squadra? Bisogna avere un portiere e un attaccante. Lui si è affidato negli ultimi anni a Falcone, che sembra tra l'altro anche in uscita, c'è un po' aria di rivoluzione in casa Lecce, è in discussione l'allenatore, l'uscita appunto di Pantaleo Corvino, potrebbe provare un altro tipo di esperienza anche Vladimiro Falcone. Sul lato attaccante magari Nicola Stulic non è stato esattamente il successore ideale di quello che è stato invece Nicola Kerstovic la passata stagione, che era andato anche in doppia cifra. Ci si aspettava anche più forse da Francesco Camarda, che però è stato particolarmente sfortunato anche con i problemi fisici, quindi il Lecce cambierà diverse situazioni tra panchina, anche dirigenza e sicuramente anche la squadra. Per l'anno prossimo giocherà per il quarto anno di fila la Serie A, e quindi già è uno straordinario traguardo. Volevo tornare in casa Milan, perché si parla tanto di questo profilo di allenatore straniero, il favorito in questo momento sembra Glasner, si parla anche di Yeisel, di Amorim, ex Manchester United, viene da un'esperienza ai Red Devils non particolarmente fortunata, però sulla carta e a disposizione in questo momento ci sarebbero allenatori anche italiani di altissima esperienza, di uno status eccezionale, che sarebbero liberi. Mi viene in mente ad esempio Antonio Conte su tutti, e invece il Milan, dopo la delusione di quell'ultima giornata in casa con il Cagliari, sembra aver preso un'altra direzione.
1: Verissimo. E poi anche insomma l'assetto societario lascia diversi interrogativi anche su chi prende le decisioni, ecco, in casa Milan. Jerry Cardinale, sì, c'è questo casting con i nomi che facevi, però ancora tante incognite.
0: Anche
1: poi,
0: perché sono impegnati al mondiale anche alcuni profili. Si parlava di Pochettino fino a qualche settimana fa, che stanotte italiana esordirà con la nazionale statunitense, Ragnik con la CT della nazionale austriaca, e quindi è complicato anche poter fare trattative con allenatori che stanno per iniziare un mondiale.
1: E poi figura importante anche quella di Ibrahimovic, che è senior advisor, direi l'unico confermato dopo la stagione culminata con la delusione all'ultima giornata della mancata qualificazione in Champions League, e quindi tanti tasselli da incastrare. Tra l'altro, Emanuele, abbiamo citato tutta la Serie A, e poi c'è anche la panchina della nazionale.
0: Certo, quella rimane ancora in ballo.
1: Siamo in attesa, naturalmente, il Consiglio federale, l'elezione del presidente della Federcalcio, 22 giugno, esatto, 10 giorni, e poi sapremo. Ma direi che la volata è fra Mancini e Conte.
0: Ormai direi proprio di sì, con Mancini grandissimo favorito, dovrebbe essere ormai il nome preferito quantomeno da Giovanni Malagò, che è il grande favorito alla vigilia a 10 giorni da elezioni, perché ormai ha raggiunto più del 50% raccogliendo le varie adesioni delle componenti.
1: C'era la possibile incompatibilità di Malagò, su cui consiglio, esatto, del CONI
0: si è espresso
1: dicendo che non può esprimersi sostanzialmente, esatto, quindi rinviando tutto ad altri organi di giustizia. Anche qui situazione complicata, però molti dicono prendiamo l'occasione del fallimento della nazionale per rinnovare il calcio italiano, e invece facciamo, è sempre difficile, la terza volta consecutiva, mi sembra che non si stia cambiando molto, però tant'è.
0: Chissà come verrà preso anche poi un possibile ritorno di Roberto Mancini, perché comunque il suo addio è stato piuttosto, insomma, spinoso quantomeno, sì, ecco,
1: Mentre con Antonio Conte c'è la nodo ingaggio, che esatto, è sicuramente importante. L'altra volta si ricorse a degli sponsor per arrivare a una cifra in grado di convincere Antonio Conte. Anche stavolta credo che si farà così, perché Mancini si accontenterebbe di una cifra inferiore, mentre Conte ambisce a cifre superiori.
0: Giustamente, anche perché c'è stata già la garanzia anche dal suo punto di vista in nazionale. 10 anni fa fece comunque uno straordinario europeo, come del resto Mancini ha vinto l'europeo nel 2021, sì, sì, ma subito dopo c'è la macchia della mancata qualificazione. Ai tempi era solo la seconda, quasi bei tempi, verrebbe da dire. 15:28, grazie mille Jacopo.
1: Ciao, grazie a tutti.
0: E noi ci ritroviamo tra pochissimo.

0: Jungle con Carry On, 15 e 31 minuti, il caffè di Rai Radio 1 Sport, e noi proseguiamo con il nostro caffè, la nostra ultima mezz'ora della nostra ultima puntata. Pochi minuti fa abbiamo parlato con Jacopo Barlotti del domino, del puzzle, delle panchine che si sta pian piano componendo. Una delle grandi novità della prossima stagione e del prossimo campionato è certamente rappresentata dall'arrivo al Bologna di Domenico Tedesco, l'ex allenatore del Fenerbahce, in realtà con un piuttosto vario curriculum che passa dalla sua esperienza ovviamente in Germania all'Ipsia, ma anche i suoi due anni da commissario tecnico sulla panchina del Belgio, poi il suo anno in Turchia con il Fenerbahce, adesso l'arrivo finalmente in Italia sulla panchina del Bologna. Ieri c'è stata la presentazione, un'eredità comunque pesante quella lasciata da Vincenzo Italiano, l'allenatore che ha riportato un trofeo dopo tantissimi anni con la vittoria della Coppa Italia, un club che è in grandissima crescita, quello rossoblù, che negli ultimi anni ha raggiunto la Champions League. L'anno scorso, sempre con Vincenzo Italiano, si è invece qualificato fino ai quarti di finale di Europa League. Ascoltiamo allora le parole nella sua conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore del Bologna, Domenico Tedesco.
1: Sono felicissimo, oltre ad essere felice e contento sono molto orgoglioso di aver ricevuto questo incarico importante. Sono qui da pochi giorni e ho già ricevuto segnali molto positivi anche da parte dei tifosi. Non conoscendomi, ho questa sensazione che c'è un feeling positivo. Io sono qui per, insieme al mio staff ovviamente, per ripagare questo affetto, per ripagare questa grande fiducia. È una società importante, è un club importante con una storia molto importante. Gli ultimi anni hanno dimostrato che è un club che è ambizioso. Il club ha giocato la Champions League, il club ha vinto la Coppa Italia dopo tantissimi anni. È stata una scelta proattiva da parte mia, perché credo nella gente che lavora qui, credo nella squadra, credo nei giocatori. Parlando del sistema di gioco, perché ovviamente è una domanda che ci sta, sistema di gioco si vedrà strada facendo, però è chiaro che questa squadra è stata costruita giocando a 4, per una difesa a 4, poi davanti si vedrà 4-3-3, 4-2-3-1, non è molto importante, non è la cosa più fondamentale. Fondamentale sono i principi di gioco, l'intensità in ogni fase di gioco, l'identità della squadra. A me piace, sì, un gioco propositivo, un gioco offensivo, un gioco fluido, con dei giocatori che sono coraggiosi.
2: Rai Radio 1 Sport.

0: me.
1: Maledetto me con Fulminacci, 15:37 minuti, il caffè di Rai Radio 1 Sport. L'avevamo preannunciato quando abbiamo dato la notizia della separazione tra Roberto D'Aversa e il Torino, che avrebbe un po' spianato la strada poi all'arrivo di Ignazio Abate come nuovo tecnico del Torino, ed è effettivamente arrivata subito l'ufficialità. La leggiamo dal sito proprio del Club Granata: il Torino Football Club è lieto di annunciare che dal 1 luglio 2026 la conduzione della prima squadra sarà affidata al tecnico Ignazio Abate. L'allenatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. Tutta la società riabbraccia Abate con il più affettuoso bentornato a Torino, perché Abate ha già giocato con la maglia granata nella sua esperienza anche da giocatore. Quindi un'altra casella che viene occupata nel puzzle delle panchine. Si sono quindi diciamo chiuse queste due caselle: il Sassuolo con Alberto Aquilani, il Torino con Ignazio Abate. Mentre gli insider di mercato più informati danno sempre più vicino e più veramente vicino alla conclusione il rinnovo di Paulo Dybala con la Roma. Se ne parla da tantissime settimane, praticamente dalla fine della stagione in cui Dybala ha avuto un impatto più che mai decisivo sulla qualificazione in Champions della Roma e sul ritorno dei giallorossi nella massima competizione europea dopo 7 anni. Basta ricordare anche il tacco per El Shaarawy nel gol che poi si è rivelato decisivo a Verona contro l'Hellas nell'ultima giornata. Quindi la storia d'amore, potremmo definirla, tra la Roma e Paulo Dybala dovrebbe continuare. Vedremo con quali cifre, ecco, arriverà questo tipo di rinnovo e anche quali saranno le tempistiche e gli anni poi di contratto. Comunque Dybala dovrebbe rimanere poi alla Roma, e la Roma sta trattando anche i rinnovi poi di altri giocatori, su tutti Selic e anche Lorenzo Pellegrini. Tutto lavoro per quello che sarà, e ancora non è ufficiale, ma sarà il nuovo direttore sportivo giallorosso, ovvero Tony D'Amico, che ritroverà quindi Giampiero Gasperini dopo l'esperienza insieme a Bergamo con l'Atalanta. Passiamo invece al basket, perché ieri sera si è giocata gara 1 di finale scudetto al Forum di Assago. Una vittoria piuttosto netta dell'Olimpia Milano contro la Reyer Venezia, con un punteggio anche piuttosto rotondo, 100-80, con la squadra di Peppe Poeta che ha preso il largo già nella prima parte e nei primi 20 minuti di gioco, poi ha semplicemente gestito e amministrato. Ascoltiamo allora le voci degli allenatori, partendo proprio dal coach dell'Olimpia Milano, Peppe Poeta.
2: Chiaramente molto contento, abbiamo fatto la partita che volevamo, con energia, con aggressività, e dobbiamo tenere l'allerta super alta perché è solo gara 1. Loro hanno un talento incredibile e possono fare una partita sempre, quindi dobbiamo essere molto molto bravi a prendere quanto di buono fatto oggi e provare a riutilizzarlo in gara 2, prendere gli errori che abbiamo fatto, perché ne abbiamo fatti, e provare ad aggiustarli e aspettarci una Venezia carica sicuramente per gara 2, che vorranno rispondere alla nostra ottima gara 1. Mi piace sottolineare ancora una volta come in questi playoff la chiave sta la difesa, perché tenere il miglior attacco del campionato come Venezia a 35 punti all'intervallo è qualcosa che ci ha permesso di oggi di vincere questa partita.
3: Rai Radio 1 Sport.
1: E quindi ripartire dalla difesa anche in gara 2, parola di Peppe Poeta, coach dell'Olimpia Milano. Domani ci sarà gara 2 sempre al Forum di Assago. Invece dovrà resettare da questa difficile, complicata serata in gara 1 la Reyer Venezia, in cui si è trovata a inseguire fin dall'inizio e poi non ha avuto proprio le energie per cercare di rientrare in partita nel secondo tempo. Certamente era difficile anche smaltire tutte le fatiche dopo due serie comunque complicate nei precedenti turni di playoff, Tortona e poi soprattutto la semifinale contro la Virtus Bologna. Lo sottolinea anche il coach della Reyer Venezia, Spaia.
3: Rai Radio 1 Sport.
4: Oggi non abbiamo performato a livello né difesa né attacco, però anche colpa di Milano, non solo di noi. Però devo dire, vedere questa partita isolata da questa serie nostra contro Bologna è impossibile, perché questa serie con Tortona e Bologna per noi è tanto. Di là abbiamo speso tantissima energia non è facile per nostra squadra, però io ho tanta fiducia e credo di mia squadra. Andiamo un po' a riposare, vedere che cosa era sbagliato e provare a fare tutte queste cose per migliorare contro una squadra grande.
3: Rai Radio 1 Sport.

0: Star For You dei The Rembrandts, quella che è stata la sigla storica della sitcom The Friends. 15:45 minuti al caffè di Rai Radio 1 Sport. Abbiamo detto che sarà un weekend importante e particolarmente interessante da seguire a livello sportivo, tra i mondiali e ovviamente la Formula 1, ma anche per quanto riguarda il sollevamento pesi, perché tra sabato e domenica Bari ospita la 120esima edizione delle finali dei campionati assoluti e di specialità di pesistica olimpica, in cui ci sarà modo anche di vedere tanti giovani talenti tra i finalisti. Ne parliamo ed è in diretta con noi il presidente della Federazione Italiana Pesistica, Alberto Miglietta. Buon pomeriggio e grazie per essere in diretta qui con noi. Non lo sentiamo il presidente Miglietta, che dovrebbe essere in diretta. Quindi un weekend comunque che sarà importante, perché ci saranno tante finali e soprattutto ci sarà uno sguardo in particolare anche ad alcuni ragazzi per alcune competizioni internazionali. Mi danno l'ok dalla regia, dovremmo avere in diretta con noi Alberto Miglietta, presidente della Federpesistica. Buon pomeriggio, presidente.
1: Saluti a tutti i radioascoltatori, con grande piacere.
0: Grazie per essere qui con noi. Lei, tra l'altro, credo sia arrivato proprio in questi minuti a Bari e credo sia appena atterrato proprio per seguire la 120esima edizione degli assoluti di pesistica olimpica, un appuntamento molto importante, anche perché si arriva appunto alla 120esima edizione e diventa, presidente, anche un banco di prova importante per gli atleti che puntano alle competizioni internazionali. Quali indicazioni vi aspettate da questa manifestazione?
1: Guardate, è una manifestazione che prevediamo sia un successo incredibile, un po' perché la Puglia è una nostra realtà molto molto importante, la regione più numerosa sia dal punto di vista degli atleti agonisti che della società sportiva. Abbiamo una grande partecipazione di atleti qualificati, abbiamo 127 atleti e il messaggio è anche molto importante che abbiamo 60 donne e 67 uomini, per cui un altro bel segnale. Ed in più ci arrivano notizie di grande desiderio di partecipazione presso il CUS Bari, per cui c'è un continuo contatto per riuscire a prendere parte come spettatori a questo grandissimo evento.
0: E infatti le gare si svolgeranno proprio presso il palazzetto del CUS Bari nel lungomare Starita. Sulla pedana, presidente,
1: tre atleti giovanissimi che si presentano a Bari, ma insomma si stanno già super allenando per i mondiali Youth che avverranno in Colombia nelle prossime settimane. Sono Cristian Di Maria, Sara Del Boy e Ilenia Vella. Abbiamo grandi aspettative su di loro, siamo molto contenti.
0: Eh sì, perché è un test veramente importante in vista dei campionati mondiali di UT 2026, appunto in programma, come ricordava lei, dal 5 luglio a Cali in Colombia, presenza di tantissimi giovani talenti tra i finalisti. Qual è lo stato di salute complessivo del nostro vivaio azzurro, presidente?
1: Direi eccellente, anche un po' come i numeri stanno confermando. Abbiamo un vivaio pari livello qualitativo e quantitativo tra il genere maschile e il genere femminile, visto che noi stiamo spingendo molto la crescita della rappresentanza femminile, come d'altra parte tutto lo sport sta registrando in questo periodo. Abbiamo dei giovani molto molto importanti, sarà presente qui anche Simone Abate, che è reduce dalla medaglia ai mondiali giovanili, per cui siamo molto molto contenti. C'è di nuovo Nino Pizzolato con le sue due medaglie di bronzo alle ultime due Olimpiadi, che riprende il suo percorso per arrivare poi ad ottobre alla prima gara di qualificazione mondiale. Abbiamo Giulia Imperio, la campionessa europea in carica. Insomma, veramente il meglio delle nostre attività sarà Bari, che rappresentano anche un grossissimo impianto che abbiamo nel sostenere i nostri giovani atleti, le nostre eccellenze sportive. Per cui in questo periodo ogni attività che fa la nostra federazione è particolarmente seguita. Siamo veramente molto molto soddisfatti di quest'ultimo anno, insomma, sotto tutti i punti di vista, grossi risultati che hanno come obiettivo il dimostrare cosa stiamo facendo durante questi importanti campionati baresi.
0: C'è un giovane o una giovane presidente che può rappresentare nei prossimi anni per il futuro del sollevamento pesi veramente il volto quantomeno della disciplina azzurra? Se ci può essere una sorta di Sinner o Kimi Antonelli, mi lasci fare la provocazione in questo senso, che possa veramente rappresentarci e dire ok, questo è il nostro numero uno, la nostra numero uno ed è italiana.
1: Ovviamente per me sono tutti noi i numeri uno, per noi sono tutti bravissimi, ma se proprio dovessi dire facciamo una piccolissima scommessa, Christian Di Maria proprio tra i giovani e Sara Del Bo tra le ragazze.
0: Mettiamo un po' di pressione a questi ragazzi subito, Presidente.
1: Sì, gliela mettiamo quotidianamente, per cui diciamo per loro non sarà una sorpresa, per i nostri radioascoltatori sì. Siamo molto molto contenti, ma anche su Simone Abati che ho citato prima, ottimi risultati. Insomma, abbiamo, fare un elenco mi risulta un po' difficile, ma se proprio dobbiamo dire chi può essere in questo momento proprio ai massimi livelli, questi sono i nomi su cui potremmo fare belle scommesse. Poi ovviamente abbiamo le Olimpiadi di Los Angeles, certo, dove vedremo chi riuscirà a bene a qualificarsi. Puntiamo molto su Sergio Massidda, ancora su Nino Pizzolato. Insomma, abbiamo veramente
0: tante
1: molto,
0: carte.
1: Molte carte da poter giocare, per fortuna. Grandi impegno, ma grandi soddisfazioni.
0: Eh sì, perché ormai siamo, esatto, grandi speranze, soprattutto in vista di Los Angeles 2028. Ormai siamo praticamente quasi a metà del percorso. Lei è quasi da due anni, un anno e mezzo, diciamo, alla guida della Federazione Italiana Pesistica. Qual è, diciamo, il bilancio di questo suo primo quasi biennio, possiamo definirlo così?
1: Guarda, io direi, se posso usare con scherza modestia, sorprendente.
0: L'abbiamo ripresa. Ecco, non la sentivamo per un attimo, scusate, Presidente, ora la riascoltiamo.
1: Scusate, abbandonando un po' la modestia, sono sorpreso, straordinariamente sorpreso, soddisfatto. Ogni progetto che abbiamo creato nuovo sta portando dei risultati superiori alle aspettative. Abbiamo iniziato un percorso molto importante di livello scientifico a favore dei nostri ragazzi e anche soprattutto a favore di tutta la parte della formazione. Noi siamo leader in Italia nella formazione della forza e abbiamo dei risultati pazzeschi, in quanto ben 20 università in Italia ormai ci hanno chiesto di entrare a livello curricolare per formare i giovani studenti, per cui siamo veramente bellissimo. Vi ho fatto soltanto un esempio: abbiamo questo desiderio di aggregazione di tutte le discipline che utilizzano i sovraccarichi tra di loro, per cui siamo partiti oltre che con la fedistica olimpica e paralimpica anche nel dare una mano nella crescita del powerlifting, nel functional training, nel kettlebell, nella distensione su panca. Insomma, tutti quelli che si divertono e hanno la grande passione, fanno attività sportiva utilizzando sovraccarichi, sono con noi. Abbiamo dei progetti giovanili come il Gioca Fipe, che sta spopolando tra i più piccoli. Insomma, è un bel elenco, per cui
0: inizio più che mai incoraggiante, confortante per questo, diciamo, suo mandato. E prima di salutarla, Presidente, e ricordare questo weekend importante a Bari con le finali dei campionati assoluti, ecco, proprio a Bari poi ci sarà una cerimonia anche di riconoscimento a quello che è stato il suo predecessore per praticamente 20 anni.
1: Assolutamente, Antonio Urso, che è veramente per noi un punto di riferimento, oltre che essere un fratello, per me uno dei miei più grandi amici nella vita, lo premiamo, entrerà nella Hall of Fame della nostra federazione a pienissimo titolo, con tutto quello che ha fatto per in generale la nostra federazione, per la disciplina, per lo sport del sollevamento pesi. Ricordiamo che oltre ad essere presidente italiano è stato presidente della Confederazione Europea e segretario generale della Federazione Mondiale, ed ha iniziato questo straordinario percorso nella formazione, ha portato la nostra federazione ad essere a un livello eccellente, riconosciuta. Difficile fare meglio, ma devo dire che grazie a questa organizzazione preventivamente organizzata da Antonio con tutta la segreteria, con la grande partecipazione di Francesco Buonincontro, il nostro capitano della segreteria generale, essendo nel segretario generale, stiamo con fatica, ma stiamo riuscendo veramente a superare i risultati eccellenti che avevamo già in paniere, per cui bello, contento, tra pochi minuti vedrò Antonio e sarà un abbraccio veramente fraterno e caloroso.
0: E quello che è anche un giusto riconoscimento, Antonio Urso, proprio predecessore del presidente Alberto Miglietta. Ricordo quindi allora l'appuntamento di Bari il prossimo weekend, sabato 13 e domenica 14, la 120esima edizione delle finali dei campionati assoluti e di specialità di pesistica olimpica. Grazie mille presidente, è stato un piacere come sempre, alla prossima e buon weekend di finali.
1: Ci mancherebbe, grazie a tutti. Se ci volete seguire anche sulla nostra YouPower TV, abbiamo fatto un ulteriore investimento in streaming per riuscire anche a far sì che i nostri appassionati ci possano seguire. Insomma, ce la stiamo mettendo tutta con grandi risultati.
0: Grazie mille allora da Alberto Miglietta, presidente della Federazione Italiana Pesistica. Grazie mille presidente ancora e alla prossima.
1: Alla prossima.
0: Allora, noi siamo in chiusura definitivamente, la nostra ultima puntata del caffè di Rai Radio 1 Sport. Ovviamente ci saranno poi i tempi supplementari direttamente a partire dalle 17.05. Un ringraziamento da parte mia e da parte di tutta la redazione a Danilo Gionta in regia e Alessandro Rosi. Appuntamento quindi alle 17.05 con tempi supplementari su Rai Radio 1 Sport. Ciao.

0: ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Vanessa Giovagnoli, debutto dei record a Wall Street per SpaceX con una pioggia di richieste, in diretta da Milano. Federico Simonelli.
4: Si è fatto il suo debutto al Nasdaq, mentre a Times Square c'è stata anche quella manifestazione di protesta SpaceX, però il titolo della società di Elon Musk, che dovrebbe rappresentare la più grande quotazione di sempre, al momento non è ancora riuscito a fare prezzo ed è sospeso presumibilmente per eccesso di domanda. Secondo Reuters potrebbe volerci metà seduta per arrivare alle contrattazioni. Molti analisti si aspettano rialzi superiori al 20%, qualcuno superiori al 30-35%, il prezzo di quotazione, lo ricordiamo, è di $135. In questo contesto la borsa di New York in questo momento è debole, il Nasdaq perde lo 0,5%, il Dow è piatto, positive invece le piazze europee, anche sulla speranza che arrivi veramente un accordo sull'Iran. Linea a voi.
3: Ed è arrivata poco fa una dichiarazione di Elon Musk: pensavo che l'azienda avrebbe fallito, ha detto il fondatore della principale azienda aerospaziale privata al mondo e i suoi dipendenti. In Texas davo a SpaceX meno del 10% di probabilità di uscita. Abbiamo sentito Federico Simonelli da Milano, citava la guerra in Medio Oriente, c'è l'attesa per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, ebbene l'accordo è dato ormai per imminente.
5: Domenica a Ginevra. È questa l'ipotesi per la stipula dell'accordo che metterebbe fine al conflitto nel Golfo. A firmare il memorandum il vicepresidente americano Vance e lo speaker del Parlamento iraniano Ghalibaf. Per ora solo indiscrezioni di stampa, ma 4 mezzi dell'aeronautica statunitense sono già in volo verso l'Europa con le attrezzature necessarie. Ad annunciare l'accordo Donald Trump, tornato poi ad attaccare i paesi europei e del G7 definiti irrilevanti, gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli, le parole del capo della Casa Bianca, salvo poi aggiungere alla Corriere della Sera che gli alleati europei non sono stati d'aiuto adesso, ma possono esserlo in futuro, dopo l'intesa con l'Iran. Trump dice poi che le indiscrezioni sul memorandum fatte trapelare dall'Iran non hanno nulla a che vedere con l'accordo. Teheran farebbe bene a rimettersi in riga e in fretta, ammonisce, per poi ribadire anche il secco no al nucleare per l'Iran. Un punto apprezzato da Netanyahu, che pur sottolineando la non partecipazione israeliana alla stesura del memorandum, scandisce: l'Iran non avrà armi nucleari. Su questo Trump ed io siamo in pieno accordo. Valentina Isa, GR1.
3: Primo vertice bilaterale tra la premier Meloni e il presidente francese Macron. Il prossimo 25 giorni ad Antibes, lo ha annunciato l'Eliseo, precisando che si tratta del primo summit Roma-Parigi dall'entrata in vigore del Trattato del Quirinale del 2021. Al tavolo siederanno 9 ministri per parte. Al centro dell'incontro la cooperazione su difesa, spazio, energia e infrastrutture, oltre ai principali dossier europei e internazionali. Cominciano a emergere particolari sullo schianto di un elicottero vicino al Lago Maggiore sul versante piemontese. Il velivolo è decollato e poi precipitato all'interno del giardino di una villa di proprietà del pilota di origine tedesca che è deceduto. I 3 feriti che erano a bordo sono stati trasportati in ospedale. Si tratta di turisti tedeschi che avevano preso in affitto la villa. Sono stati ritrovati i corpi dei 2 giovani dispersi in mare da 3 giorni a Ventimiglia. I sommozzatori dei vigili del fuoco li hanno individuati tra gli scogli vicini alla spiaggia delle Calande, a poca distanza l'uno dall'altro. I 2 ragazzi, 19 e 25 anni, erano scomparsi dopo un tuffo dalla scogliera senza riuscire a rientrare a riva a causa delle forti correnti e del mare mosso. Addio all'artista britannico David Hockney, aveva 88 anni, è morto nella sua casa di Londra. Linea alla corrispondente.
6: Per i critici è l'artista che ha ridefinito il modo in cui guardiamo il mondo. Nato a Bradford nel 1937, città industriale del nord dell'Inghilterra, all'epoca dominata dal fumo delle fabbriche tessili, ha spesso ricordato come la sua infanzia fosse scura, cupa e fuliginosa, ma proprio tutto quel grigio ha raccontato lo ha spinto a cercare luce e colori altrove. Negli anni 60 Hockney è già una figura chiave della pop art britannica, quando si trasferisce in California. Nelle tele ormai iconiche le celebri piscine, l'acqua cristallina, i cieli saturi, che diventano il simbolo del sogno americano. La sua ricerca di innovazione non si è mai fermata. Con i collage fotografici e le Polaroid rivoluziona la prospettiva, sperimenta con la xerografia e tra i primi a usare il digitale, trasformando l'iPad in una tela del nuovo millennio. prezzi stellari per ogni suo pezzo, mostre che registrano sempre il tutto esaurito e un pubblico internazionale e di tutta l'età. Ne hanno fatto il più popolare e amato tra gli artisti contemporanei. Da Londra, Natalia Auges per il GR1.
3: Ci fermiamo qui, la linea al pomeriggio di Radio 1.
0: Pomeriggio di Radio 1.
7: Venerdì 12 giugno con noi, ultimo giorno della settimana. E non solo, ma ne parleremo in chiusura di programma.
8: Sì, infatti.
7: Intanto buon pomeriggio da Raffaele Roselli al microfono con Simona Arrigoni e Claudio De Tommasi.
9: Caro Raffaele, sì, assaporiamo tutto questo nostro pomeriggio di Radio 1 con i nostri ospiti, con voi ascoltatori, sempre tanti temi in scaletta, e partiamo dalle conseguenze per tutti noi del rialzo dei tassi deciso dalla Banca Centrale Europea e consigli per proteggersi dalle truffe che, come sappiamo, si moltiplicano con l'estate, le spese per le vacanze e quant'altro.
8: Insomma, vabbè, un panorama niente male, direi.
7: Comunque, come sempre,
8: un saluto.
7: Grande ventaglio
8: e tanta musica, perché cominciamo subito con la musica. Ovviamente un buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto, e tanta musica con una novità. Li avete conosciuti, sto parlando del grande pubblico, il pubblico di Sanremo, proprio attraverso l'ultimo festival di Sanremo. Questo è il singolo che arriva dopo quel singolo che hanno portato proprio a Sanremo, una metafora, significa lasciarsi alle spalle le difese, le paure, i rimpianti e tutti gli sbagli del passato, perché quando si è insieme a qualcuno che si ama diventa facile dimenticare anche la tristezza. Sono loro, sono quei due signori che si chiamano Maria Antonietta e Colombre, si chiama Senza Vestiti.
10: Con gli occhi chiusi

0: Già, senza vestiti, 16 e 10 minuti, questo è il pomeriggio di Radio 1, loro sono Maria Antonietta e Colombre con il loro ultimo singolo Senza Vestiti.
1: E andiamo al tema d'apertura, scelta unanime contro l'inflazione. Il board della Banca Centrale Europea ieri ha deciso il rialzo dei tassi 0,25%.
2: Si attendeva un segnale di argine ai prezzi, prime reazioni negative nel nostro paese. Per il ministro dell'economia Giorgetti non è la strada giusta e il ministro auspica non ve ne siano altri di rialzi. Per Confindustria uno scoglio in più.
1: I commenti ai nostri ospiti. Salutiamo, ringraziamo per aver accolto il nostro invito il senatore Antonio Misiani, responsabile economia del Partito Democratico. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi.
1: E dicevamo, decisione attesa in questi scenari di grande instabilità. L'annuncio di una possibile tregua Stati Uniti-Iran può far sperare nella riapertura di Hormuz, ma prima che si torni alla normalità, senatore?
3: Ma innanzitutto bisogna verificare che gli annunci di Trump si traducano in cose reali. Qualcuno ha calcolato che in questi giorni ha per 38 volte annunciato una tregua che poi non si è realizzata. Speriamo che questa 39esima sia la volta buona, perché più prosegue la guerra e blocco di Hormuz, peggio è per i prezzi dell'energia, per l'inflazione e anche per i tassi di interesse, visto che siamo tutti chiamati a commentare le decisioni di ieri della Banca Centrale Europea.
2: Ecco, allora senatore, proprio partiamo da queste decisioni della Banca Centrale Europea, anche perché c'è lo spettro della recessione sempre dietro l'angolo. Abbiamo già vissuta in tempi recenti con 11 rialzi consecutivi a sua volta da parte della Banca Centrale Europea e tutte le ripercussioni sui correntisti, sui mutui a tassa variabile.
3: Guardi, quella della Banca Centrale Europea è una decisione dolorosa, una cattiva notizia sia per le famiglie, per le imprese e per lo Stato, perché anche lo Stato pagherà più interessi sul debito pubblico. Per molti versi è inevitabile per tenere sotto controllo l'inflazione, che ha superato il 3% in Europa e in Italia. Noi non possiamo permettere che la corsa dei prezzi acceleri, anche perché l'inflazione è la più ingiusta delle tasse, colpisce i redditi bassi e medi, colpisce duramente le famiglie che dipendono di più nei loro bilanci dal costo dell'energia e dei generi di prima necessità. La priorità assoluta è riportare i prezzi sotto controllo. Se, come tutti speriamo, la guerra finirà, io credo che si porranno le condizioni per la stabilizzazione, speriamo il prima possibile, anche di un'inversione delle scelte di politica monetaria della Banca Centrale Europea.
1: E per investire sull'energia l'Italia ha ottenuto da Bruxelles flessibilità sui conti. Il ministro dell'economia Giorgetti ha ribadito anche oggi: useremo flessibilità in modo efficace, garantendo soluzioni a lungo termine e anche misure urgenti.
3: La flessibilità è una buona notizia. Queste risorse, che sono comunque debito pubblico italiano, non dimentichiamocelo, vanno utilizzate nel migliore dei modi possibili. L'Europa ci ha indicato una strada che noi condividiamo, è quella delle energie rinnovabili, degli accumuli, delle reti. Noi dobbiamo renderci indipendenti, dobbiamo sviluppare l'eolico, il fotovoltaico, l'idroelettrico. Sono fonti di energia che abbiamo in casa, non le dobbiamo importare. Svilupparle aiuta a tagliare le bollette e anche a ridurre le emissioni di CO2. E quindi una strada win-win, come dicono gli esperti. Naturalmente servono investimenti e la flessibilità europea da questo punto di vista può aiutarci a trovare una soluzione strutturale. Poi abbiamo bisogno anche di politiche di breve periodo per aiutare le famiglie e le imprese più colpite dalla crisi energetica. Finora il governo ha speso 2 miliardi di euro, ma per misure abbastanza indifferenziate. Il taglio delle accise vale per chi ha la 500, ma anche per chi ha la Ferrari. Forse è il caso, anzi senza forse, di aiutare di più le famiglie più fragili, le imprese che consumano più energia, aiuti selettivi per aiutare chi è più colpito dalla crisi energetica.
2: Senatore, se dovessimo fare attualmente una fotografia dell'Italia e quindi la nostra capacità di resistere alla crisi, noi abbiamo dei dati comunque positivi. Pensiamo al tasso di occupazione, che ha raggiunto il record storico del 63,1% nella primavera proprio del 2026, e il tasso di disoccupazione che scende al minimo storico del 6,1%. Questi dati ci possono confortare?
3: Sì, assolutamente sì. Noi abbiamo un'economia, un sistema di imprese e del lavoro forte, resiliente, ha dimostrato di sapere reagire meglio del previsto anche alla crisi dei dazi. Certo, ha bisogno di più supporto da parte della politica economica, ha bisogno di una visione di lungo periodo, di investimenti pubblici che aiutino le imprese ad essere più competitive, e ha bisogno anche di una diversa politica del lavoro. I salari italiani sono ancora inferiori dell'8% in termini reali rispetto al 2021. Se riparte l'inflazione, la situazione rischia di peggiorare ulteriormente, e per questo che noi insistiamo sulla necessità di una legge sul salario minimo, del rafforzamento dei buoni contratti collettivi nazionali, quelli delle organizzazioni più rappresentative. E io credo che sia necessario anche un meccanismo di adeguamento dei salari all'inflazione, come è già previsto in alcuni contratti collettivi nazionali.
1: Senatore Misiani, parlando di energia e prospettive e visione di lungo periodo, citavamo prima le rinnovabili, il nucleare.
3: Allora, il governo ha approvato una legge delega che poco più di una manifestazione di intenti, e me lo lasci dire, anche di propaganda, perché colpisce che un decimo delle poche risorse stanziate, parliamo di qualche decina di milioni di euro, sia destinata alla comunicazione. Quindi è una legge sulla comunicazione sul nucleare. In realtà il governo non dice, perché non vuole dirlo, quanti soldi servono, chi li mette, dove verranno realizzate, se verranno realizzate le nuove centrali nucleari. Su tutto questo siamo carissimo amico, anzi il governo nuclearista a parole non ha nemmeno individuato il deposito per le scorie delle vecchie centrali, quelle chiuse dopo il 1986. Quindi mi sembra che su questo punto si faccia molta propaganda, al di là di quello che ognuno di noi può pensare sulla tecnologia nucleare di terza e di quarta generazione.
1: Comunque arriverà la legge delega anche a spiegare tutto questo, ma intanto, senatore Antonio Misiani, grazie ancora per essere stato con noi.
3: Grazie a voi, buona giornata.
1: E invito al pomeriggio di Radio 1 il co-presidente dei Conservatori Italiani al Parlamento Europeo, responsabile ambiente e energia di Fratelli d'Italia, Nicola Procaccini. Benvenuto, onorevole.
4: Sì, buon pomeriggio a tutti.
1: E ritornando, diciamo, all'argomento principe, lo dicevamo, no? La mossa della Banca Centrale Europea era attesa, il rialzo dei tassi più 0,25%, uno scoglio.
5: La difesa dell'Atalanta, c'è un tiro dello jugoslavo Vektovic con palla deviata in calcio d'angolo, tema invariato per una partita senza tregua. L'Atalanta attacca, ma l'assenza di Evair pesa. L'Ascoli, quando può, replica in contropiede, come adesso con Vektovic, e come al 17esimo, quando Carillo, subentrato a Giovannelli, è stato smarcato in area, ma la sua conclusione è stata imprecisa. Gli ospiti intanto hanno sostituito al 22esimo Esposito con Prandelli. L'Ascoli si avvia a battere questo calcio d'angolo, ma si indugia nel riprendere il gioco, per cui passo la linea a Lecce, ricordando il risultato di 2-1 per l'Ascoli sull'Atalanta.
6: Qui è Lecce, siamo al 26esimo minuto, attenzione, Lecce al gol, va fuori la palla colpita da Pasculli su assist di Moriero. Comunque la palla era finta sul piede di Pasculli, sull'assist di Moriero, deviato da un difensore del Bologna. In questo momento il Lecce ha sfiorato il raddoppio, ha comunque guadagnato un calcio d'angolo, ma dobbiamo parlarvi d'altra parte di un forcing del Bologna in questa fase di avvio della ripresa. Del resto siamo già a più che metà ripresa. Attenzione, questo calcio d'angolo battuto dal Lecce da sinistra, la palla spiove, la palla toccata, non trattenuta e poi finalmente recuperata dal portiere Cusin, che rilancia. Il Bologna ha mancato un gol clamorosamente al 21esimo con Alessio, e poi c'è stato questo Lecce che è andato più volte in difficoltà sul forte assalto offensivo del Bologna. Siamo al 27esimo minuto, vediamo lo svolgersi di questa azione che parte dalla metà campo. Pecci per il compagno di gioco Lorenzo, messo a terra, calcio di punizione in favore del Bologna. Siamo sempre al 26esimo minuto, Lecce 1, Bologna 0, linea Ciotti.
7: Al Senigallia si gioca il 28esimo, invariata la situazione, una sostituzione operata anche dal Como nel periodo non collegato, con Cornelius al posto di Giunta al 66esimo, in precedenza, come già ricordato, Sacchi aveva mandato in campo al posto di Rijkaard davanti Ignotti al 56esimo. Si accinge ad un'altra sostituzione l'allenatore dei neocampioni d'Europa, sta per mandare in campo Cappellini, vedremo tra poco al posto di chi. Nel frattempo Simone viene fermato falsamente da Maldini, punizione quindi in fronte al Como, che si accinge a battere con l'Antuono, che insieme a Maccoppi e a Cimino ha tenuto ben strette le maglie della difesa comasca sino a questo momento, battuta soltanto al 14° da un esemplare tiro da fuori di Franco Baresi sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto alla sinistra dalla porta di Savarani. In precedenza le marcature erano state aperte da Annoni al 6° minuto dopo scambio congiunta. Si incarica di battere il calcio passato per il Como Milton. Il brasiliano del Como indirizza verso Cornelius, un colpo di testa seguito da parte dello svedese, esce dai pali Giovanni Galli, a branca impresa e si accinge al rinvio. A circa 29 minuti di gioco nella seconda frazione, sempre 1-1 tra Como e Milan e Gentili.
8: Ciotti è qui a Cesena, sempre 0-0 tra Cesena e Verona quando siamo giunti alla mezz'ora della ripresa, non sta succedendo niente di particolare, mentre il Verona si appresta un calcio di rinvio con Soldà con l'effetto in questo momento. Al 19° il primo ammonito di questa partita, Piraccini del Cesena per una scorrettezza commessa nei confronti di Caniglia, è una munizione che pesa perché Piraccini era diffidato e domenica contro il Pisa non potrà giocare. Pericoloso al 22° il Cesena con una lunga discesa di Traini che ha poi allungato per la corrente Agostini completamente solo sulla sinistra, ma più tempestivo di Agostini è stato Cervone che ha anticipato in uscita il centravanti. È una partita agonisticamente molto valida ma dove scarseggiano davvero i tiri in porta. Nel Verona dal 26° c'è Bruni al posto di Galterisi, un cambio all'insegna della prudenza. Ora il Verona si disimpegna da un'azione d'attacco del Cesena e propone questa azione di contropiede con Pacione sul settore destro. Pacione cerca di servire Caniglia che però non raggiunge il pallone, mentre maldestramente c'è un tentativo di calcaterra di deviare il pallone nella propria porta, viene salvato con i piedi dal portiere del Cesena Rossi. Dunque ripetiamo, c'è stato un cross di Pacione a centro area nel tentativo di anticipare Caniglia, calcaterra deviato nella propria porta, tempestivamente intervenuto con i piedi il portiere del Cesena Rossi e ha letteralmente tolto il pallone dalla porta e ha salvato praticamente il risultato fino a questo momento. 0-0 quando siamo al 31° della ripresa, linea Lussi.
9: È un grande gol di Schillaci realizzato da posizione impossibile con un tiro di sinistro su passaggio di Mossini a riportare in vantaggio il Messina che adesso lo ricordiamo conduce per 2-1 sulla Regina che tra l'altro da qualche minuto è in campo con 10 uomini per l'espulsione di Catanese, reo di un fallo inutile a centrocampo. La squadra calabrese dovrà fare appello a tutto il suo orgoglio per raddrizzare un risultato che lo vede soccombente. Ricordiamo che questo realizzato da Totò Schillaci è il 20° gol personale e Schillaci si avvia a vincere alla grande il trofeo che ogni anno mette in palio l'assessorato all'agricoltura della Regione Sardegna. C'è un intervento effettuato da parte dei giocatori della Regina, c'è il gioco che viene fermato al limite dell'area di rigore ma il calcio di punizione è a favore del Messina. Scocca esattamente il 25° minuto della ripresa, 2-1 il punteggio per il Messina sulla Regina e la linea va allo studio.
10: Sappiamo che Roma e Lazio sono sullo 0-0, Juventus e Fiorentina sull'1-1, abbiamo appreso da Tonino Raffa che la Sampdoria si è portata sul 3-1 sul Pescara, dobbiamo precisare l'autore del gol o dell'autorete, Raffa.
11: E si tratta di autorete e confermo l'autore di questa autorete, Ciarlantini.
10: Grazie Raffa, Sampdoria 3, Pescara 1. Torniamo a Milano con Enrico Ameri.
12: E siamo giunti al 30° minuto di gioco del secondo tempo, il punteggio è fermo sull'1-1 e al 28° è entrato Biliardi al posto di Alemão, quindi anche la formazione del Napoli ha sostituito un uomo. Ricordiamo che la formazione nerazzurra aveva mandato in campo al posto di Baresi all'inizio della ripresa Bianchi. C'è un errore ancora, sono stati commessi molti errori da una parte e dall'altra, viene servito Carnevale che si porta in attacco, eccolo toccare verso Maradona che si avvicina al limite d'aria, poi tocca sulla destra ancora per Careca, prende la mira, parte il tiro, la palla va a rimbalzare sul palo, cerca di scattare ancora Crippa sulla sinistra per recuperare la sera e la palla invece poi termina in fallo laterale. Il palo ha salvato Zenga in questa occasione, Crippa avanza ed è controllato da Breme, eccolo stringere un po' verso il centro, punta verso Breme e poi lancia il pallone sulla sinistra, scatta il portiere Zenga al limite dell'area di porto, blocca l'azione applaudito da Careca in questo suo intervento, blocca l'azione appunto del Napoli e anticipa l'azione di Careca. Sulla rimessa in gioco Diaz ancora arretrato dal proprio pentacampo, rimette in azione cercatore di destra Bianchi, quest'ultimo discende poi ferma improvvisamente la palla, ritorna indietro, si smarca così di due giocatori della formazione napoletana, poi serve ancora Matteoli che sull'ultimo indirizza sul suo posto per Breme, Breme attacca sul suo di estrema sinistra, avanza ancora e Matteus che si porta sulla sinistra di Breme. Breome ora si sposta verso il centro, parte un tiro, ha deviato il pallone Giuliani con uno splendido intervento intuito sulla destra, un gran tiro di Breme, ripeto dal limite dell'area, ma recupera ancora Matteus il quale cerca di portarsi ancora in avanti però ha commesso falla ai danni di un giocatore napoletano e pertanto al 33° calcio di punizione in favore del Napoli dopo questa splendida conclusione da parte di Breme che ha obbligato Giuliani a uno splendido intervento al salvataggio del risultato con questa sua parata, una deviazione sulla destra al volo che ha permesso appunto poi a Matteus di recuperare ancora la sera ma nel recuperarla con commesso fallo. Quindi un palo colpito pochi istanti fa da Careca, una splendida deviazione di Giuliani e pochi istanti fa. È tutto 1-1, sempre il punteggio sul terreno del Meazza di Milano, linea Pisa.
8: E a Pisa siamo giunti al 34esimo, gli applausi sono per Giovanelli che sta entrando in campo nel Pisa a posto di Severenzi. In due circostanze Torino ha avuto la possibilità di pareggiare il conto, al 25esimo Fuser si è mangiato il gol del pari da 10 metri, è stata la porta, ha sparato alto con palla dunque uscita sul fondo. Al 29esimo stupenda conclusione di Miller, sempre per il Torino, che ha controllato al limite, si è girato e ha lasciato partire un destro violento che ha sfiorato il palo. Da segnalare che al 26esimo nel Torino è entrato Catena al posto di Brambati, dunque Vatta cerca di dare più peso offensivo e Granata che hanno ormai pochi minuti per tentare di pareggiare il conto in questa partita che potrebbe essere determinante ai fini della classifica dei Granata. Pisa sempre in vantaggio sul Torino per 1-0, la linea ad Ascoli.
5: 34esimo, resiste l'Ascoli ai tentativi dell'Atalanta di pervenire al pareggio, adesso c'è un pericoloso contropiede ma il giocatore dell'Olio è fermato in posizione di fuorigioco. La squadra di Mondonico è meno lucida e brillante rispetto al primo tempo e d'altra parte l'orgoglio e la grinta dei difensori ascolani riescono a sopperire a qualsiasi carenza tecnica. Bersellini ha sostituito alla mezz'ora Svektovic con Agostini, ancora un'azione offensiva dell'Atalanta ma ancora un prodigioso recupero della difesa ascolana. 34esimo minuto e mezzo, Ascoli 2 Atalanta 1 a Tefoglianese.
8: Qui è Lecce, 35esimo minuto, c'è una seconda sostituzione nel Lecce che intanto conduce sempre per 1-0, entra il numero 14 Conte.
5: Attenzione Foglianese, ti riprendo la linea perché Giordano ha portato a 3 le reti dell'Ascoli segnando il suo 100° gol in carriera e adesso Giordano si è tolto letteralmente la maglia, la sta mulinando e la sta lanciando ai sostenitori della curva ascolana. Al 35esimo Ascoli 3 Atalanta 1, il gol, lo ripeto, di Giordano. Nuovamente la linea a Lecce.
8: D'accordo, è entrato intanto il numero 14 del Lecce Conte ed è uscito il numero 7 Moriero, quindi un uomo più da copertura, con il Lecce sempre in vantaggio sul Bologna per 1-0 e in precedenza il Bologna aveva fatto a sua volta la sua seconda sostituzione mandando in campo Poli per Bonini. Il forcing del Bologna è continuato, nulla comunque è cambiato sostanzialmente nel rapporto fra le due squadre, situazione controllata da parte del Lecce, il Lecce sempre in vantaggio 1-0 sul Bologna al 36esimo minuto, la linea Ciotti.
7: Grazie Foglianese, mancano 7 minuti alla conclusione, qui al Senigallia è invariata la situazione, sempre parità 1-1 tra Como e Milan, Milan che ha sostituito Van Basten con Cappellini all'altezza del 75esimo minuto. Il precedente in campo Cornelius.
11: Attenzione, attenzione, scusami Sandro, ti interrompo ancora, 35esimo della ripresa, c'è il quarto gol della Sampdoria con Mancini, Sampdoria 4 Pescara 1 a Telarini.
7: Avanza nel frattempo il Milan, Franco Baresi ha servito l'Antignotti in pianale di rigore, buon passaggio per Mannari, forse però in fuorigioco. E infatti era in posizione irregolare la punta rossonera, ha segnalato la sua posizione irregolare il guardiano di destra, è intervenuto Pezzella a comandare il calcio piazzato in fuori del Como. Siamo giunti a 6 minuti e 30 dalla conclusione, sempre parità tra Como e Milan. Linea Gentili.
8: A Cesena mancano 7 minuti alla fine della partita, il risultato sempre fermo sullo 0-0, c'è un calcio di punizione fuori del Cesena, battuto in questo momento, finisce però contro la barriera, quindi il Verona può distendersi e può allontanare questa minaccia, il pallone finisce in fallo laterale. Il Cesena preme, attacca anche perché il risultato di Ascoli non gioca certo a suo favore, ma non riesce a costruire, ad investire azioni gol. Anzi è stato il Verona ad andare vicino al vantaggio, come abbiamo già detto, con quel pallone deviato di testa da Calcaterra nella propria porta e ripreso proprio all'ultimo da Rossi con i piedi, un salvataggio in estremis. Attenzione ora a questa discesa di Domini, il pallone però finisce fuori, quindi si riprenderà con un calcio di rinvio a favore del Verona. 0-0 quando siamo al 39esimo, linea Luzzi.
9: 34esimo minuto della ripresa, 2-1 il punteggio a favore del Messina sulla Regina, ricordiamo i marcatori. Al sesto minuto Schillaci, al 15esimo autorete di Mossini e quindi pareggio per la Regina. E poi al 13esimo della ripresa nuovo gol di Schillaci che ha raggiunto quota 20 e si trova soltanto a un gol al record di Paolo Rossi. Nel frattempo vediamo che c'è stata una sostituzione fra le file della Regina. È uscito Guerra ed è entrato con il numero 13 Percolizzi. La Regina, lo ricordiamo, è in campo da diversi minuti con 10 uomini per l'espulsione di Catanese avvenuta intorno al 15esimo minuto circa del primo tempo. C'è un calcio di punizione a favore della Regina che comunque non si arrende e che si butta decisamente in avanti nel tentativo di pareggiare le sorti dell'incontro. Aspettiamo che venga battuto questo calcio di punizione, poi passeremo la linea allo studio, si va tutto schierando nell'area di rigore del Messina e c'è una palla in area, poi c'è un colpo di testa, un intervento da parte del portiere Ciucci, niente di fatto, Messina 2 Regina 1, linea allo studio.
13: Attenzione, Matteo si è portato in vantaggio
12: della formazione dell'Inter. Un gran calcio di punizione di Matheus ha consentito all'Inter di passare in vantaggio. Lo scudetto sta per calare dal cielo del Meazza sullo stadio. Lo scudetto conquistato matematicamente dalla formazione nerazzurra a circa 6 minuti dalla conclusione.

0: nerazzurri sono portati su Mateus, autore della splendida rete, un calcio di punizione che ha permesso alla formazione nerazzurra di raddoppiare 2-1 il punteggio. Vedremo se in questi ultimi 6 minuti il Napoli saprà fare qualcosa. Linea a
1: torneremo, sì, grazie Mario, torneremo rapidissimamente da te. Non so se qualcun altro doveva intervenire, avevo sentito degli effetti in precedenza, evidentemente no. Vorrei sentire da Carlo Onesti la situazione in Juventus e Fiorentina.
2: Siamo al 38esimo minuto, 39esima ora del secondo tempo, punteggio immutato, 1-1 fra Juventus e Fiorentina. Molto rapidamente tre episodi: al 21esimo cross di Carobbi dalla fascia sinistra, colpo di testa di Pellegrini e palla che batte sotto la traversa e quindi rimbalza in campo. Quindi al 27esimo sono stati espulsi Bruno e Baggio per un battibecco, probabilmente non soltanto quello, a palla lontana. Infine al 36esimo cross di Zavarov per Galia, solo davanti a Landucci a centro area, ma Galia incredibilmente ha fallito il gol. 1-1 fra Juventus e Fiorentina, linea De Luca.
1: Molto in breve, Delio forma la situazione in Roma-Lazio.
3: È sempre 0-0, mancano 8 minuti alla fine della partita. Diciamo che dopo un periodo di assoluta mediocrità la partita si è rianimata grazie alla Roma, che ha premuto con maggiore insistenza senza però trovare la via del gol. La Lazio sembra paga del pareggio, gioca nella propria metà campo. Da rilevare in cronaca al 28esimo un'azione personale di Föller, molto mobile, che si è liberato di un paio di avversari, poi ha calciato a lato di un paio di metri. Al 30esimo Giannini ha calciato a sorpresa una punizione, il suo interno destro ha sfiorato il palo. Te De Luca.
1: Grazie a Forma. E allora, vista direi proprio l'eccezionalità della situazione, più che mai linea fino al termine a Milano ad Enrico Ameri per Inter-Napoli. Dagli altri campi si interverrà soltanto per i gol o per i risultati finali o naturalmente per eventuali calci di rigore. E allora a te Enrico Ameri con la possibilità di raccontare questo esito determinante della giornata e dello scudetto intero. A te la linea.
4: Ascoltami Enrico, voglio soltanto dirti che c'è stata un'espulsione anche fra le file del Messina, è uscito lo sacco, espulso dall'arbitro, quindi le squadre sono con 10 uomini per parte sul 2-1 per il Messina.
1: La linea a Milano.
0: Vi lascio immaginare, gentili ascoltatori, cosa sta succedendo in questo momento sugli spalti dello stadio Meazza. Sono tutti in piedi, tutti ad agitare le bandiere nerazzurre, mentre Napoli cerca, se potrà naturalmente, di riportarsi ancora in attacco, e cosa che fa in questo momento con Maradona, che va a gamba all'aria. C'è stato un calcio di punizione dal limite che è stato concesso in favore della formazione nerazzurra, un calcio di punizione che ha consentito a Mateus di battere a rete. Intanto vediamo che Biliardi si è portato sotto un settore e non riusciamo a distinguere la ragione per cui si è portato sotto questo settore alla destra dello schieramento del Napoli, e poi ritorna ancora verso il centrocampo. Intanto il gioco è fermo per l'atterramento di Maradona, ci sarà un calcio di punizione concesso in favore della formazione del Napoli. Si attende forse che il pallone ritorni ancora sul terreno di gioco, perché ecco perché si era portato in quella direzione, perché evidentemente il pallone era scomparso, trattenuto dai tifosi. Allora ritorna dalla panchina del Nerazzurri, viene dato subito pallone al Napoli perché batta questo calcio di punizione. E intanto, per quanti si venissero soltanto ora ad ascolto, ricordo che mentre mancano circa 3 minuti alla conclusione, anzi 2 minuti alla conclusione della partita, la formazione nerazzurra conduce per 2-1. Ecco Maradona che effettua un lancio sul calcio di punizione dopo uno scambio con il proprio compagno di squadra di Napoli, poi ancora Careca che effettua un cross e la palla viene tolta, rovesciata da parte di un giocatore del Napoli, poi ancora Rini che cerca di scattare, era stato Crippa nel tentativo di buttarsi per recuperare la palla con una rovesciata, poi invece scatta ancora Mateus che è in lotta con Biliardi, il quale raggiunge la palla prima di Mateus che si era portato in avanti, che ricordiamo è l'autore del gol scudetto matematico. Ecco che ha mandato il pallone indietro verso il portiere Giuliani, che al limite dell'area di rigore ha recuperato la sfera, rimette ancora in azione De Napoli, quest'ultimo serve ancora a Maradona.
5: Scusa Mary, interveniamo da Cesena per il risultato finale 0-0 tra Cesena e Verona, tele linea.
0: Ecco uno scatto ancora di Carega su uno scambio con Francini al limite dell'area, ma la palla è stata ribattuta dai giocatori della difesa della formazione nerazzurra.
6: Scusa Mary, finale anche al Senigallia 1-1 tra Como e Milan lateralinea.
0: E recupera ancora Corradini, cerca di rimettere in azione Maradona, cosa che riesce a fare, poi però De Napoli non si inserisce in questa azione. Ancora Corradini, ancora tocca indietro verso Maradona che ha superato di qualche metro la linea centrale del campo sulla sinistra dello schieramento del Napoli, e ancora in possesso del pallone e sta per essere attaccato da Matteoli, manda subito la palla a Fusi, colpo di testa da parte di un giocatore Crippa della formazione del Napoli, poi la palla viene bloccata da Zenga e continuano a sventolare le bandiere, il pubblico ormai è entusiasta e si appresta forse ad un'invasione e che molto probabilmente sarà scongiurata da un intervento rapidissimo da parte della polizia e dei carabinieri che vanno prendendo posizione. Intanto la palla è tornata ancora verso Bianchi sul settore di destra, ricordo che Bianchi ha sostituito Baresi all'inizio del secondo tempo. Baresi, Bianchi si è liberato di Maradona, rimette ancora verso il centro a Serena che cerca di filtrare fra i due avversari, viene messo a terra, comunque vantaggio ancora Serena che termina ancora a terra dopo aver servito Diaz, esce dai pari Giuliani e recupera la sfera. Ancora una volta c'è un intervento di Angolin, molto probabilmente per riprendere ufficialmente un giocatore del Napoli, si tratta di Corradini. Vediamo che gioca ancora fermo mentre Giuliano

0: Si apprestava a battere il calcio di punizione. Agnolin si allontana dai giocatori del Napoli, si allontana dal limite dell'area di rigore. È una partita molto difficile che l'arbitro ha dovuto tenere in pugno. E poi vediamo che tanto c'è una sostituzione che dovrebbe riguardare Diaz, che dovrebbe entrare al posto di Diaz. Il numero 14 che vediamo già pronto per entrare sul terreno di gioco, Verdelli al posto di Diaz. Maradona ne approfitta per dissetarsi, ricordo che la giornata è molto calda e afosa, un giocatore dell'Inter intanto è terminato a terra, il gioco in questo momento è fermo, sono trascorsi 45 minuti e 6 secondi, come sentite dal loro della folla, entusiasmo al massimo. Bandiere tricolori e bandiere nerazzurre al vento in questa occasione, uno stadio pieno, ricolmo, 77.000 di spettatori e forse anche di più per un incasso record, 2,5 miliardi. Si è messo in piedi intanto Bianchi, c'è un calcio di punizione concesso in favore della formazione del Napoli, siamo molto però lontani dal limite dell'area di rigore di Zenga, siamo invece vicini a quella di Giuliani, dove è pronto Francini per battere questo calcio di punizione, molto ovviamente per servire il portiere Giuliani. Agnolin assiste forse all'ultima sostituzione, esce Diaz, entra in questo momento Verdelli che rapidamente si porta verso in margine alla propria area di rigore per bloccare le eventuali occasioni che potrebbero presentarsi ai giocatori del Napoli in questa fase finale dell'incontro. Ecco che due giocatori si portano incontro alla palla, ma naturalmente ormai la fretta non permette al Napoli di fare cosa. Puntino, c'è un gran tiro che inganna Giuliani, il quale precipitosamente si riporta verso i propri pali perché c'era stata una respinta che rischiava di entrare in porta. Sulla rimessa in gioco da parte del secondo difensore Crippa recupera il pallone sulla
1: attenzione
0: destra.
1: Attenzione Enrico, ti chiedo scusa, finale al Marassi, Sampdoria batte Pescara 4-1.
0: L'azione prosegue con uno scambio fra Crippa e ancora Maradona.
2: Scusate, clamoroso pareggio del Bologna a Lecce a tempo oltre il 45esimo, esattamente al 46esimo e 25 secondi, ha segnato De Marchi, situazione di parità, Lecce 1, Bologna 1.
0: È proprio in questo momento un colpo di testa di Carnevale, forse l'ultima occasione che si presenta ai giocatori del Napoli per cercare di pervenire al pareggio. Carnevale da buona posizione si è buttato per coprire il pallone di testa, il pallone è terminato sul fondo, nulla
2: Scusa
0: di fatto.
2: Neri, finale da Ascoli, Ascoli batte Atalanta 3-1 a tela linea.
0: Il gioco
3: finale
0: si riprende
3: anche da Pisa, Pisa batte Torino 1-0.
0: Il gioco riprende con un calcio di rimessa da parte della formazione nerazzurra, Zenga facendo i propri compagni di portarsi tutti in avanti e sono trascorsi pertanto 46 minuti e 59 secondi. Quindi ci sarà anche qualche recupero evidentemente. Poi è De Napoli,
2: Lecce,
0: settore di
2: finale
0: destra.
2: A Lecce, Lecce 1, Bologna 1.
0: Poi è Breme che scatta sull'estremo settore di destra, pilota la palla lungo la linea dell'out e la tocca indietro verso Zeng che si trasferisce sul settore di sinistra, non ha difficoltà a recuperare la sfera e sta per effettuare la rimessa in gioco. Agnolin non guarda nemmeno il cronometro, prosegue ancora la partita. Ecco Biliardi impegnato in inseguire la palla insieme con Berti, quando sta per essere raggiunto tocca l'indietro verso il portiere Giuliano che subito arriva dall'area, cerca di rimettere il pallone in gioco. Ha servito Maradona.
4: 1-1 fra Juventus e Fiorentina tela linea.
0: All'altezza della terquarti di campo del Napoli, colpo di testa da parte di e poi scatta in questo momento Serena, è sfuggito ora a Corradini, poi vediamo però che l'arbitro ha fischiato un calcio di punizione concesso in favore della formazione napoletana per fallo commesso da Serena in questa occasione e il calcio di punizione sta per essere battuto da Corradini. Prosegue ancora il recupero da parte di Nolina, ha recuperato la palla Maradona.
4: Scusa Neri, finale all'Olimpico, Roma 0 Lazio 0 a tela linea.
0: Si spinge verso sinistra, viene messa a terra poi da Matteos, sulla respinta ancora respinge Breme allontanando effettivamente la palla dalla propria area di rigore e mandando la metà campo avversaria e proprio in questo momento l'arbitro dà il segnale di chiusura dell'incontro che laurea l'Inter con 4 domeniche d'anticipo campione d'Italia, 13° scudetto per i nerazzurri, l'anno prossimo la Coppa dei Campioni insieme al Milan, pensate che grosso spettacolo che ci aspetta l'anno prossimo, purtroppo ci sono anche la finale del mondo e ci sono tante altre partite che vorremmo giocare di campionato e di Coppa Italia nel corso della settimana, speriamo che tutto vada bene. Cosa dirvi di questa partita che ha dato lo scudetto matematico all'internazionale? Diciamo che è stata una partita molto sentita dalle due formazioni, con carica agonistica piuttosto elevata, a scapito naturalmente della calma e della chiarezza, questo soprattutto nel corso dei primi 45 minuti di gioco. Diversi gli errori commessi da una parte e dall'altra. Quasi tutti hanno alternato momenti di bravura ad altri meno felici. Ottimo il gol di Carega che ha battuto nel primo tempo Zenga con una strafilata imparabile nel 7 alla destra della porta nerazzurra al servizio di Renica. La partita è stata molto fallosa, Agnolino ha dovuto esercitare tutta la sua bravura, la sua autorità per mantenere sul binario della correttezza. Il gol del pareggio nerazzurro al quarto del secondo tempo dovrebbe portare la firma di Berti, particolarmente scatenatosi all'inizio della ripresa. Il suo tiro è stato deviato da Fuse, deviazione che ha messo fuori combattimento il portiere Giuliani. La partita è stata ricca di episodi, occasioni mancate, ricordiamo per esempio una traversa colpita da Diaz con un colpo di testa, ma anche il Napoli ha avuto le sue occasioni mancate come Careca che prima del gol segnato appunto dall'internazionale aveva colto la base del montante della rete difesa dalle portiere Zenga, e anche poi dobbiamo ricordare la splendida deviazione con cui Giuliano ha detto di no sempre nel secondo tempo a un tiro di Bremer, un secondo tempo quindi molto vivo, onorato sul piano agonistico dalle due formazioni e ripeto con vittoria finale da parte della formazione nerazzurra. Ma io penso che ambedue le formazioni possono essere accomunate in un unico grande applauso: l'Inter perché è campione d'Italia, la formazione del Napoli per la sua bellissima vittoria nella Coppa UEFA e per la prova che ha fornito oggi sul terreno del Meazza di Milano. È tutto dallo stadio milanese, linea Massimo De Luca.
5: Grazie Enrico Ameri, e dunque 13° scudetto per l'Inter. Io chiamo in linea intanto Ezio Luzzi per sapere se si è conclusa la partita di Messina.
6: No, siamo in fase di recupero, 2-1 il punteggio massimo e le squadre sono in campo con 10 uomini per parte per le espulsioni che sono state decretate dall'arbitro Pairetto.
5: Bene, allora naturalmente interromperà per il risultato finale e noi intanto andiamo a verificare la situazione appunto dei finali, di tutti i finali della schedina del Totocalcio. Vediamo allora: Ascoli batte Atalanta 3-1, Cesena e Verona 0-0, Como e Milan 1-1, Inter batte Napoli 2-1, Juventus e Fiorentina 1-1, Lecce e Bologna 1-1, Pisa batte Torino 1-0, Roma e Lazio 0-0, Sampdoria batte Pescara 4-1, Monza e Udinese 0-0, San Benedettese batte Taranto 2-1. Siamo in attesa del risultato finale di Catania fra Catania e Palermo, eccolo in questo istante arriva: Catania e Palermo 1-1 risultato finale, e finale anche a Pontedera, Casale batte Pontedera 2-0. Questa era dunque la colonna vincente della schedina Totocalcio. Come di consueto invitiamo gli ascoltatori che non abbiano fatto né 13 né 12 a non gettare via comunque la schedina, perché per via del concorso indetto dalla BNL in collaborazione con il Col per la designazione e la scelta del nome della mascotte dei mondiali del 90 verranno comunicate nel corso di Domenica Sport in onda su Radio 2 tra qualche minuto i nomi dei vincitori dei biglietti per le partite dei mondiali abbinati appunto alle schedine che hanno partecipato alla votazione. Dunque buona fortuna sempre con i mondiali. Adesso rientriamo nel vivo, sia pure in conclusione di questa nostra trasmissione. Abbiamo sentito tutti i finali della Serie A, andiamo rapidamente, abbiamo pochi minuti, lo dico per tutti, ai commenti conclusivi delle partite di oggi, cominciando da questa sconfitta del Torino sul campo del Pisa. E vorremmo sapere da Riccardo Cucchi che tipo di Torino ha visto in campo, se è una squadra rassegnata ormai un po' in balia di se stessa oppure no.
3: Ma direi proprio di no, non è stato certo un Torino rassegnato. Ovviamente questa sconfitta rende drammatica la situazione di classifica del Torino. I Granata hanno tentato per tutto il secondo tempo di raggiungere il pareggio. Grinta, generosità, slancio agonistico, non sono mancati gli uomini di Vatta. È mancata forse la concretezza, soltanto su punizione o su tiri da lontano. L'ultimo al 44esimo di Fuser, con palla a spiovere oltre la traversa, il Torino ha cercato la via del gol. Nella ripresa Miller in particolare ha avuto la sua opportunità. Per contro invece abbiamo visto un Pisa che ha giocato bene, attaccando con lucidità nel primo tempo, contenendo nella ripresa e pungendo con un ottimo incocciati, abilissimo a sfruttare gli errori degli avversari e i servizi dei compagni. Da questo punto il Pisa, con i suoi 21 punti in classifica, può ancora sperare che in queste quattro giornate di campionato...
6: È finita in questo momento, Messina batte Regina 2-1, a te la linea.
3: Può sperare che in queste ultime quattro giornate di campionato succeda quel qualcosa che potrebbe dare una salvezza a questo punto, però estremamente difficile. Dunque Pisa batte Torino 1-0, a te De Luca.
5: Vediamo allora la classifica di A prima di passare agli altri commenti. L'Inter è campione d'Italia con 52 punti e si avvia ormai anche al record assoluto del punteggio che è detenuto, ricorderete, dalla Juventus con 55 nel campionato a 18 squadre. Napoli 9 punti indietro, 43, poi Milan 38, Juventus 37, Atalanta e Sampdoria 34, Fiorentina 32, Roma 29, Verona 27, Lazio e Lecce 26, Ascoli e Bologna 25, Pescara e Cesena 24, Torino 22, Como e Pisa 21 punti. Questa è la situazione, andiamo a sentire da Enzo Foglianese di questo pareggio realizzatosi poi allo scadere fra Lecce e Bologna, 1-1, Foglianese.
7: Naturalmente sempre per certi discorsi che bisogna fare è da dire che il gol è stato segnato non a tempo scaduto bensì al 90esimo minuto, essendo il 47esimo, esattamente 90esimo minuto, perché fa parte dei 90 minuti. Chiuso l'argomento, ricordo allora questo 1-1 con reti di Pasculli al 30esimo del primo tempo e di De Marchi al 47esimo, cioè comunque al 90esimo della ripresa. Dunque, due tempi, due partite diverse. Nel primo tempo un Bologna con una sola punta, Marronaro, contratto o costretto. Il Bologna in copertura ha chiuso sempre, ma non alla mezz'ora, quando Pasculli promuoveva un'azione sulla destra con palla a Levanto. Sull'abile cross, tiro di Paciocco respinto da Cousin, ma Pasculli ribatteva al volo in gol. Reazione del Bologna 0, ma ecco dopo oltre 10 minuti la variante tattica attuata da Maifredi, fuori Monza, dentro il secondo attaccante Lorenzo. Ripresa caratterizzata dal forcing del Bologna, che intanto restava in 10 uomini al 14esimo, quando per proteggere teste, il già ammonito Bonetti veniva espulso. Continuava comunque il forcing di un Bologna incapace di chiudere in gol nemmeno in condizioni molto favorevoli, mentre in contropiede il Lecce sfiorava a sua volta il raddoppio con Pasculli. Al 28esimo, seconda sostituzione nel Bologna, Poli per Bonini, la seconda nel Lecce al 35esimo, Conte in campo al posto di Moriero. Un secondo tempo di paura per il Lecce di fronte a un Bologna incapace, come si diceva, di andare a gol, ma ecco alla clamorosa svolta in pieno recupero al 47esimo il pareggio di De Marchi su colpo di testa con su azione di calcio d'angolo. Per il finale, che vi ricordo ancora, Lecce 1, Bologna 1. A te studio.
5: Bisogna essere un pochino più brevi d'ora in poi. Como Milan 1-1, Ciotti.
8: Ma tenuto conto della statura tecnica dei neocampioni d'Europa e soprattutto della formazione largamente di fortuna a cui Pereni è stato costretto a ricorrere, non c'è dubbio che la prova del Como debba essere altamente apprezzata anche in rapporto al fatto che la squadra non sia limitata ad un'azione di contenimento, ma ha spesso attaccato con bella intraprendenza e in qualche caso anche con sufficiente pericolosità, ben sostenuta dalle efficaci proiezioni di Annoni e Maccoppi e dal senso tattico di Milton. Il Milan, dal suo canto, dopo aver gestito nel primo tempo il gioco con piglio sicuro, ma forse su cadenze meno serrate del solito, cercava di stringere i tempi del suo forse nella ripresa, senza peraltro trovare in Van Basten nell'implacabile finalizzatore ammirato a Barcellona, sicché in definitiva sembrava opportuna la decisione di Sacchi di sostituire l'appunto olandese con Cappellini a un quarto d'ora dalla fine di un incontro che ha avuto in Franco Baresi, Ancelotti e Maldini per il Milan e Annoni, Maccoppi e Milton per il Como, i protagonisti più brillanti. Ricordiamo la successione delle reti: Annoni al sesto e Franco Baresi al 14esimo, le sostituzioni: Lantignotti per Rijkaard al 56esimo, Corneliusson per Giunta al 66esimo, Cappellini per Van Basten al 75esimo, con Annoni ammonito al 44esimo. Ha diretto Pezzella. Ribadiamo il finale 1-1 tra Como e Milan e giriamo la linea De Luca.
5: Terza vittoria consecutiva e quanto importante per l'Ascoli sull'Atalanta, 3-1, Emanuele Dotto.
9: Eh sì, classifica alla mano, è davvero un successo di enorme importanza quello dell'Ascoli su un Atalanta che ha confermato anche nella sconfitta la qualità del suo impianto. I marchigiani sono stati capaci di ribaltare il gol segnato all'11esimo del primo tempo da Nicolini, un gol che avrebbe tagliato le gambe ed annebbiato il cervello a qualunque avversario. Due colpi di testa di Casagrande al 23esimo, terzo gol consecutivo, e di Arslanovic al 27esimo hanno dunque ribaltato la situazione. Nella ripresa, costante pressione dell'Atalanta alla ricerca del pareggio, poi a 10 minuti dal termine lo storico gol di Bruno Giordano in contropiede, involatosi sulla destra dopo una conversione con dribbling verso il centro dell'area. Il quasi 33enne attaccante romano realizzava la sua 100esima rete in Serie A. Insomma, per l'Ascoli un bel passo avanti verso la tranquillità. Ricordato il finale dello stadio del Duca, Ascoli batte Atalanta 3-1, cedo la linea De Luca.
5: Bene, adesso andiamo allo 0-0 fra Cesena e Verona. Bruno Gentili.
10: Un Cesena stranamente assente, evanescente in zona gol, è stato costretto al pareggio da un Verona che ha giocato senz'altro con maggior ordine, con un pizzico di spavalderia in più, tanto da sperare il gol sul finale della partita al 76esimo. Sarebbe stato tuttavia un autogol, perché Calcaterra, nel tentativo di anticipare Caniglia, deviava di testa nella propria porta. Il pallone scavalcava il portiere Rossi e, secondo qualcuno, varcava anche la linea di porta. In ogni caso, Rossi, con i piedi in scivolata, riusciva a riagguantare, a riacciuffare il pallone e ad allontanarlo dalla sua porta. 0-0 dunque, con due ammoniti, Bonetti e Piracini, e Piracini, già diffidato, non potrà giocare domenica contro il Pisa. 0-0, linea De Luca.
5: Stesso 0-0 in Roma-Lazio, Livio Forma.
4: È stata una partita condizionata nel primo tempo da un eccessivo nervosismo che al 31esimo ha causato la duplice espulsione di Gerolin e Muro, venuti alle mani lungo la linea laterale dopo un normale fallo di gioco. Rimaste in 10 per parte, le squadre hanno ingaggiato nell'ultimo quarto d'ora della prima frazione una lotta all'ultimo fallo, con 3 giocatori finiti sul taccuino dell'arbitro, Oddi, Föller e Gutierrez. Nella ripresa i nervi fortunatamente sono tornati saldi, la Roma ha premuto maggiormente senza però mai trovare la via della rete. La Lazio, che lotta per la salvezza, si è rintanata nella propria metà campo, tentando qualche timida sfuriata con l'inesauribile e parimenti egoista di Cagno. Sull'altro fronte, note di merito per Rudi Föller, sempre pronto a spaziare lungo tutto l'attacco. Le sostituzioni tutte nella ripresa: Piseda per Icardi e Beruatto per Sclosa nella Lazio. Angoli 5-4 per la Roma, diretto davanti ad uno stadio non esaurito, il signor Delia di Salerno. Tede Luca.
5: Si ritrova proprio al momento di garantirsi la Coppa UEFA la Sampdoria, battendo il Pescara per 4-1. Torino Raffa.
1: E infatti questa Sampdoria torna a vincere dopo 9 giornate nelle quali aveva racimolato soltanto 3 pareggi. Il risultato parla già abbastanza. Diciamo che dopo un primo tempo senza molti bagliori ha preso corpo all'inizio della ripresa con il gol di Salsano e l'autorete di Ciarlantini. La quarta segnatura assai bella, quella di Mancini. Pellegrini, è giunta in un finale di partita ormai inattendibile quando il Pescara lasciava ampi varchi e la Sampdoria era padrona della situazione. Equilibrio dunque solo nel primo tempo, quando al gol di Vialli sul rigore al nono minuto il Pescara aveva risposto con la prodezza di Junior su calcio di punizione al 32esimo. Per la Sampdoria è successo, che significa, come tu hai detto, conferma in zona UEFA. Il Pescara invece non vince da 12 giornate e viene definitivamente risucchiato in zona pericolo. Ha diretto Lobello in un pomeriggio estivo, finale Sampdoria batte Pescara 4-1 e ti restituisco la linea.
5: Ci si affrontava per la UEFA anche in Juventus e Fiorentina, risultato 1-1. Carlo Nesti.
11: Nel primo tempo pareva tutto facile per la Juventus, passata in vantaggio con Buso dopo 3 minuti e sostenuta da un gioco rapido e incisivo. Nella ripresa, al contrario, si è registrato un inspiegabile calo atletico dei padroni di casa ed è visibilmente cresciuto il volume di gioco dei Viola, che sono pervenuti al pareggio dopo 8 minuti con Cucchi. Tardivo il risveglio dei padroni di casa, che hanno avuto alcune opportunità per pareggiare, anzi per portarsi vantaggio nel finale di gara. Da segnalare, per concludere, un gol fantasma di Laudrup al 45esimo del primo tempo, con il dubbio se fosse gol o no. Una traversa colpita da Pellegrini al 21esimo della ripresa, naturalmente per la Fiorentina, e la simultanea espulsione di Bruno e Baggio al 27esimo del secondo tempo per reciproche scorrettezze. 1-1 fra Juventus e Fiorentina, linea De Luca.
5: E allora, mentre scorrono sotto i nostri occhi le immagini dal monitor della grande festa che si sviluppa sul prato dello stadio di San Siro, e dunque mentre continuano le tante giornate di esultanza dello sport milanese in questi giorni, noi rivolgiamo all'Inter e al suo presidente gli auguri e le congratulazioni, diciamo a nome della trasmissione. Da Massimo De Luca l'augurio di un buon proseguimento di giornata, l'appuntamento come sempre a domenica prossima. Sigla.
12: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonia Oranges. La guerra è in Iran. Trump spinge per un accordo con Teheran e ridimensiona. Trump spinge per un accordo con Teheran, scusate, ridimensiona il ruolo dell'Europa, pur dicendosi disponibile a un contributo degli alleati dopo l'intesa. Secondo Reuters e Bloomberg, un memorandum tra Stati Uniti e Iran potrebbe essere firmato già domenica, forse a Ginevra, dai vicepresidenti Vance e Gharibaf. Trump però smentisce le indiscrezioni sui contenuti dell'accordo e avverte: l'Iran si rimette in riga e in fretta. Da parte sua, il ministro degli esteri iraniano Araghchi conferma che l'intesa non è mai stata così vicina. Intanto il ministro della difesa israeliano Katz afferma che Tel Aviv non si ritirerà da quelle che definisce zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. La Commissione europea ha inviato un'altra lettera, la terza, alla Fondazione Biennale di Venezia per chiedere ulteriori chiarimenti sulla partecipazione della Russia. Bruxelles chiede risposte più dettagliate su alcuni aspetti. La Fondazione ha 30 giorni di tempo per rispondere. Ora la politica. I dati Istat sull'occupazione al centro del dibattito. Se per le opposizioni non c'è nulla da festeggiare, la maggioranza parla di un'Italia in crescita.
4: Rivendica gli ultimi dati ISAT, la maggioranza con Fratelli d'Italia e la fotografia di un'Italia vivace, dicono. Partito della Premier che poi interviene sull'eventuale alleanza con Futuro Nazionale di Vannacci. Se continua a votare come Schlein e Conte, dice Donzelli, la loro scelta pare evidente. Ci attaccano, rispondono, da Futuro Nazionale? Lo fanno perché sono sotto la pressione dei Salvini di turno. Salvini alle prese con la riorganizzazione del partito. No alle due leghe, dice chi è vicino al segretario. Mazzaia può comunque dare un contributo forte. Dall'opposizione il 5 Stelle Giuseppe Conte risponde a Meloni. La Premier lo aveva chiamato in causa per aver pubblicato un video in cui si lasciava intendere che Meloni fosse in aula durante l'intervento del leader 5 Stelle, ma in realtà non c'era. Strano, Meloni abbia tempo per questo, ribatte il 5 Stelle con tutti i problemi che ha l'Italia. Meloni alza le tasse a tutti, l'accusa di Verdi Sinistra, noi invece vorremmo farlo solo allo 0,1% della popolazione, e cioè ai milionari. Il PD torna poi sui dati Istat. Nulla da festeggiare. La disoccupazione cala perché aumentano le persone che ormai un lavoro non lo cercano più. Gianluca Ruggirello, GR1.
3: Ora la cronaca. Incidente sul lavoro nel comune di Montefortino in provincia di Fermo. Un operaio di 33 anni originario della Costa d'Avorio ha perso la vita dopo essere stato colpito dalla benna di un escavatore. Lavorava all'interno di un cantiere affidato a una società appaltatrice per la realizzazione dell'anello dei Sibillini, il primo acquedotto antisismico d'Europa. Ed è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale il 18enne che la notte scorsa ha investito e ucciso l'amico di 17 anni a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia. Il giovane neopatentato è risultato positivo ad alcol e droghe. La vittima, insieme con altri ragazzi, stava rientrando a piedi a casa dopo aver partecipato ad una festa di compleanno. L'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo dopo un trapianto di cuore a Napoli. Primi provvedimenti per due dei medici indagati.
5: Un anno di sospensione dall'esercizio della professione medica per il cardiochirurgo Guido Oppido, 7 mesi per la sua vice Emma Bergonzoni. Per la procura partenopea e ora anche per il giudice per le indagini preliminari, i due medici avrebbero attestato circostanze non veritiere nelle cartelle cliniche. Questo scrive il GIP solo per anteporre i loro interessi personali all'esigenza di accertamento della verità. I due medici, quindi, oltre ad essere accusati di omicidio colposo, contestato anche ad altri 5 medici dell'ospedale napoletano, avrebbero attestato il falso riguardo l'orario d'inizio dell'operazione di espianto, che sarebbe iniziata prima dell'arrivo del nuovo organo, non sapendo perciò se il cuore arrivato da Bolzano fosse classe, sano ed idoneo. Il legale della famiglia del bimbo, Francesco Petruzzi.
0: Per la prima volta abbiamo un primo spiraglio di verità su questa vicenda, verità sancita da un giudice terzo imparziale.
5: Simona Decina, GR1.
3: 300 reperti per raccontare la storia del mitico viaggio di Enea sono quelli esposti al Colosseo nella mostra Troia, Roma, miti, leggende, storie del Mediterraneo. Mai realizzate su quello che rappresenta un mito fondativo della cultura occidentale. Il percorso è introdotto da una replica del cavallo di Troia. E arriva oggi l'atteso nuovo album di Olivia Rodrigo, You Seem Pretty, Sad for a Girl So in Love, insieme con il videoclip del nuovo singolo Stupid Song. Nell'album della pop sarà anche un duetto con Robert Smith dei Cure. Per ascoltarla dal vivo in Italia, con due date a Milano, bisognerà aspettare aprile 2027. E ci fermiamo qui, linea al pomeriggio di Radio 1, il giornale torna alle 18.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
6: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
2: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD, Avanti Veloce, su Replay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
7: Tempi supplementari.
8: 17.06, eccoci qui, tempi supplementari per concludere la lunga stagione di Rai Radio 1 Sport. Torneremo con voi a settembre. Per intanto l'attualità ovviamente della Formula 1, le prove libere per il Gran Premio di Spagna e poi il mondiale di calcio, già due partite ieri, quella inaugurale al mitico stadio Azteca, poi quella del primo pomeriggio di oggi. Ne parleremo, presenteremo la successiva, perché avremo in studio tutte le notizie, le novità che arrivano da Dallas e poi il focus su Canada-Bosnia, che è la seconda partita di oggi. Non ci dimenticheremo dei tornei di tennis, si gioca sull'erba tedesca di Stoccarda, su quella olandese di Hertogenbosch. Non ci dimenticheremo neppure della buona musica. Intanto da Giorgio Germanò, Ombretta Conti e Alessandro Rosi un cordiale buon pomeriggio.

0: Prove libere in corso, Formula 1, Gran Premio di Barcellona e allora il Gran Premio di Catalunya, si chiama anche così. Noi dal nostro monitor in bassa frequenza vediamo un pomeriggio assolato, però è meglio chiedere all'inviato Manuel Codignoni. Manuel, buon pomeriggio, buona tarde.
1: Buona tarde a te, a todos quelli che ci ascoltano. Il mio spagnolo si ferma al todos.
0: Lì ci dovremmo insomma sentire in catalano, però ovviamente il castigliano è la lingua ufficiale assieme all'inglese di questo Gran Premio.
1: Esatto, anche se comunque i cartelli sono tutti quanti scritti anche in catalano, ed è curioso perché sembra un po' una specie di dialetto marchigiano della costa, una sorta di anconetano. Il catalano è abbastanza divertente da leggere, molto più comprensibile per chi come me ha sempre litigato con lo spagnolo rispetto al castigliano. Al di là di questi equivoci linguistici e bando alle ciance, c'è il sole, come dicevi, anche in alta frequenza, non solamente in bassa frequenza, qui a Montmeló, vicino Granollers, una trentina di chilometri a nord di Barcellona. Ci sono 30 gradi in questo momento, 29.8 per la precisione, con una temperatura dell'asfalto che è di 48 gradi, condizioni simili rispetto alla prima sessione di prove libere che aveva visto primeggiare George Russell con la Mercedes e aveva visto tanti giovani debuttanti al via in questa prima sessione di prove libere, per l'appunto in sostituzione di diversi altri piloti, come spesso costume e anche obbligo della Formula 1. La situazione attuale invece, quando si gira praticamente da poco meno di un quarto d'ora e mancano 46 minuti e 30 al termine di questa seconda sessione, vede davanti a tutti la McLaren di Oscar Piastri, 1:15.724, che è già un tempo inferiore di 6 decimi rispetto al miglior crono della mattina fatto segnare da Russell. In seconda posizione c'è proprio lo stesso Russell, che paga 221 millesimi dal pilota della McLaren. Terzo Verstappen, con la Red Bull staccato di 7 decimi, quindi Norris, il campione del mondo in carica, a 8 decimi da compagno di squadra Piastri. Quinto Leclerc con la prima delle due Ferrari, seguono Lawson, Antonelli, il leader del mondiale, a 1:02 con la Mercedes. Antonelli che questa mattina non ha girato per fare spazio a Vesti, appunto uno dei tanti giovani di cui parlavamo. Quindi Lindblad, Hamilton, neanche lui ha girato questa mattina, sulla sua Ferrari c'era Beganovic, e a chiudere la top 10 Bortoleto. Questi i primi 10 in una sessione che, come detto, però è appena iniziata e che vedrà nella prima parte simulazioni di giro in configurazione di qualifica, nella sua seconda parte i cosiddetti long run, la configurazione in passo gara, per verificare anche per le squadre che hanno portato aggiornamenti tanti l'efficacia di questi nuovi pacchetti. In particolare c'è la Ferrari che ha rifatto sostanzialmente mezza macchina, ha portato una nuova ala anteriore, un nuovo attuatore all'anteriore per quello che riguarda l'aerodinamica attiva, ha portato delle nuove pance e un fondo nuovo di zecca, a partire dall'attacco dalla parte anteriore fino alla la parte appunto centrale del fondo e il diffusore al posteriore. Un pacchetto molto importante dalla quale la Ferrari si aspetta tanto per cercare insomma di tornare quantomeno ad essere seconda forza conclamata e non in lotta con le altre vetture. Fino a questo momento il cronometro dice McLaren, con Piastri davanti a tutti, ma come detto siamo ancora agli albori e credo che prima che inizieranno i long run ci sarà comunque tempo e modo per tutti quanti di fare quantomeno un altro tentativo in configurazione di giro di qualifica. Dicevamo dei tanti debuttanti, no? Questa mattina hanno girato Vesti per la Mercedes, Beganovic per la Ferrari, Iwasa per la Red Bull, Aaron per l'Audi, Browning per la Williams, Herta per la Cadillac e Leonardo Fornaroli, l'italiano di Piacenza, campione in carica della Formula 2, che ha girato con la McLaren di Lando Norris. È stato il migliore di tutti quanti ed è stato uno dei migliori della giornata, perché si è piazzato in quinta posizione questa mattina, 8 decimi da Russell, ma da appena, ascoltiamo un attimo Lawson. C'è subito un problema per lì a Lawson, che ha detto il mio motore è morto e ha parcheggiato la sua macchina a bordo pista proprio in uscita della pit lane, e credo che potrebbe uscire fuori una virtual safety car oppure addirittura una neutralizzazione per andare a rimuovere la sua racing boots ferma proprio in fondo alla corsia dei box. Al momento c'è solo bandiera gialla, ma vi dicevamo di Fornaroli, bravissimo, quinto questa mattina, 8 decimi da Russell ma meno di mezzo secondo dal suo compagno di squadra Piastri. Era la prima volta che il pilota italiano, come detto campione della della Formula 3 col team Trident, l'anno scorso campione in Formula 2, guidava una vettura da Formula 1 in un weekend di gara. Abbiamo avuto anche l'occasione di parlarci e vi farei proprio ascoltare le sue emozionatissime parole, visto che in questo momento c'è Virtual Safety Car e dunque la situazione non cambierà. Ascoltiamo Leonardo Fornaroli.
2: Leonardo, com'è andata questa prima giornata su una Formula 1 in un weekend di gara? Che effetto ti ha fatto? Come ti sei trovato a passare anche dalla Formula 2 alla Formula 1? Com'è andata con il team? Insomma, raccontaci l'emozione.
3: È stata una grande emozione finalmente essere in pista con i piloti ufficiali, quei piloti che fino a qualche tempo fa guardavo, ma anche fino ad adesso guardo in televisione e dico mamma mia che fenomeni, e adesso essere in pista con loro è stata una grandissima emozione. Sono contento di com'è andata, l'obiettivo era cercare di dare tutti i dati necessari al team, abbiamo svolto tanti test aerodinamici a inizio sessione, quello era l'importante, spero di aver fatto tutto per bene. Comunque ho già fatto qualche giornata con la macchina TPC e quello è stato un grande aiuto, perché il salto dalla Formula 2 è gigantesco, tutte le sessioni che ho fatto sono assolutamente state fondamentali. La macchina di quest'anno comunque si comporta in un modo un po' diverso rispetto alla macchina TPC, però comunque mi ha dato un buon feeling per quei giri che ho fatto, spero che McLaren possa continuare su questo passo e li ringrazio enormemente per tutto il supporto.
1: Queste le parole di Leonardo Fornaroli. Caro Giorgio, l'hai sentito anche un po' emozionato probabilmente, e questo è quello che traspariva anche dagli occhi, uno qualcosa che la radio non può raccontare, ma che l'emozione, in questo caso si dice l'emozione non ha voce, no? In questo caso la sua era proprio, caro Giorgio, la voce dell'emozione per questo ragazzo che ha guidato
0: traspariva,
1: per la prima volta.
0: Traspariva Manuel, sì, come no. E tu invece che impressione hai avuto da questo contatto professionale?
1: Allora, lui, come si dice, è uno sgobbone, è un pilota molto analitico, un pilota che studia tanto, un pilota che si consuma gli occhi a guardare i dati per cercare di migliorare. Non ha magari quella velocità istintiva che può avere un Kimi Antonelli, i due appartengono alla stessa generazione, sono un po' della stessa nidiata di talenti italiani che si stanno affacciando in questo momento al mondo del motorsport al di età di Kimi Antonelli. Però è uno che appunto questa sua velocità se la sa costruire tanto, e secondo me ha fatto un ottimo lavoro questa mattina, perché ha fatto i test che la squadra gli chiedeva, montando anche quei rastrelli di metallo che vengono piazzati davanti alle pance per andare a monitorare quelli che sono i flussi d'aria e vedere se effettivamente quello che il simulatore dice corrisponde a quello che la pista dice. E poi quando gli sono state montate le gomme giuste, gli è stato detto fai un push lap, lui l'ha fatto fermandosi a meno di mezzo secondo da Oscar Piastri, che è uno che l'anno scorso è diventato quasi campione del mondo e che per metà stagione è stato davanti a tutti. La squadra si è detta molto soddisfatta, e poi parlicchiando un po' con i tecnici sembra che la squadra sia molto contenta complessivamente del lavoro che lui sta facendo, sia con il simulatore a Woking nella sede della casa madre della McLaren, sia poi anche nei test con le TPC, che sarebbero le Formula 1 vecchie di più di 2 anni che possono essere utilizzate per mettere alla prova i giovani piloti nei weekend fuori dalla gara. E quindi io credo che lui stia crescendo molto bene, credo che professionalmente si stia facendo un buon nome, del resto anche agonisticamente, insomma, ha vinto in Formula 3, ha vinto in Formula 2 al primo anno, e credo che si meriti assolutamente una chance in Formula 1. È arrivato un po' a fari spenti nel mondo del motorsport, lui che sostanzialmente è stato un po' una mosca bianca, non apparteneva a nessuna academy a differenza di tanti altri piloti che sono cresciuti con alle spalle, diciamo, l'aiuto anche economico oltre che sportivo di un team ufficiale. Si è guadagnato l'ingresso nell'Academy McLaren con la grande stagione dell'anno scorso in Formula 2, e credo che per lui, non so quando, ma insomma, un posto in Formula 1 se lo meriterebbe assolutamente più che mai, caro Giorgio.
0: Prima o poi ci racconterai di un suo gran premio ufficiale, allora, Manuel, perché insomma noi tifiamo per tutti i piloti italiani, e dai, che arrivi una nuova generazione capeggiata ormai da Antonelli, da questo giovanissimo esperto, ormai veterano, leader del mondiale, che sia capofila di una buona nidiata.
1: E speriamo di sì, ripeto, perché ci sono stati anni come gli anni 80 in cui veramente il numero degli italiani in Formula 1 era in doppia cifra. È vero che c'erano più macchine, c'erano le prequalifiche, arrivavano nei weekend di gara addirittura in 33-34 vetture che poi venivano scremate fino ad arrivare ai 26 massimi che potevano correre. Però ci sono stati poi anni successivi in cui non abbiamo avuto neanche un pilota italiano. Adesso abbiamo Kimi Antonelli che ci sta facendo stropicciare gli occhi e speriamo che ne arrivino degli altri. Lo stesso Kimi Antonelli intanto adesso è in pista, al momento è settimo a 1 secondo e 2 da Oscar Piastri, sta facendo un nuovo giro, paga 2 decimi abbondanti però al primo rilievo cronometrico, adesso ne paga 8 al secondo rilievo cronometrico, segno che probabilmente, anzi sicuramente, sta montando gomme usurate, ma segno che probabilmente i chilometri che questa mattina non ha fatto per lasciare spazio a Vesti stanno un po' chiedendo il loro pegno e si trova un po' in difficoltà anche nel entrare in confidenza con la macchina su questa che è una pista, come definiscono gli esperti, pista da ritmo. Chiude il giro intanto ed è sesto, guadagna una posizione ma è ancora 1 secondo e 2 da Piastri, il che significa che è a 1 secondo di fatto dal compagno di squadra. Questa è una pista un po' da ritmo, una pista benchmark perché ha un po' di tutto, ha questi curvoni ad alta velocità che esaltano l'aerodinamica, ha un lunghissimo rettilineo dove la power unit conta, ha delle staccate violente dove è importante anche l'equilibrio meccanico, non solo aerodinamico della vettura, ma è anche una pista dove si può trovare tanto lap time, tanto tempo sul giro, girando e trovando confidenza. Dal camera car abbiamo visto anche una macchina abbastanza nervosa, segno che non aver potuto ancora fare l'assetto questa mattina qualcosa significa. Nel lunghissimo curvone, la curva 3, che è questa lunga piega sostanzialmente di 180 gradi verso destra, dove bisogna un po' lavorare con il gas e con lo sterzo, l'abbiamo visto nel primo tentativo remare molto con il volante per andare a cercare il limite senza ancora averlo trovato. Sta per arrivare sul traguardo anche Verstappen, che migliora i propri rilievi nel secondo e nel terzo settore, ma resta comunque con gomma soft, peraltro a differenza degli altri che avevano la media, a quasi 6 decimi da un Oscar Piastri, con una McLaren che probabilmente sembra invece, dopo 2 uscite disastrose in Canada, più per la strategia che per la competitività della vettura, a Monte Carlo invece per una macchina che evidentemente non si sposava alle caratteristiche del Principato, sembra un po' aver ritrovato la forma. Al momento guida con Piastri che conduce, lo ripetiamo ancora una volta, con 2 decimi di vantaggio nei confronti di Russell con la Mercedes e 6 decimi su Verstappen con la Red Bull, e con un Lando Norris che è quarto in classifica a 8 decimi, che precede Leclerc con una Ferrari che fino a questo momento sta andando un po' di rimonta ma che sta girando molto lontana da quelli là davanti. Leclerc paga 9 decimi da Piastri in questo momento, Hamilton addirittura 1 secondo e 7, e lo stesso Leclerc questa mattina comunque non era stato molto veloce perché con la sua Ferrari si era piazzato terzo a 0,5 secondo da George Russell. Come dire, questo pacchetto di aggiornamenti deve essere ancora probabilmente ben compreso dalla scuderia di Maranello per poter utilizzare al meglio, ma fino a questo momento diciamo una Ferrari rimandata, caro Giorgio, ecco, siamo gentili nel dire rimandata e non bocciata perché siamo ancora all'albore del fine settimana e sappiamo come anche tra il venerdì sera e il sabato le vetture possano cambiare. Però per adesso il cronometro a 35,50 dal termine della FP2 ci dice che Leclerc è quinto a 9 decimi, Hamilton addirittura è decimo a 1 secondo e 7. Giorgio,
0: Manuel, girano anche i vinili, come tu sai li ami molto, e allora chissà cosa Ombretta Conti e Alessandro Rosi ci hanno riservato per questo primo break. Ascoltiamo.

0: pista. E allora torniamo a Barcellona, Gran Premio di Catalunya, Manuel Codignoni.
1: Allora, innanzitutto complimenti ad Alessandro Rosi e Umberto Conti, perché il pezzo mi è piaciuto, quella chitarra quasi Ivan Grazianiana, diciamo, soprattutto nella strofa, con quel palm muting interessante. Al di là di questo, tornando alla musica dei motori, nulla è mutato rispetto a come ci eravamo lasciati, con Oscar Piastri che continua a comandare 1.15.724, fatto con gomme medie a 32.10 dal termine di questa seconda sessione di prove libere. 2 decimi di vantaggio nei confronti di Russell, 6 decimi su Verstappen, 8 su Norris, e Leclerc che è scivolato, è rimasto anzi in quinta posizione a 9 decimi. È risalito a Jarre che è sesto, che ha girato però con gomme soft, quindi Hülkenberg, autore di un buon giro, anche lui con gomme soft, con la Audi a 1 secondo e 2, davanti a Kimi Antonelli ottavo, anche lui a 1 secondo e 2. A chiudere la top 10 Liam Lawson e Carlos Sainz, Lawson con la Racing Bulls e Carlos Sainz con la Williams. C'è poi Imola 11esimo, Hamilton 12esimo con la seconda Ferrari, che però è in pista in questo momento impegnato nell'outlap, dunque è ragionevole immaginare che fra poco si lancerà trovando un time attack ragionevole, considerato che in questo momento paga 1 secondo e 7 da Oscar Piastri e paga comunque tanto anche dal proprio compagno di squadra Leclerc. Quindi Ocon con la Haas, 14esimo Bortoleto con l'altra Audi, 15esimo e 16esimo Colapinto e Gasly, Colapinto che peraltro si sta migliorando nel suo push lap, Gasly che in questa giornata ha riguadagnato il podio di Monte Carlo, lui che aveva tagliato il traguardo in terza posizione nella gara del Principato una settimana fa, era stato penalizzato 2 volte, poi la sua squadra d'Alpine si è appellata a questa decisione e la federazione ha accolto le sue ragioni, restituendo a distanza di quasi una settimana il podio a Gasly, che dunque riconquista quel terzo posto facendo scivolare tutti quanti indietro, a partire da Jarre che da terzo diventa quarto, Piastri che da quarto diventa quinto e così via. Da vedere adesso se ci saranno ulteriori azioni da parte anche delle altre squadre che avevano subito la medesima punizione rispetto all'Alpine ma non avevano fatto appello, un pasticcio di cui probabilmente avremmo fatto volentieri almeno, fermo restando che Gasly evidentemente aveva ragione se la federazione ha dato per l'appunto ragione alla propria squadra. Chiudere poi la classifica, Berman 17esimo, Albon 18esimo, Perez 19esimo, Stroll e Alonso 20esimo e 21esimo, e Valtteri Bottas con la Cadillac senza ancora un tempo in 22esima posizione. C'è in pista Leclerc che fa segnare il parziale record con gomme soft nel secondo settore, in questo momento guadagna 169 millesimi nei confronti di Oscar Piastri. Siamo adesso al tratto finale con il pilota della Ferrari che affronta curva 13, fra poco arriverà anche in curva 14, l'ultima curva del tracciato, per lanciarsi poi verso il rettilineo del traguardo con il primo dei big con gomme soft a girare dopo Verstappen, perché anche Verstappen aveva girato simili

0: I haven't not driven a car so disconnected before, so that's what's going on with it.
1: Un Albon evidentemente non particolarmente soddisfatto della sua Williams, tanto che a un certo punto ha anche detto: non ho mai guidato una macchina così disconnessa, ha usato proprio questo aggettivo in tutta quanta la mia carriera, forse è il caso che mi fermi un attimo ai box per fare un po' un regroup, l'ha chiamato, della serie cerchiamo di rimettere tutti quanti i pezzi a posto. Attenzione a Russell che è in pista con gomme soft e ha fatto segnare il parziale record nel primo settore, sta arrivando adesso anche al secondo intermedio dove si migliora, anche se non è record, il record resiste quello di Leclerc, ma guadagna 380 4 millesimi su Oscar Piastri. Siamo adesso nel tratto finale con il pilota della Mercedes che ha assoluto bisogno di un risultato di prestigio in questo fine settimana dopo i 2:25.0 patiti in Canada, vi si è ritirato, e a Monte Carlo dove è finito addirittura fuori dai punti. Ultima curva per George Russell, verso destra la macchina che scivola verso sinistra per cercare di portare fuori quanta più velocità possibile, 1:15.435, scala la classifica, George Russell nuovo leader della classifica con 3 decimi di vantaggio scarsi nei confronti di Oscar Piastri. Arriva Antonelli, anche lui con gomma soft al traguardo, e paga tanto nei confronti del compagno di squadra, paga 580 millesimi, segno che non è ancora a posto con la vettura il pilota della Mercedes, segno che avrà tanto da lavorare in questa notte andando ad analizzare i dati per cercare di trovare una quadra. Un po' di traffico pericoloso in uscita dai box con Fernando Alonso che ieri in conferenza stampa ha detto: questo potrebbe essere il mio ultimo Gran Premio di Spagna in carriera in Formula 1, che deve districarsi nel traffico, situazione di pericolo diciamo più potenziale che reale, ma comunque di confusione tra i piloti, con Ajara che poi va a chiedere direttamente scusa ai piloti che ha bloccato, ha fatto un po' di confusione il franco algerino, confusione potremmo dire, per Isaac Ajara che è andato un po' a bloccare delle vetture che stavano uscendo dai box, potrebbe esserci anche diciamo una reprimenda per lui visto e considerato che ha creato una situazione di pericolo. La nuova situazione, Russell 1:15.4 comanda la classifica di questa FP2 quando mancano 27 minuti e 15 secondi al termine. In seconda posizione c'è Oscar Piastri con la McLaren che però in questo momento è impegnato nel suo outlap e non ha ancora girato con gomma soft. In terza posizione c'è Leclerc con la Ferrari staccato di 364 millesimi da Russell, quindi Antonelli quarto con l'altra Mercedes che paga 6 decimi, un po' troppi nei confronti di George Russell. Da capire quanto l'ora in pista che non ha avuto a disposizione questa mattina per lasciare spazio a Vesti possa entrarci in questi 6 decimi. Quinto Verstappen con la Red Bull a 8 decimi, sesto Lindblad con la Racing Bulls a 9 decimi, quindi Norris il campione del mondo in carica con la McLaren settimo a 1:01, anche lui però non ha ancora girato con gomme soft. E a chiudere la top 10 Bortoleto, Hamilton anche lui molto lontano, lontanissimo, a 1:01 da Russell e a 8 decimi da Leclerc, e decimo Ajar con la Red Bull, autore poco fa come abbiamo detto di una sorta di patatrack poco edificante all'uscita dei box. Sto buttando un occhio anche al monitor del GPS per vedere quando, se e quando le McLaren si lanceranno con le gomme soft. Lo fa in questo momento Oscar Piastri che è passato proprio sotto la nostra postazione con le gomme soft, pronto a lanciarsi nel suo giro veloce, ed esce dai box Lando Norris. Dunque arriverà fra poco il momento anche delle McLaren di andarsi a lanciare, mentre c'è un'escursione fuori pista anche per Lance Stroll con la Aston Martin, è 21esimo, riprende adesso la via della pista, potrebbero esserci state bandiere gialle in quel tratto ma non credo che abbiano disturbato nessuno. Viene notato anche un race incident per Fernando Alonso che ha pizzicato la linea bianca in uscita dalla corsia dei box, ma lo ha fatto per evitare la macchina di Ajar. Oscar Piastri intanto è lanciato in pista con le gomme soft, come vi dicevamo, al momento è secondo con le medie, non ha fatto il parziale record nel primo settore ma si è comunque migliorato, sta per arrivare adesso al secondo rilievo cronometrico, curva 9 in salita rettilineo che conduce poi alla staccata di curva 10 davanti a sé a Fernando Alonso che non gli dà gran fastidio. Arriva al secondo rilievo cronometrico, paga appena 96 millesimi nei confronti del tempo segnato da George Russell, adesso affronta l'ultimo settore formato principalmente da curve verso destra, la 12, la 13 e la 14. Nervosa la McLaren in uscita dalla 12, curva 13, curva 14 che porta verso il traguardo per George Russell che passa adesso sotto la nostra postazione, 1:15.4 il tempo da battere, 1:15.4 anche lui, ma è secondo ad appena 48 millesimi da George Russell. Dunque Russell, Piastri, Leclerc, Antonelli, Verstappen, questi i primi 5, manca praticamente solamente Norris effettuare il suo giro con gomme soft per poter poi avere una classifica, anche se Leclerc mi sembra si sia rilanciato con le stesse gomme soft, dunque probabilmente proverà a fare un nuovo tentativo veloce con le stesse coperture per cercare

0: di limare qualche centesimo, lui che è terzo a 364 millesimi da Russell. 24 e 20 al termine, Russell, Mercedes al comando, Piastri a 48 millesimi in seconda posizione, Leclerc terzo a 364 millesimi, quindi Antonelli quarto a mezzo secondo, Verstappen quinto a 8 decimi, Lindblad, Norris, Bortoleto, Hamilton e Hajar. Norris paga 128 millesimi di ritardo al primo rilievo cronometrico, il pilota della McLaren. Leclerc non si è migliorato intanto nel primo settore, vedremo se lo farà nel secondo, ci sta per arrivare adesso. Curva 9, rettilineo che porta alla staccata della 10, lì vicino c'è il rilievo, 52.4 il tempo di Russell, 6 decimi di ritardo, dunque non si migliorerà evidentemente in questo tentativo. Questo ci fa anche capire che con queste gomme su questa pista molto esigente anche per gli pneumatici, sostanzialmente si ha a disposizione un solo tentativo e non se ne possono fare due neanche avvicinando il proprio tempo. Intanto è buono anche il secondo parziale di Norris, che è in linea con quello di Piastri e in linea con quello di Russell al secondo rilievo cronometrico, si è migliorato nel primo e nel secondo parziale, sta per arrivare adesso sul traguardo, passa sotto la nostra postazione in questo momento e si porta al comando. Norris scala la classifica e si porta al comando, la McLaren torna dunque a ruggire, 9 millesimi appena il vantaggio nei confronti di George Russell. In terza posizione c'è Oscar Piastri, staccato di 57 millesimi, tre piloti pensate nella miseria di 57 millesimi. Poi c'è Leclerc, quarto con la prima delle due Ferrari, staccato di 3 decimi, quasi 4 sostanzialmente, da Lando Norris, mentre intanto abbiamo la possibilità di apprezzare anche un bel traverso di Oscar Piastri, che ha rischiato abbastanza mettendo due ruote quasi sulla sabbia, ma rischiando anche insomma di danneggiare il fondo. Molto buono il controllo di Oscar Piastri alla penultima curva, e questo ci fa capire che il tutto avveniva nel corso del suo giro veloce e potrebbe avere un po' di margine anche l'australiano. Torna a ruggire dunque, diciamo, la McLaren con una vettura in prima posizione, quella del campione del mondo Lando Norris, una al terzo posto, quella di Oscar Piastri, in mezzo la Mercedes di George Russell, quarta la Ferrari di Leclerc staccata di 3 decimi, quinto Kimi Antonelli a oltre mezzo secondo di distacco da Lando Norris. Bisognerà capire poi quanto di questo mezzo secondo è, diciamo, in un feeling che non c'è ancora con una vettura che non ha potuto girare in questa mattinata, quanto c'è ancora di rimediabile e di accorciabile nei confronti di un George Russell che, lo abbiamo detto, ha tanto tanto tanto bisogno, per carità, di un risultato importante su questo tracciato, ma mezzo secondo francamente è un po' troppo quello che Antonelli paga da George Russell per non esserci un qualcosa di particolare, anche banalmente un mancato feeling con la vettura che questa mattina Antonelli non ha guidato. Un problema che non ha invece Lando Norris, che questa mattina al pari di Antonelli non ha guidato per lasciare la sua vettura a Leonardo Fornaroli, ma si è comunque andato a piazzare al comando. Ascoltiamo Hamilton.
1: Something's wrong with the rear of the car. Car was dragging down the straight. Could be the wind, maybe a rotation of the wind.
0: Hamilton che si lamenta di qualcosa che non funziona con la macchina, che dragga troppo, adesso come ve lo spiego cosa significa dragga, che crea, diciamo, un po' troppo carico in rettilineo con la parte posteriore. L'ingegnere di pista gli dice potrebbe essere un problema legato alla rotazione del vento che effettivamente è un fattore qui al Montmeló, perché spira sempre abbastanza, anche se in questo momento le bandiere non garriscono e la manichetta che è piazzata nella piazzola dell'elicottero, che è non lontano rispetto alla nostra postazione, mi alzo in piedi per andare a vedere, è desolatamente ferma. Dunque la scusa del vento regge fino a un certo punto per il posteriore della Ferrari di Lewis Hamilton, che dragga troppo. Ci è passata davanti adesso in rettilineo la Ferrari con l'ala posteriore spalancata, ma di vento in questo momento non ce n'è. Vediamo se Hamilton con gomme soft riuscirà a migliorare quello che è il suo parziale. Al momento è nono, che paga un secondo e due di distacco nei confronti della capoclassifica Norris, e paga 9 decimi a 8 decimi e qualcosa, diciamo, nei confronti di Charles Leclerc. Si arriva a rilievo cronometrico, ma un tempo molto alto, 5 secondi e 7, segno che ha abortito questo tentativo e che dunque non ci sarà per lui la possibilità di un altro time attack, perché mancano 20 minuti, caro Giorgio, al termine della FP2. Norris con la McLaren comanda con il tempo di 1:15:04.
2: Allora Manuel, fra una draggata e un'altra ci fermiamo per un altro break e poi torniamo al Montmeló, torniamo da te.

0: Pronti allora per tornare a Barcellona o nei pressi, insomma, dove si corre in Formula 1. Manuel Codignoni.
1: Granollers, Montmeló, Sabadell sono, diciamo, le varie località che si affacciano sul tracciato del Montmeló, ma tecnicamente il comune è quello di Montmeló, un paesino minuscolo. Stamattina, tra l'altro, il navigatore, per arrivare in pista, visto che c'era un traffico pazzesco, mi ha fatto fare una stradina che è passata per il centro di Montmeló, dove non ero mai stato, davanti a una scuola, e ho guadagnato un quarto d'ora. Devo fare i complimenti al navigatore, perché non avrei mai saputo trovare quella strada, noi che spesso e volentieri ci muoviamo, per così dire, per abitudine.
0: A velocità normale, vero Manuel?
1: Sì, vabbè, c'era il limite di 20 all'ora, e considerato che una volta a Leverkusen ho preso una multa perché c'era un limite di 30 km orari con tanto di autovelox, io sono passato ai 41 e mi è arrivata la multa con tanto di foto, non della targa ma della mia faccia. Da quel momento rispetto massimo per i limiti, soprattutto in ambito cittadino, dove
0: la velocità
1: ci sono,
0: va solo raccontata, dai.
1: Esatto, la velocità va solamente raccontata, e noi vi raccontiamo che la situazione è invariata rispetto a come ci eravamo lasciati, perché in questo momento stanno sostanzialmente iniziando i long run, ovvero sia le prove in configurazione di gara con mappature da gara e carico di benzina. Dunque, Norris continua ad essere al comando. Ascoltiamo un attimo Verstappen.
2: Can I stop before? I'm trying to get a tire. This is just a madness.
3: Yeah, copy that, Max.
1: Allora, in questo momento Verstappen è in pista con gomme dure, gomme bianche, e dopo essersi esibito in una specie di drift in accelerazione ha detto: posso interrompere questo, come dire, questo long run e rientrare e montare le altre gomme, perché queste sono terribili. E Giampiero Lambiase gli ha detto: sì, effettivamente fallo, perché vediamo che non stai funzionando particolarmente bene, ecco, diciamo, mettiamola così. Sono in corso di long run con Norris davanti a tutti, McLaren, Russell a 9 millesimi, Piastri con l'altra McLaren a 57 millesimi, Leclerc con la prima delle due Ferrari è quarto a 373 millesimi, dunque a poco meno di 4 decimi, Kimi Antonelli è quinto a quasi 6 decimi di ritardo da Lando Norris, sesto è Verstappen con la Red Bull, settimo è Lindblad con la Racing Bulls, poi Bortoleto, Hamilton, nono con l'altra rossa e Isaac Hajar. Uno sguardo alle prestazioni ci dice che in questo momento Russell, ascoltiamo un attimo Norris.
4: I've made a mistake and not taken out any front wing, so if we think this is terrible we should box for front wing.
1: Allora, l'ingegnere di pista di Lando Norris gli dice: ho commesso un errore, non abbiamo fatto quella modifica all'ala anteriore, se pensi che sia terribile rientra e così la facciamo. Lando Norris ci passa sotto adesso, tira dritto, evidentemente così terribile non è. Dicevamo, Russell ha girato in configurazione gara in 21.5, Norris in 21.1, 21.1 anche per Leclerc, 21.4 per Kimi Antonelli, con le dure Verstappen ha girato in 23 alto, che dimostra che effettivamente sì, era terribile quella situazione. Russell in 21.5, dunque una McLaren che sembra matchare le prestazioni della Mercedes con la Ferrari, che adesso con gomma media fa un 20.9 con Leclerc, che è un tempo decisamente interessante. Leclerc gira in 20.9 con le medie, mentre nello stesso momento Russell ha girato in 21.5 con le medie, il 21.1 di Norris era con le soft, mentre il 21.4 di Antonelli era con le soft. Segno che, insomma, la Ferrari potrebbe essere messa bene sul passo gara con, quantomeno con le gomme medie, che è una gomma da gara a tutti gli effetti. Bisogna vedere adesso però se questo tempo sarà comunque sia matchato e replicato, scusatemi per il brutto neologismo, per il brutto, diciamo, anglicismo, anzi più che neologismo, dalla Ferrari che sta per chiudere il proprio giro. In questo momento è nel terzo settore, sono proprio curioso di vedere il crono della Ferrari, che dopo questo ottimo 20.9 deve farci vedere che è in grado di rifare quel tempo. Un 21 basso sarebbe comunque un buon tempo per la Ferrari di Leclerc, perché Norris ha rigirato in 21.5, Russell in 21.8, 20.8 per la Ferrari, e questo è un gran tempo, segno che la Ferrari sembra avere un buon livello di consistenza sul passo gara, al netto che non conosciamo comunque sia i carichi di benzina, e dunque potrebbe girare con qualche chilo di carburante in meno rispetto alla Mercedes e alla McLaren, ma sono tempi comunque abbastanza rassicuranti per la Ferrari, che sta girando con gomme medie, mentre Lewis Hamilton fra poco dovrebbe ritornare in pista probabilmente con gomme soft. 20.8 per Leclerc, che prima aveva girato in 20.9, 21.8 a parità di gomme per George Russell, 21.5 con le soft e non con le medie invece per Lando Norris. Kimi Antonelli ha trovato probabilmente traffico perché ha girato in 24.3 nel passaggio precedente. Sono curioso di vedere adesso il tempo che farà il leader del campionato del mondo, lui che sta girando con le soft. 22.0 è comunque un tempo ancora abbastanza alto per Kimi Antonelli a fronte dei tempi del compagno di squadra Russell, che però ha girato in 22.1 in questo momento, ma bisogna sempre tener conto anche del traffico che si trova. Norris ha chiuso in 21.5, dunque in questo momento i tempi migliori sembrano essere, ma proprio senza ombra di dubbio, quelli della Ferrari, perché ha girato in 21.5 anche Piastri, che ha appena chiuso il suo giro. Aspettiamo la chiusura del giro di Leclerc, 1.21.6, si alzano un po' i tempi anche adesso della Ferrari di Leclerc. Ma insomma, caro Giorgio, la Ferrari sembra essere, come si dice, in the mix, nel mix quantomeno sul passo gare. Questa può essere una notizia rassicurante a fronte di tempi che invece sul giro secco, per quello che abbiamo potuto vedere, non sembrano essere ancora all'altezza di tutti quanti gli altri. Il tutto è evidentemente atteso alla riprova, poi insomma, di ulteriori passaggi e della sessione del sabato, ma quello che ci portiamo via fino a questo momento è questo: una Ferrari che sul passo gara sembra essere comunque messa discretamente bene, mentre sul giro secco non ancora, e invece un Kimi Antonelli che ha ancora tanto lavoro da fare per cercare di raggiungere dal punto di vista della prestazione un George Russell che quantomeno sul giro secco sembra essere decisamente più veloce. 22.1 per Russell nell'ultimo passaggio, che diventa un 22.9 visto che passa adesso sul traguardo. Kimi Antonelli gira in 28.8, segno che ha fatto probabilmente raffreddare le gomme e si è spostato da lato per far passare qualcun altro. 21.6 per Lando Norris, ascoltiamo Ajar.
5: Why did you do that? I need a question to him. Like, is it aware or I think you didn't see me or something?
6: Yep, copy that, we'll have a look at it.
1: E se la prende in maniera neanche più di tanto velata, in questo caso Ajar, con la Cadillac di Valtteri Bottas, che praticamente gli è quasi andata a sbattere, e ha detto: ma si rende conto di quanto è stata pericolosa questa manovra? E subito dopo si è anche corretto dicendo: ma forse, anzi era quella di Sergio Perez, scusate, non quella di Valtteri Bottas, dice: più che non rendersi conto, forse non mi ha proprio visto. E noi aggiungiamo: e non so se è peggio l'una o l'altra cosa. Diciamo,
0: Manuel, dicevi delle Ferrari, qual è lo storico recente su questa pista delle rosse, visto che insomma Antonelli è quasi un esordiente su questo circuito e insomma non ha ovviamente precedenti da raccontare?
1: Ma allora, partirei ricordando che su questa pista, diciamo spesso e volentieri, chi va forte qui va forte un po' dappertutto, perché questa è una pista dove insomma conta tantissimo l'aerodinamica, conta tantissimo la meccanica, conta tantissimo la capacità di sfruttare al meglio quelle che sono le risorse. E dunque insomma, spesso e volentieri questa è una pista che viene considerata un po' un benchmark assoluto per quello che riguarda il valore della vettura. L'anno scorso qui andava molto forte la McLaren, che sostanzialmente poi era andata forte anche in tutto quanto il resto del mondiale, quindi non c'era particolarmente da stupirsi di questo grande stato di forma, diciamo, importante che aveva avuto la McLaren su quel tracciato. L'anno scorso la Ferrari finì sul podio con Leclerc, se non ricordo male, arrivò terza e sesta con Lewis Hamilton, in una gara abbastanza complicata per la russa, che non andò bene, quindi anche tra l'altro nel 2024, che era una stagione dove in realtà invece la Ferrari andava abbastanza bene, ma il Gran Premio di Spagna fu uno dei punti più bassi di quella stagione, con Leclerc quinto e Sainz sesto, perché furono portati degli aggiornamenti che non furono compresi se non dopo la pausa estiva, e da lì in poi partì una rimonta che portò la Ferrari quasi a raggiungere poi McLaren nel campionato costruttori. McLaren che però conquistò comunque il campionato costruttori all'ultima gara con Verstappen, che invece si assicurò il campionato mondiale piloti. Anche nel corso del 2023 la Ferrari non andò molto forte, segno che questa è una pista che insomma la Ferrari fatica a digerire in anni recenti, proprio perché non ha mai avuto una vettura sostanzialmente da titolo, e tendenzialmente chi va forte qui è poi chi tendenzialmente è in grado di andare a conquistare poi il titolo mondiale. Ci auguriamo che quest'anno, mentre tanto c'è stata un'escursione fuori pista per George Russell alla staccata di curva 10, è arrivato leggermente lungo, ha preso un po' di sabbia, spiattellato gli pneumatici, ma nessun danno per la sua vettura. Ci auguriamo che la Ferrari possa tornare ad andare forte a Barcellona, perché significherebbe che trattasi poi di macchina potenzialmente buona anche per il titolo. Siamo quasi ai titoli di coda di questa sessione, perché mancano 5 minuti e 45 al termine, al calare della bandiera a scacchi. Situazione invariata per quello che riguarda la classifica: Norris, Russell e Piastri, McLaren, Mercedes, McLaren con Leclerc quarto con la prima delle due Ferrari staccato di 3 decimi, e Hamilton nono con l'Alta Rossa staccata di 1 secondo e 2. Per quello che riguarda il passo gara, tutto quanto abbastanza indecifrabile, se non che la Ferrari sembra essere messa abbastanza bene, quantomeno con le soft, rispetto a tutti quanti gli altri. Con le medie, adesso l'ultimo passaggio di Leclerc è stato 22.1 contro il 22.6 di Oscar Piastri, ma tutto quanto un po' da riverificare domani, perché secondo me anche questo 21.2 che adesso fa Max Verstappen con gomma soft lascia un po' il tempo che trova, perché non conosciamo bene i carichi di benzina. Insomma, diventa veramente un puzzle interessante da andare a decifrare, Giorgio, per quello che potrà succedere poi anche domani.
0: Allora, Manuel, io direi di fermarci un pochino, mandare il brano, poi il GR, e naturalmente a inizio della seconda parte di Tempi Supplementari ci risentiamo, ci riassumerai cos'è accaduto in questi 4 minuti che restano di questo, come lo definiamo, più o meno da pronostico, queste libere, sì.
1: Nel senso che comunque sia, io mi aspettavo una Mercedes dominante, e ci ritroviamo davanti una McLaren attaccata alla Mercedes, quindi secondo me potrebbe riservare qualche sorpresa questo fine settimana. Difficilmente riserveranno qualche sorpresa questi 4 minuti, per cui ci risentiamo dopo il GR per il risultato.
0: Grazie, grazie a Manuel Codignoni. E allora a breve noi, insomma, ci fermiamo per il giornale radio delle 18, poi Tempi Supplementari continua di nuovo, l'aggiornamento per quanto riguarda la Formula 1 e poi tutto sul campionato del mondo, e vi racconteremo anche cosa succede dal punto di vista del calciomercato, perché ci sono tante novità in Serie A.

Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Ore 18.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Giorgio Schiavoni. Potremmo davvero essere vicini ad un accordo tra Stati Uniti e Iran? Questo emerge dalle ultime dichiarazioni del presidente Trump, anche dal ministro degli esteri iraniano Araghchi. Segnali di apertura. Ci aggiorna in studio Claudia Stamerra.
4: Sì, la possibile firma domenica prossima a Ginevra dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, un'ipotesi appesa comunque ad un filo dopo che indiscrezioni contrastanti si rincorrono da ore, anche se velivoli dell'aeronautica americana sarebbero volati in Svizzera con le attrezzature necessarie per un eventuale viaggio del vicepresidente americano Vance, che siglerebbe l'intesa con il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Apre spiragli il ministro degli esteri di Teheran, un'intesa mai così vicina, afferma Araghchi, ma i media la finiscano di speculare e appare sulla stessa linea Vance. Troppe notizie false sui negoziati, dichiara. Certo che nelle ultime ore l'accordo ha alimentato interventi al vetriolo con lo stesso presidente americano che ha bollato le anticipazioni del memorandum circolate sui media iraniani come fake news che non hanno nulla a che fare con l'accordo, esortando Teheran a rimettersi in riga. Ha definito irrilevanti i paesi europei del G7, salvo poi dichiarare al Corriere della Sera che gli europei, dopo l'intesa, potrebbero essere utili. E questo dopo che i Pasdaran avevano a loro volta definito un'illusione la firma in Svizzera e lasciato trapelare appunto sui media iraniani una bozza che vede Hormuz sotto il controllo di Teheran, lo sblocco dei fondi congelati all'estero e la fine delle sanzioni. Trump in ogni caso ha ribadito il no al nucleare, una posizione particolarmente apprezzata dal premier israeliano Netanyahu.
3: E in Libano un convoglio umanitario organizzato dal nunzio apostolico del Vaticano è stato fermato da militari israeliani e costretto a modificare il proprio percorso che era stato coordinato con le forze della missione ONU. Un problema tecnico è stato rilevato sull'aereo del Papa alle Isole Canarie poco prima della partenza prevista per Roma, costringendo Leone XIV a sbarcare. Il re Filippo VI di Spagna, che aveva appena salutato il Papa sulla pista, è salito a bordo dell'aereo per poi riaccompagnarlo in una sala lounge dell'aeroporto. Economia: SpaceX debutta a Wall Street con un'operazione destinata a fare storia. La società aerospaziale di Elon Musk arriva in borsa con una valutazione che la pone tra le 10 aziende più capitalizzate al mondo. Al suo esordio SpaceX vola al Nasdaq con il simbolo SPCX, centrando subito una capitalizzazione superiore ai 2.000 miliardi di dollari. La cronaca: Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, esce dal carcere e ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa, su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. Stasi era in regime di semilibertà. La concessione dell'affidamento in prova non è collegata all'eventuale procedimento di revisione del suo processo. A Milano un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato sbalzato dal monopattino elettrico sul quale viaggiava come passeggero e si è scontrato con un'auto. Nell'impatto feriti anche il conducente del mezzo a due ruote e quello della vettura.
5: Erano in due a bordo del monopattino elettrico e nessuno, secondo gli accertamenti della polizia locale, indossava il casco. Gli agenti non ne hanno trovati sul luogo dell'incidente. Alla guida un ventenne, dietro un altro ragazzo, Eros Gagliardi, 19 anni da compiere. Promessa del calcio giovanile, Gagliardi era già un simbolo di forza e determinazione. Una carriera spezzata per sempre pochi minuti dopo la mezzanotte, quando il monopattino con i due ragazzi a bordo si è immesso sul viale senza fermarsi nonostante il segnale di dare precedenza. Inevitabile l'urto con l'auto guidata da una ragazza di 21 anni, risultata negativa ai primi test su alcol e droga. Per lei solo lievi ferite, come per il ventenne alla guida. Per Eros Gagliardi non c'è stato invece nulla da fare. Il ragazzo è morto poco dopo l'arrivo al Niguarda. Quest'anno è la sesta vittima per incidenti con monopattini. L'anno scorso i morti erano stati 21. Solo ieri un altro incidente a Roddano con un giovane trovato privo di sensi accanto al suo monopattino e morto poi in ospedale. In base alla normativa il casco è obbligatorio come la targa ed è proibito viaggiare in due. Da Milano per il GR1, Chiara Merico.
3: Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sulla morte di Sara Di Vita e Antonella Di Elsi, madre e figlia avvelenate con la ricina a dicembre in Molise. Un'amica di famiglia è stata iscritta nel registro degli indagati per favoreggiamento. Sentita più volte, avrebbe sempre negato tensioni all'interno della famiglia delle vittime, circostanza che sarebbe stata però smentita dalle informazioni contenute nei cellulari e negli altri apparecchi elettronici sequestrati in casa. In chiusura allo sport, calcio ufficiale, Giovanni Carnevali è il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus. Carnevali, ex Sassuolo, subentra Comolli, che si è dimesso ieri. Per ora è tutto, prossimo GR1 alle 19.
6: tempi supplementari.
7: 18.05, ben tornati a tempi supplementari qui su Rai Radio 1 Sport. E allora, subito, Manuel Codignoni per raccontarci cosa è successo nei minuti finali delle libere per il Gran Premio del Montmeló. Manuel.
8: Nulla per quello che riguarda la classifica, che resta immutata. Ci sono state le parole di Lewis Hamilton abbastanza significative, che a un certo punto si è aperto con il suo box e ha detto: ma tutti quanti stanno avendo il degrado che ho io della serie, ma sono solo io in difficoltà. E il suo ingegnere di pista gli ha detto: guarda, tutti quanti hanno problemi di degrado 3 decimi al giro, segno che sarà una gara con queste temperature di resistenza quella di domenica, se non cambia qualcosa. La situazione: Lando Norris con la McLaren è stato il più veloce, 9 millesimi più rapido rispetto a George Russell e pochi millesimi davanti anche ad Oscar Piastri. Dunque McLaren, Mercedes, McLaren. Quarta la Ferrari, la prima delle due Ferrari con Charles Leclerc, staccata di 3 decimi. Quinto Kimi Antonelli con l'altra Mercedes, che paga mezzo secondo sia da Norris che di fatto da George Russell. Tanto lavoro da fare per il leader del mondiale, che non ha trovato la migliore delle giornate. Quindi Verstappen sesto, 8 decimi con la Red Bull. Lindblad settimo, a 9 decimi con la Racing Bulls. A chiudere poi la zona punti, Bortoleto, Hamilton nono con la Ferrari, staccato di 1 secondo e 2, e Isaac Hajar con l'altra Red Bull. Questa la situazione per quello che riguarda la qualifica. Tanto lavoro, grande lavoro da fare per tutti quanti questa notte per analizzare i dati e cercare di trovare dei correttivi tra chi è più a posto e chi ha ancora da mettere a posto invece qualcosa, chi ha da mettere a posto molto probabilmente a Kimi Antonelli, ma anche Lewis Hamilton. Entrambi hanno in comune il fatto di non aver disputato questa mattina la prima sessione di prove libere, perché hanno ceduto le loro vetture a dei piloti debuttanti, come impone la federazione. Nel caso di Lando Norris, il nostro Fornaroli, che ha fatto un gran lavoro, e nel caso di Lando Norris tutto questo non ha influito perché Norris comanda. Per quello che riguarda Lewis Hamilton invece, Dino Beganovic. Per quello che concerne Kimi Antonelli, il danese Frederik Vesti. Questa è la situazione sul passo gara, tutti apparentemente più vicini al netto della degrado, con una Ferrari parsa molto pimpante soprattutto nei giri di attacco, ovvero sia nei giri di uscita per primo dai pit stop. Ma ripetiamo, sono simulazioni che lasciano secondo me quest'oggi più che mai molto il tempo che trovano, perché le macchine di quest'oggi saranno secondo me molto diverse rispetto a quelle che verranno messe in pista domani, perché ci sarà tanto lavoro da fare per tutti, in particolare per chi come la Ferrari ha portato tanti pezzi nuovi. Di certo il volto di Kimi Antonelli, solitamente simile a quello di un furetto sempre pronto a scattare, sempre un po' sornione, non è molto sereno. Appena sceso dalla vettura va a parlare con Pete Bonington, il suo ingegnere di pista, per cercare subito di verificare cos'è che non ha funzionato particolarmente nella sua Mercedes. Tanto lavoro per tutti, dicevamo, in vista delle due sessioni di domani, mentre intanto quella che sentire in sottofondo è la musica che come di costume parte fortissimo per andare a riepilogare la classifica, e abbassiamo gli effetti per evitare insomma di fare più da DJ che da giornalisti. A domani, terza sessione di prove libere alle 12.30, le qualifiche saranno invece alle 16. Ribadisco, il miglior tempo di Lando Norris davanti a Russell, Piastri, Leclerc e Antonelli per quello che riguarda quest'oggi. Adesso direi che possiamo fermarci qui per quello che riguarda.
7: Grazie Manuel, e ovviamente specifichiamo a beneficio dei nostri radioascoltatori che per le qualifiche avrai la linea, avrai la diretta in Sabato Sport, quindi insomma ancora qualche ora e ti riascolteremo. Grazie Manuel Codignoni, buon Gran Premio, buon lavoro.

0: Le note di Bryan Adams fanno da spartiacque fra la pista infuocata caldissima del Montmeló e immaginiamo anche una Dallas quantomeno parecchio umida, ci dice di più il nostro inviato Guido Ardone, lo conoscete bene, conduttore da questi microfoni delle varie trasmissioni di Rai Radio 1 Sport. Guido, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te Giorgio, un saluto ai nostri ascoltatori anche da parte di Daniele Antelmi e Francesco Pionaglieri che ci accompagnano dall'altra parte del vetro dai nostri studi di Dallas. Sì, c'è grande afa, grande caldo già dalle prime ore del mattino, qui sono le 11:12, la giornata si presenta così, poi ventosa, soleggiata con temperature già alte. L'unica cosa un po' più fresca tra virgolette l'attitudine dei locali verso questi mondiali, insomma non è decollato ancora il clima, poi si giocherà qui nei prossimi giorni, ci sarà la prima gara ma ci portiamo decisamente avanti con il programma per quanto riguarda la città che ci ospita con l'IBC Olanda-Giappone. Si arriverà a metà della prossima settimana, una sfida attesa anche per l'ordine pubblico, capiremo poi che tipo di afflusso di tifosi ci sarà, Inghilterra-Croazia, ma questo è un capitolo ancora da scoprire. La giornata, e la seguirete ovviamente su Radio 1 e su Radio 1 Sport a partire dalle 20:30, ci proporrà Canada-Bosnia, che è una partita molto particolare per tanti motivi perché ci fa tornare in maniera inevitabile la sciagurata calcisticamente parlando serata del 31 marzo. La Bosnia ha meritato, ci sono loro, i mondiali al posto nostro. Poi tra l'altro saprete che insomma la giornata è stata accompagnata e scandita anche da polemiche, quasi un caso politico da ciò che mi è capitato di leggere da queste parti rispetto alle dichiarazioni, a quella battuta possiamo dirlo un po' infelice di Gianni Infantino. Intanto ha ipotizzato un ulteriore allargamento del mondiale con cifre che insomma 280. Credo possano sconfinare esatto, nella surrealtà assoluta, insomma, quindi vabbè. Dalle 64 alle 208 squadre, io non so che tipo di torneo possa avere in mente il numero uno della FIFA, probabilmente è con qualcosa che poi possa essere disputato nel corso dei mesi.
0: Sicuramente irriverente,
1: è quella frecciata di sarcasmo nei nostri confronti, quindi,
0: assolutamente fuori,
1: poteva risparmiarsela, direi di sì, dai, esatto.
0: Guido, Dallas la ricordiamo negli anni 70 come scenario, come scena di una delle prime serie della storia della televisione,
1: sì, dai,
0: di tutti
1: la madre
0: i tempi,
1: di tutte le soap,
0: i cappelli da cowboy eccetera, immagino, sì. Che insomma però il caffè espresso si trovi adesso da quelle parti, voi che colazione avete avuto?
1: Guarda, la domanda sembra peregrina ma invece è fondamentale, no, per quella che è la mia esperienza, se vuoi soffermarti sul tema caffè, diciamo assolutamente non passabile quello che ci viene propinato.
0: Dolenti
1: poi
0: note,
1: qualcuno
0: quindi,
1: di noi dolenti note però addolcite dal fatto, è proprio il caso di dire, che qualcuno ha portato mezzi personali per poter provvedere ed è tutta un'altra musica, quindi chiusa la parentesi caffè e tra l'altro poi ci riporta anche in generale al caffè di Radio 1 Sport, però insomma dobbiamo provvedere da noi in quell'ottica. Per il resto no, guarda, la città è molto meno pittoresca, folcloristica di come ci si potesse attendere magari basandosi un po' su quegli stereotipi di anni fa. È una città che vive prevalentemente al chiuso con la condizionata, a volte fortissima. In giro l'atmosfera non è sempre molto piacevole, lo dico rispettosamente, insomma ci sono molte persone senza casa, molte persone che vivono di stenti, di elemosina, non creano particolari disturbi, c'è anche uno schieramento poi di forze dell'ordine abbastanza discreto, devo dire, ma comunque presente e capillare. Non è una di quelle città che vuole essere attraversata, vissuta attraverso insomma i suoi viali ovviamente molto larghi, le sue la sua Main Street che peraltro è a pochissimi passi dall'IBC. Questo è stato il primo impatto, poi alla fine sembrano tanti giorni, siamo qui da poco più di 72 ore, molto intensi ovviamente. Ieri abbiamo inaugurato e credo con successo, con buon profitto, questo mondiale con una bella cerimonia, devo dire, molto diversa chiaramente da quelle che Marco Balic ha firmato in circostanze olimpiche ben più sontuose, ben più lunghe, ma parliamo di eventi completamente diversi. Abbiamo visto, abbiamo seguito una partita, l'altra c'è stata nel cuore della notte italiana. Beh sì, guarda, se vogliamo poi anche entrare nel vivo calcistico, Messico-Sudafrica, la vittoria ovviamente 2-0 della Tricolore non è stata una partita memorabile, è stata probabilmente migliore dell'ultima partita inaugurale che ricordiamo, Qatar-Ecuador 4 anni fa, poco meno di 4 anni fa a Doha, perché si giocava d'inverno. Il brasiliano Sampaio, ovvero l'arbitro, forse è stato un po' protagonista con quelle 3 espulsioni, aveva diretto bene per buona parte della gara, poi ha perso un po' la mano nella seconda parte, chissà se questo metro verrà portato avanti, metro di giudizio arbitrale intendo, anche nei prossimi giorni. giorni, altrimenti qui insomma si rischia una pioggia di squalifiche, come saggiamente e sarcasticamente a sua volta osservava Giuseppe Bisantis in Radio Cronaca. Qui ci vorranno rose altro che di 26-27 elementi, ma ben più numerose, perché insomma tre espulsioni in una gara che non è stata poi una gara evidentemente cattiva e sono un po' il dato che balza all'occhio. Nella notte italiana era la serata per noi qui negli Stati Uniti, si è giocato sempre in Messico ovviamente a Guadalajara, è stato un gran bel secondo tempo con la vittoria in rimonta e devo dire meritata della Corea del Sud 2-1 sulla Repubblica Ceca. E poi si arriva al programma di oggi, l'esordio delle altre due nazionali che giocano in casa a Toronto, la partita che ci riguarda più da vicino, come dicevo c'è Canada-Bosnia, la racconterà Giovanni Scaramuzzino con il commento tecnico di Massimo Orlando.
0: Ci collegheremo con ancora... Giovanni,
1: esatto,
0: a breve,
1: vi dirà tutto lui
0: per le ultimissime. Guido, non solo polemiche dialettiche da parte di Infantino, abbiamo ricordato uno stralcio delle sue dichiarazioni, anche stadi vuoti, pubblicità insomma che a non tutti piace, controlli eccessivi. Possiamo dire che è un mondiale che insomma sta partendo dal punto di vista ambientale in modo un po' faticoso, magari poi si roderà col tempo e sarà il pallone a sciogliere tutto.
1: Allora, io credo che il pallone rotolando abbia già contribuito, non dico a mettere da parte, perché poi certi temi restano ed è giusto parlarne, però si sa perfettamente che quando questi grandi eventi cominciano tutto il resto passa più o meno in secondo piano e ci si concentra, vive Dio, ma è anche quello il nostro lavoro, proprio sul fatto tecnico calcistico. Stadi vuoti, allora è chiaro che l'eccezione senz'altro è quella della Azteca ieri, che era insomma uno spettacolo a vedersi, comunque uno stadio enorme e con grande partecipazione verso la nazionale di casa. In Messico il pallone
0: teatro
1: è un'altra cosa,
0: della
1: non,
0: storia del non calcio
1: dico,
0: naturalmente,
1: per carità, tempio assoluto, abbiamo ricordato il 70,
0: l'Italia dei bei tempi e il gol di Maradona e via.
1: Ci mancherebbe, insomma, alcuni episodi fondamentali nella storia del calcio, in primis quella partita del secolo che è tuttora ricordata con una targa. Negli Stati Uniti e in Canada lo capiremo nei prossimi giorni, io direi più negli Stati Uniti, perché è chiaro che gli States fanno un po' la parte del leone dal punto di vista organizzativo, con 11 impianti su 16, 3 sono in Messico e 2 soltanto in Canada, quindi è un capitolo che lascerei un po' da parte. Soprattutto ci si sofferma, ma questa è storia già ampiamente consumata nei giorni scorsi, sul prezzo dei biglietti, ritenuto eccessivamente costoso, salato, è un qualcosa che abbiamo già raccontato relativamente alle vicende di casa nostra in occasione degli ultimi giochi olimpici invernali di Milano Cortina, peraltro splendidi, quindi è giusto anche ricordarlo. Sì, il tema dei biglietti c'è, il tema delle pubblicità, questo cooling break a volte del tutto, come dire, eccessivo forse, perché sì, si giocherà in contesti ambientali complicati, magari non era il caso ieri di Città del Messico, non era il caso di Guadalajara, che è stata teatro ovviamente della partita tra Corea del Sud e Repubblica Ceca, però tre minuti nel cuore di ciascuno dei due tempi per permettere a livello televisivo, nel nostro piccolo, anche noi poi a livello radiofonico abbiamo ovviamente adattato il palinsesto a questa struttura, però per permettere la trasmissione soprattutto televisiva di tanta pubblicità. E ragazzi, parafrasando, è il calcio dei nostri giorni, bellezza, e poi può piacere o meno, però le cose vanno in questa direzione, bisogna prenderne atto e cercare di adattarsi, non è il pallone di quelle partite epiche,
0: assolutamente,
1: sono
0: Guido,
1: d'accordo.
0: Ricordiamo brevemente le tue prossime trasmissioni che farete in diretta da Dallas.
1: Tutto il mondiale minuto per minuto, appuntamento quotidiano, noi ci saremo sempre fino al 19 luglio, anche nei giorni pochissimi in cui non si giocherà, sono 5 se non sbaglio le giornate di pausa, poi che arriveranno ovviamente nella fase eliminazione
0: non
1: diretta,
0: mancheranno gli argomenti, i commenti
1: e non mancheranno gli approfondimenti, nell'immediato ci saremo ogni giorno. Oggi ribadisco ancora ore 20:30 e dunque mezz'ora prima del calcio d'inizio di Canada-Bosnia, per la presentazione, le formazioni, avremo un ospite che ci presenterà soprattutto la realtà canadese. Ecco, piccola anticipazione, guardiamo con interesse, curiosità e un pizzico di invidia alla Bosnia di Dzeko, che è al posto nostro perché lo ha meritato in questi mondiali.
0: Più
1: e vi racconteremo
0: di un
1: la
0: pizzico,
1: partita
0: Guido,
1: con
0: magari
1: Scala
0: non
1: Massimo
0: proprio
1: Orlando,
0: invidia,
1: esatto.
0: ma anche amarezza, però insomma dai, l'attualità, la cronaca, ti ascolteremo Guido allora alle 20 italiane o poco più. Grazie,
1: più tardi,
0: grazie Guido Ardone.
1: Ciao.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: sei con me anche con l'alta marea.
1: L'alta marea di Coez, parentesi tennistica adesso. Fra l'altro dovete sapere che oggi la RAI organizza il Bimbo RAI, tutti i figli, i bambini, i nipoti dei dipendenti, dei nostri colleghi in visita. Noi abbiamo il piacere di avere Andrea Maldini, conoscete ovviamente, Alessio Maldini, il nostro vice caporedattore, ogni tanto lo ospitiamo da questi microfoni. Andrea, a buon divertimento con
2: sì,
1: la trasmissione.
2: Grazie mille.
1: Allora, il tennis, Hertogenbosch in Olanda, sull'erba avanzano Mannarino, Medvedev, Cilic, De Minor, Mikretz, e ora c'è in campo Danili Medvedev contro Cilic, conduce il russo 4-1. A Stoccarda in Germania, anche qui sull'erba, un italiano in campo, e Mattia Bellucci contro Taylor Fritz. Bellucci ha vinto con merito il primo set con il punteggio di 7-5, e poi avanzano Bublik e Shilton, e in questo momento Lechka vince il primo set contro Tiafoe. Si chiude alle 18:50, alle 19 circa, sapete, nel tennis minuto più minuto meno, con ancora Shilton in campo contro il giapponese Shimabukuro.

0: più.
1: Noemi, la sua inconfondibile voce. Allora, vi aggiorniamo rapidamente sugli esiti della partita di Mattia Bellucci. Abbiamo detto a Stoccarda il torneo sull'erba tedesca, 7-5 per Mattia contro Taylor Fritz, un risultato se non inaspettato, quantomeno più che positivo per Mattia, che adesso però deve portare a casa la partita. Non sarà facile. Il secondo set vede in vantaggio Taylor Fritz 2-1, però Mattia è al servizio, ha conquistato il primo punto sul suo turno di battuta. Iniziato anche il secondo set fra Lechka e Tiafoe, e adesso è tempo di tornare al mondiale, quindi break musicale e poi ci immergiamo in Canada-Bosnia.

0: Rapperi di amare i Duran Duran con Nile Rodgers. E allora, tema i mondiali, rientriamo in studio facendo sul serio, perché poche ore e Canada e Bosnia saranno in campo nella loro prima partita di questo campionato del mondo, terza in assoluto. Diceva Guido Ardone poco fa da Dallas, un po' di amarezza, un po' di invidia perché in campo la Bosnia. Noi insomma sì, cercheremo di dimenticare quanto successo nei mesi precedenti, di gustarci e offrire questo campionato del mondo con la maggiore rigore cronistico possibile, cercando anche di farvi appassionare. Canada-Bosnia ve la racconterà in diretta Giovanni Scaramuzzino con Massimo Orlando. Abbiamo la possibilità peraltro di collegarci con Giovanni Scaramuzzino. Allora Giovanni, buon pomeriggio italiano per noi.
1: Ecco, sì, buon pomeriggio, tocca anche al Canada ospitare per la prima volta nella storia una partita all'interno del proprio territorio valida per la fase finale del mondiale. Due le partecipazioni in precedenza del Canada, ma ben sei sconfitte, tre nell'86 e tre in Qatar. Quindi tutto lascia presagire che ci sia volontà di rivincita, dico che quei cancelli sono stati aperti in netto anticipo, perché Giorgio, c'è anche qui a Toronto la possibilità appunto di assistere a una sorta di cerimonia inaugurale diversa da quella che si è verificata ieri a Città del Messico e presumibilmente non uguale a quella che invece sarà di scena a Los Angeles quando toccherà agli Stati Uniti dare il via al mondiale.
0: Connotazioni probabilmente diverse a secondo dello scenario, no? La Azteca, il tempio del calcio, il Canada forse con un po' più di modernità, insomma la terra dell'hockey, il Canada notoriamente, che però insomma dimostra di amare il calcio. I giovani canadesi fra l'altro sono impegnati in questi giorni nel torneo di Tolone e insomma sì, anche da quelle parti Si ama il pallone. Noi abbiamo avuto anche qualche ex della nostra Serie A con esperienze in Canada di recente.
1: Sì, guarda, ai tempi c'era Bettega che andò via dopo la finale persa, ricorderai Giorgio, dalla Juventus in quella di Atene, finale di Coppa dei Campioni, e appunto concluse la carriera proprio a Toronto. Toronto che recentemente, un nome solo, ha ospitato Insigne per esempio, no? Ecco, cerimonia d'apertura appunto a Toronto fra meno di un'ora e chiaramente cancelli aperti addirittura quattro ore prima, tanti gli artisti che si esibiranno, ne cito solo due: Alanis Morissette e Michael Bublé.
0: Due squadre diverse, la fisicità dei canadesi, l'estro, l'imprevedibilità della giovane Bosnia, l'abbiamo vista contrapposta all'Italia, con qualche talento interessante da parte dei balcanici.
1: Beh sì, la Bosnia si affida al inossidabile Dzeko, dovrebbe essere recuperato, il condizionale d'obbligo, ma tutto lascia presagire che sarà in campo con la fascia da capitano fin dall'inizio e c'è sempre pronto a ogni evenienza Alaj Begovic, di cui si dice

0: un gran bene e che molto ha dimostrato. Accanto a Dzeko dovrebbe giocare Demirovic, c'è anche una sorta di derby diciamo in salsa emiliana, nel senso che dovrebbero affrontarsi nel Canada Ismaël Koné, centrocampista del Sassuolo, con il difensore neroverde della Bosnia Muharemovic. Insomma, un poco di Serie A per quel che conta, niente nell'arco ovviamente di un mondiale a 48 che ancora una volta ci vede fuori.
1: Che potremmo vedere anche nel nostro campionato, secondo i sussurri di mercato, piace ad alcune squadre europee, alcune anche della nostra Serie A. Che partita, anche se è sempre difficile, tu ci insegni Giovanni, parlare prima del primo minuto, gioco di parole, spesso le previsioni vengono sovvertite da un qualsiasi episodio, un gol all'inizio, la temperatura, l'emozione anche di un esordio al mondiale. Però insomma, volendo generalizzare, andando così sommariamente, queste due squadre contrapposte, che partita possono mettere in scena?
0: Guarda, gli schemi tatticamente, Giorgio, dovrebbero essere simili, quindi un 4-4-2 per entrambe, una Bosnia con una difesa più solida rispetto al Canada, con la formazione nordamericana che in avanti si affinderà al juventino Jonathan David e in quel di Torino, sponda bianconera, sperano che proprio il mondiale possa rilanciare le azioni proprio del attaccante, che ha segnato solo 6 gol in campionato appunto con la maglia della Juventus. Per ciò che concerne il centrocampo, sarà una sfida molto fisica, con però sprazzi di tecnica affidati a Eustachio, che dovrebbe essere il capitano. Mancherà Alfonso Davies, il giocatore più rappresentativo del Canada, gioca ma ha giocato poco quest'anno per via di un infortunio nel Bayern Monaco. È tra i 26 convocati, ma chiaramente ha detto Jesse Marsh, allenatore del Canada, commissario tecnico per meglio dire, che lo terrà prudenzialmente a riposo, per cui Eustachio, giocatore sicuramente da considerare. C'è anche Buchanan, che giocato nell'Inter, adesso è nel Villarreal. Questi sono, diciamo, i volti, i nomi, per meglio dire, parlando alla radio, più conosciuti per ciò che riguarda la nostra Serie A. È un confronto in cui ovviamente il Canada parte favorito, ma ricordiamo che anche a Toronto e comunque nel Canada, e allargando il discorso al Nord America, la comunità bosniaca è molto numerosa, e quindi ovviamente si è stretta attorno ai ragazzi di Sergei Barbarez per appunto manifestare il proprio sostegno anche allo stadio di
1: non
0: Toronto.
1: Non mancherà dunque il tifo per la Bosnia, no, a dispetto insomma di un Canada padrone di casa. E Giovanni, le due partite fin qui disputate, un tuo commento generale?
0: Guarda, ho visto quella tra Messico e Sudafrica, l'altra era per ovviamente questioni di fuso fuori portata, però devo dire che a me è piaciuta, ho visto solo i riflessi filmati, quindi per ciò che riguarda il servizio montato, il successo della Corea del Sud in rimonta, ma già prima sullo 0-0 aveva giocato molto bene la formazione asiatica contro una Repubblica Ceca. Come sempre quando arriva ai mondiali in queste ultime edizioni, e non sempre, anche lì è stata presente perché adesso sono un bel po' di anni che mancava e c'è ritornata comunque, e beh, non riesce a rendere al meglio. Però, diciamolo pure, con questo sistema di ampio ripescaggio che c'è ovviamente la possibilità di piazzarsi tra le migliori terze, è più che un augurio, quindi nulla è compromesso o poco. Per ciò che riguarda Messico-Sudafrica, io credo che si sia vista la differenza proprio sul piano tecnico tra le due formazioni, ovvero il Messico gioca a sprazzi, però quando gioca lo fa veramente bene, non ha quella costanza che si richiederebbe, però è vero anche Giorgio, che iniziare al massimo nella prima partita di un mondiale non è mai auspicio di tenuta fisica per ciò che riguarda il proseguo, per cui se la formazione fisicamente di Aguirre fisicamente è in crescita, lo sapremo nel corso delle prossime partite. Ieri intanto si è portata a casa i 3 punti e una bella fetta di qualificazione.
1: Giovanni, per chiudere, 3 espulsioni hai detto, una insomma stabilita dopo controllo VAR, secondo te la tecnologia avrà un ruolo predominante in questo mondiale?
0: Sai, ormai tornare indietro io credo, Giorgio, non si possa. Poi ovviamente, come tutti i sistemi, è l'abuso che poi ti porta a considerarli in maniera negativa. Vale per il telefono cellulare e vale per tutte le altre innovazioni tecnologiche che fondamentalmente ci hanno migliorato la vita. Se si usano male o se si usano a dismisura, spesso in fuorigioco ci finiamo noi.
1: Allora, l'appuntamento, Giovanni Scaramuzzino, così i nostri radioascoltatori, insomma, si preparano a sintonizzarsi. Chi vuole su questo canale, chi vuole ovviamente su Radio 1, da che ora vi ascolteremo?
0: Allora, dalle 20:30 c'è un ampio prepartita relativo a Canada-Bosnia, poi dalle 20:50 la diretta di questa sfida con il commento tecnico di Massimo Orlando.
1: Buon lavoro. Buon lavoro a Giovanni Scaramuzzino, a Massimo Orlando e a tutta la squadra di Radio Rai.

0: Noel Gallagher, quattro pari intanto fra Bellucci e Taylor Fritz nel secondo set del match che si sta disputando sull'erba di Stoccarda. Noi adesso possiamo parlare di tutti gli sport in realtà, perché l'ospite è il nostro amico Alberto Dionisi. Intanto buon pomeriggio Alberto, grazie per farci compagnia in questa ultima puntata di Tempi Supplementari Rai Radio 1 Sport. Sei l'ultimo ospite di questa tornata stagionale, ci risentiremo naturalmente dopo l'estate. Ciao Alberto.
1: Ciao a te e un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie.
0: Posso approfittare allora subito entrando nell'attualità, insomma abbiamo visto il Super Cobolli di Parigi, spendiamo anche una parola per questo Mattia Bellucci che insomma ha messo sotto Taylor Fritz, non è uno scherzo.
1: No, ormai non mi meraviglio. Cioè il tennis italiano è arrivato, ho un ritorno nel telefono, sento la mia voce.
0: Proviamo a risolvere, altrimenti ti richiamiamo Alberto. Intanto parliamo noi per anticipare che insomma il tuo ultimo lavoro letterario, ovvero una raccolta di poesie bellissime, mi raccomando comprate questo libro, ne parleremo a breve, verrà presentato a inizio settimana, verrà presentato qui a Roma e alcune poesie insomma sono dedicate agli atleti, ai campioni, altri invece alle discipline sportive. E aspettiamo che si ripristini il collegamento con Alberto Dionisi e chiederemo a lui come ha scelto l'uno e l'altro. Ovviamente si è ripristinato il collegamento a breve. Alberto, eccoci. Insomma, io guadagnavo tempo dicendo, anticipando ai nostri radioascoltatori il tuo ultimo volume di poesie e spiegavo che insomma alcune sono dedicate ai campioni, no? Ai grandissimi dello sport di tutti i tempi, cioè, insomma, da Totti e fratelli, diciamo così, e altre alle discipline sportive, viste con un occhio da innamorato dello sport, possiamo dire così, Alberto?
1: Sì, diciamo che innamorato della vita, perché il titolo, gli sport di Greg, e proprio si riferisce a chi lotta, invece c'è uno sport che supera tutti gli altri, che è quello della vita, perché c'è chi è costretto a lottare per esempio per la sopravvivenza. Io infatti Greg non è Greg Paltrinieri o un Gregorio, è una ragazza che si chiama Greta, è affetta da anoressia e nel momento stesso in cui odia talmente tanto il suo corpo che la fa soffrire, che vorrebbe chiamarsi Greg. È una lotta continua, no? Con il cibo, che in questo caso addirittura diventa veleno. Quindi è uno sport veramente, è un lottare veramente importante. In questo caso in palio non c'è una medaglia, non c'è, è una vittoria, ma è una vittoria per la vita. E quindi gli sport di Greg, quando lo sport è poesia, che vuole raccogliere anche danari per l'associazione Donna Donna Onlus.org, che collabora col Sistema Sanitario Nazionale per vincere questa battaglia, no? Dei confronti dell'anoressia, vuole essere proprio questo, cioè questa continua metafora tra la lottare per la vita e lottare per la vittoria.
0: Anche perché Alberto, specifichiamo che tutti i proventi di questo lavoro andranno in beneficenza, è così?
1: Sicuramente sì, io non prendo neanche un centesimo, perché è una cosa che mi ha colpito.
0: A chi va? A chi va questa beneficenza?
1: Esatto, tutto va in beneficenza e va a questa associazione.
0: Ad un'associazione che insomma c'è da qualche anno e sta lavorando
1: esatto.
0: Bene.
1: Esatto, sì, ho conosciuto la presidente, che addirittura è passata da una violenza, perché va detto, a essere anoressica, quindi bulimica, e ha lottato 10 anni contro questa malattia, per cui questa cosa mi ha molto colpito, anche perché da poco. Vabbè, non voglio essere intristire troppo gli ascoltatori, perché lo sport è anche gioia e felicità, per cui in questo caso dopo aver detto questo, aver presentato il libro, rimaniamo nell'ambito sportivo, insomma.
0: Senti,
1: no?
0: A proposito di presentazioni, mi sa che nella prossima settimana, inizio della prossima settimana, i romani possono venire a sentirti parlare con illustri ospiti di questo
1: libro. Sì, diciamo che lunedì 15 giugno alle ore 18 ci saranno attori e attrici che reciteranno queste poesie e presenterò il mio libro, che a suo tempo è stato proposto per lo Strega è stato selezionato per il Festival del Calcio che si terrà in Toscana ad Arezzo, e per cui sono molto contento, ma ti ripeto, non tanto per me veramente, ma quanto per la possibilità che parlandone si venda e vengano raccolti questi
0: diciamo
1: canali.
0: Però dove a che ora, Alberto?
1: Allora, scusami, alla libreria Mondadori di Piazza Cola di Rienzo, c'è ovviamente presente anche la casa editrice Pan di Lettere, che per l'ennesima volta pubblica lo scritto, che è una piccola casa editrice indipendente che però crede molto in questo tipo di soluzioni, diciamo, no? Libri che hanno uno scopo che non è soltanto letterario ma anche sociale, insomma.
0: Allora, le discipline diverse, i campioni, tutti insomma meritevoli di essere immortalati in versi. Hai tempo, Alberto, per così a tuo piacere?
1: Ma guarda, credo c'è una poesia sui 100 metri che è dedicata. So che qui ti ha colpito molto una metafora a te, e io se vuoi te la leggo.
0: Dai.
1: La vita breve del lampo, uno vicino all'altro come spighe di grano, i muscoli e le gambe, acciaio verso il vuoto, a ghermire il vento, lo sparo e la potenza si libera uno dopo l'altro. Passi tempestosi graffiano gli spazi, le braccia come ali a nutrirsi di metri, corpi scolpiti sono dove hanno sognato per anni, il vincitore piange, sorride e guarda il cielo, la folla agita i cappelli e urla il nome, gli sconfitti cercano conforto, a capochino spariscono alla vista. Questa è intitolata I 100 metri.
0: A me colpiva proprio l'immagine della partenza come spighe di grano, perché sono davvero allineati e, insomma, con quella prospettiva, perché ovviamente la pista, sapete, e ovviamente le varie corsie che seguono una curva, quindi vedere il colpo d'occhio di questi centometristi in fila è una bella.
1: Diciamo che il primo nasconde tutti gli altri se ripresi di lato.
0: Un campione, dai, abbiamo tempo, abbiamo ancora un minuto per ascoltare insomma il tuo ritratto di un campione. Sappiamo che Sinner, Berrettini, Totti,
1: sì. Ma tu che cosa vorresti? Tennis o calcio? Perché
0: scegli tu, Alberto. Sai chi vorrei? Berrettini, perché è un campione che abbiamo ritrovato e che a Parigi ha dimostrato di esserci ancora, e mi fa piacere dedicargli i tuoi versi.
1: Però porca miseria, sei subito infortunato. io infatti a me dispiace molto, perché qualsiasi campione quando non riesce a esprimersi anche per questi motivi potrebbe, farebbe, però non fa e non può, per motivi che non gli appartengono, fra parentesi, poverino, perché lui vorrebbe. Comunque, ecco Berrettini, e la palla è lì, la guardo da lontano, come non ne fossi degno, la tocco e la sollevo, ma è pesante, come il mondo, sorrisi e certezze, d'improvviso il buio, non sono più da tempo, il mio corpo si ribella, la fatica per tornare è oltre il dolore, l'amore mi soccorre, ma per trovare la via... Ecco, questo è Berrettini, proprio alle prese con i suoi problemi fisici.
0: Dai, insomma, noi gli auguriamo di trovarla prestissimo questa via, anche perché adesso è cominciata la stagione sull'erba. Lui fu protagonista di una finale contro Djokovic che poteva avere anche un esito diverso, poteva Berrettini vincere Wimbledon, insomma ci auguriamo che vada lontano. Allora noi ti ringraziamo Alberto Dionisi, ricordiamo gli sport di Greg, casa editrice Pan di Lettere, e allora questa presentazione, ricordiamo le coordinate, giorno, orario e luogo, Alberto.
1: Allora, qui lunedì 15 giugno, ore 18, libreria Mondadori, Piazza Cola di Renzo, Roma.
0: Ci saremo. Grazie ad Alberto Dionisi.
1: Grazie a voi.
0: Buon'estate.
1: A voi.
0: Allora, siamo in addirittura d'arrivo, tempi supplementari finisce qui, finisce la stagione di Rai Radio 1 Sport. Noi vogliamo, insomma, ringraziarvi per averci anche in questa stagione seguito, scritto, mandato i messaggi WhatsApp, soprattutto ascoltato. Allora, i nostri registi sono stati Ombretta Conti e Danilo Gionta, un grazie a loro. I tecnici, i nostri colleghi, i nostri compagni di ogni giorno, sono tanti, inutile ringraziarli tutti. Ringraziamo Alessandro Rosi, che è il collega che ha curato oggi la parte tecnica, e allora a lui va, insomma, l'abbraccio a tutti i colleghi della parte tecnica. I conduttori li conoscete, insomma grazie per averci seguito, buona estate, torneremo il prossimo anno.

0: ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Stati Uniti e Iran mai così vicini all'accordo, scaramucce tra Trump e gli Ayatollah, poi la conferma del Pakistan, festeggiano le borse, record di Milano. Netanyahu, Teheran deve rinunciare al nucleare, in Libano bloccato un convoglio umanitario organizzato dal nunzio apostolico. Primo vertice Meloni-Macron, il 25 giugno in Costa Azzurra, la premier attacca Conte, posta un video falso su di me, il leader 5 Stelle non sia sui social, si occupi del paese. Guasto all'aereo del Papa a Tenerife, Re Felipe sale a bordo, tiene compagnia a Leone in sala VIP e gli offre il suo Falcon per rientrare a Roma. SpaceX vola all'esordio a Wall Street, Elon Musk diventa il primo trilionario del pianeta. Garlasco, Alberto Stasi fuori dal carcere, era in semilibertà, il tribunale concede l'affidamento in prova, decisione non legata all'eventuale revisione. E il Niño è arrivato nel Pacifico, gli scienziati avvertono eventi senza precedenti, weekend di sole in Italia. Magia Bianca, il nuovo album di Francesca Michelin dedicato all'universo femminile. Calcio, Juventus, iniziata l'era Carnevali, il nuovo amministratore delegato è sicuro, possiamo costruire un futuro di successo. Mondiali, debuttano Canada e Stati Uniti, affronteranno la Bosnia che eliminò gli azzurri e il Paraguay. Giorgio Schiavoni in studio. Sembra davvero vicino un accordo tra Stati Uniti e Iran. Questo emerge dalle ultime dichiarazioni del presidente americano Trump. Ci sarebbe anche una data e un luogo, Ginevra. La corrispondente.
4: I termini dell'accordo che l'Iran ha fatto trapelare non hanno nulla a che vedere con quelli che sono stati concordati per iscritto. In un post su Truth, Trump accusa gli iraniani di diffondere fake news. Sono persone disonorevoli con cui trattare. Meglio che si rimettano in riga e in fretta, ammonisce il presidente. Il suo post arriva dopo che il sito Axios ha rivelato che 4 aerei statunitensi sono già partiti per l'Europa per allestire la cerimonia della sigla del memorandum d'intesa, che dovrebbe essere firmato dal vicepresidente J.D. Vance a Ginevra, forse domenica. Vance, che su X scrive: gli iraniani non riceveranno soldi e fondi solo per la firma dell'accordo, avranno benefici economici se rispetteranno i loro obblighi. Secondo la CNN, che cita un diplomatico e un funzionario dell'amministrazione Trump, l'accordo prevede l'estensione del cessate il fuoco, la riapertura dello stretto di Hormuz e disposizioni per smantellare il programma nucleare iraniano e porre fine al finanziamento da parte di Teheran di gruppi terroristi. Al Corriere della Sera Trump dice che i paesi europei non sono stati d'aiuto, ma potranno essere molto utili in futuro. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: Messaggi contrastanti da Teheran, che in un primo momento sembrava non assecondare l'ottimismo di Trump sull'accordo. Poi una dichiarazione più distesa da parte del ministro degli esteri Araghchi, la corrispondente da Istanbul.
5: L'Iran alterna conferme e smentite. Secondo l'agenzia Fars, vicina ai Pasdaran, la notizia della firma di un accordo a Ginevra domenica è falsa. Ma il ministro degli esteri iraniano, Araghchi, su X scrive che l'accordo non è mai stato così vicino e invita i media ad astenersi dal diffondere il contenuto dell'intesa, almeno fino alla sua completa finalizzazione. In mattinata i media iraniani avevano diffuso una bozza del memorandum in 14 punti che apre la strada da un accordo sul programma nucleare e sulla sicurezza dell'intera regione. Mancherebbe solo il via libera della guida suprema. L'intesa, secondo i Pasdaran, prevederebbe il cessate il fuoco immediato sui vari fronti di guerra, incluso il Libano, la riapertura dello stretto di Hormuz, che però rimarrebbe sotto il controllo della Repubblica Islamica, e lo sblocco dei fondi iraniani congelati all'estero, pari a 24 miliardi di dollari. Solo dopo la firma, al via 2 mesi di colloqui per un accordo definitivo sul programma nucleare iraniano. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
3: Israele non partecipa ai possibili accordi tra Stati Uniti e Iran che, in base alle richieste di Teheran, dovrebbero contenere anche il ritiro dal Libano. Qui continuano i bombardamenti e la tensione resta molto alta. La corrispondente.
6: Sorpresa per l'annuncio del presidente americano Trump allo stop dei bombardamenti sull'Iran. È certamente stata questa la reazione del premier Netanyahu, che però poi ha avuto una lunga conversazione con il capo della Casa Bianca. Ha affidato a una nota del suo ufficio la sua posizione. Israele non è parte di questo negoziato, ma esprime tutto il suo apprezzamento per gli sforzi compiuti dall'alleato Trump, che è in linea con la posizione israeliana. Teheran deve rinunciare al proprio programma nucleare e non sostenere più gruppi armati come Hezbollah. Un eventuale accordo con l'Iran prevederebbe anche una tregua in Libano con il ritiro dei militari israeliani dal suo territorio. Un punto difficile da accettare per Israele. Il ministro della difesa Katz lo ha detto chiaramente: non ci ritireremo dalle zone di sicurezza in Libano, ma anche in Siria e Gaza. Un convoglio umanitario organizzato dal nunzio apostolico in Libano, Monsignor Paolo Borgia, è stato fermato dai militari israeliani e costretto a cambiare percorso. Solo dopo molte ore è riuscito a raggiungere i villaggi cristiani e consegnare gli aiuti. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: I mercati finanziari festeggiano l'accordo tra Washington e Teheran. Piazza Affari chiude in rialzo di quasi il 2%, trascinando le borse europee. A sostenere gli acquisti e il calo del petrolio, tornato intorno agli $87 al barile, con l'allentarsi delle tensioni in Medio Oriente. E le crisi internazionali sono fra i temi al centro dell'incontro tra Giorgia Meloni e presidente sudcoreano. La premier, poi, sui social, attacca l'opposizione.
0: Giorgia Meloni tornerà in Costa Azzurra subito dopo il G7 francese di Evian per discutere con Emmanuel Macron di agenda internazionale e relazioni bilaterali nel primo vertice intergovernativo Italia-Francia dai trattati del Quirinale. Gli stessi dossier sul tavolo dell'incontro a Villa Panfili con il presidente sudcoreano Lee, seguito dalla firma di 4 accordi di cooperazione fra Roma e Seul nei settori della tecnologia, delle telecomunicazioni e dell'economia sociale. La Corea si sottolinea è il primo mercato asiatico per l'export italiano pro capite. I due leader discutono poi di guerra in Ucraina, crisi in Medio Oriente e Hormuz, sicurezza e stabilità dell'Indo-Pacifico, area di interesse strategico vitale per l'Italia e per l'Europa, come ribadito dalla Presidente del Consiglio, che sui social attacca Giuseppe Conte. Fate politica di fake news, le parole di Giorgia Meloni per commentare un video che mostra immagini della Premier montate insieme al discorso alla Camera del leader pentastellato. Sono false, la precisazione. Mentre Conte parlava, ero al Quirinale, scrive la Premier. Federica Ionta, GR1.
3: E a sua volta il leader 5 Stelle Conte replica alla Premier Meloni, mentre il confronto tra i partiti si snoda in particolare su dati economici e sanità.
7: Fratelli d'Italia rivendica gli ultimi dati Istat e sottolinea lo stanziamento di 17 miliardi in più sulla sanità, liste d'attesa ridotte con l'80% delle visite in tempi giusti. Lega le prese con la riorganizzazione del partito. No alla doppia Lega, ma Zaia può dare un contributo, assicurano fonti del Carroccio. Forza Italia e Noi Moderati ribadiscono il no fermo a nuove tasse. Il governatore azzurro del Piemonte, Alberto Cirio.
8: Forza Italia è nata per togliere le tasse, non per inventarne di nuove. E poi la patrimoniale va a colpire i risparmi delle persone, delle famiglie e delle aziende su cui hanno già pagato una volta la propria tassazione allo Stato.
7: Maggioranza che tira dritto sulla legge elettorale. Liste d'attesa infinite, la destra pensa solo alla legge elettorale, replica il PD che sui dati Istat rincara, la disoccupazione cala perché aumentano le persone che ormai un lavoro non lo cercano più. Da Verdi Sinistra l'affondo, Meloni alza le tasse a tutti, noi invece vorremmo farlo solo ai milionari. E alla Premier, che lo aveva chiamato in causa per aver pubblicato un video in cui si lasciava intendere che lei fosse in aula durante il suo intervento, Giuseppe Conte dice, anziché stare sui social, la Giorgia Meloni si occupi dell'Italia. Poi sulla sanità.
9: I partiti purtroppo intendono il comparto della sanità come uno spazio per piazzare persone fedeli e chiedono la fidelizzazione e alimentare il consenso.
7: Filippa Misano, GR1.
3: Coesione, fondi europei, PNRR e gli ETS, il sistema europeo di scambio delle emissioni, al centro dell'incontro tra Roberta Metsola e Raffaele Fitto al forum in masseria di Bruno Vespa. Ci racconta tutto il nostro inviato a Manduria.
10: Confido in una soluzione condivisa. Raffaele Fitto sulla modifica degli ETS parla di clima costruttivo. La partita, fa intendere il vicepresidente della commissione, rimane aperta. Come si è rivelata aperta, ricorda quella sul PNRR. Dicevano che non si poteva cambiare, oggi siamo tra i paesi che hanno gestito meglio i fondi. Altro obiettivo raggiunto, la flessibilità contro il caro energia e la possibilità di utilizzare i fondi di coesione. Non un obbligo, puntualizza Fitto.
11: Nessuno vuole toccare i soldi della coesione, chi lo vuol fare lo fa. Chi non lo vuole fare non lo fa. Io ho inviato una lettera a 27 ministri a tutte le regioni europee e la polemica c'è stata solo in Italia.
10: Sono favorevole alla proposta di Giorgia Meloni, un unico rappresentante europeo per l'Ucraina, conclude. L'idea ha il sostegno anche di Roberta Metsola, che sull'integrazione dei paesi balcanici spiega.
12: Possiamo finalmente muoverci perché l'allargamento non è una cosa di beneficenza, ma una scelta strategica.
10: L'ultima domanda alla Presidente del Parlamento Europeo: è possibile una marcia indietro sulla Brexit? Riavvicinarsi al Regno Unito è una necessità, risponde. Farlo tornare un sogno. Da Manduria con Alessio Caranzetti, Lucio Bondi, GR1.
3: Il lavoro minorile rappresenta una grave violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, lo dice il Presidente della Repubblica Mattarella proprio in occasione della giornata contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Il Capo dello Stato sottolinea che ogni bambina e bambino sottratti allo sfruttamento rappresentano una vittoria della società e la scuola è lo strumento più efficace per l'inclusione dei minori. Veniamo al viaggio di Papa Leone in Spagna, posticipato il rientro a Roma per un problema al volo in partenza dalle Canarie. Ci aggiorna in studio Antonio Scopettuolo.
13: Sì, allora il pontefice ripartirà per Roma con l'aereo personale del re di Spagna, Felipe, un Falcon, e arriverà a Roma intorno alle 23. E il personale della Santa Sede e i giornalisti del volo papale faranno ritorno poi nelle prossime ore con un altro aereo messo a disposizione dalla compagnia Iberia. E questo è stato l'ultimo giorno dell'intensissima visita pastorale del Papa in Spagna. Nessun essere umano è un'isola, siamo nati per l'incontro e non c'è ostacolo, distanza, pericolo, minaccia che possa impedire a ciascuno il suo viaggio. Lo ha sottolineato proprio questa mattina durante la messa al porto di Santa Cruz a Tenerife, che chiude ufficialmente i 7 giorni. Una coscienza umana e ancor più una coscienza cristiana, ha detto il Papa, non può rimanere indifferente di fronte alle vittime dei naufragi e alla mancanza di soccorso di fronte ai cimiteri del mare, aveva poi detto. Poi il monito contro i trafficanti di uomini: comparirete davanti alla giustizia divina.
14: Detenganse, conviertanse,
13: convertitevi.
14: Las lágrimas. La sangue di
13: le lacrime e il sangue di questi fratelli gridano a Dio e le loro sofferenze giungano fino a Lui. È tutto.
3: L'economia, debutto da record alla borsa di New York per SpaceX. Le richieste degli investitori hanno superato di gran lunga i titoli disponibili ed Elon Musk diventa il primo trimilionario della storia.
15: Un esordio al Nasdaq a dir poco stellare per il titolo, che per 2 ore dall'apertura degli scambi non riesce a fare prezzo a causa della valanga di richieste. Poi sale a $150 più 11%, meno dei 175 della quotazione stimata. Le azioni nell'ambito dell'offerta pubblica iniziale più grande della storia, che ha permesso finora la raccolta di 75 miliardi, centrano subito una capitalizzazione oltre i 2.000 miliardi di dollari. La gioia di Musk, pensavo saremmo falliti, ci davo il 10% di possibilità, l'analista Robert Baron.
16: Sicuramente avrà un momento di euforia nell'immediato e bisognerà vedere effettivamente nelle prossime settimane cosa succede.
15: L'IPO può trasformarsi nel più ricco regalo di compleanno per Musk, che compirà 55 anni il 28 giugno. Grazie alla quota che detiene in SpaceX, il fondatore diventa il primo trilionario della storia. Gelsomina Testa, GR1.
3: Rai Radio 1 alle 19:12 minuti. La cronaca: nuovi sviluppi sul caso Carlasco. Alberto Stasi esce dal carcere. Il provvedimento non ha alcun collegamento con il nuovo filone investigativo che coinvolge Andrea Sempio.
17: Affidamento in prova ai servizi sociali presso la stessa azienda in cui lavora da tempo nella contabilità. Arriva a sorpresa la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano dopo il parere favorevole della Procura Generale. Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per l'omicidio di Chiara Poggi, può lasciare il carcere di Bollate. Tecnicamente, la sua uscita dall'istituto avverrà entro 5 giorni, quando i giudici depositeranno effettivamente l'ordinanza. Un parere positivo da parte dei magistrati che arriva dopo più di 10 anni di detenzione, quando Stasi era già in regime di semilibertà, cioè in cella solo per la notte, è dovuto alla buona condotta, le relazioni dell'amministrazione penitenziaria e il residuo della pena, la cui fine è prevista per il 2028. Una decisione che comunque è slegata dalla nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto che vede indagato Andrea Sempio e dall'eventuale istanza di revisione del processo che presenteranno i suoi legali. Stasi, secondo quanto si apprende, non tornerà però a Carlasco. Ha preso in affitto un appartamento in provincia di Milano. Con sé ha deciso di portare solo i vestiti, scegliendo di lasciare alcuni beni agli altri detenuti, tra cui un frigorifero e un ventilatore. Giuseppe Lisi, GR1.
3: E ci sono novità anche nell'inchiesta sulle due donne morte avvelenate con laricina e molide, iscritta nel registro degli indagati un'amica di famiglia.
18: La donna, amica stretta dei Di Vita, da gennaio a oggi è stata sentita già 3 volte dagli inquirenti e ha sempre negato con decisione che ci fossero tensioni nella famiglia. Le sue affermazioni sarebbero però state smentite dal contenuto dei telefonini e degli altri dispositivi informatici sequestrati nella casa. Anche le deposizioni di altre persone avrebbero poi contribuito a rendere sempre meno credibile quanto dichiarato dalla donna, che è indagata per favoreggiamento personale. La procura di Larino ha aperto un'inchiesta per omicidio premeditato, ma non ci sono iscritti nel registro degli indagati al momento per il duplice delitto. La decisione della procura è anche il segno che a Pietracatella, il piccolo centro in provincia di Campobasso dove vivevano i Di Vita, non è facile scalfire il muro a loro protezione eretto dai compaesani. Sono state sentite quasi 200 persone e più volte sarebbero emerse contraddizioni e reticenze. Fausto Bertuccioli, GR1.
3: L'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo dopo un trapianto sbagliato all'ospedale Monaldi di Napoli. Sospesi dalla professione per 12 e 7 mesi il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni. Secondo il GIP avrebbero falsificato la cartella clinica per nascondere errori nell'intervento. I due medici respingono le accuse e annunciano ricorso. Un elicottero è precipitato in tarda mattinata a Solcio di Lesa, provincia di Novara, sul Lago Maggiore. Il bilancio è di un morto e 3 feriti, si trovavano tutti a bordo. Secondo quanto ricostruito, il velivolo privato era da poco decollato da una villa della zona. Ancora da chiarire le cause dell'incidente. L'incidente con i monopattino a Milano, con 2 giovani senza casco sul mezzo, morto il giovane passeggero travolto da un'auto.
19: Avrebbe compiuto 19 anni ad agosto Eros Gagliardi, il ragazzo che ha perso la vita in Viale dell'Innovazione a Milano, zona di Movida, alla guida del monopattino. Un suo amico ventenne è rimasto ferito, così come è rimasta ferita la 21enne che era sull'auto, che si è scontrata con il monopattino. Forse il mezzo elettrico non ha rispettato una precedenza. Sono 500.000 i monopattini in Italia, l'anno scorso 22 gli incidenti mortali. Da maggio c'è l'obbligo della targa. Giordano Biserni, presidente dell'associazione Amici Polizia Stradale.
20: Se partiamo dal casco, sono ancora non tanti, tantissimi quelli che non lo utilizzano, e l'obbligo qui è chiaro, è assolutamente obbligatorio da oltre un anno. Purtroppo non solo per i minorenni ma anche per i maggiorenni vediamo che non sempre viene utilizzato, soprattutto anche proprio dai minorenni. Per quello che riguarda invece andare in due, diciamo è sotto gli occhi di tutti, è un veicolo a ruote piccole, basta una piccola buca perché si possa impennare.
19: Le multe per chi va senza casco vanno dai 50 ai 250 euro, ancora Biserni.
20: Insomma, non c'è tutta questa capacità dissuasiva.
19: Anna Maria Caresta, GR1.
3: Caldo estremo nel Pacifico, è arrivato il Niño, periodico riscaldamento delle acque dell'oceano. Per gli scienziati quest'anno le temperature potrebbero essere particolarmente elevate, con ripercussioni sul clima, sull'approvvigionamento alimentare e sull'economia. In Italia il sole accompagna questo weekend le previsioni del maggiore Domenico Maglione dell'Aeronautica Militare.
21: Temperature in deciso aumento nella giornata di sabato, soprattutto al nord nella zona della pianura padana, dove si sfioreranno i 35-36 gradi, una situazione un po' diversa al centro-sud, dove la ventilazione ancora settentrionale tenderà a mantenere le temperature intorno ai 30-32 gradi. Domenica si alzeranno, soprattutto sulla Puglia e sulle due isole maggiori, intorno ai 35-36 gradi.
3: Il ritorno dell'idrovolante, una nuova tratta collegherà la laguna di Venezia con l'isola di Lussino in Croazia. Domani l'inaugurazione.
22: A 100 anni dai pionieristici collegamenti aerei tra Venezia e la costa croata, l'idrovolante torna a decollare dalla laguna, riportando in scena un mezzo di trasporto che appartiene all'immaginario elegante dei viaggiatori del primo Novecento. L'iniziativa, promossa nell'ambito delle celebrazioni per il centenario dell'aviazione civile veneziana, punta a valorizzare il turismo di fascia alta e a recuperare una pagina della storia dei trasporti, puntando a riscoprire una modalità di viaggio lenta, panoramica e fortemente legata al territorio, capace di trasformare lo spostamento stesso in un'esperienza. È il ritorno del più romantico tra gli aeromobili, un velivolo anfibio che unisce il fascino della navigazione a quello del volo, capace di decollare e ammarare sull'acqua, trasformando lagune, baie e specchi di mare in piste naturali. Dal Lido di Venezia all'isola croata in circa un'ora, celebrando il legame storico e culturale tra le due sponde del mare, attraverso una tratta che per decenni ha rappresentato uno dei simboli della mobilità nell'Adriatico. Mauro Zanda, GR1.
3: Musica, con il nuovo album di Francesca Michelin dedicato all'universo femminile, si intitola Magia Bianca.
23: Sono la tua competitor, oggetto del tuo fuoco.
1: Io sono ovviamente cresciuta guardando Il Signore degli Anelli, leggendo Tolkien. Non posso non citare Il Trono di Spade.
2: Dalla passione per la letteratura fantasy, il racconto dell'attualità. Francesca Michelin, cosa rappresenta la figura della strega?
1: La strega è proprio etimologicamente la figura che stride, la figura che in qualche modo non viene accettata dalla società, e tante donne che nella storia sono state accusate di stregoneria erano semplicemente delle donne libere e non conformi allo sguardo maschile. Voglio appunto celebrare la figura femminile alternativa.
2: L'ironia e la forza di Francesca Michelin, che insieme a Levante, Margherita Vicario, il 20 giugno sarà protagonista del Roma Pride.
1: Spero che con questo progetto tante persone si sentano libere di esprimere se stesse nella maniera in cui preferiscono, e in qualche modo sia un disco di ispirazione e incoraggiante.
2: E dopo i concerti estivi con l'album Magia Bianca, il tour teatrale partirà a novembre da Trento. Timiso Ara Pinto, GR1.
3: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento d'edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Gianluca Liberati e Gianni Tolla. Linea ora lo sport da Giorgio Schiavoni. Buon ascolto.
4: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
23: GR1 Sport.
24: In studio Alessio Maldini. Calcio: con le dimissioni di Damien Comolli ufficialmente iniziata la Juventus l'era Carnevali. Affronto questa nuova sfida con grande senso di responsabilità, con la convinzione che attraverso l'impegno quotidiano sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi. Le prime parole del nuovo amministratore delegato e direttore generale bianconero. Ufficiale anche Tony D'Amico, nuovo direttore sportivo della Roma, Ignazio Abate, nuovo tecnico del Torino, e Alberto Aquilani, nuovo allenatore del Sassuolo. Mondiali: si avvicina al debutto di Canada e Stati Uniti, gli altri due paesi organizzatori, assieme al Messico. A Toronto, ore 21, il Canada affronterà la Bosnia, con tanti rimpianti per la nostra nazionale eliminata proprio da Dzeko e compagni. Mentre a Los Angeles gli Stati Uniti sfideranno il Paraguay, inizio alle 3 di notte. Sull'assenza dell'Italia, la battuta non proprio simpatica del presidente della FIFA Infantino: con 64 squadre forse si qualificherebbe, magari dovremmo arrivare a 228. Mondiali senza azzurri dunque, ma non senza tecnici italiani. Montella, Cannavaro e Ancelotti sono pronti al debutto.
25: Lui in mezzo e i suoi giocatori a stringerlo in cerchio sul campo d'allenamento. Due giorni fa Carlo Ancelotti ha compiuto gli anni, 67 per la cronaca, e il Brasile lo ha festeggiato con un applauso. Il debutto sabato alle 17 di New York contro il Marocco, neocampione d'Africa. Poi nel gruppo C affronterà prima Haiti e poi la Scozia.
26: Ma noi dobbiamo dare il nostro meglio sempre, onorare la maglia e giocare con passione, quel risultato.
25: Sei ore dopo toccherà la Turchia di Vincenzo Montella a Vancouver, l'esordio contro l'Australia. Dare tutto e vedere se sarà stato sufficiente a andare avanti, diceva così al suo arrivo il CT della nazionale di Ankara, che poi nel girone D si ritroverà di fronte nell'ordine Paraguay e Stati Uniti. Provare a fare del proprio meglio, l'aspirazione anche di Fabio Cannavaro alla guida dell'Uzbekistan per l'esordio nel gruppo K. Bisognerà attendere però qualche giorno in più, prima dell'alba italiana di giovedì prossimo alle 4 a Città del Messico contro la Colombia, poi il Portogallo e la Repubblica Democratica del Congo. Se parte bene Cannavaro, qualche speranzella di approdare alla fase successiva la potrebbe anche coltivare. Dallas, collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Nico Forletta, GR1.
24: Formula 1, Gran Premio di Catalogna, Barcellona, prima giornata riservata alle prove libere. Sentiamo com'è andata.
27: C'è grande equilibrio al termine del venerdì di Barcellona, non senza qualche sorpresa. Ci si aspettava una prova dominante della Mercedes, viste le caratteristiche della pista, ma davanti a tutti c'è una McLaren, quella del redivivo campione del mondo Lando Norris. L'inglese precede di appena 9 millesimi, meno di un battito di ciglia, il connazionale Russell, Mercedes, che ha assoluto bisogno di rilanciarsi, e di 57 millesimi il compagno di squadra Piastri. La prima delle due Ferrari, quella di Leclerc, Kubek è invece quarta a 3 decimi abbondanti davanti al leader del mondiale Antonelli, solo quinto a mezzo secondo. Kimi al pari di Hamilton, nono, probabilmente paga il non aver girato al mattino per lasciare spazio come da regolamento ai rookie e dunque deve ancora affinare l'intesa con la vettura. In mattinata, tra l'altro, dagli esordienti è sceso in pista con la McLaren anche il terzo pilota Leonardo Fornaroli, campione in carica della Formula 2, che si è ben comportato, quinto.
0: Una grande emozione finalmente essere in pista con quei piloti che fino a qualche tempo fa guardavo, ma anche fino ad adesso guardo in televisione e dico mamma mia che fenomeni. Sono contento di com'è andata, spero di aver fatto per bene.
27: Tanto lavoro per tutti stanotte per sistemare assetti e rivedere i dati. E super lavoro c'è stato anche per i commissari, ma retroattivamente in questo caso. È stato infatti accolto il ricorso dell'Alpina e restituito a Gasly il podio di Monte Carlo, con Ajar e tutti gli altri che scalano di una posizione. Bonmelo, Manuel Codignoni, GR1.
5: La pagina sportiva termina qui, la più cordiale. Buona serata.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
23: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
28: Tutti per Oro Cash.
29: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
30: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
31: Che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
32: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
33: E i consumi?
32: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
33: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
34: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
35: Verde, via
1: 19:28 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. A4 Torino Trieste, partiamo da qui, tra Cormano e Milano Est verso Brescia coda a tratti e traffico intenso, così tra Monza e il Bivio A4 raccordo Viale Certosa in direzione di Torino. Sulla A7 Milano Genova tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova 2 km di coda per la presenza di cantieri. Sulla A8 Milano Varese tra Milano Nord e Busto Arsizio verso Varese coda a tratti e traffico intenso. Sulla A26 coda per traffico intenso tra Ovada e Masone verso Genova Voltri. Sulla A10 Genova Ventimiglia il traffico è bloccato tra Orcofellino e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia. A12 tra Bivio, A12 A7 Milano Genova e Genova Nervi verso Livorno 6 km di coda per via di un veicolo fermo. Adesso la A1 tra Modena Nord e Valsamoggia verso Bologna 2 km di coda per via di un incidente. Da qui sulla A14 tra Bologna San Lazzaro e Imola verso Ancona code a tratti per il traffico intenso. Concludiamo con la A3 Napoli-Salerno a Castellammare di Stabia, per chi viene da Napoli coda per viabilità esterna congestionata. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: In collaborazione con il CIS.
3: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40 come sempre.
2: Rai Radio 1 Sport.
10: Extra Time, puntata del 23 marzo 2025.
2: Extra Time, lo sport si racconta.
12: Nel cuore dell'Atlantico del Nord torna in campo la nazionale campione del mondo, i trionfatori di Berlino contro una piccola nazionale, quella dell'isola Faroe, che non vince dal 1995 quando ottenne l'ultimo dei suoi unici 3 successi contro San Marino. Una squadra di dilettanti innamorati del pallone. Buonasera, buonasera dallo stadio Charles Vellor di Tórshavn, capitale delle Faroe. Qui il sole non tramonta mai in questo periodo dell'anno. Il piccolo stadio della capitale delle Faroe è privo di illuminazione. Sentite sottofondo le note dell'inno nazionale dell'arcipelago, sono 3 le tribunette, la capienza massima 5.000 spettatori, ma non sono tutti presenti a questa sera.
13: Era il 2 giugno del 2007, la voce di Riccardo Cucchi da Tórshavn ci raccontava come si vive il calcio nel luogo più tempestoso dell'Atlantico. Erano le qualificazioni ai campionati europei del 2008 in Austria e Svizzera e agli occhi degli inviati al seguito della nazionale azzurra, che alla fine vincerà per 2-1, si svelava una realtà calcistica ai confini del mondo. All'interno di un piccolo stadio senza coperture e battuto dalla pioggia, fu il primo contatto ufficiale del nostro calcio con quelle isole sperdute nell'Atlantico, dove oggi, a distanza di quasi 20 anni, si respira un po' di Italia con le imprese di Adolfo Sormani, allenatore alla guida dell'HB Tórshavn, vincitore.

0: anche alle Faroe ci si lascia andare, si festeggia con grande calore malgrado la rigidità del clima selvaggio, e questa è la festa dei vincitori della Supercoppa Nazionale. I giocatori dell'HB Tórshavn, la squadra più titolata dell'arcipelago guidata dal tecnico italiano Adolfo Sormani, che è figlio del celebre calciatore italo-brasiliano Angelo Sormani. Buongiorno Adolfo.
1: Buongiorno a voi.
0: Adolfo ha allenato le giovanili di Juventus e Napoli, è stato secondo di Gianfranco Zola al Watford in Inghilterra, poi in Italia ha allenato il Südtirol, e poi ci sono le esperienze in Albania, in Danimarca, in Cina e alla fine alle Faroe dal 2023. È un giramondo, un cittadino del mondo con un'attitudine per le scelte particolari come le isole Faroe, che sono un luogo immerso nella natura selvaggia. Come ci è arrivato Adolfo? Cosa l'ha convinta?
1: Ma molto semplice, avevo un giocatore che tra parentesi è Willy Mordavidsen, che è il capitano tra parentesi della nazionale, che era stato con me al Vejle nell'esperienza in Danimarca dove vincemmo il campionato. Lui era tornato in patria e mi ha raccontato di questa realtà che stava crescendo e che stavano cercando un allenatore con le mie caratteristiche. Ma per cui è nato tutto in questo modo, molto semplice.
0: Che tipo di calcio è quello delle Faroe? Cioè, che tipo di calciatori sono quelli delle Faroe per attitudine?
1: Devo dire che prima di tutto per questioni tipo sociali non c'è assolutamente delinquenza, i bambini giocano, corrono, saltano e da un punto di vista delle capacità coordinative sono 10.000 volte più avanti dei nostri, ma e mi sembra evidente, sono fuori continuamente pur essendoci tra parentesi un tempo abbastanza proibitivo, per cui giocano di più a calcio, hanno affinato le qualità tecniche.
0: Quindi è un calcio molto tecnico, ci sta dicendo?
1: Beh, è un calcio molto tecnico dove il giocatore predilige e cerca di giocare. Ho visto molta più predilezione a giocare la palla nelle Faroe che in Danimarca. Ho fatto più fatica lì inizialmente a cercare di spronarli a giocare che nelle Faroe.
0: Quindi più gioco all'aria aperta, meno scuole calcio, quindi maggiore tecnica, più forse anche più creatività, più propensione, come diceva lei, al gioco, però forse pagano qualcosa dal punto di vista tattico poi?
1: Beh, è chiaro che poi il numero ridotto di praticanti ti costringe comunque a non trovare grandissimi rivali. Devo dire che però ci sono veramente dei talenti naturali importanti, ci sono dei giocatori di grandissima tecnica e hanno anche grandissima struttura fisica, sono veloci, hanno una struttura importante, per cui sono giocatori che possono puntare a fare calcio a certi livelli, ecco.
0: Per noi che siamo abituati al super professionismo nel calcio, quello delle Faroe è un mondo particolare, straordinario da conoscere. Le chiedo se i calciatori delle Faroe riescono ad essere professionisti puri, cioè a fare solo quello, oppure fanno anche altri lavori.
1: Ma generalmente qualcheduno si occupa anche di altre cose, però ripeto, io quando mi fanno questa domanda rispondo sempre che il professionismo è nella testa, non è in quello che fai, perché se un giocatore anche studia, io penso che quella sia un impegno importante che secondo me non debba essere certo messo in secondo piano se andasse all'università, voglio dire. Anzi, io lo spronerei a continuare ad andare all'università perché ti apre la mente, ti dà possibilità di vedere le cose da una prospettiva diversa. Quindi io questo non lo vedo un limite. Poi se andiamo a vedere i dati fisici, abbiamo dei giocatori che sprintano a alta intensità esattamente tanto quanto il campionato italiano. Quindi cioè, io non lo vedo un limite questo, anzi.
0: Parliamo anche delle cose pratiche da affrontare per giocare alle Faroe. È un arcipelago di 18 isole, però gli spostamenti per andare a giocare non sono mai difficoltosi come si potrebbe pensare, perché non è necessario prendere i traghetti, è vero?
1: No, perché l'isola è stata strutturata, cioè l'isola, la serie di isole è stata strutturata in modo che ci siano dei tunnel anche sotto il mare che ti portano a unire praticamente le isole più importanti, per cui di fatto diciamo che in un'ora e mezza, un'ora e quaranta di macchina attraversi da una parte all'altra tutto l'insieme delle isole.
0: Fra l'altro alle Faroe esiste l'unico tunnel

0: Ho visto che ha una rotonda sotterranea
1: Sì.
0: completamente illuminata. E qui è
1: La
0: una cosa.
1: famosa roundabout under the water.
0: Ma i campi, che tipo di campi sono?
1: Sono tutti campi chiaramente in sintetico per ovvie ragioni, anche perché non, secondo me non avrebbe neanche senso. Piove talmente tanto, è molto inglese, per cui tra parentesi il fatto che piova così tanto favorisce la velocità della palla, perché i nuovi campi sintetici poi danno una velocità pazzesca alla palla e questo aiuta a migliorare anche da un punto di vista tecnico, perché se il passaggio è veloce il controllo deve essere ancora migliore, deve essere ancora più di qualità.
2: Mentre vediamo un contropiede del Milan, è Stormari a effettuarlo. Cerca la luce, tira di sinistro, rete, 3-1, ha segnato Stormari. Siamo al 21esimo della ripresa, Stormari ha portate a 3 le reti per il Milan. Quando il Milan vuole, galoppa e segna. Troppo spago è stato dato ai nostri avversari fino a questo momento, che li ha favoriti a creare qualche azione pericolosa ed arrivare anche al rigore causato da Lodetti, perché comunque Keyser sarebbe andato ugualmente a rete.
0: Era il 28 maggio del 1969, Angelo Benedicto Sormani, brasiliano naturalizzato italiano, segnava il gol del 3-1 nella finale di Coppa dei Campioni vinta dal Milan sull'Ajax. Era il gol della tranquillità per i rossoneri in attesa del definitivo 4-1 che sarà messo a segno poi da Pierino Prati. Angelo Sormani giocò anche con la Roma, con il Napoli, con la Sampdoria, con la Fiorentina e non solo, anche 7 presenze e 2 reti con la nazionale italiana, ed è il papà di Adolfo Sormani, come abbiamo detto. Adolfo, lui, papà, cominciò giocare in Brasile con la maglia del Santos di Pelé, si dice che occupassero la stessa posizione in campo e Sormani venisse anche spostato in altri ruoli della tre quarti. Le faccio una domanda da allenatore: è lì che ha imparato Angelo Sormani la duttilità che poi fece la sua fortuna al Milan di Rocco?
1: Beh, intanto dobbiamo sfatare questa cosa, perché non è che papà giocasse al posto di Pelé. Al posto di Pelé
0: insieme
1: non si gioca nessuno. Questo
0: no, giocavano nello stesso ruolo, no, allora Sormani poi veniva messo in
1: altro. La faccio molto breve: c'era tutto il Brasile campione del mondo davanti, con Coutinho e dei giocatori straordinari nel Santos, per cui è chiaro che papà si adattava e giocava dovunque. Poi devo dire che poi ha giocato anche molto rispetto alla qualità che c'era in quel Santos là, per cui comunque rimane, voglio dire, ormai penso che sia una delle poche persone viventi che possa parlare ancora di sua maestà Pelé.
0: In seguito poi lei ha seguito le orme in campo di suo padre come calciatore prima e poi come allenatore. Le chiedo quali sono i primi ricordi legati al calcio con suo papà, perché quando lei è nato papà ancora giocava, lei è del 65, lui ha smesso nel 76.
1: Sì. Ma devo dire, papà è una persona molto, molto introversa, non ha mai parlato molto, a meno che tu non insisti e richiami le sue memorie. Non è mai uno che si è atteggiato rispetto a quello che ha fatto, a quello che ha vinto, eccetera. Anzi, devo dire esattamente il contrario. Io ho avuto la passione sin da piccolo, non perché mio padre mi avesse spinto mai a giocare, anzi, devo dire che proprio non ho ricordi che papà mi abbia spinto a giocare a calcio. Mi piaceva, è sempre stata la mia grande passione. Mi ricordo da piccolo, per esempio, quando andavo al San Paolo, quando ancora il Napoli si allenava nel 69, 70 lì al San Paolo, e io andavo mentre loro facevano allenamento, io mi divertivo dietro la porta e giocavo con il pallone.
0: Lei, prima di essere stato allenatore, è stato calciatore con l'Avellino e con il Parma, con Arrigo Sacchi in panchina. Sì. Lui era un tipo particolare, ha preso qualcosa da Sacchi come tecnico?
1: Ma io credo che nel percorso professionale un ex giocatore comunque subisce delle influenze un po' da tutti gli allenatori che ha avuto nel corso della carriera, per cui è chiaro che ritengo che Sacchi poi sia la persona che abbia cambiato la metodologia nel calcio, il modo di allenarsi, il modo di pensare calcio, che è stato completamente ribaltato dal mister. Quindi credo assolutamente di sì, in questo senso qua sicuramente ha lasciato una grande influenza.
0: Torniamo a parlare delle Faroer, partendo però dal suo corredo genetico, perché lei è per metà brasiliano, come abbiamo confermato ora, e quindi dal clima tropicale del Brasile che ha nel DNA, passa da quello rigido delle Faroer, con caratteristiche completamente diverse. Alle Faroer c'è un forte contatto con la natura selvaggia, ci sono 6 mesi di luce e 6 mesi di buio in pratica. Le chiedo, sì, come si vive alle Faroer, come si è dovuto adattare alla cultura, magari anche alle abitudini alimentari.
1: Ma allora, intanto io ho trascorso in Inghilterra e in Danimarca, e da un punto di vista culturale diciamo che tutti i popoli del nord si assomigliano abbastanza, per cui in questo senso qua l'adattabilità è stata molto semplice. Da un punto di vista climatico devo dire che anche in Inghilterra e in Danimarca non è che si scherzi, ci sono dei momenti dell'anno in cui sei quasi lì al limite, ti adatti e vai avanti. Ci sono dei momenti dove effettivamente il colpo d'occhio è fantastico, di altri momenti in cui magari al contrario comunque, ma vedi proprio la forza della natura, vedi questa situazione che è quasi al limite, però straordinaria lo stesso da vedere.
3: Giacinta Trialiteri para Marabola, para il colpo fuori estera e Uxduil, Lelak Nagolman dal minuto il foto pubblico es, on nari saatte poolti sain odetta. Ja vaatame, eelne kord läks paremale, Pareiko hüppas paremale eest ära ja nüüd tõrjub Pareiko ja jõuab ikkagi jaole esimesena Hansen. No nüüd magas kogu Eesti koondise kaitseliin, kõik sinisärgid. Kuidas jõuab vastaste ründaja ikkagi esimesena paljus?
0: Era il giugno del 2011, la nazionale delle Faroer batteva l'Estonia 2-0 nelle qualificazioni agli europei del 2012, vittoria ottenuta con la trasformazione di 2 calci di rigore, una gara che fu giocata a Totfir, mentre tradizionalmente si gioca a Torshavn, il cui stadio era in rifacimento, in ampliamento, per poterlo adeguare agli standard UEFA. Vittoria che non è isolata, perché nell'ultimo decennio ce ne sono state anche di prestigiose, come quelle contro la Grecia di Claudio Ranieri nella qualificazione agli europei del 2016, o quella contro la Turchia nell'ultima Nations League. Adolfo Sormani, le chiedo quanto sta crescendo il calcio delle Faroer e qual è il modello di riferimento, il paese calcisticamente preso ad esempio, a modello?
1: Allora, la crescita è sicuramente importante, perché come tutti i posti dove poi anche per dimensioni sei abbastanza ridotto, devi lavorare anche sui dettagli. Come ho accennato prima, le caratteristiche della vita sociale favoriscono comunque il gioco del calcio per i bambini, che si trovano ad avere delle capacità coordinative secondo me superiori rispetto alla media di molti paesi europei. È chiaro che poi, come dicevamo prima, la competizione all'interno dell'isola stessa ha comunque dei limiti, perché i praticanti non sono comunque hanno un certo numero, per cui da quel punto in avanti, da un punto di vista tattico, bisognerebbe trovare forse più alternative, più variabili per farli crescere, però io sono convinto che possano crescere molto.
0: Ci sono pochi calciatori, come sottolineava lei poco fa, perché le isole hanno 50.000 abitanti, però insomma lei con il suo Torshavn ha fatto crescere diversi calciatori ultimamente, che poi sono andati a giocare in campionati competitivi come mai era accaduto prima. Cito l'esempio di David Reinem, attaccante 17enne del Torino, che è cresciuto anche grazie a lei, che lo ha fatto esordire in Supercoppa a 15 anni.
1: Sì, diciamo che quello è uno di quei ragazzi di cui io parlavo prima, perché secondo me ha un grande potenziale, perché dal punto di vista mentale è un giocatore forte, è un giocatore che qualcheduno aveva dei dubbi che potesse trasferirsi in Italia per l'adattamento, per tutta una serie di ragioni che presumo che siano anche abbastanza facili da capire. Invece io ero sicuro che il ragazzo avesse la mentalità e la capacità di adattarsi subito, e mi dicono che stia facendo anche molto bene, che sia in una fase dove sta continuando a sviluppare sia la mentalità che poi le qualità tecniche, per cui sono soddisfatti.
0: Le chiedo quanto è importante credere nei ragazzi, dargli fiducia per farli crescere, citando un episodio che lei ha raccontato della sua carriera, perché quando lavorava nella giovanile della Juventus c'era un certo Ciro Immobile e non tutti credevano in lui, che poi si è rivelato grande cannoniere, mentre lei ci credeva.
1: Allora, io cito sempre quell'episodio perché tante volte sento molto la parola talento, il ragazzo ha talento, il ragazzo ha talento. Io credo che il talento sia certamente importante, ma se non viene supportato da un'attitudine, da una mentalità ferrea nel cercare di diventare giocatore di calcio, è assolutamente inutile. E per questo motivo ho citato l'esempio di Immobile. Ho visto tantissimi giocatori avere delle qualità tecniche straordinarie e un talento straordinario che poi non sono arrivati da nessuna parte. Immobile, quando è venuto alla Juve, molti avevano dei dubbi che avesse delle capacità poi per sfondare, perché secondo molti non vedeva molto la porta. Siccome io lo vedevo tutti i giorni, perché aveva una fame, aveva voglia di allenarsi continuamente, mi chiamava continuamente per allenarsi, io ho detto: per me questo ragazzo qua giocherà di sicuro, e non solo giocherà, farà una caterva di gol. Infatti poi, ma voglio dire, era molto semplice da capire, voglio dire, è quando la volontà, la determinazione, la rabbia anche, cercare di trovare anche un riscontro sociale nelle cose, che ti porta poi a fare dei miglioramenti pazzeschi.
0: Grazie Adolfo Sormani, allenatore italiano alle Faroe, allenatore dell'HB Torshavn. Le auguriamo di vincere ancora con la squadra più titolata delle Faroe. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie, salve.
4: Andiamo con due pivot, 7 contro 6, tu in mezzo, pivot 2, 3 e 4 e 5, eh? Favorisci la scalata per Tommy dall'altra parte e cambio, va bene? Grazie. Poi, attenzione, se non facciamo un gol, prestiamo tutti quanti a uomo. Yes, we're gonna have a
0: winning. Un time out di coach Trillini ai campionati del mondo di pallamano in Danimarca, in cui l'Italia è arrivata a una vittoria dai quarti di finale. Al termine del torneo iridato, Riccardo Trillini è stato congedato dalla federazione dopo 8 anni di lavoro, al suo posto il tedesco Bob Henning. Trillini aveva riportato gli azzurri ai mondiali dopo 27 anni di assenza grazie al gioco innovativo che gli è valso il soprannome di Gasperini della pallamano, e a metà febbraio è stato chiamato ad Atene dall'Olympiakos, diventando una sorta di cervello sportivo in fuga, come ci racconta Andrea Taffi.
5: Un fischio nella notte lontano, la voglia di partire.
6: Non ha avuto molto tempo Riccardo Trillini per elaborare la fine del rapporto con la nazionale italiana. 8 anni intensi, un lavoro enorme alla base, una crescita esponenziale nelle ultime 2 stagioni e qualche sassolino nella scarpa.
7: La sostituzione è avvenuta in una maniera un po' strana, questo lascia un po' di amarezza, e soprattutto, ecco, fa strano vedere come in questi giorni la nazionale italiana giochi senza di me, che erano 8 anni che stavo lì, però forse è meglio per tutti.
6: Primo passo da visionario fu istituire il Campus Italia, la casa della pallamano azzurra a Chieti, un college dove i giovanissimi reclutati si potessero allenare e crescere insieme. Oggi tutte le nazionali giovanili sono le principali manifestazioni internazionali e l'Italia senior è tornata ai mondiali dopo 28 anni, sfiorando i quarti di finale. Goodbye.
7: Che effetto fa? C'è un po' di gelosia, non lo nego, sapere che ci sono altri allenatori che si godranno di questo lavoro, però come tutti i figli vanno lasciati anche da soli, no? Vanno lasciati anche in altre mani, vivere la loro storia, quindi è giusto.

0: cosa succede.
1: Il suo licenziamento premio, chiamiamolo così, è arrivato alla prima pagina della Gazzetta dello Sport. L'hanno chiamato il Gasperini della pallamano.
2: Mi piace lo stile sia di Gasperini che dell'Atalanta, che sanno fare del lavoro la prima risorsa. Mi piace questa idea anche perché è vero, dal punto di vista del gioco ho portato delle novità che hanno pagato tanto in questi mondiali. È una cosa che ne vado orgoglioso. Proprio ieri ho assistito alla partita Grecia-Islanda e molti allenatori sono venuti raccontandomi che hanno tagliato tutte le clip della nazionale italiana perché questo gioco innovativo li aveva sorpresi e nello stesso tempo interessati.
1: Fai del caso una scelta. Trellini iniziò a 20 anni perché nel suo paese, Cingoli, nelle Marche, dove giocava a calcio come portiere, serviva un allenatore per la pallamano femminile. Da Cingoli ad Atene il presente si chiama Olympiakos. Il campionato greco è un derby con la EK che si annuncia al calor bianco.
2: Sono primi in classifica, hanno battuto 2 volte l'Olympiakos, una squadra stranissima perché è piena di stranieri, su 16 giocatori ne hanno 13, quasi tutti francesi, quindi dobbiamo fare un miracolo, speriamo però di arrivare alla finale che sarà il meglio delle 5 partite e essendo un derby il fattore casalingo influirà pochissimo. Con un foglio d'erba in
3: tasca. Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui con la regia di Ombretta Conti, con Andrea Boccia ed Emanuele Granelli in redazione, con Emanuele Di Cavio alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il sito RaiPlay Sound. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

0: Rai Radio 1 Sport. Storie di sport. Sprofondo azzurro. Terza parte. L'incubo playoff e la terza esclusione di fila dai mondiali. Di Francesco Repice e Daniele Fortuna.
1: A Tallinn l'Italia gioca di sera quando la Norvegia ha appena travolto Israele per 5-0. Stavolta il gol per gli azzurri arriva subito.
2: Quando la posizione Kelle passa doble per la sul destro e siamo avanti noi. Quarto minuto nel corso del primo tempo a Tallinn. L'Italia è già in vantaggio per 1-0. Il gol di Moise Kean che sta confermando tutta la prolificità dimostrata in questo inizio stagione.
1: Retegui prima sbaglia un rigore, poi segna il 2-0, chiude il più giovane degli attaccanti.
2: Spinazzola riesce a gestirlo bene, a servire triangolando con Barella, va dal fondo Spinazzola, il cross in mezzo e la rete degli azzurri con più Esposito. Il terzo gol è un momento meraviglioso per questo ragazzo che dopo il gol con l'Inter fa gol anche con la maglia azzurra.
1: 3-1 alla fine, i gol che arrivano dall'attacco, le parole fiduciose di Tonali.
3: Quando vince, quando ti segnano attaccanti è una cosa sempre bella, quindi, ma la prestazione credo che sia una delle cose fondamentali, che dopo 10 minuti abbiamo fatto capire a tutti che siamo venuti qui per vincere, prendere 3 punti e tornare a casa, quindi questi erano i nostri principi della settimana, senza rischiare, senza inventarci niente, venire a vincere e portare questi 3 punti che per noi sono importanti. Si può vincere con tutti perché se noi ci applichiamo come stiamo facendo in questo momento, se noi mettiamo in campo questa voglia, questa rabbia che abbiamo dentro, perché non abbiamo solo delusione ma ci abbiamo anche rabbia dentro di noi, credo che possiamo veramente giocarcela con tutti. Il calcio poi è strano, tutti possono vincere con tutti, noi abbiamo tanti giocatori forti e bisogna veramente ogni partita crescere di coraggio, crescere di qualità, perché le abbiamo tutte e possiamo veramente giocare con tutti.
1: La Norvegia è andata via, l'Italia deve battere Israele per avere la certezza del secondo posto e dei playoff. Una sfida particolare, controlli severi, lo stadio vuoto per metà, una manifestazione nel centro di Udine che si concluderà nella tensione degli scontri con le forze di polizia. Si gioca subito dopo la tregua siglata da Israele e Hamas. Gattuso parla anche di questo.
4: Uno che c'ha un po' di giudizio sicuramente dice perché mi devo andare a infilare in un casino, no? Me ne sto a casa, me la vedo a casa, e penso che quei 10-11 mila persone che domani verranno a campo bisogna fargli complimenti, bisogna veramente fargli tantissimi complimenti. Noi siamo orgogliosi di questo, perché se pensi 5-6 giorni fa eravamo 3.500 biglietti, tutti noi che parliamo quotidianamente eravamo disperati perché sappiamo quello che ci giochiamo. Non è una questione di essere egoisti, non è una questione, perché la felicità da parte mia è vedere la gente ieri, l'immagine che tutti, quella marea di persone tornavano a Gaza, per gli israeliani vedere tutte le persone che si sono tenuti per 17-18 mesi, che sono tornate a casa delle loro famiglie, è bellissimo e noi siamo contenti.
2: Calcio di rigore per fallo su Retegui, alla destra della nostra postazione Retegui contro Glaser. Vediamo se parte la rincorsa del nostro centravanti, che mette a posto anche un po' la capigliatura. Prende una rincorsa dal limite dell'area di rigore, poco all'interno dei 16 metri israeliani. Andrà a battere con il destro, attende il fischio arbitrale che arriva in questo momento. La sua rincorsa e tiro, rete! Siamo avanti noi. 1-0, Retegui al minuto 46 nel corso del primo tempo, quindi nel primo minuto e unico concesso di recupero dalla signora Taufen. Siamo in vantaggio sul calcio di rigore con Retegui, che adesso ha tirato un calcio di rigore così come si deve tirare.
1: L'Italia vince 3-0, nel secondo tempo raddoppia Retegui, Mancini segna nel recupero, il successo vale il secondo posto. A novembre la sfida con la Norvegia sarà l'ultima del girone. Prima però la nazionale va a Chisinau ad affrontare la Moldova, con qualche minuscola speranza che l'Estonia a Oslo fermi la Norvegia. Succede, ma solo nel primo tempo, poi 4 reti in 10 minuti, 2 a testa di Sorloth e Holland, 4-1. l'Italia sta per scendere in campo. Gattuso cambia molto, vuole premiare chi ha giocato meno e si è allenato bene. Vicario in porta, difesa a 4, davanti Orsolini, Scamacca e Zaccagni, occasioni in serie, ma non si segna. Bisogna aspettare l'88esimo, ancora Mancini, poi Esposito per il 2-0 nel recupero. La nazionale viene contestata dall'inizio. Insulti a Gravina da parte degli ultra Italia, il gruppo che segue gli azzurri anche all'estero, i soliti cori, pessimi striscioni. Gattuso alla fine commenta:
4: non mi piacciono queste robe qua, specialmente venire qua fuori casa e avere 500 tifosi. Una parola, andare a lavorare oggi secondo me non ci stava proprio, perché quando uno non si impegna va bene, però squadra a corso, ha fatto. Ci rimane male perché in questo momento noi dobbiamo cercare di creare un blocco unico, che la gente che ci supporta. È normale che questi non rappresentano l'Italia intera, però... cose che fanno male.
1: Norvegia 21 punti più 29 gol nella differenza reti, Italia 18 più 12. A San Siro servirebbe una vittoria con 9 reti di scarto, utopistico, ma un successo, una buona partita darebbero convinzione verso gli spareggi di marzo.
5: Il lancio per Di Marco, non è preciso l'aggancio del difensore norvegese, ancora l'Italia davanti, la rete, siamo avanti noi, Pio Esposito, 1-0 per l'Italia.
6: Musa che punta adesso, Politano centralmente, palla sul sinistro, tiro che parte rete, pareggio della Norvegia, pareggio che insomma ci aspettavamo abbastanza, dobbiamo dire. Bob, gran numero, poi cross in mezzo, conclusione, gol di Holland per il raddoppio della Norvegia. Gran gol però, in girata al volo. L'Italia un po' in difficoltà, deve subire l'iniziativa di Holland da destra, parte un cross, il terzo gol. Ancora una volta Holland è andato a segno, il tiro, la palla in porta, il 4-1 di Larsen. Finisce male per la nostra nazionale.
1: Dopo il primo tempo l'Italia si scioglie, l'ultima partita della girone lascia cattivi pensieri a Rino Gattuso.
4: Ci teniamo questo, ci chiediamo scusa, ci metto la faccia, abbiamo toccato con mano, perché oggi per me era una partita molto importante, ma sull'aspetto che giocavamo con una squadra forte e poteva darci quella convinzione, quella mentalità di fare uno step in più. Abbiamo fallito, ci teniamo quello che abbiamo fatto il primo tempo, però sicuramente dobbiamo riflettere, perché non è che alla prima difficoltà dopo rischiamo di fare figuracce come abbiamo fatto oggi.
1: I playoff a marzo per l'Italia, seconda nel gruppo con 6 vittorie in 8 partite. Il regolamento delle qualificazioni ai mondiali fa discutere.
4: È normale, se parliamo di criteri, possiamo stare qua una giornata, no? Anche i punteggi, come squadre che sono arrivano ultime nel girone, fanno le semifinali dei playoff. Sicuramente c'è qualcosa un po' di anomalo. L'hanno buttata giù così, che qualcosa sicuramente lascia perplessi, però bisogna accettarlo. L'hanno fatta prima di cominciare le partite, prima di cominciare le competizioni, e sapevamo tutti, no?
1: Da novembre alla fine di marzo senza vedersi. Gattuso e la Federcalcio vorrebbero un mini raduno a febbraio, non lo otterranno. Troppe partite dei club in calendario.
4: Spero che una data ce la danno, e penso che star vicino a loro è questo, il fatto di girare e parlare, chiacchierare non solo di calcio ma anche nella quotidianità, perché la verità è che siamo all'11ª giornata che abbiamo interrotto il campionato e ci rivedremo alla 30ª, ed è per questo che qualcosa, stare a contatto con i ragazzi e fare due chiacchiere non sarebbe male, vediamo.
1: Nel sorteggio dei playoff l'Italia trova l'Irlanda del Nord in casa, con il successo andrà in trasferta ad affrontare la vincente di Galles Bosnia.
4: Io penso che bisogna commentare solo la partita che abbiamo in casa con l'Irlanda del Nord, perché ci giochiamo tutto, dopo sicuramente due squadre valide con due tipologie di gioco totalmente diverse, Galles e Bosnia, due ambienti totalmente diversi, però testa all'Irlanda, squadra che sicuramente è alla nostra portata e sicuramente ci sarà da fare una grande partita, però penso che ce la possiamo giocare.
7: L'alfa e l'omega, il punto di partenza e quello d'arrivo. La fine della storia, una brutta storia, la conosciamo bene. La notte a Zenica non è mai stata così buia come nel 31 marzo scorso. Come tutti i commissari tecnici, anche Rino Gattuso ha puntato tutte le fiche sui suoi uomini per varcare l'oceano. La roulette però è una giostra infame, un azzardo capace in un battito di ciglia di trasformare il paradiso in inferno. Ne sanno qualcosa più Esposito e Cristante, ne sa più di tutti Gigio Donnarumma, che nel volgere di quegli 11 fatidici metri ha vissuto su se stesso l'estasi del trionfo e la disperazione della disfatta. Oltre quel dischetto, un fiume di parole, accuse e recriminazioni, vani tentativi di giustificare l'ingiustificabile, volti dipinti di rabbia, di lacrime, alcuni autentici, Gattuso, Buffon, altri lividi di malcelato rancore, Gabriele Gravina, dimissioni offerte, chieste, ottenute, comunque arrivate. Il popolo ha finalmente i colpevoli su cui liberare più o meno giustificato odio. Prima o poi però sui processi di piazza calerà il sipario e qualcuno al futuro dovrà pur pensare. Certo, colui che verrà estato al vertice del calcio italiano il prossimo 22 giugno, politico o tecnico che sia. Ed a proposito di tecnici però, in quanti si sono spesi ad elaborare ricette senza subire ed elargire a piene corde vocali il fascino della retorica, pochi in verità hanno dimostrato attaccamento al problema e cognizioni di causa. L'obbligo del 19enne in campo è un'idea partorita da Luciano Spalletti, che ha poco di estemporaneo e sembra semmai figlia di un ragionamento assai più complesso e articolato, comunque figlio di un pensiero che ha radici profonde nel suo modo di pensare calcio, partendo da un presupposto ineludibile, il rispetto, in questo caso, proprio verso Gattuso e Buffon.
8: Allora, naturalmente io li conosco e so quanto amore, quanta passione ci hanno messo per far bene il loro lavoro, per cui da un punto di vista mio c'è il dispiacere di quello che è successo. Poi mi fa piacere però aggiungere che in un momento come questo qui è bene fare delle riflessioni corrette. In un momento dove tutti danno consigli di qualsiasi genere, è bene ragionare a mente fredda e poi programmare in maniera corretta, in maniera giusta, ecco. Sarebbe giusto chiedersi se al di là della nostra fede ci interessa davvero valorizzare questi calciatori italiani, questi talenti che poi nascono, perché poi ci sono anche delle considerazioni da fare. Ci sono ormai in Italia molte proprietà straniere e ci fanno piacere che vengano poi ad investire nel nostro calcio, però poi se gli si va a chiedere di avere cura dei talenti italiani per fare una nazionale più forte, penso che possa essere corretto per loro fare anche ragionamenti diversi, ecco. E quindi o c'è un sentimento spontaneo per la nazionale oppure bisogna che ce lo impongano delle regole. Io penso sempre che, e sono convintissimo, che fra le nostre mamme ce ne siano ancora come Matilde Baggio, Fiorella Totti, Bruna Del Piero, che ce ne siano ancora tante di queste mamme qui. Gelsomina Cannavaro, perché l'ho anche conosciuta, e voglio pensare questo, per cui bisogna andare a saper usare quello che poi producono queste mamme, che ci metteranno a disposizione altri talenti e altri campioni. E se non viene spontaneo di difenderli nella programmazione, nel riuscire a tirarli fuori, a saperli vedere, bisogna imporcelo. Questo è il mio pensiero.
7: Imposizioni e certezze, quelle maturate in un percorso partito da molto lontano. Quanti chilometri bisogna camminare per coprire la distanza tra la periferia e la metropoli? Gli spogliatoi essenziali del campetto sotto casa e quelli terribilmente accoglienti dei grandi stadi di tutto il mondo, la cruda, durissima, pozzolana ed il candore di verde colorato dei terreni in erba. Se c'è qualcuno a cui chiederlo, quel qualcuno è Daniele De Rossi, allenatore, sì, presidente anche, Ostia Mare, dove i bimbi giocano e si divertono semplicemente con un pallone attaccato ai piedi, fuori di retorica però e con dei fini ben precisi.
9: Io a casa mia faccio quello che penso che sia utile per tirare fuori i giocatori, per poter tirare fuori i giocatori tecnici, che poi sono quelli ai quali aggrapparsi per fare qualsiasi categoria del mondo, secondo me. E quindi io sono cresciuto così, ho giocato 30% del mio tempo al campo di terra battuta dell'Ostia Mare, 30% in pineta sulle radici e 30% sulla sabbia quando stavo con i miei amici al mare. Quindi penso che questo un pochino mi abbia aiutato, non che io sia Ronaldinho, ma non che fossi un giocoliere, ma credo comunque tanti rimbalzi diversi e tante volte la palla toccata nei piedi ti preparano a reagire a quello che può fare un avversario, a come può muoversi un avversario. Parto solo da quello. Non voglio partire lezioni, non posso. La sensazione è che i ragazzini allenassero persone che volevano solo allenare i ragazzini, che volevano migliorare i ragazzini dalle scuole calcio, che volevano farli divertire e farli crescere, farli diventare un pochino migliori di come l'hanno trovati. Non tutti ovviamente, ma la sensazione io lì allo Stiamare ho sempre avuto quella. Adesso ci sono tante classifiche, tanti giornalisti, abbiamo siti internet e applicazioni che seguono l'Under 14, giornalisti che fanno interviste, che fanno le classifiche, che danno le pagelle all'Under 14, il miglior allenatore del mese dell'Under 14. Sono cose che secondo me non aiutano, poi questo è tutto. Tranne che il problema principale, perché basta credere tutti quanti nella stessa cosa e si prende la direzione. L'altro problema è che non credo che ci sia questa pazienza, cioè adesso vediamo come ci qualificheremo ai prossimi europei e da lì penseremo di aver fatto un grande lavoro o dovremo fare un'altra rivoluzione. Queste sono cose che i risultati li vedi dopo 10, 12 anni, 15 anni se hai fatto un cambio generazionale come hanno fatto altre nazioni prima di noi, quindi ci vuole un po' di pazienza e bisogna mettere persone che credano di prendere un percorso che sarà poi quello giusto, che io non so suggerire. Se sono persone che hanno toccato il pallone coi piedi nella loro vita, secondo me siamo andare per il verso giusto.
10: L'alfa e l'omega, l'inizio e la fine. Brutto chiamarla fine però. Usiamo un'altra parola magari, orizzonte. In fondo, cosa ha sempre insegnato lo sport? C'è sempre una nuova opportunità, un'altra partita. Speriamo solo, la prossima volta, di giocarcela bene.

0: brammutolito ed esile canna. La grande tradizione mistica è concorde nel testimoniarci come, accanto alla consolante reciprocità dell'incontro in Cristo fra l'umano e il divino, quale privilegio e sollievo per l'anima, esista il notturno smarrirsi per sentieri inghiottiti dal buio e dal silenzio che tanto assomigliano alla strada che sposta il poeta fra due muri di silenzio che paiono assorbire e mai più restituire anche la stessa voce di Dio. Non meno concordemente, l'autorevolezza di tanta sapienza ci avverte quanto esigente sia la custodia di un vivo dialogo col mistero trinitario in cui solo lo Spirito Santo è capace di trasfigurare la nostra balbuzia in gemito, invocazione, lode, gratitudine e trasformare l'invincibile silenzio dei cieli in provvidenziale grembo di una parola che solo la nostra dissipata e sazia umanità non sapeva e non voleva né accogliere né decifrare. E tuttavia nell'arsura già estiva che ci è dato di attraversare, calpestando le nostre strade ferite dall'assordante clamore di una ruspa accanita e ferocemente ringhiosa, riscopriamo quanto ci sia essenziale il tempo e lo spazio di una preghiera che sia, pur fra mille e mille distrazioni, fontana umile e casta che reca finalmente le belle nuove del cielo.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: Minuto per minuto, secondo giorno di partite dopo la grande inaugurazione di ieri, il primo assaggio ovviamente di calcio giocato con le vittorie, lo ricordiamo, del Messico 2-0 sul Sudafrica e poi nel cuore della notte italiana il successo in rimonta 2-1 della Corea del Sud sulla Repubblica Ceca. Oggi si comincia e si continua a giocare, la gara numero 3 sta per iniziare tra meno di mezz'ora, ma intanto buonasera e bentrovati da Guido Ordoni al microfono, la nostra squadra dagli studi texani di Radio Rai. Vedo Francesco Pianaglieri con Daniele Antelmi, Pano Ranaldi che coordina il tutto alla parte tecnica. Salutiamo ovviamente anche chi ci accompagna da Roma, Ombretta Conti in regia, Cettoni Tisi in redazione, Gianluca Liberati alla console. Una gara, quella del girone B, che ha un sapore decisamente amaro per noi, non lo nascondiamo, e poi ci ripromettiamo di accantonare definitivamente l'argomento, perché una delle formazioni di casa, il Canada, in quel di Toronto nel gruppo B sta per incrociare la Bosnia, e magari potevamo esserci noi al posto invece della squadra che con grande merito ci ha eliminato ai rigori la sera di Zenica del 31 marzo, ma ormai la cosa è ampiamente in archivio. Partita naturalmente molto interessante, il Canada è alla terza partecipazione complessiva, la seconda consecutiva non memorabile, le due precedenti. Vediamo che lavoro è stato in grado di fare il commissario tecnico Jesse Marsh, invece può sorprendere davvero la Bosnia con tanti giocatori che conosciamo bene, Edin Dzeko e non solo. Ma per le formazioni ufficiali, la presentazione con tutti i crismi, la parola a chi ci racconterà questa sfida. Vi preannuncio che ascolterete al commento tecnico Massimo Orlando, al fianco del nostro Giovanni Scaramuzzino. Giovanni, buonasera e bentrovato.
1: Buonasera, e qui la festa, atto secondo, cerimonia inaugurale anche a Toronto nel pomeriggio, in cui per la prima volta il territorio canadese ospita una gara valida per la fase finale di un mondiale. Per i padroni di casa anzitutto l'obbligo di fare un po' meglio rispetto a 4 anni fa in Qatar, 3 partite allora altrettante sconfitte, così come avvenuto 40 anni fa, Messico 1986. Ritorna al mondiale invece dopo 12 anni la Bosnia, e proprio l'Italia, ai noi, ne sa qualcosa, ma la vera festa appunto comincia ora, anzitutto quella sugli spalti, data la vera e propria mobilitazione dell'intera comunità bosniaca in Nord America. Dubbi di formazione inevitabili nelle ore di vigilia su ambo i fronti. Nel Canada non ce la fa Alfonso Davis, l'esterno difensivo del Bayern Monaco, non ancora pronto dopo il brutto infortunio. Sarà perciò il 30enne centrocampista Stephen Eustachio a indossare la fascia di capitano per i padroni di casa. E a proposito di capitani, sull'altro fronte Barbarez, commissario tecnico dei balcanici, deve rinunciare a Dzeko, che va comunque in panchina, e sarà quindi l'atalantino Kolašinac a indossare la fascia di capitano, la distinta ufficiale, iniziando dai padroni di casa del Canada, che indosseranno un completo rosso. In porta c'è Crepeau, linea difensiva a 4 con Johnston, De Fougerol, Cornelius e Loria. A centrocampo l'ex interista Buchanan nel ruolo di esterno destro, in mezzo appunto capitano Eustachio e Ismail Koné, quest'ultimo milita nel Sassuolo, a sinistra Miller, la coppia di attaccanti, Jonathan David ha militato nella Juventus e accanto a lui Oluwaseyi. Risponde la squadra della Bosnia, anche qui schema 4-4-2, davanti al portiere Vasili, giostreranno da destra a sinistra Dedic, Katic, Muaremovic, milita nel Sassuolo, e il capitano Kolašinac, colonna difensiva dell'Atalanta. A centrocampo a destra Bajraktarević, in mezzo Basic e Tahirović, a sinistra Memic, Lukic e Demirović, in avanti completo bianco per la formazione della Bosnia. Il direttore di gara sarà l'argentino Facundo Tejo, linea nuovamente a Dallas.
0: E grazie per il momento a Giovanni Scaramuzzino. Come sentite, la festa va avanti, come ci spiegava Giovanni. Anche questa partita è stata preceduta da una cerimonia inaugurale, e lo stesso vale poi per l'altra partita che completerà il programma di giornata. Sarà il cuore della notte in Italia alle 3 del mattino per la sfida di Los Angeles tra Stati Uniti e Paraguay, ma noi restiamo ovviamente su Canada-Bosnia ad accompagnare Giovanni Scaramuzzino in Radio Cronaca, come ribadisco, Massimo Orlando. Massimo, buonasera, benvenuto e buon mondiale naturalmente anche
2: buonasera a te. Guido, ti ringrazio, buon mondiale anche a te.
0: in un flash, Massimo, poi avrete modo, sì, insomma, di sviluppare tanti temi durante, certo, la partita. Beh, insomma, il sapore non lo nascondiamo di questa sfida, perché ovviamente avevamo immaginato per diverse settimane, dal sorteggio ai playoff, la presenza dell'Italia in questo girone. Cosa fatta Capoà? La Bosnia, le carte in regola, gli uomini giusti per fare un buon percorso in questo suo ritorno al mondiale dopo 12 anni. Chissà se il fatto

0: allenatore campo in un paese che certo non respira e non mangia calcio come il Canada, ma chissà se la spinta dei tifosi di casa potrà dare qualcosa in più agli uomini di Jesse Marsh. Massimo.
1: Sì, sì, molto velocemente, il Canada nell'ultimo mondiale sì, ha perso 3 volte, però mi ricordo che si diceva che praticamente si lavorava per preparare questo mondiale sapendo che sarebbe stato appunto disputato in casa. Ha dei buonissimi giocatori che conosciamo, però dall'altra parte, ahimè, e fammelo ricordare anche a me, che purtroppo questa squadra, cioè la Bosnia, ci ha eliminato, non ci permette per la terza volta di essere ai mondiali. È una squadra esperta, un 4-4-2 come abbiamo imparato a conoscere durante la partita con l'Italia. Non c'è Dzeko, però c'è una buonissima difesa con l'Agina, come Muaremovic, Memic e Bajrakterović, che sono due esterni che abbiamo visto molto molto pericolosi. Insomma, una squadra esperta che potrà assolutamente mettere in difficoltà il Canada.
0: E queste sono un po' le carte di partenza sviluppate da Massimo Orlando a 20 minuti, poco più, dal calcio d'inizio di Canada-Bosnia. Scaramuzzini e Orlando restano ovviamente pronti a intervenire, però noi andiamo ad approfondire l'assist perfetto, me lo dava proprio Massimo poco fa, la programmazione del Canada rispetto al mondiale di 4 anni fa in Qatar. Qatar che tra l'altro è nello stesso girone assieme alla Svizzera in questo gruppo B. In prospettiva di questo mondiale ne parliamo con chi conosce molto molto bene la realtà calcistica canadese, perché è da quelle parti già da qualche anno, molti successi in quel di Vancouver, poi da poco meno di un anno, diciamo così, si è spostato ad Halifax, Nova Scozia, per essere il tecnico e il general manager dei Wanderers, Vanni Sartini. Buonasera coach, o mister naturalmente, lo diciamo alla nostra maniera, ben trovato.
2: Sì, ciao, grazie per l'invito, buonasera, buon pomeriggio. Sì.
0: Piacevole consuetudine, perché ci eravamo ritrovati già ai tempi del mondiale in Qatar, era forse già collegato, sentiva l'analisi del nostro Massimo Orlando. 4 anni fa, meno di 4 anni fa, si giocò d'inverno, si pensava che il Canada potesse essere un po', se non una sorpresa, una piccola mina vagante. I risultati hanno dato torto a questa squadra. Cosa è cambiato secondo la sua analisi, mister, in questi 4 anni per provare, tra l'altro di fronte al proprio pubblico, si sta per giocare a Toronto?
2: Direi che è cambiato tanto, nel senso che lo sviluppo della squadra che aveva avuto con John Herdman, il precedente commissario tecnico, è stato ulteriormente avanzato con Jesse Marsh, che ha preso la squadra nel 2024. Hanno fatto una grande Coppa America 2 anni fa, giocano un calcio molto aggressivo, ci sono tanti canadesi adesso che giocano nei principali campionati europei, e poi chiaramente il fatto di giocare in casa è sicuramente un vantaggio. Penso che quest'anno il risultato sarà diverso, mi aspetto che perlomeno possano qualificarsi almeno dal gruppo.
0: Anche perché quest'anno, per questa prima maxi edizione a 48 squadre, ma mister, lo ricordo a chi ci ascolta, lei lo sa perfettamente, le maglie del passaggio ai 16esimi di finale, un turno ad eliminazione in più, sono ben più larghe, passano le prime 2, le 8 migliori terze, quindi insomma c'è ben più spazio per andare avanti e andarsi a giocare un turno a eliminazione diretta. Prima di tornare a coinvolgere Giovanni Scaramuzzino e Massimo Orlando, domanda inevitabile su Jonathan David, da dimenticare quasi interamente, a parte qualche lampo a inizio inverno, a inizio 2026, la stagione bianconera di Jonathan David. È un altro calciatore, evidentemente, quello che avete conosciuto in Canada, che magari c'era anche ai tempi del Lille, ed è un altro calciatore quello che servirà agli uomini di casa a partire da questa sera, no mister?
2: Sì, deve essere un altro calciatore, ha tutto un altro tipo di ruolo, tutto un altro tipo di consapevolezza. Alla Juve è stato un po' anche frenato da tutti i problemi ambientali, dal fatto che c'erano magari tantissime aspettative. Qui gioca anche in nazionale, gioca anche un ruolo leggermente diverso, no? Non gli si chiede già di essere l'ultimo finalizzatore, ma
0: il terminale offensivo.
2: A volte appunto magari si abbassa, è quello che gioca un po' con i centrocampisti. Oggi gioca davanti con Tani o Lovaceni, che è uno che invece che attacca lo spazio. La squadra ha 2 ali molto larghe che possono andare, quindi speriamo per lui e per il Canada, perché io mi sento un pochino canadese d'adozione ormai, che possa fare un bel mondiale.
0: giusto così. Poi è anche giusto ricordare allo stesso modo, per par condicio, che invece Ismael Koné, accennava bene Giovanni Scaramuzzino, ha fatto una gran bella stagione nell'ottima stagione del Sassuolo. Giovanni, torno da te a pochi minuti dal calcio d'inizio. Ovviamente continuiamo a sentire gli effetti che arrivano da Toronto. Se vuoi salutare il mister, naturalmente, se hai anche tu qualche curiosità da approfondire in vista di Canada-Bosnia. Scaramuzzino.
3: Sì, intanto continua lo spettacolo sugli spalti e ancora sul manto verde, non ancora completamente privo di quelle che sono le scenografie più che mai importanti in Nord America. Sì, lo saluto anch'io. Dicevamo appunto di come sia cresciuto, no, il calcio canadese, lega per, particolare quella appunto del Canada. Ricordiamo il primo, no, Bettega, che nell'83, sì, dopo aver lasciato la Juventus all'indomani della sconfitta contro l'Amburgo ad Atene in Coppa dei Campioni, proprio firmò per i Toronto Blazers. Ebbene, adesso sono diversi però i giocatori canadesi che militano anche in Europa. Che valore aggiunto sono? Cosa potranno dare, secondo te, in questo mondiale?
2: Secondo me possono dare molto. Direi che la consapevolezza della squadra è cambiata tantissimo quando ci sono stati numerosi giocatori che giocano in Europa e che sono entrati nella squadra portando un altro livello anche di fiducia, un altro livello di abitudine a giocare certe partite. Quindi, come dicevo, nella squadra che parte titolare la maggior parte sono ragazzi che ormai giocano in Europa, ce ne sono due o tre che fanno la MLS, però ci sono anche i ragazzi in panchina che stanno ormai giocando a dei livelli di qualità. Quindi sì, il movimento qui è in enorme crescita. Io sono arrivato qui in Nord America nel 2016, negli ultimi anni ho visto un'enorme crescita di qualità anche nei livelli inferiori, nelle accademie, e questo comporta, diciamo, la possibilità di poter esportare giocatori e quindi di avere una nazionale di maggior livello.
3: Stadio che sorge sulle sponde del lago Ontario, 26 gradi, vento attorno ai 30 km orari, linea Dallas.
0: Perfetto, grazie Giovanni Scaramuzzino. Ancora qualche minuto in compagnia del mister, poi saremo ovviamente a Toronto per l'esecuzione dei inni nazionali. Visto che il suo percorso nordamericano, Sartini, è cominciato proprio negli Stati Uniti, come possiamo dire advisor, un ruolo in ambito federale, se l'informazione è corretta, se dico bene, questa sera, questa notte in Italia per essere precisi, a Los Angeles ci sarà anche l'esordio di Pulisic e compagni. Quella promessa nata nel 94, la porto un po' indietro negli anni, forse sì, sviluppata, lo avete ben spiegato, ma mai del tutto maturata, potrà trovare, come dire, un momento, se non di consacrazione, davvero uno scatto avanti decisivo in quest'altra avventura mondiale a stelle strisce?
2: Lo speriamo tutti. Io credo che sia molto legato al fatto se la nazionale americana va avanti e fa un grande torneo. Ormai il calcio è diventato uno sport mainstream anche qui in Nord America, qui anche negli Stati Uniti. Secondo me la cosa che deve aumentare è la consapevolezza della Lega. L'MLS è una Lega in cui ho lavorato diversi anni, che ormai ha un livello molto alto, ma ha un seguito ancora che è molto locale, legato a già solamente alle presenze da stadio. E per farlo diventare mainstream in televisione contro, che ne so, il basket
0: sono i giorni delle finals NBA, quindi diciamo il confronto è impari, dura, diciamolo, dai.
2: È un po' dura, sì. Però le nazionali, la nazionale è uno di quei catalizzatori che porta tutti a seguire la squadra, quindi da un punto di vista egoistico, per qualcuno che lavora qua, vedere le due squadre locali andare avanti sarebbe l'ideale, insomma.
0: Un motivo di orgoglio, così come suscita sempre orgoglio la nazionale maschile. Mister, per salutarla davvero in pochi secondi, intanto per chi ci segue, come confermava Scaramuzzino, a Toronto scena replay di quella vista ieri alla Azteca, c'è la sfilata delle bandiere, sempre un bel momento, no, di iniziazione di una nuova avventura. Ci dà invece, a proposito di inizi, un voto sintetico di questa prima parte della sua esperienza in quel di Halifax con i Wanderers? Lei veniva, insomma, da un periodo, da un quinquennio molto molto felice a Vancouver, e per ora in questi sei mesi abbondanti cosa è accaduto? Come stanno andando?
2: È accaduto, insomma, è una squadra nuova, stiamo ripartendo, la Lega canadese è diversa dalla MLS, più appunto la Lega nazionale qua. È una squadra che è una società che si mette di più sul sviluppo dei giovani e del portare in un percorso almeno biennale la squadra dei livelli più alti. Stiamo andando bene, stiamo facendo competendo almeno dei livelli della Lega e quindi andiamo avanti. Sono molto contento, come sempre quando si lavora di calcio siamo sempre legati ai risultati, e per adesso sono un po' altalenanti, però sono convinto che la squadra

0: migliorerà sensibilmente nei prossimi mesi.
1: Mister, le garantisco che le parole sviluppo giovani meriterebbero un altro approfondimento, e quello che forse non è stato fatto in Italia. La domanda resta in sospeso perché tra un po' si gioca. Un grande abbraccio, un grande in bocca al lupo alla tecnico e general manager dei Wanderers in Canada, Vanni Sartini. A prestissimo, magari ancora durante questo mondiale, se la foglia d'acero dovesse andare avanti, o in ogni caso. Grazie Sartini, un abbraccio.
0: Un abbraccio, grazie a voi.
1: Salutiamo il mister e andiamo ora a Toronto definitivamente per il primo tempo di Canada-Bosnia, prima giornata del gruppo B di questo maxi mondiale nordamericano, Stati Uniti-Canada-Messico 2026. Al microfono Giovanni Scaramuzzino, al commento tecnico Massimo Orlando. Buon ascolto del primo tempo e noi dai nostri studi di Dallas ci ritroviamo nell'intervallo della partita. Restate con noi su Rai Radio 1.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Ok, vediamo. Fino al 14 giugno, se acquisti una gift card su decathlon.it di almeno 100 euro, ricevi un voucher di 20 euro utilizzabile dal primo giorno dei saldi fino al 31 agosto su una spesa minima di 100 euro. Hai già iniziata? E allora corro da Decathlon!
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Lines Seta Ultra, pacco doppio, a soli 2,99 euro.
8: Famila, con noi, sei in famiglia.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
10: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
11: La partita.
12: Il più cordiale, ben sintonizzati, anche il Canada dà il benvenuto al mondiale. Cerimonia di apertura a Toronto, cancelli aperti 4 ore prima del calcio d'inizio, quando in Italia saranno cioè le ore 21. Si affronteranno tra poco Canada e Bosnia. Buonasera a Massimo Orlando. Ciao Massimo.
13: Buonasera Giovanni a te e ai nostri radioascoltatori.
12: Gli effetti ci portano ovviamente anche a quello che accade all'interno del stadio di Toronto, sulle rive del lago Ontario. Tantissimi artisti questo pomeriggio: Alanis Morissette, Michael Bublé, passando per Big Dream, William Prince e tanti, tanti altri, attraverso una musica che ha voluto un po' riflettere l'energia e la diversità appunto del torneo, suddiviso in tre parti tra Messico, Canada e Stati Uniti, un evento che vuole rappresentare la natura multiculturale del Canada. Intanto le squadre sono pronte all'ingresso sul terreno di gioco. Che partita ti aspetti, Massimo?
13: Una partita, intanto entrambe le squadre si presentano con un 4-4-2, dunque gioco a specchio. Conosciamo meglio ovviamente la Bosnia, purtroppo, che è una squadra molto solida, in difesa concede poco, molto forte con i due esterni di centrocampo. È vero, manca Dzeko, giocatore anche se ha 40 anni, però importante, importantissimo per la propria squadra. Però mi aspetto, visto che giocano in casa e che comunque sono anni che preparano questo mondiale, mi aspetto un Canada molto aggressivo, un Canada con una grande corsa e che cercherà di mettere in difficoltà sul piano proprio della corsa la squadra bosniaca.
12: Due bandiere enormi, in pratica grande quanto le rispettive metà campo, giocherà in maglia bianca con bordi azzurri la formazione balcanica della Bosnia Erzegovina, in completo rosso invece il Canada. Non ci sarà inizialmente Dzeko, tra poco daremo le formazioni, lo faremo praticamente dopo l'esecuzione degli inni nazionali. È uno stadio in cui il rosso sugli spalti è il colore prevalente, è stato richiesto al pubblico anche di partecipare attivamente alla cerimonia che è iniziata un'ora e mezzo prima del calcio d'inizio, ma comunque la comunità bosniaca presente nell'intero Nord America si è riversata col proprio entusiasmo verso questo impegno della squadra allenata da Barbarez. Addirittura contro il Panama in amichevole c'erano 40.000 spettatori di fede bosniaca a incitare appunto la propria formazione. In verde l'arbitro, che è Facundo Tejo della Federazione Argentina, insieme ai collaboratori è stato preso il pallone ed ecco che raggiungono la linea centrale del campo, sommersa da un enorme mappamondo, la FIFA, che più che mai con lo spettacolo delle 48 nazioni ammesse alla fase finale vuole garantire l'universalità del gioco del calcio. Il tutto mentre gli spettatori canadesi applaudono i loro beniamini, musica assordante, il tutto viene eseguito attraverso un rituale precisissimo con interi 26 uomini che vanno a semicerchio a raggiungere la zona destinata agli inni nazionali. Anche questa è una novità, appunto. Non ha una grandissima capienza questo stadio e adesso sta per andare in onda l'inno della formazione della Bosnia Erzegovina, Narodna Imna.

L'inno della Bosnia Erzegovina, Bosnia Stato che prende il nome da un fiume, la Bosnia, affluente della Sava, che a Belgrado si getta a sua volta nel Danubio. È il momento di O Canada.

0: voce di Alanis Morissette, mentre il lago Ontario è sormontato dalle pattuglie aeree acrobatiche canadesi. È il momento adesso della pubblicità, poi sarà Canada-Bosnia.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Ed eccoci pronti per la radiocronaca di questo Canada-Bosnia. Cominciamo da quello che è appena stato, Massimo, perché io credo che comunque anche la forma sia sostanza. Non vorrei esagerare, ma se bisognava essere calati nell'atmosfera mondiale, credo che l'organizzazione canadese abbia fatto veramente il meglio del meglio.
2: Sì, meraviglioso davvero, a parte sempre bellissima la Morissette, bravissima nel lino, ma questo mettere la rosa di entrambe le squadre all'interno del campo è stata una cosa meravigliosa, davvero una bellissima presentazione, e adesso ci aspettiamo una partita altrettanto bella.
0: E in effetti, Massimo, far partecipare tutti a questo momento credo sia stata una mossa particolarmente indovinata. Veniamo quindi alle formazioni delle squadre. In completo rosso il Canada, che si schiera con Crépeau in porta, milita nell'Orlando City in Florida. Linea difensiva a 4. Da destra a sinistra Johnson, De Fougerol, Cornelius e Laria. Diciamo subito che questo quartetto difensivo può essere considerato quello titolare, tenuto conto del fatto che però in panchina c'è Alfonso Davies, non ancora al meglio nelle condizioni fisiche, l'esterno del Bayern Monaco è comunque a disposizione, ma non sarà rischiato neanche nel secondo tempo, crediamo. Allora, Johnston, il difensore del Canada, milita in Scozia, nel Celtic. Invece De Fougerol nel Dender, in Belgio. Sempre a Glasgow, ma sulla sponda Rangers, Cornelius. E invece sulla sinistra giostrerà Laria, vero padrone di casa, perché milita nel Toronto. A centrocampo l'ex Inter Buchanan, gioca adesso nel Villarreal, gioca invece nel Los Angeles, capitano Eustachio. Nel Sassuolo Ismail Koné, l'altro centrocampista Miller, milita nell'All City. In avanti accanto allo juventino Jonathan David c'è l'altro giocatore del Villarreal, Oluwaseyi. Per ciò che riguarda invece la Bosnia, completo bianco con Vasili, portiere, gioca in Germania nel San Pauli. Dedic, terzino destro, milita nel Benfica. I centrali, Katic, gioca nello Schalke 04. Muaremovic, conoscenza della nostra Serie A, gioca nel Sassuolo. Kolašinac, capitano, in assenza di Dzeko, milita nell'Atalanta. A centrocampo Bajigrak Tarevic, che gioca nel PSV, poi direttamente dall'Astana in Kazakistan. Basic, Tahirovic, gioca nel Brøndby. E quindi Memic a sinistra, Victoria Pulsen, formazione della Repubblica Ceca. In avanti, non essendoci Dzeko, maglia da titolare per Jukic, gioca in Romania nel Cluj, e accanto a lui Demirovic, che gioca nello Stoccarda. Tutto è pronto o quasi per il calcio d'inizio. A te, Massimo.
2: Eh sì, come abbiamo detto, un 4-4-2, poi staremo a vedere come si svilupperà, perché ad esempio il mister prima dell'Halifax ci ha detto che David in nazionale ha un ruolo diverso rispetto a quello della Juve, spesso arretra la posizione in campo, evidentemente essendo un leader di questa squadra riesce anche delle volte a trovare altre posizioni in campo. Staremo a vedere, mi aspetto comunque una grande partenza da parte del Canada, se non altro anche perché davanti al proprio pubblico.
0: intanto il Canada ha giocato il suo primo pallone con una rimessa laterale guadagnata da Miller, possibilità di un pallone spiovente al centro dell'area di rigore della Bosnia, completo bianco per la formazione balcanica con maniche in azzurro. Una lunga rincorsa da parte di Miller, il pallone sul primo palo, tentativo di allontanarlo, ancora una sorta di semicross con pallone allontanato da Muharemovic, un look biondo platino per lui, anticipato tutti, compagni avversari, causando però il primo angolo della serata a favore del Canada. Canada che attacca da destra verso sinistra nel corso del primo tempo, già qualche scaramuccia all'altezza della linea di porta, solo mezzo metro dal portiere, quindi richiamato proprio Muharemovic, che adesso con un cenno d'assenso dice che nulla è successo con gli avversari. Ecco Eustachio, la battuta corta sul primo palo, tentativo ancora di inserimento con pallone allontanato in qualche modo proprio dal difensore centrale del Sassuolo, lancio lungo già da questa parte, arriva prima Coipo, riesce a controllare il pallone, una folata sul fronte destro, in qualche modo il tentativo di ripartenza ad opera di Kolašinac, pallone giocato per un attimo da Memic, il controllo, tentativo di smistare in profondità, arriva il primo fallo, 0-0 tra Canada e Bosnia dopo un minuto e 40 secondi. Massimo.
2: Sì, però abbiamo visto come secondo me ancora sia un po' inesperta il Canada, no? Su questa ripartenza, cioè nel loro calcio d'angolo si sono ritrovati davvero con un solo uomo a protezione e i giocatori della Bosnia che attaccavano con tre appunto giocatori, e poi chiaramente sono riusciti a rientrare, però ecco, questo il Canada non se lo può permettere.
0: Calcio di punizione a favore della Bosnia, un cross interessante, lo stacco aereo, pallone allontanato, il tiro alto dopo pochi minuti di gioco, vicino al gol la formazione balcanica con Memic che ha cercato di approfittare di una sponda vagante, pallone proveniente da sinistra, c'era probabilmente anche una posizione irregolare ma non per l'autore del tiro finale, una sorta di assist, veniva dalle retrovie, gran falcate, ha cercato di colpire il pallone in anticipo non inquadrando però lo specchio della porta. Tutto questo al terzo minuto di gioco, 0-0, prova l'aggressività la Bosnia, cerca un pallone, proprio l'attaccante Lukic non è fortunato nel controllo, arrivano però alle sue spalle lo stesso Memic che di testa mette in movimento Kolašinac, il tentativo di dare in profondità, lo scatto a metà di Tahirovic con pallone che poi viene allontanato dalla difesa della formazione canadese che ci prova, tentativo di coinvolgere ancora nella manovra sul fronte destro gli attaccanti nella circostanza Buchanan che però è stato anticipato, pallone dall'altra parte, colpo di testa di De Fujol a mettere il pallone stesso in fallo laterale, tutto questo al quarto minuto, 0-0.
2: E sembra che le due squadre comunque cerchino la via del gol già dai primi minuti. Abbiamo visto la prima occasione di Memic che è arrivato col passo lungo e chiaramente la palla si è alzata, ma nell'azione successiva Buchanan aveva la possibilità di mettere una palla molto comoda, c'erano due giocatori soli dall'altra parte, non è riuscito bene il cross, per il momento partita viva con due squadre che danno l'impressione di essere molto molto equilibrate.
0: In effetti,
2: a livello proprio di sensazione, che sia l'una che l'altra danno l'impressione di poterla vincere questa partita.
0: E in effetti è un 4-4-2 con differenze perlomeno intuibili, ma si può dire secondo te, Massimo, più forte la Bosnia in difesa e un Canada che tecnicamente proverà a fare la differenza nella zona nevralgica del terreno di gioco?
2: Credo che tu abbia indovinato, Giovanni, è proprio così, molto solida, la conosciamo, giocatori con Kolašinac, Muharemovic, giocano in Italia, molto forte, molto abili anche nel gioco aereo, e il Canada che ha la sensazione di avere più qualità sia in mezzo al campo e sugli esterni.
0: Basic, il cross, il colpo di testa, tentato un'ennesima incursione da parte di Memic con il colpo di testa finale di Lukic che ha anticipato tutti i compagni avversari, non ha trovato però anche in questa circostanza lo specchio della porta. Abbastanza tranquillo Sergei Barbarez, il tecnico della formazione balcanica. Sono in netta minoranza, è chiaro, stasera i sostenitori della formazione della Bosnia, ma ha colpito particolarmente nei giorni di avvicinamento proprio l'entusiasmo con cui il ritiro, e non solo, della formazione allenata appunto da Barbarez è stato circondato. Intanto prova a essere circondato il portiere della formazione bosniaca Vasili, che deve liberarsi con un forte destro del pallone stesso, pallone che scavalca poi la linea centrale del campo in anticipo, pare giusto per un attimo, proprio De Fuchol che protegge l'uscita del pallone stesso, ma è una Bosnia insidiosa e questo Lukic si sta giocando al meglio l'opportunità che l'assenza di Dzeko gli sta offrendo. È andato a disturbare il portatore di palla, poi lì è stato bravo appunto il difensore De Fuchol a far terminare il pallone oltre la linea di fondo. Gioco ripreso con Crepo, completo azzurro per lui, che prova a lanciare in profondità, il pallone non raggiunge però Lauria, che ha tentato un controllo dopo che era finito nel campo per destinazione insieme al pallone. Rimessa laterale già effettuata, e Tedic, il giocatore del Benfica, che prova a guadagnare qualche metro, pallone messo nuovamente fuori, e Tedic adesso prova con una gittata un pochino più lunga a dare a Basic, poi Tahirovic, da questi ancora sulla destra, si fa vedere e riceve proprio Tedic, lancio lungo in profondità, lo scatto a metà da parte dell'attaccante Demirovic, quindi pallone che schizza sul fronte sinistro, viene controllato proprio dal capitano stasera Kolasinac, tentativo di lancio lungo, perde però il pallone e lo riguadagna, per meglio dire, Buchanan, e quindi la formazione del Canada sta per andare via. Il settimo minuto di gioco, 0-0 tra Canada e Bosnia.
2: Sì, è una partita davvero equilibrata per il momento, nessuno delle due squadre sta dominando, il ritmo si è abbassato, all'inizio sembrava un po' più intenso da parte di entrambe le squadre, si stanno conoscendo come è normale che sia, però diciamo che sta venendo fuori secondo me un po' più l'esperienza della Bosnia in questi primi minuti.
0: Bosnia che sembra dare l'intenzione, questo perlomeno, di voler scegliere lei il ritmo del gioco, ma ovviamente per fare questo ha bisogno di una squadra corta, una serie di passaggi, una ragnatela che il pressing della squadra di casa oggi sembra voler scongiurare. Intanto riesce a conquistare il pallone Eustachio, tentativo di dare in profondità, lo scatto proprio di Buchanan, il controllo, prova l'uno contro uno nei confronti di Kolasinac che rinviene su di lui, non si arrende però Buchanan, poi alza la bandierina, il secondo collaboratore di linea dell'arbitro a indicare appunto che il pallone è uscito durante il tentativo di controllo di Buchanan, e quindi fallo laterale a favore della Bosnia. Protesta Buchanan, ma non tanto per la decisione arbitrale, probabilmente per la posizione che però viene giudicata idonea. Gioco che riprende, pressing appunto della formazione del Canada con anche i difensori che giocano alti, a cominciare da De Fuchol, prova a ripartire la Bosnia, guadagna una rimessa laterale, questa volta l'arbitro Tejo indica che il posto da dove dovrà riprendere il gioco stesso è, va diciamo portato di un paio di metri almeno indietro, ma il gioco non è ancora ripreso, con la Bosnia che prova a farsi vedere con Tahirovic, partita che è molto tattica in questa fase, tentativo di lancio in profondità, lo scatto in qualche modo ad opera di Olasewi, non riesce a raggiungere il pallone, alle sue spalle Kone, riesce il giocatore del Sassuolo a dare in profondità, controlla bene Miller, tentativo di lancio sul fronte sinistro, si era proposto Lauria, messo in fallo laterale, ancora Miller che ci siamo accorti dispone di una gittata direttamente con le mani, lunga in caso di rimessa laterale, adesso siamo troppo lontani dall'area di rigore avversaria e quindi cede l'incarico proprio a Lauria, tentativo di lancio in profondità, lo scatto di Olasewi, il controllo poi ancora dalle parti di Miller che guadagna un fallo laterale, prova a spingere il Canada e dagli spalti il tifo del pubblico di Toronto prova a spingere proprio l'attacco della formazione di casa. Prepariamoci a un nuovo lancio lungo all'interno dell'area di rigore con Miller che va a provare la soluzione potente, pallone allontanato in qualche modo dalla difesa della formazione ospite, Katic fa su il pallone stesso, tentativo di lancio in profondità, non ci sono maglie bianche, può controllare il portiere del Canada Coipo, lancio preciso verso Miller, effervescente sulla fascia sinistra il duello che vede coinvolti appunto il difensore della formazione Bosnia Tedic al, diciamo così, attaccante aggiunto, perché così si sta comportando Miller. È proprio Miller che controlla, si sposta poi Eustachio, non riesce a controllare Toné, può ripartire quindi la Bosnia, un tentativo di lancio in profondità, probabilmente arriverà il primo cartellino. Il rischio del Canada è che con una difesa così alta possa esporsi al contropiede della Bosnia, una Bosnia guardinga ma che sa rovesciare il gioco con una prontezza di riflessi sicuramente da sottolineare. Undicesimo minuto, Massimo.
2: No, hai detto bene Giovanni, qui è messa molto bene, non ci sono spazi, il Canada prova una giocata in una zona pericolosa, perché se perdi il pallone lì prendi la ripartenza, e poi Memic, insomma, un giocatore molto veloce, bravissimo in questo dribbling, costringe Johnston al fallo e anche alla munizione, che sappiamo quanto possa contare per un difensore per il proseguo della partita. Dunque molto bene da un punto di vista tattico la Bosnia.
0: Intanto siamo appena al 12° minuto, ma già sono diversi giocatori che hanno approfittato di questa interruzione del gioco. Direi che ci sta tutta poi, Massimo, l'ammonizione, un'entrata in ritardo, e quindi approfittano i giocatori, dicevamo, per dissetarsi. In effetti temperatura non altissima, 26 gradi, ma che comunque vuol dire che fa caldo anche sulle rive del lago Ontario. Adesso attenzione al possibile cross all'interno dell'area di rigore, arriva anche Muharemovic pronto a saltare, ci prova in effetti il colpo di testa con parata non difficile ad opera del portiere della formazione canadese Coipo, un pallone non colpito benissimo, avevano saltato in due Muharemovic e Ljukic, e è stato proprio l'attaccante a cercare di attentare all'incolumità del portiere avversario. E adesso è proprio la Bosnia a cercare il pressing, invece il tentativo di inserimento sul fronte destro, il controllo Bajraktarević prova a cercare un compagno in mezzo, in qualche modo libera la difesa canadese con Cornelius, il tentativo poi da parte del Canada di lanciare sempre sul settore sinistro Miller, operazione frustrata da una buona posizione ad opera della difesa della formazione della Bosnia-Herzegovina, e quindi eccoci che il Canada guadagna comunque una rimessa perché il pallone è uscito ed è Lauria che prova il lancio lungo verso la punta, Olawesewi il controllo di testa, tentativo ancora di testa ad opera di la segui, molto fisico, poi in netto anticipo con retropassaggio e Capitan Kolašinac che fa viaggiare il pallone dalle parti di Vasili, il controllo del portiere se ne è già liberato del pallone, tutto questo all'altezza del 14° minuto a Toronto, 0-0 tra Canada e Bosnia.
2: Qui però ha fatto una grande giocata con Kolašinac, Giovanni, perché David era partito con i tempi giusti e la diagonale perfetta del giocatore dell'Atalanta.
0: Ancora il Canada in avanti e si salva in calcio d'angolo la formazione che definiamo ospite, ovviamente. Tahirović è riuscito, ricomponendosi bene, a allontanare di sinistro un pallone, a spedirlo oltre la linea di fondo, e quindi arriverà il secondo angolo, il primo dalla lunetta di destra per la formazione canadese, un David che cerca spazio, che cerca soprattutto conferme dopo una stagione sottotono alla Juventus, al centro dell'area di rigore, intanto duelli molto fisici, battuto corto il calcio d'angolo, la sponda, ecco il nuovo tentativo di cross, non ci arriva però il difensore Cornelius che si era spinto in avanti, pallone allontanato in qualche modo dalla difesa bosniaca, prova la ripartenza, pallone che finisce addosso all'arbitro, casacca verde per il direttore di gara argentino Tejo, gioco quindi fermo, 15° Canada 0 Bosnia 0.
2: Sì, e cercano sempre di fare uno schema nei calci d'angolo i giocatori del Canada, perché sanno che la Bosnia nel gioco aereo praticamente è quasi imbattibile, dunque cercano sempre il secondo tocco, la seconda giocata, magari mettendo un pallone diverso dove i giocatori non sono piazzati come dovrebbero. Però ecco, sulle palle aeree sembra che la Bosnia sia in netto vantaggio.
0: Un bel lancio di Kone, il tentativo di inserimento con Davide che non ci arriva, era stato intelligente Oluwasewi a cercarlo, pallone che però viene giocato ancora da Buchanan, il tentativo ancora da parte di Kone in profondità, raso terra, spazza la propria area di rigore, Muharemovic lontanissimo con il portiere della formazione canadese Kroipo che lo controlla. Canada in completo rosso in questo primo tempo, da destra verso sinistra completo bianco con maniche blu invece per la formazione bosniaca, che retrocede ordinata dietro la linea della palla, compreso Demirovic, l'uomo più avanzato secondo lo schieramento di Barbarez. E adesso sul settore sinistro il solito Miller, finge il cross poi all'indietro, prova ad allargarsi, non controlla la Rias non per un attimo, ancora Miller il compito di andare verso la linea di fondo, il cross di sinistro non esce, il portiere prova lo stacco, Buchanan, pallone allontanato in qualche modo da Kolarčinac, può ripartire ma solo per un attimo la Bosnia, arriva un nuovo traversone al centro dell'area di rigore, Davide, conclusione, la parata poi ad opera del portiere Vasili che salva la situazione, si era coordinato per il tiro a rete il canadese ma aveva visto forse partire il tiro, non c'erano né compagni né avversari pronti a contrastarlo, un tiro che ha visto Kone protagonista di un sinistro che tentava di battere, superare sul palo più lontano il portiere della formazione bosniaca, non angolatissimo ma abbastanza forte, lì è stato bravo Vasili a bloccarlo e Vasili adesso scalcia il pallone lontano nella metà campo avversaria. Tutto questo quando stiamo per entrare nel 18° minuto, 0-0 e partita che anche sul piano agonistico adesso sale un gradino se non una rampa di scale, duelli
2: sì,
0: al limite.
2: Sì, assolutamente, è il Canada che ha alzato i ritmi e qui è stato David che ha avuto una grandissima palla gol, Giovanni, da quella posizione, un attaccante come lui aveva tutto lo specchio della porta, non è riuscito ad angolare, ha messo questa palla centrale abbastanza semplice per Vasili, ma sta crescendo di intensità e anche di qualità il gioco del Canada.
0: Un'azione che era nata da un'incursione intelligente dettata da Kone, Ismail Kone, centrocampista del Sassuolo, non aveva giocato male poi David perché aveva tentato appunto col suo sinistro arcuato di sorprendere il portiere avversario, ne è venuta fuori una conclusione abbastanza centrale, comunque difficile da neutralizzare, bene lo ha fatto Vasili. E per la prima volta la Bosnia appare un tantino in difficoltà, è comunque un Canada che rischia perché in fasi di pressing partecipano anche i difensori quindi ponendosi nella metà campo avversaria, dando quindi perlomeno sulla carta l'opportunità delle ripartenza in cui è maestra la formazione di Sergei Barbarez. Intanto però a livello di ripresa del gioco ancora c'è incertezza, nel senso che il direttore di gara non era convinto sulla posizione della battuta del fallo laterale. Tutto adesso si è svolto regolarmente, tentativo di lancio sul fronte sinistro, Memic si è spostato in questa fase del gioco da sinistra a destra con un Bajkar Tarevic che ha giocato fino al momento pochissimi palloni. Il Canada può ripartire, il tentativo di lancio, la sponda a metà con il tentativo di Oluwasewi, poi ancora il Canada che conquista il pallone, il tentativo da parte di Larrea di dare e lanciare Miller sul fronte sinistro, poi un fallo all'altezza della panchina e arriva il fischio a sanzionare l'intervento di Eustachio e lo dicevamo, una partita che corre sul filo anche dei nervi tesi. Fatto sta che siamo appena entrati nel 20° minuto, non si sblocca lo 0-0 di partenza.
2: E sta crescendo però il Canada e anche in questa occasione è stato bravissimo Muharemovic a trovare lo spazio giusto per intercettare un pallone che era stato dato in verticale per l'inserimento appunto di David che sarebbe trovato in buonissima posizione. Mi sembra che in questo momento sia più il Canada che gioca il pallone, invece la Bosnia mette questa palla lunga sui due attaccanti e poi va sulle seconde palle, però per il momento più pericoloso il Canada.
0: È ritornato a destra Bajraktarević, prova a saltare un avversario, finisce a terra, intanto prova a difendersi la Ria, dice di aver toccato il pallone, pallone che poi è finito fuori dal rettangolo di gioco, si è intanto rialzato Bajraktarević, che nell'uno contro uno è dotato della capacità di controllare in corsa, aveva tentato a sua volta il rinvio, insomma è stato anche fortunato il giocatore canadese, perché non prendendo il pallone è arrivato anche il rischio di un fallo e di un possibile cartellino giallo. Palla per la Bosnia e arriverà il primo angolo della partita per i balcanici, il colpo di testa, il gol del vantaggio della formazione balcanica, appunto con il pallone che Lukic ha messo di testa in acrobazia alle spalle del portiere avversario Crepo, su azione di gioco fermo, quindi sul tiro dalla bandierina, un cross sul primo palo, è arrivato Lukic, il sostituto di Dzeko, a mettere tutti d'accordo, una conclusione ravvicinata di testa, nulla da fare per Crepo, ma il pallone che aveva prolungato la traiettoria con qualche rischio anche, ha visto appostato davanti al portiere in anticipo su De Fougerol proprio Lukic, e non ha perdonato l'attaccante del Cluj per la gioia dei sostenitori della Bosnia. Al minuto numero 22, Canada 0 Bosnia 1, Massimo.
2: Lo avevamo detto, Giovanni, no? Che la Bosnia è fortissima nelle palle inattive, già due o tre volte era andata a colpire la palla da zone pericolose, qui il calcio d'angolo perfetto, la sponda di Kolasinac e Lukic da quella posizione si inserisce perfettamente, non può sbagliare in queste situazioni, ripeto, di palla alta, calci d'angolo, calci di punizione, la Bosnia ha un vantaggio enorme rispetto ai canadesi.
0: Tutto da rifare quindi per la formazione di Jesse Marsh. Riparte il Canada, prova adesso ad aprire le maglie della Bosnia, situazione ideale per qualsiasi squadra, per la Bosnia in particolare, perché può, giocando di rimessa, coprirsi e tentare il lancio lungo, come ricordavi appunto Massimo, che è un po' la caratteristica, il dipartimento di fronte su cui è maestra la squadra di Sergei Barbarets. E quindi ecco ancora un pallone che viene giocato in profondità, e attenzione perché siamo al momento della pausa rinfrescante per i giocatori, pausa pubblicitaria invece per noi.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: A Toronto si gioca da 23 minuti la sfida tra Canada e Bosnia. Poco fa la formazione balcanica è passata in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo micidiale, sotto misura di testa. Lukic, nulla da fare per Crepo. Il Canada, che in quella fase stava giocando meglio, si trova a dover disputare in salita la partita. Canada 0, Bosnia 1, Massimo.
2: Nel momento migliore del Canada, soprattutto dava l'impressione con la palla a terra, con la velocità, con la verticalizzazione che hanno provato in alcune situazioni di mettere in difficoltà la difesa della Bosnia, che però è sempre ben piazzata e riesce sempre a trovare una soluzione. Poi questo calcio d'angolo battuto perfettamente, uno schema, ripeto, con Kolasinac sul primo palo e Lukic, che è un inserimento perfetto. 1-0 adesso, chiaramente si mette molto molto bene per la Bosnia.
0: Insomma, la classica palla spizzata da Kolasinac, hai detto bene, uno un tantino immobile però, consentimi, sì, la difesa del Canada che si è fatta sorprendere, soprattutto De Fuchel, sorpreso, proprio annichilito, oserei dire, dalla velocità di esecuzione degli avversari.
2: Sì, sì, questa è mancanza di esperienza secondo me da parte dei giocatori canadesi che, ripeto, almeno in tre occasioni sulle palle native è sempre stata battuta dai giocatori della Bosnia. In questo caso è arrivato addirittura il gol, chiaramente evidentemente in difesa ancora Marsh non è riuscito a dare quello che da centrocampo in su invece sembra abbastanza buono da parte del Canada.
0: Gioco che sta per riprendere dopo la pausa rinfrescante, e adesso prova a rinfrescare le idee soprattutto il Canada. È stato un momento, credo, che oltre alla reidratazione è servito al tecnico Jesse Marsh per apportare magari qualche variante, ve ne daremo conto in corso d'opera. È un Canada che adesso prova lo stacco aereo con il tentativo di Eustachio, il capitano prova il lancio lungo, pallone che rimbalza vicino a David, poi si sposta Oluwasewi, prova il tentativo di Miller ma ancora sul settore destro, sinistro secondo la visuale d'attacco della formazione balcanica, arriva il fischio dell'arbitro, non ce l'ha fatta questa volta Miller, non ha avuto la meglio nell'uno contro uno, era in anticipo alle sue spalle Laria, che poi però nel tentativo di controllare il pallone è anche scivolato, pallone che è finito in fallo laterale, rimessa già effettuata, ma pallone riguadagnato proprio dal Canada, è impeccabile proprio, non trasmette alcuna emozione Sergei Barbarets al limite della propria area tecnica. È un Canada che adesso prova la sfuriata con Eustachio, si allarga il capitano della formazione nordamericana, tentativo di incursione sul fronte destro, pallone ancora giocato in qualche modo su quella fascia da Buchanan che poi finisce a terra, calcio di punizione, adesso potrebbe arrivare il cross all'interno dell'area di rigore della formazione europea, e la Bosnia che si affida ai due centrali Katic e Muaremovic per marcare David e Oluwasewi, e Eustachio, piede buono, lo ricordiamo, Eustachio che milita nel Los Angeles, formazione quindi della costa occidentale degli Stati Uniti. La finta, il cross, il pallone che filtra, non ci arriva David, poi neanche Coné, ma a supporto Miller, ancora sul fronte destro, il tentativo con il piede sinistro ad opera di Coné, pallone che poi di testa viene spazzato via da Katic, fallo laterale, ma spinge il Canada, arriva anche il fischio dell'arbitro, arriva anche il commento di Massimo Orlando, 28esimo, sì. Canada 0, Bosnia 1.
2: Sì, e qui su questa respinta sempre molto reattivi i giocatori canadesi che sono bravi a mettere questa palla dentro in verticale sul movimento di David che si stoppa col destro e prova a girare il pallone sull'angolo opposto col sinistro, ancora una volta ribattuto, però ecco il Canada con la palla a terra è pericoloso, è veloce, attacca bene la profondità e un po' in difficoltà secondo me sulle palle alte e della fase difensiva.
0: E spinge ancora il Canada, qui è importante il pubblico che riesce a trasmettere il proprio entusiasmo ai giocatori, arriva il terzo angolo, ricordiamo che in occasione del primo angolo a favore della Bosnia è arrivato sulla spizzata di Kolacina che gol di testa ad opera di Lukic, battuto al centro dell'area di rigore, tentativo di controllo, Miller, c'è spazio per Davis, ci prova di sinistro ed è Muaremovic che forse spinge anche l'avversario, arriva il calcio di punizione, lato corto dell'area di rigore, possiamo parlare in questo caso di ingenuità del difensore del Sassuolo, ormai sì, a spalle alla porta non avrebbe potuto creare seri pericoli David.
2: No, davvero, davvero, questi sono falli, io capisco il momento e magari il giocatore in quel momento si sente fare quel tipo di giocata, però bisogna ragionare perché un calcio di punizione da quella zona insomma è sempre molto molto pericoloso. Muaremovic qui ha fatto un grosso errore.
0: c'è anche la possibilità di un tiro diretto in porta, perché appunto Eustachio è uno che la s'allunga, poi il tentativo di passaggio, lo schema, Coné ci prova con il destro, pallone allontanato ancora dalle parti di Miller, vince un rimpallo, perlomeno il primo, non il secondo, ma mantiene poi il possesso sul filo del fuorigioco, l'azione sempre sul settore sinistro, finta il cross con il piede mancino, poi dall'indietro invece con il destro, controlla la ria giusto per un attimo, ancora al centro dell'area di rigore avversaria dove svetta Muharemovic, può ripartire adesso con Memic, la squadra ospite, e arriva l'intervento giudicato regolare, questa volta il pallone giocato da David in fase di impostazione, poi va a verticalizzare l'area di rigore avversaria, non viene più servito dai compagni perché chiude bene, una bella cerniera difensiva della Bosnia nella circostanza, quindi c'è spazio per il solito Miller sul fronte sinistro, l'incursione di Coné, pallone allontanato, c'era la ria alle spalle di Miller, come sempre accade, non è stato sufficiente il controllo, il tentativo per meglio dire di chiudere il triangolo con il compagno, pallone che viene allontanato dalla difesa della formazione bosniaca, tutto questo all'altezza del 31esimo minuto, dal 21esimo la Bosnia in vantaggio grazie al gol di Lukic, Canada 0, Bosnia 1.
2: Eh sì, e nell'azione quando ha fatto il fallo Muharemovic c'è stata un'altra possibilità per David.

0: perché anche stasera almeno tre palle abbastanza importanti per fare gol le ha avute, ma è abbastanza poco incisivo, diciamo.
1: Si gioca a Toronto la prima partita del gruppo B, gruppo che prevede anche la presenza di Svizzera e Qatar. Intanto pallone che finisce ancora una volta la sua corsa in fallo laterale, rimessa a favore del Canada, la sponda ad opera di Eustachio, prova l'uno contro uno Miller, tutto regolare a giudizio dell'arbitro, pallone per Larria, non arriva il cross, cincischia forse al momento decisivo, il cross lo effettua il giocatore Ismael Koné del Sassuolo, poi dall'altra parte l'opportunità per Olo Wasewi che in un primo momento sembrava volesse tirare in porta di destro e poi è rimasto una sorta di assist a metà, forse non voluto,
0: sì.
1: Massimo.
0: No, voleva calciare che ha ciccato completamente la palla.
1: Intanto ecco il tentativo di conclusione con il pallone che finisce alto ancora sul piede di Oluwasewi, l'opportunità del pareggio, ma spreca tutto l'attaccante del Villarreal. Controllo buono, direi. Preparazione perfetta, poi però dopo aver evitato la difesa avversaria, un bel movimento a lasciar sfilare il pallone, Massimo, colpito troppo sotto, non era, almeno da quello che stiamo vedendo, affidandoci anche per il replay al monitor di servizio, non sembrava una conclusione difficilissima.
0: Sì, diciamo che non è il suo piede preferito, però ha fatto un grande movimento tagliando fuori Muharemovic che ha cercato un anticipo e lì devi essere sicuro, no, di prendere il pallone. È stato molto bravo e poi ha calciato stranamente con il corpo all'indietro, la palla si è alzata, ma un'altra palla gol importante. E Oluwasewi comunque con la sua vivacità sta comunque mettendo in difficoltà la difesa bosniaca.
1: E in effetti non doveva essere lui, perlomeno nel pre-partita, il preferito accanto a Jonathan David, perché le carte maggiori venivano assegnate a Larin. Invece Oluwasewi titolare, il Canada spinge alla ricerca del gol del pareggio direttamente dalle mani di Johnston, una lunga rimessa e arriva anche l'angolo numero 4 a favore del Canada, sia che venga battuta da sinistra con Miller, sia da destra con Johnston, arrivano dei falli laterali che sono dei veri e propri cross all'interno dell'area di rigore avversaria, hanno giganteggiato finora i difensori della formazione di Barbarez, però arriva un angolo, questa volta il tentativo da parte di De Fuchs Hall, pallone allontanato, si era coordinato per la battuta di testa, il difensore tramutatosi in attaccante, adesso in contropiede prova a far male agli avversari Memic che guadagna comunque un fallo laterale, 34esimo, Canada 0, Bosnia 1.
0: Sì, rientrano tutti, perché anche Lukic e Demirovic, molto bravi nel gioco aereo, vanno a dar mano sulle palle inattive, poi subito ripartono. Memic sta facendo, secondo me, una grande partita, soprattutto nelle ripartenze. Chiaramente questi falli servono anche a far respirare la propria squadra, che sta subendo un po' il pressing del Canada in questo momento.
1: E in effetti prova adesso il gioco largo, la formazione di Barbarez, che ha una qualità, secondo me. Secondo me riesce, perlomeno nell'impostazione, quando ha la palla, a abbassare o a alzare i ritmi. Prova soprattutto ad abbassarli in questa fase, tenuto conto del fatto che è in vantaggio, senza mai rinunciare però ad attaccare. E questo può rappresentare un vantaggio, tenuto conto che il pressing alto del Canada è affidato anche ai difensori, Cornelius soprattutto, ma anche De Fougerol. Arriva il fischio dell'arbitro Tejo, che indica per l'ennesima volta qual è la posizione esatta per la ripresa del gioco da fallo laterale. Pressing del Canada vincente nella circostanza, con Buchanan che controlla il pallone e guadagna a sua volta la rimessa laterale, 36esimo, Canada 0, Bosnia 1.
0: Però abbiamo visto come i due centrali Basic e Tahirovic siano molto bravi nel non consentire soprattutto le palle in verticale in quella zona del campo, fanno sempre allargare il gioco al Canada, però per vie centrali, guarda, anche in questo caso sono tutti dietro la linea della palla e chiaramente per il Canada trovare soluzioni in spazio non è assolutamente facile.
1: 36esimo, dicevamo, Canada 0, Bosnia 1, decide il gol di testa al 21esimo di Lukic, titolare

0: per via del fatto che Barbarez non se l'è sentita di rischiare Dzeko. Rischia invece la giocata Koné, che riesce a saltare un avversario, a vuoto il tentativo in scivolata di Tahirovic, poi il pallone supera la linea centrale del campo, viene toccato da David e finisce in fallo laterale. Qualche protesta ad opera di David, può respirare però la Bosnia. Chiara adesso l'intenzione della formazione europea di arrivare al riposo con una rete di vantaggio, abbassa i ritmi quando è in possesso di palla per il Canada, un gioco fisico che è al limite, tenuto conto del fatto che soprattutto sulle fasce gli esterni stanno spendendo moltissimo. Eustachio controlla il pallone, un cross interessante, c'è Miller anticipato dal colpo di testa di Dedic, che è riuscito ad alzare il pallone, ancora pressing efficace, con E evitato un avversario, si tratta di Bajekrat Revorovic, poi il pallone ancora dalle parti di Koné, c'è il tentativo di Laria, il controllo di Miller, va sulla linea di fondo, saltato un avversario, il cross troppo sul portiere, arriva però anche un fischio dell'arbitro, c'è stato il fallo al momento dell'uno contro uno, evidentemente una spinta o un ultimo tocco, così è infatti il pallone, quindi durante la traiettoria aerea, essendo stato toccato proprio da Dedic, è finito in calcio d'angolo, angolo numero 5, bandierina di sinistra secondo il fronte d'attacco della formazione del Canada, che in completo rosso agisce verso la porta a sinistra, tentativo di colpo di testa ad opera di Oluwaseyi, pallone allontanato, poi per un attimo proteste del pubblico per un possibile fallo di mano all'interno dell'area di rigore, pallone che finisce nuovamente in calcio d'angolo, c'era stato il controllo di David, credo che però il pallone abbia colpito sulla pancia in un secondo momento almeno Kolasinac, è chiaro che a questo punto potrebbe entrare in funzione il VAR, anche se Tejo ha dimostrato, insomma, essendo ben piazzato, di aver visto bene, e in effetti sembrano placate le possibili proteste canadesi. Angolo ancora da destra, tentativo di stacco ad opera di Koné, pallone allontanato dalle parti nuovamente di Eustachio, si muove Buchanan, non c'è spazio però per un attacco diretto. 39esimo, Canada 0 Bosnia 1.
1: Eh sì, la partita adesso chiaramente la deve fare il Canada, la Bosnia è nel suo momento migliore, nel senso che fa fare la partita, è messa bene da un punto di vista tattico, non concede grandi spazi, e il Canada deve trovare queste soluzioni tipo quella di ora con Buchanan, bravo ancora una volta Memic, però non è facile trovare spazi in questo momento, perché davvero sono messi bene in campo i giocatori di Barbarez.
0: Sì sì, in effetti devono provare sempre la giocata più difficile, e lo ha fatto con buon dinamismo, palla al piede, Buchanan ha guadagnato comunque un calcio d'angolo, inutile dirlo che sarà Eustachio a battere di destro, bandierina di destra secondo il fronte d'attacco della formazione nordamericana, tentativo di colpo di testa riuscito a metà ad opera di Cornelius, il pallone schizza alle parti di Miller, controlla con il destro, ancora un pallone scodellato al centro dell'area di rigore, allontanato c'è Ismail Koné, nuovo cross e pallone che finirà la sua corsa ancora in calcio d'angolo, attacca quasi a testa bassa il Canada, che si trova sotto al 40esimo per 1-0 nei confronti della Bosnia, e bravo nelle letture difensive soprattutto quelle aeree Dedic, ha causato ancora una volta lui il calcio d'angolo, ma ha fatto benissimo perché è riuscito a evitare guai più seri alla propria difesa. Seguiamolo ancora questo tiro alla bandierina, questa volta la battuta rasoterra, corta, pallone restituito, si chiude il triangolo, c'è l'opportunità di lanciare David, pallone allontanato, colpo di testa di Larria, ancora alla profondità e poi ci mette il piatto interno Muaremovic, un campanile a vuoto, Miller in anticipo, Larria ci prova ancora con un servizio per David che controlla male, ma non era facile, un vero e proprio campanile proveniente dalla metà campo ad opera di Larria, ha tentato lo stop a seguire, non era facile, un interno punta non gli è riuscito benissimo.
1: No, davvero, in questo caso era una palla molto difficile, e se l'avesse stoppata si sarebbe trovato veramente a tu per tu con il portiere, da un rinvio a casaccio, e stava per diventare una palla gol per il Canada, ma davvero, come hai detto tu Giovanni, palla difficile da stoppare.
0: Intanto ci prova ancora la Bosnia, però ecco, quando perde palla adesso, invece dell'aggressività del pressing portato verso l'area di rigore avversaria, aspettano all'altezza della linea centrale del campo, ed è una squadra molto organizzata tatticamente, perché lì in pratica non trova sbocchi il Canada e deve sempre effettuare la giocata larga, molto dispendiosa da un punto di vista fisico, e questo in effetti ha il suo peso, tenuto conto che sì, l'impeto canadese è sicuramente da sottolineare, però la tenuta della Bosnia c'è, e vale il fatto che il portiere della formazione Vasili non ha dovuto fare i cosiddetti straordinari fino al momento per meritarsi il premio partita. Ancora il possesso palla del Canada, siamo arrivati al 42esimo minuto con la Bosnia che è avanti per 1-0, spinge però con il proprio entusiasmo il pubblico canadese, prova a farlo adesso affidando le proprie speranze a Eustachio, il cui destro è sbagliato, però ecco il solito lancio in profondità, tentativo di contropiede con fallo in attacco però della Bosnia, con Memic che ha spinto l'avversario, ammette a denti stretti la sua responsabilità, ma per la Bosnia al 42esimo del primo tempo in vantaggio per una rete a zero può andare anche bene così, Massimo.
1: Eh sì, può andare benissimo, hai detto molto bene nel discorso precedente, è una squadra ben messa in campo, non fa un pressing asfissiante che va a togliere energie, fa marcature preventive ma sempre posizionate nel modo più corretto, e si sta vedendo in questo finale quanto stia faticando il Canada, che ha un po' esaurito in questo primo tempo, ha avuto anche le sue occasioni, adesso è un po' in difficoltà nel trovare gioco.
0: È dispendiosa la partita canadese dal punto di vista fisica, è mancata soprattutto la precisione, ne sanno qualcosa David, ma soprattutto Olva Segui. Intanto il tentativo da parte di Katic, pallone che si impenna pericolosamente al limite dell'area di rigore, prova a approfittarne il Canada, pallone che non arriva dalle parti di Miller, c'è il corridoio adesso per Tahirovic, alla sua destra Bayraktarevic, ancora Memic però il preferito, prova l'uno contro uno e guadagna un fallo laterale, un buon possesso nella metà campo avversaria, l'unico giocatore ammonito di un incontro che in alcuni casi è giunto veramente al limite da un punto di vista agonistico, Tejo però lo sta conducendo bene, un ammonito, Johnston è stato lui a spedire il pallone in fallo laterale, fanno festa i sostenitori della Bosnia, possesso di palla, si arriverà al 45esimo, ma ricordiamo che con i 3 minuti per la pausa rinfrescante appunto la partita potrebbe finire oltre il 48esimo, finisce invece in tribuna, in curva per meglio dire, un tentativo di controbalzo di Tahirovic dopo l'ennesimo rinvio ad opera della difesa canadese, quasi a percussione gli attacchi della formazione bosniaca in questo caso, e adesso il pressing isolato, prova a farlo Demirovic, fischio dell'arbitro, fallo in attacco, vorrebbero il cartellino giallo mentre resta a terra Cornelius. 45esimo minuto, ultimo giro di lancette e arriva proprio il giallo nei confronti di Demirovic, sanzionato per l'intervento nei confronti di Corneliusson. Canada 0, sì. Bosnia 1.
1: Questo assolutamente è un fallo che poteva evitare Demirovic, poi si lascia anche un po' andare Cornelius, però insomma se in pressione non è assolutamente accettabile prendere un cartellino giallo all'ultimo minuto così, però d'altronde è normale, siamo ai mondiali, ci sta di interpretare anche male una situazione di gioco.
0: Anche perché poi tu mi insegni, gli allenatori dicono ogni palla può essere quella decisiva, dovete giocare sempre con la concentrazione a mille, e in effetti poi dalle tribune è facile dire poteva fare altro. Intanto invece Muharemovic riesce con un bello anticipo a lanciare anche dopo essere uscito palla al piede dalla propria area avversaria, proprio Demirovic che questa volta appunto non va a affondare il tackle nei confronti di Laria, che ha la possibilità di proteggere il pallone che stava finendo oltre la linea di fondo. Sono intanto 4 i minuti di recupero ai 3 della pausa rinfrescante, attorno al 23esimo si sono aggiunti i 60 secondi dovuti appunto a quell'interruzione che era arrivata prima del 45esimo, ma intanto senza interruzione è invece lo schema bosniaco che prova il lancio con le sponde delle due punte. Il solito Memic sul fronte sinistro aspetta rinforzi, punta l'uomo, tentativo di dare all'indietro con Tahirovic ancora sul fronte sinistro, pallone che viene salvato da Eustachio che in bello stile si sostituisce ai difensori e riesce ad allontanare la minaccia. Avevamo detto, Massimo, che questa è una partita che si gioca proprio sul filo dei nervi e adesso sì. Lukic, l'autore del gol, si macchia di un fallo, fallo commesso nei confronti di Buchanan che gli stava andando via. Anche l'intervento precedente tutto sommato poteva essere considerato gioco pericoloso. Jovo Lukic sul taccuino degli indisciplinati, 47esimo del primo tempo, Canada 0, Bosnia 1.
1: No, ma in questo caso però lo capisco di più, perché comunque Buchanan stava ripartendo, giocatore molto veloce, e se prende spazio e diventa pericoloso, dunque il fallo tattico con ammonizione ci sta, quello di prima no.
0: Intanto ecco il tentativo ancora di liberarsi di Miller ad opera del Basic, il centrocampista che finalmente non è che si sia visto molto, ma che è il classico soldatino che rispetta le indicazioni del proprio tecnico. Ed ecco l'ennesimo lancio in profondità, troppo, arriva senza particolari problemi Koipo, sorpreso, ma come lui tutta la difesa canadese al 21esimo in occasione del primo e unico angolo battuto appunto dalla Bosnia fino al momento. Un calcio d'angolo battuto sul primo palo, l'incursione e la spizzata di testa del capitano stasera in assenza di Dzeko, l'atlantino Kolašinac, traiettoria prolungata alle sue spalle, proprio Lukic ha spedito il pallone alle spalle del portiere canadese, ma il Canada ci crede, ci sono le ultime possibilità, spiccioli di minuti, uno e mezzo al termine dei quattro concessi dal direttore di gara, finisce a terra Buchanan, il pallone in fallo laterale e arriverà quindi l'opportunità di una nuova azione offensiva per la formazione nordamericana. Tentativo di controllo ad opera di Buchanan e il pallone è finito, credo, in fallo laterale dopo aver toccato la bandierina. Così è infatti la rimessa lunga, manco a dirlo, all'interno dell'area di rigore, svetta Muharemovic, poi ancora di testa, pallone che filtra, non lo controlla David, tentativo alle sue spalle comunque da parte di Eustachio, anzi no, il tiro è stato di Johnson, ultimo tocco ad opera di Kolašinac che ha spedito il pallone in calcio d'angolo, ennesimo quindi tiro dalla bandierina. Questa può essere l'ultima occasione, l'ultimo possesso del Canada in questo primo tempo, ci crede il pubblico, bandierina di destra direttamente in the box, il colpo di testa alto di Miller, ottima la sospensione e poi è arrivato lo stacco aereo con pallone colpito da Cornet invece, non da Miller, in anticipo anche sul compagno, è riuscito a trovarsi libero, un buon movimento senza palla, ma non è riuscito a trovare lo specchio della porta, ha colpito troppo sotto ma in fase di preparazione, molto bravo perché era sfuggito alle marcature avversarie. Canada 0, Bosnia 1.
1: Hai detto bene, qui era riuscito a eludere le marcature dei giocatori della Bosnia, poteva fare meglio da quella posizione, peccato per il Canada. 1-0, primo tempo, bello, intenso, forse il Canada per il gioco espresso meritava anche forse il pareggio, però insomma, bella partita fino ad ora.
0: Ve la racconteremo tutta la ripresa ovviamente. Ricordo, Canada 0, Bosnia 1, decide il gol di testa di Lukic al minuto numero 21. Tra gli ammoniti, Johnston nel Canada, Demirovic e Lukic nelle file bosniache. Canada 0, Bosnia 1, linea allo studio.
2: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
3: Non è un segreto!
4: San Benedetto!
5: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
3: Riprendiamo la linea dai nostri studi di Dallas, intervallo della partita, Canada volenteroso, Bosnia spietata, calcisticamente parlando si intende, potremo provare a riassumere così il racconto fino a questo momento di Giovanni Scaramuzzino e Massimo Orlando, il lampo di Lukic a metà primo tempo per il vantaggio, almeno momentaneo, della formazione guidata da Barbarez, hanno fatto di più certamente gli uomini di casa guidati da Jesse Marsh, peccando di precisione, andando a sbattere in più di un'occasione proprio sul muro difensivo, con una Bosnia che poi ha saputo fino a questo momento difendere il vantaggio maturato, ma è solo il primo tempo della gara che si sta giocando a Toronto per il gruppo B, nella partita che più ci ricorda di ogni altra l'assenza dell'Italia in questo mondiale. Un po' di Italia c'è dal punto di vista arbitrale, notizia di questi minuti, Maurizio Mariani, l'unico fischietto della spedizione azzurra nella pattuglia di arbitri, sarà lui a dirigere il 16 giugno a Miami per il girone H, la sfida tra l'Arabia Saudita e l'Uruguay, quindi primo banco di prova per l'arbitro Maurizio Mariani in questo mondiale. Altri aggiornamenti e poi il commento della partita finora, il secondo tempo di Canada-Bosnia tra pochissimo su Rai Radio 1, tutto il mondiale minuto per minuto, andiamo a Roma a Saxa Rubra per il giornale radio e poi ripartiamo da Dallas, a tra poco.
4: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
7: Donfen Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su donfenbox.it.
8: GR1. Una buona serata da Massimo Cecchini. Guerra in Medio Oriente in primo piano, l'accordo tra Stati Uniti e Iran sembra più vicino, un ulteriore passo avanti viene fatto anche dagli Emirati Arabi Uniti, che avrebbero accettato di sbloccare fino a 20 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. Per tutti gli aggiornamenti c'è in studio Claudia Stamerla.
9: Il memorandum deve ancora essere firmato ed è possibile che sia sottoposto a modifiche, ma l'accordo transitorio comprenderà la fine del blocco dei porti iraniani e la riapertura dello stretto di Hormuz, fa sapere il ministro degli esteri di Teheran Araghchi, che ha fatto riferimento ad un patto in 14 punti in due fasi. La prima prevede l'intesa con Washington di nucleare, si parlerà in un secondo momento. Appare più vicina l'attesissima intesa tra Stati Uniti e Iran, secondo i media sarà siglata a Ginevra domenica prossima, ma la riserva non è stata ancora ufficialmente sciolta, anche se la Svizzera si è detta pronta ad ospitare l'evento. Per il presidente Trump l'accordo si potrebbe concludere nel fine settimana. Dal canto suo anche il premier del Pakistan, paese mediatore, ha confermato che un testo condiviso c'è. Notizie che fanno ben sperare dopo ore di indiscrezioni contrastanti, dichiarazioni smentite, con lo stesso presidente americano che ha bollato le anticipazioni circolate sui media iraniani come fake news, dopo che i Pasdaran avevano definito un'illusione la firma in Svizzera. E sul nucleare Trump non farà passi indietro, posizione gradita al premier israeliano Netanyahu.
8: Grazie Claudia Stamer. Nuovo passo verso l'ingresso nell'Unione Europea di Ucraina e Moldova. I paesi membri hanno approvato l'apertura del primo capitolo dei negoziati di adesione. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha parlato di un segnale forte a favore di pace, stabilità e sicurezza e definisce l'allargamento un investimento strategico per il futuro dell'Europa. Leone XIV è partito da Tenerife a bordo del Falcon dell'aeronautica militare spagnola messo a disposizione da Re Felipe. Il pontefice ha dovuto rinunciare all'aereo papale per il rientro a causa di un guasto tecnico. L'arrivo a Roma è previsto intorno alle 23, mentre giornalisti e personale della Santa Sede rientreranno successivamente con un altro volo organizzato da Iberia. Ora in Italia con una notizia dell'ultima ora: tre alpinisti sono morti in un incidente sul Gran Paradiso. Secondo quanto si è appreso, due delle vittime sono italiane. Sul posto sta operando il soccorso alpino valdostano per recuperare i corpi. E ancora cronaca con un nuovo capitolo del caso Garlasco.
10: Alberto Stasi potrebbe lasciare il carcere di Bollate dopo 10 anni e 6 mesi esatti. Si era presentato al cancello del penitenziario il 12 dicembre del 2015 accompagnato dalla madre, appena avuta la notizia del pronunciamento della Cassazione, condanna definitiva a 16 anni per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi. Manca la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano, ma la Procura Generale ha dato parere positivo. L'ex bocconiano può finire di scontare la pena, che con i benefici previsti dovrebbe terminare nel 2028, con l'affidamento in prova ai servizi sociali. L'udienza si è tenuta oggi in gran segreto. Stasi e i suoi legali sono riusciti a evitare i tanti giornalisti radunati a Palazzo di Giustizia per un'altra udienza, quella sulla grazia a Nicole Minetti. Stasi aveva ottenuto, prima di poter lavorare fuori dal carcere, poi nel 2025 la semilibertà, a tornare a Bollate solo per dormire, un provvedimento che nulla ha a che vedere con la possibile richiesta di revisione del processo e con la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, in cui è indagato Andrea Sempio per la procura di Pavia, unico colpevole, carte che sta studiando proprio la Procura Generale di Milano. Stasi si è sempre proclamato innocente. Milano, Camilla Manconi, GR1.
8: L'inchiesta sulle due donne morte avvelenate con la ricina in Molise: c'è una nuova persona iscritta nel registro degli indagati, è un'amica dei De Vita che, mentendo, ha negato tensioni all'interno della famiglia.
11: A smentirla sono state le chat, i messaggi trovati nei telefonini, nei dispositivi sequestrati nella casa di Pietracatella confermano le tensioni e i dissidi all'interno della famiglia di Vita. Per 3 volte un'amica stretta di Antonella Di Elsi è stata ascoltata dagli investigatori, ha sempre negato di essere a conoscenza di liti e attriti familiari, ma i primi riscontri sugli smartphone hanno restituito un quadro diverso. La testimone sapeva molto bene che i rapporti familiari erano tesi e complessi, come emerge da alcuni messaggi che avrebbe ricevuto. Così è stata denunciata a piede libero per favoreggiamento, per aver ostacolato le indagini sul duplice omicidio di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita, avvelenate con la ricina. Un nuovo tassello che conferma il velo di reticenza e i silenzi con cui gli investigatori si sono scontrati. Mentre si attendono le relazioni finali sulle autopsie, prosegue l'analisi dei dispositivi sequestrati, dati da cui potrebbero emergere elementi utili a ricostruire il contesto del delitto e chi ha ucciso Antonella e Sara con la ricina. Doriana Leonardo, GR1.
8: E polemica per la battuta del presidente della FIFA Gianni Infantino a una TV brasiliana sull'assenza dell'Italia ai mondiali di calcio, per cui sarebbe necessario un mondiale a 64 squadre o forse 228 perché gli azzurri si qualifichino. Un'uscita infelice per la Federazione Italiana Gioco Calcio, mentre il ministro dello sport Abodi commenta: preferisco prima fare una verifica e poi dopo mi esprimerò. Sono le 21:59 minuti, la linea torna a tutto il mondiale minuto per minuto. Buon proseguimento d'ascolto.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma è Kamik.
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
16: E a chi ama vivere in equilibrio.
15: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
17: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
18: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
3: Rieccoci a voi da Dallas, intervallo di Canada-Bosnia, gara che inaugura anche il programma del girone B di questo mondiale. Dopo i primi 45 di gioco più recupero, Bosnia avanti, decide fino a questo momento l'incornata sotto porta a metà della prima frazione di Jovo Lukic. Mi ricollego subito a quello che diceva poco fa, quello che dicevano i colleghi del GR1, poi saremo ancora a Toronto per un rapido commento e per il secondo tempo della partita, però diciamo leggera correzione di rotta da parte di Gianni Infantino, ha messo un po' una toppa sul pasticcio con quella dichiarazione sarcastica. In un post su Instagram ha voluto ricordare il suo incontro con Gianni Rivera ieri alla Azzeca, ovviamente uno dei protagonisti assoluti della partita del secolo del 1970, e ha aggiunto il presidente della FIFA: sono certo che rivedremo molto presto l'Italia in un mondiale, già a partire dalla prossima edizione, quella del centenario, importantissima, nel 2030, senza ulteriori commenti pepati. Quindi ci sembra anche un po' un modo per ricucire quello che, come avete sentito, è diventato quasi un caso diplomatico. Alleggeriamo con una spigolatura, curiosità, clienti di un certo tipo in un supermercato di una nota catena statunitense, che ovviamente non stiamo qui a citare, a Fort Oglethorpe in Georgia, spingeva un carrello, l'ha portato nel parcheggio, poi ha caricato tutto in macchina. Era la Miglia Mal, che da quelle parti fa da quartier generale con la sua Spagna. In realtà si è radunata la nazionale spagnola Chattanooga nel Tennessee, ma praticamente al confine con la Georgia. La Miglia Mal in dubbio, sì, un infortunio lo sta smaltendo, non ci sarà probabilmente contro Capoverde al debutto, ma poi rientrerà e sarà a disposizione della Spagna per questo mondiale. Fotografia, Giovanni Scaramuzzino, ancora ben trovato, sta per iniziare il secondo tempo. Non dico Bosnia, catenaccio e contropiede all'italiana, anche perché il gol è arrivato su calcio piazzato, però appunto in maniera chirurgica la squadra di Barbarez poi ha difeso bene. Canada molto impreciso, ancorché volenteroso, io lo definivo così, manca concretezza sotto porta per gli uomini di Marsh.
0: Sì, si muovono molto, spendono anche molto, in effetti possesso palla del 65% che non ha portato frutti, in pratica l'unica occasione tra l'altro su palla ferma, a dimostrazione che fisicamente questa squadra in difesa c'è, perché sia Cornelius, e lo ha dimostrato poi con quel colpo di testa nel finale di tempo, che De Fougerol dispongono di due ottime figure fisiche per poter contrastare gli avversari, però ancora sul piano tattico non ci siamo, al di là dell'ottima intuizione da parte di Kolašinac, della sponda e della spizzata, chiamiamola come volete, per Lukic, che si è fatto trovare pronto. Però lì, se non c'è una chiusura ermetica su palla ferma da parte della difesa
3: avversaria, molto molto approssimativa del Canada di certo. Massimo Orlando, mi dai un voto a Jonathan David? Ci diceva Sartini prima della partita che gioca in un ruolo diverso, per ora sopra o sotto la sufficienza? In una battuta, poi a voi il microfono.
1: Sotto Guido. Ha avuto quella palla gol e altre due o tre situazioni dove poteva e doveva far meglio, insomma il Canada dipende molto da lui, per il momento per me insufficiente.
3: Benissimo Massimo Orlando, dopo un mini spot il secondo tempo di Canada-Bosnia, Giovanni Scaramuzzino e appunto Massimo Orlando al microfono dagli studi di Dallas con tutto il mondiale minuto per minuto. Ci risentiamo al termine della gara, buon ascolto a tutti voi su Rai Radio 1.
18: Radio 1, un mondo da sentire.
19: La partita.
0: Canada 0, Bosnia 1. Questo ha detto il primo tempo, 49 minuti che hanno visto un Canada prevalentemente all'attacco, una Bosnia cinica, una Bosnia che ha sbloccato lo 0-0 di partenza grazie al gol di testa di Lukic. Insieme a me Massimo Orlando, che secondo tempo ti aspetti adesso, tenuto conto che più volte abbiamo parlato proprio di quanto abbia speso, tra l'altro inutilmente sul piano dei risultati, la squadra nordamericana?
1: Ma mi aspetto comunque che addirittura, se possibile, aumenti l'intensità, se vuole provare a far male alla Bosnia, perché abbiamo visto palle alte, palle lunghe, sono sempre di dominio della difesa bosniaca, e allora ci vuole pressing alto, rischiando ancora qualcosa, perché hanno sempre la difesa molto alta, dunque ti esponi al contropiede. Però è alzare il ritmo e tenere soprattutto palla bassa, perché con quel modo lì hanno comunque avuto qualche chance nel primo tempo.
0: Ripresa che è appena partita e già è andata alla conclusione la formazione bosniaca con Demirovic, l'attaccante dello Stoccarda. Ha controllato di destro un pallone, ha cercato in diagonale di sorprendere il portiere avversario, non riuscendoci. Non ci sono stati cambi nell'intervallo. Bosnia in campo con Vasil in porta, Dedic, Katic, Moremovic e Kolašinac in difesa, Bajrak, Tarević, Basic, Tahirović, Memić a centrocampo, Demirovic e Lukic in attacco. Risponde il Canada, in porta Johnston, De Fuchol, Cornelius e Larrea in difesa, Buchanan, Eustachio, Coné, Miller a centrocampo, David e Oluwaseyi di punta. Partita diretta da Facundo Tejo della Federazione Argentina. Si gioca da un minuto, Bosnia 1, Canada 0.
1: Eh sì, vediamo che più o meno insomma si sta vedendo quello che è successo nel primo tempo con la Bosnia che accenna un piccolo tentativo di pressing però senza esagerare e costringe appunto il Canada a mettere queste palle lunghe, ma sulle palle alte ripeto difficilmente riescono a vincere i duelli e invece il Canada deve cercare con la palla a terra come sta facendo ora di fare male alla squadra bosniaca.
0: E ci prova adesso sul settore destro il cross con il bello intervento raso terra del portiere della formazione ospite Vasili, pallone allontanato, è riuscito in qualche modo a venire fuori da una situazione complicata. Oluwaseyi quasi dalla linea di fondo ha crossato di potenza un pallone raso terra, ottimo la risposta di Vasili, poi pallone allontanato di testa sull'ennesimo cross, ne stanno arrivando moltissimi di cross massimo all'interno dell'area di rigore della formazione bosniaca e un Canada che continua a spingere sul piano fisico. Eustachio, c'è una spinta su di lui, l'arbitro dice che si può proseguire, poi sbaglia di sinistro il rinvio il portiere Vasili. 2:33 a Toronto, Canada 0, Bosnia 1.
1: Sì, non si può dire che non stia mettendo veramente tutto quello che deve mettere una squadra in campo, cioè cuore, grinta, intensità. Prima la giocata di Oluwaseyi è stata meravigliosa, con il tacco si è liberato, ha messo questo pallone nel mezzo e Vasile è stato bravissimo perché c'erano due attaccanti liberi, lì sarebbe stato il gol dell'1-1 e il Canada ci sta provando e qui c'è un contatto brutto, vediamo cosa dirà l'arbitro.
0: Intanto proprio Oluwaseyi aveva tentato di anticipare Vasili, inevitabile lo scontro al limite dell'area di rigore, entrambi a terra all'interno dei propri 16 metri, Vasili e invece qualche metro fuori più lontano rispetto a lui l'attaccante del Canada. È ovvio che a questo punto entrambi gli staff medici sono in campo, si rialza già il canadese, già una buona cosa, mentre rimane a terra il portiere della formazione balcanica. È una Bosnia cinica, lo abbiamo detto, è una Bosnia che comunque mi pare ben organizzata, soprattutto in fase di non possesso. Poi è vero, le sfuriate del Canada hanno avuto la meglio e ovviamente quando si tratta poi di sbloccare lo 0-0 di partenza, intanto è da rivedere la posizione proprio dell'attaccante del Canada, era forse in anticipo Massimo il portiere, e venivano da due parti diverse, con il pugno allontanato il pallone, però ha colpito alla testa anche Oluwaseyi. Come
1: sì,
0: leggi
1: per fortuna,
0: questo scopo?
1: Per fortuna sì, Vasili esce, entrambi guardano la palla e per fortuna non c'è stato il contatto con la testa, dunque non dovrebbe essere un problema per nessuno dei due giocatori, però sai, sono pericolosissimi quando arrivi a queste velocità e un attimo farsi male. Tra l'altro credo abbia fischiato anche fuori gioco in partenza l'attaccante canadese
0: e poteva essere in effetti in offside al momento del lancio in profondità, meno male che i due sono ancora abili e arruolati. Intanto ci prova il Canada, il tentativo sul fronte sinistro del solito Miller, lancio lungo in profondità, troppo per lo scatto ad opera di David, che poi si sposta per favorire l'inserimento di Buchanan. Fatto sta che arriva prima proprio Vasili, che è riuscito a allontanare il pallone. Siamo all'altezza della linea centrale del campo, si gioca il sesto minuto della ripresa, come sempre interventi al limite. Questa è una partita che rischia però di sfuggire al controllo dell'arbitro, proprio perché ogni intervento viene portato con quell'agonismo tale che insomma diventa anche difficile da decifrare, fino a che non sei proprio a livello di guardia. Ma fatto sta che il Canada prova subito ad alzare i ritmi, e qua lo scatto di Miller che perde palla, la difende bene Dedic, la controlla uno contro uno tutto vicino alla bandierina, e poi di destro la allontana. Bosnia in maglia bianca con maniche blu da destra verso sinistra in questa ripresa, completo rosso con bordi e numerazione bianca il Canada. Tentativo di lancio in profondità, l'ennesimo rinvio di Dedic, sbaglia però la portata del lancio, ancora sul fronte sinistro Miller, si ferma, non arriva il cross, c'è Eustachio, sta giocando il numero 7 una quantità industriale di palloni, arriva la ria e la cross, troppo sul portiere, la parata sicura di Vasili, Canada 0, Bosnia 1, settimo di gioco.
1: Eh sì, vedi, ci provano anche in questo caso, comunque bravo Eustachio, che come hai detto te ha toccato un sacco di palloni, poi arrivano sull'esterno, palla nel mezzo e lì non c'è mai storia nel gioco con la testa, perché davvero i giocatori bosniaci dominano sotto questo punto di vista. Deve trovare qualche alternativa il Canada, soprattutto con qualche azione personale, il dribbling, qualche giocata individuale, perché sennò con i cross fa fatica.
0: E in effetti comincia comunque a fiorare un po' di stanchezza, esempio Buchanan che insomma tentava uno stop neanche troppo difficile, si è fatto sfuggire il pallone, che è finito sul fondo, si è rammaricato soprattutto con se stesso, comincia un pochino ad affiorare la stanchezza, comincia a mancare su ambo i fronti un po' di lucidità. Ancora Eustachio, ancora un fallo su di lui, calcio di punizione all'altezza della linea centrale del campo a favore del Canada, fallo commesso da Pasic in fase di interdizione impeccabile, non è che abbia Massimo toccato moltissimi palloni, però soprattutto non li fa giocare agli avversari. Gioco che è già ripreso, David prova a verticalizzare l'area di rigore, il passaggio per il solito Miller, il controllo dopo la finta del cross con il destro, ancora Eustachio, l'opportunità di tiro in porta, traversa incredibile per David, il pallone che è stato scoccato quasi con sicurezza in diagonale, poi è arrivato il fischio dell'arbitro sul tentativo di ripartenza della formazione della Bosnia, che qui è stata salvata dalla traversa, l'azione del solito Miller, pallone in profondità, cambio di piede con il tentativo da parte di Larrea di battere in diagonale il portiere avversario, la traversa dopo un rimpallo che in pratica aveva visto solo nel ruolo di spettatore e non poteva fare altro il portiere Vasili. Qui la dea bendata ha dato una mano, forse qualcosa in più alla Bosnia.
1: Sì, assolutamente, l'azione è stata bellissima tutta di prima, con l'inserimento e giocando sempre di prima l'inserimento di Larrea, che a te
0: intanto contropiede da parte della Bosnia, Demirovic, il tiro e il pallone che finisce di poco fuori, un'azione che ha visto l'uscita, rischia tutto da parte di Kroipo, vogliono l'angolo i giocatori della Bosnia. Insomma, le azioni più belle si sono viste nello spazio di due minuti, ma come ha chiuso male qui la difesa del Canada, al di là poi dell'uscita decisiva, diciamolo pure, del portiere, che alzando il piede destro in pratica è riuscito a alzare il pallone a sua volta e a deviarlo verso sinistra. Ottimo intanto anche la giocata da parte del di Larria con Kolasinac che con l'aiuto della traversa ha evitato il gol al proprio portiere, il gol subito.
1: Sì, è incredibile perché l'azione, come dicevamo, è stata bella tutta di prima, inserimenti perfetti, qui è stata sfortunata davvero il Canada. Larria aveva fatto tutto bene, bravo Vasili, chiaramente la dea bendata come hai detto te ha aiutato la Bosnia. E poi nella ripartenza, Giovanni, una difesa messa malissimo, quella del Canada ha dato la possibilità a Demirovic, che è stato un po' lento, si è fatto recuperare, bravo anche Crepeau.
0: Sì, sì, in effetti con responsabilità sia da parte del tiratore che del portiere, in senso positivo quest'ultimo, è riuscito a evitare la capitolazione. Era finito a terra in pratica, però è riuscito, alzando il piede destro, a trovare la traiettoria del pallone avversario, ad alzarlo e a deviarlo ancora verso la sua destra, quindi soltanto angolo a favore della Bosnia. C'è il Canada però in avanti, David, il cross, pallone smorzato, arriva il portiere Vasili. Insomma, per Kolasinac questa parte di area di rigore è doppiamente fortunata, bravo però in occasione del cross dalla bandierina al 21esimo del primo tempo a prolungare di testa la traiettoria aerea che è diventata assist per il colpo di testa vincente di Lukic, ed è Lukic a decidere la sfida, l'1-0 parziale. Ma in questo secondo tempo ci stiamo accorgendo appunto che è una partita che si gioca sul filo dell'equilibrio, perché poteva succedere il pareggio grazie all'azione personale da parte di Larria, la traversa dopo che il pallone era stato incocciato proprio da Kolasinac, e su capovolgimento di fronte Demirovic invece si è lasciato ipnotizzare da Vasili. Si marcia ancora sul seguente punteggio, Canada 0, Bosnia 1, possesso di palla dei nordamericani, tutto questo al minuto numero 12.
1: E sai, ci sta che di queste situazioni la Bosnia ne potrà usufruirne ancora, perché mi sa che più che passerà il tempo e più il Canada si esporrà per cercare di trovare il pareggio a queste situazioni di difesa molto alta e dunque grandi spazi per i giocatori bosniaci. Però dall'altra parte è da notare, insomma, che la qualità del Canada mi sembra che sia salita in questo inizio del secondo tempo.
0: Intanto salgono anche gli interventi al limite, e in effetti l'arbitro adesso viaggia tutt'uno con il cartellino giallo, un po' ammonisce, un po' minaccia la sanzione, ma comunque, ripetiamo, da un punto di vista agonistico anche le idee che cominciano a annebbiarsi fanno sì che diversi interventi siano davvero passibili proprio di sanzione. Intanto perdono un pochino di tempo i giocatori bosniaci, i fischi da parte del pubblico di fede canadese, gioco che riprende, cross all'interno dell'area di rigore, colpo di testa da parte di Demirovic, ancora in profondità, l'uscita a pugni di Crepeau non perfetta, pallone che finisce in calcio d'angolo, scelta di tempo sicuramente da rivedere per Crepeau in occasione di questo cross che non sembrava pericolosissimo, poi però ci ha messo del suo. Crepeau voleva forse tentare la presa aerea, spaventato, intimorito dalla presenza di compagni e avversari, ha preferito non correre rischi, un tocco con entrambi i pugni e pallone oltre la linea di fondo, eccolo l'angolo a favore della Bosnia, abbiamo Demirovic di testa alto di poco, sospensione gigantesca all'interno dell'area di rigore avversaria di Muaremovic, che però ha concluso di poco alto, ancora una volta su palla ferma. Dal punto di vista del Canada direi, Massimo, che non ci sia
1: male, molto male, Giovanni. Sì, perché i giocatori della Bosnia già sono più bravi, abili in questa situazione di gioco, ma proprio sbagliano la marcatura. Qui si è staccato dal suo difensore Muaremovic con una grande facilità, e da un metro veramente e mezzo non era facilissimo chiaramente mettere la palla all'incrocio, però questa è una grande chance, specialmente per un colpitore come lui.
0: E in effetti intanto dalle due panchine arrivano i primi movimenti, siamo attorno all'ora del gioco, l'ora canonica se vogliamo per i primi cambi. Intanto il tentativo ancora di pallone intercettato, contropiede bosniaco, ma salva tutto e in bello stile Cornelius, un'opportunità per Millar, questa volta un esterno punta per il tentativo di Eustachio, ancora sul fronte sinistro, gioca l'ennesimo pallone Larria, c'è spazio poi per Coné, deve fermarsi il giocatore del Sassuolo. Alle sue spalle incombe la figura di Miller, che in effetti riceve, tentativo di chiusura del triangolo col compagno, non libera la difesa della Bosnia, abbastanza macchinoso il tentativo di rinvio, poi in qualche modo riesce a mettere tutti d'accordo Bajrak Tarević, arriva il fischio dell'arbitro, potrebbero arrivare anche le prime sostituzioni. Tutto questo all'altezza del minuto numero 15 e intanto ti confermo quello che avevi, Massimo, giustamente sottolineato in occasione dello scontro tra Oluwasewi e il portiere Basili di qualche minuto fa. L'azione è stata invalidata da uno scatto in posizione di fuorigioco all'attaccante del Canada. 16esimo Canada 0 Bosnia 1.
1: Sì, adesso vedremo se ci saranno dei cambi, perché chiaramente l'intensità messa in campo soprattutto dal Canada in fase offensiva secondo me richiede forze fresche. Infatti vedo che ci sono due giocatori del Canada pronti, staremo a vedere chi. Il primo a uscire è Miller, che ha fatto un buon primo tempo, ma adesso è sembrato un po' stanco, ovviamente.
0: Eh sì, ed entra al suo posto Schaffelburg, giocatore che milita nel campionato appunto nel campionato della MLS, cioè nella Lega Nordamericana, nel Los Angeles, classe 99. Fuori Miller, Buchanan e David, non ha inciso neanche stavolta l'ex juventino, dentro Schaffelburg, Ahmed e l'altro David, Promise David, ma anche il tecnico della formazione balcanica muove le sue carte, c'è Djigovic pronto a entrare sul terreno di gioco, fuori Basic, fuori Lukic, l'autore del gol, insomma nello stesso slot 5 novità, con Bazdar che va quindi al centro della al centro dell'attacco bosniaco, un Bazdar che ha appena rilevato Lukic. Tutto questo poco dopo l'ora di gioco, adesso potrebbe ridiventare una partita completamente diversa, Massimo.
1: Eh sì, assolutamente sì, cambi, fa rumore il cambio di David, devo dire la verità, perché leader di questa squadra, devi recuperare il risultato e l'allenatore ti fa uscire, evidentemente è proprio una stagione difficile quella del giocatore della Juventus. Ora staremo a vedere questi nuovi inserimenti, ci vuole freschezza, ci vuole velocità, ci vuole anche un po' di qualità che in alcuni giocatori abbiamo visto, ma non in David purtroppo in questa serata.
0: Eh sì, sicuramente sottotono anche questa prova per lui, ha fatto più movimento, fallo in attacco intanto, diciamo, ha fatto più movimento, seppur sbagliando anche di più, Oluwasewi, e comunque bella la giocata in apertura di ripresa con cui ha creato il panico, mandando via un paio di avversari sulla linea di fondo e poi con un sinistro teso che è stato neutralizzato dalla respinta bassa di Basili. 18esimo minuto, ancora gioco fermo e ancora la Bosnia in vantaggio a Toronto sul Canada per una rete a zero.
1: Sì, adesso la Bosnia chiaramente sta vedendo la grande possibilità di aprire il mondiale con una vittoria, dunque sarà ancora più attenta lì, e soprattutto a centrocampo con queste palle in verticale dove il Canada ha velocità e l'unico modo per mettere in difficoltà la squadra bosniaca.
0: Intanto tentativo sul fronte destro ad opera del Canada con pallone giocato per un attimo da Eustachio, poi Coné ancora sul fronte di destra, potrebbe arrivare il cross, prova a farsi vedere Promise David, un pallone giocato ancora all'interno dell'area di rigore, ecco il controllo del neo entrato, si coordina per la battuta a rete, un pallone smorzato comunque in qualche modo arriva in o quasi tra i guantoni del portiere della formazione ospite. Azione iniziata da Ali Ahmed, tentativo di conclusione di Promise David. Promise David già meglio rispetto a Jonathan.
1: Assolutamente, perché intanto ha dimostrato di essere all'altezza della fisicità, no? Perché qui ha vinto il duello, poi non è riuscito a calciare da zona ottima lì per trovare il gol, però insomma fa capire le qualità di questo giocatore, soprattutto che possono anche mettere palle alte nel mezzo. Adesso c'è più fisicità e anche più centimetri che sono mancati quando sono arrivati i cross da parte dei canadesi.
0: Intanto si continua a giocare attorno al 20° minuto con un Canada, non cambia il canovaccio della partita, continua a spingere l'ingresso soprattutto di Ahmed, che sembra di dare nuove geometrie, ma comunque la spinta non si esaurisce. Fuori Miller, c'è sempre Eustachio, ci prova con un destro, conclusione non lontana dall'incrocio dei pali. Si è costruito da solo un'occasione Eustachio, ha alzato lo sguardo ma colpendo il pallone ha alzato troppo la sfera, che è finita lontano in curva, un pallone che ha colpito di destro quando forse Massimo non era perfetta la postura del corpo, se l'era allungata di pochi centimetri, decisivi però.
1: Eh sì, purtroppo non è riuscito a prepararsela come avrebbe voluto e soprattutto stava arrivando un avversario, ha dovuto accelerare, non era posizionato bene, ha calciato molto lontano dalla porta, però era giusta l'idea, perché non si può sempre pensare di andare dentro con il fraseggio, ogni tanto anche il tiro dalla lunga distanza può essere un fattore.
0: In effetti hai pienamente ragione, e ci ha provato proprio dalla distanza, non trovando lo specchio della porta, ma continua a spingere la formazione di casa con un tentativo ad opera di Schaffelburg, pallone che resta lì all'interno dell'area di rigore, allontanato a metà dalla difesa della formazione bosniaca, arriva prima proprio il nuovo entrato Ahmed Ali, poi c'è l'ennesimo fallo, qui l'arbitro interviene fischiando ma non estrae nella circostanza il cartellino giallo, era finito a terra, si è prontamente rialzato. Comunque De Fougerol, che in precedenza era stato ammonito, il nuovo entrato Bazdar lo ha arpionato, calcio di punizione con una buona opportunità per la formazione allenata da Marsh. Il tentativo di sempre sul fronte destro di Ahmed, pallone in profondità, Eustachio ci prova con un tiro cross, ancora Ahmed, arriva un pallone colpito troppo forte che termina la sua corsa addirittura in fallo laterale, non può raggiungerlo Corneliusson. 22° minuto e Canada 0 Bosnia 1.
1: È entrato bene Ahmed, è entrato bene, punta sempre l'avversario, bravo nello strappo, giocatore che salta l'uomo con grande facilità e mette questi palloni interessanti nel mezzo, sta forzando molto adesso il Canada, è normale, chiaramente si espone ai contropiede.
0: Come in questa occasione, contropiede che parte da destra ad opera di Bazdar, prova a verticalizzare l'area di rigore, l'attaccante, tentativo in dribbling, poi allontanato in qualche modo il pallone stesso dalle parti però dove opera e lo fa bene con un cross all'interno dell'area di rigore avversaria. Kolašinac, grande protagonista, impresa la risposta del portiere al 23° minuto, squadre comprensibilmente più lunghe, nuove opportunità perlomeno a livello potenziale, adesso è il Ahmed a dare in profondità, tentativo sul fronte destro, arriva il fischio dell'arbitro con calcio di punizione guadagnato proprio da Oluwasewi, che sì, insomma, può essere anche giudicato disordinato in fase magari di conclusione, ma si muove bene, credo, non so che ne pensi Massimo.
1: No, penso come te, assolutamente, ha fatto vedere delle buonissime cose, certamente gli manca un po' di concretezza lì davanti, magari un po' di qualità, ma è un giocatore assolutamente che può crescere, ha dimostrato soprattutto nello spunto, insomma, e nella corsa di essere un giocatore interessante, di sicuro molto molto meglio lui di David in questa partita.
0: Intanto il nuovo tentativo di incursione canadese viene vanificato prima dalla difesa bosniaca, poi arriva anche l'interruzione da parte dell'arbitro, pausa rinfrescante per i giocatori, pausa pubblicitaria invece per noi.
20: Come prima, più di prima.
21: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
2: Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: E allora, più che mai necessaria appunto a questa altezza del match la pausa rinfrescante, arriva anche il momento massimo dei consigli, delle indicazioni. Ecco, cosa diresti in breve se fossi il tecnico del Canada ai suoi e viceversa Barbares sulla panchina ospite?
1: Beh, sai, Marsh deve infondere coraggio, deve dare spinta soprattutto, di dire ai suoi giocatori di continuare a pressare, magari rischiando anche qualcosa come è successo in alcune situazioni con la difesa alta, ma non ha altre soluzioni se vuole trovare il pareggio. Invece dall'altra parte di fare grande attenzione, perché è aumentato, gioca con tre punti adesso il Canada, ha aumentato la pericolosità in fase offensiva, dunque attenzione appunto alla fase difensiva, ma su questo credo che l'allenatore Barbares possa stare tranquillo, perché la sua squadra è davvero ben organizzata.
0: E insomma, adesso siamo nella fase decisiva della partita. La spinta del Canada non ha prodotto gli effetti sperati da un pubblico che segue con passione, anche con grande civiltà, dobbiamo dire, beh, Massimo. Sì. Io credo che in Canada davvero ci sia una passione per lo sport che vada al di là poi di quelle che sono anche le indicazioni più di campanile, tutto quello che si vuole, l'identificazione con la bandiera e quant'altro, proprio il piacere di assistere all'avvenimento sportivo. Poi si partecipa e il pubblico lo fa con naturalezza, con spontaneità, e ci fa piacere sottolineare che i tifosi siano mischiati. Ci sono bandiere giallo-azzurre che spuntano tra quelle bianco-rosse del Canada.
1: Ah beh, magari

0: Siamo abituati noi, però insomma vedere la gente che va è come andasse a teatro, no? Si gusta la partita e poi torna a casa, così dovrebbe essere.
1: Eh sì, e non sono frasi retoriche le tue, Massimo, così dovrebbe essere, non dimentichiamolo. Intanto non dimentichiamoci di quanto sta accadendo sul terreno di gioco. 28esimo minuto, Canada 0 Bosnia 1, la formazione ospite si affida adesso al controllo di Gigovic che ha rilevato Basic. Lukic, l'autore del gol, ha lasciato il posto a Basdar, invece sul fronte canadese fuori Buchanan, Miller e Jonathan David, dentro Ali Ahmed, Schaffelburg e l'altro David, Promise David, per un Canada alla disperata ricerca del gol del pareggio. Finora, fra l'altro, Massimo, il Canada ha disputato 6 partite nella fase finale dei mondiali, le ha perse tutte e 6, sta perdendo anche questa, prima partita nella storia che si gioca sul territorio canadese, appunto Canada, uno dei 3 paesi organizzatori. Anche questo può diventare, lo chiedo Massimo, un'arma a doppio taglio, cioè il fatto di sai che in quel momento che stai deludendo gran parte dei tuoi sostenitori.
0: Beh sì, può entrare nella testa, sai, quelli di 4 anni fa erano abbastanza preventivabili, perché insomma era una squadra molto giovane, lo aveva detto lo stesso allenatore. Qui invece c'è stato un grosso lavoro per presentare una squadra all'altezza. C'è qualcosa di buono, secondo me manca però organizzazione, fase difensiva, insomma pensare anche di passare il girone con questa squadra. In più manca il giocatore anche più forte, che è Davis, che purtroppo non è a disposizione.
1: Almeno per questa partita. Intanto duplice cambio nella formazione ospite della Bosnia, fuori Bajraktarević e Memic e dentro Šunić e Ali Begovic, il talentino. Non entra Džeko e questo, al di là dell'1-0 a favore della Bosnia, indica che il suo tecnico non lo vuole rischiare in una partita come questa. E questo è da considerare soprattutto in funzione di un regolamento che nel primo turno manda avanti le prime due ma ripesca anche le migliori 8 terze. Insomma, qualificarsi non è impossibile. Intanto al minuto numero 30, ennesimo pallone lanciato in profondità dal centrocampo bosniaco, lo ha toccato Gigovic, si è spostato Tahirovic, il tentativo di incursione ancora una volta si fa vedere, Šunić riceve in effetti. Poi però può ripartire il Canada con pallone giocato male sul fronte sinistro dal neo entrato Schaffelburg, che ha rilevato Miller, che ha spinto moltissimo sia nel primo sia nel secondo tempo, quello che ha giocato, tentativo ancora, palla al piede della formazione bosniaca, è proprio Šunić che lo tocca per un attimo, poi c'è spazio per Kolašinac, il controllo del capitano della formazione balcanica, serie di finte, pallone che non filtra, retropassaggio verso Muharemovic. Tutto questo alla mezz'ora della ripresa, Canada 0, Bosnia 1.
0: E la Bosnia dimostra in questo momento che sa fare anche il possesso palla, perché sono 2 minuti che fa girare la palla con grande qualità, c'ha esperienza, giocatori che giocano tutti in campionati importanti in Europa e sanno che in questo momento far girare la palla, far girare a vuoto e soprattutto non consentire al Canada di andare a pressare e recuperare il pallone è fondamentale.
1: Alai Begovic al posto di Bajraktarević, la risposta adesso del tecnico della formazione di casa, fuori uno stanchissimo Oluwasaewi e dentro Larin, che era nelle considerazioni della vigilia dato per sicuro titolare. Larin va a giocarsi anche le sue personali possibilità di incidere su questa sfida. Nei minuti finali ne mancano 14, più recupero congruo come è già accaduto nel corso del primo tempo. Canada 0, Bosnia 1. C'è anche Larin in campo.
0: Eh sì, Larin, che era uno dei papabili appunto titolari, poi è stato scelto Olazawi, che ha fatto molto bene, ha avuto anche delle chance, abbiamo detto, è uscito giustamente per stanchezza, adesso vediamo Larin se può dare una mano.

0: A questo Canada che al di là di tutto comunque Giovanni, per quello che ha fatto vedere, il pareggio per me lo meriterebbe.
1: Sottoscrivo, in effetti disordinato in fase conclusiva, i meriti della Bosnia ci sono, ma anche da un punto di vista difensivo non è che la tenuta della squadra di Barbarez oggi sia stata impermeabile al 100%, non ne ha saputo approfittare, ma questo è un altro discorso. Il Canada che continua comunque a spingere e lo fa affidandosi a Ismaël Koné, le geometrie dell'uomo del Sassuolo, poi si allarga verso Schaffelberg, controlla, non se la sente di provare l'uno contro uno, è più timido rispetto a Miller, questa la mia sensazione, che ne dici Massimo?
0: Sì, Schaffelberg ha provato 2-3 volte, però l'avversario lo ha sempre battuto e quando succede questa cosa Giovanni, e poi ti viene la paura di provare di nuovo a saltare l'uomo, perché perdi sempre il duello.
1: Intanto David, conclusione del gol del pareggio, ce la fa il Canada, e Larin che riesce a battere il portiere avversario, in pratica il suo secondo pallone toccato, incide come sulla partita. Larin, Canada 1 Bosnia 1, 34esimo minuto, è più una reazione di rabbia che di gioia, questo gol se l'è costruito, diciamola tutta Massimo.
0: Ah sì, bravissimo davvero, e qui tutta la gioia di Larin, che è stato bravissimo a stoppare il pallone, non farsi anticipare dall'avversario, e si mette, guarda, si stacca dal difensore, bravissimo qui nello stop, e poi con l'esterno mette la palla dove non può arrivare Vasilio. È un grande gol questo Giovanni, davvero. Sì. Bravo, e gol, guarda come stoppa il pallone in uno spazio stretto, bravissimo, col fisico tiene Muharemovic e poi con l'esterno, grande gol davvero, bravo.
1: Sì, a me ha ricordato il movimento di Trezeguet, quello che faceva,
0: sì, bravissimo,
1: vero? Che faceva,
0: sì,
1: Trezeguet,
0: bravo.
1: Spalle alla porta, è riuscito a controllare il pallone, a evitare la difesa avversaria e a colpire di destro, con la sensazione che il tiro di Larin sia stato sboccato da un difensore bosniaco in maniera tale da rendere impossibile il tentativo di parata di Vasili, ma gol da attribuire proprio a Larin. La sensazione è che tutto si sia svolto regolarmente a livello di fuorigioco, cioè lo scatto di Larin sia stato regolare, poi naturalmente quando il gioco non riprende subito è ovvio che anche a distanza, ma tutto sembra risolto, gioco che riprende, Canada 0 Bosnia 1, al gol di Lukic al minuto numero 21 ha risposto nella ripresa al 34esimo il gol del neo entrato Larin. A Toronto Canada 1 Bosnia 1, il gran destro che rimette in corsa il Canada anche per il successo stasera, che ne dici Massimo?
0: Ah sì, assolutamente sì, ci credono, guarda come spingono,
1: ancora Larin, il tentativo adesso quasi di sfondamento stile rugby, ti chiedo scusa per l'interruzione,
0: no,
1: naturalmente,
0: prego, prego.
1: Ma ovviamente l'altro David ci tiene da matti adesso a incidere a sua volta sulla partita, gli ha fatto largo Larin, tentativo poi di percussione ad opera del neo entrato Promise David, fatto sta che l'azione è stata fermata per un intervento di falloso, era in gioco, intanto il monitor di servizio ce lo fa rivedere con tanto di fermo immagine. Probabilmente c'era stata una leggera protesta, forse per il controllo ad opera del giocatore che poi ha segnato Larin, e vi confermiamo anche che la conclusione dello stesso Larin è stata sporcata da Katic, che
0: è
1: in
0: vero.
1: Pratica in un primo momento, sai, non me ne ero accorto, poi c'era stata una riproposizione dal basso e mi era sembrato che la palla si fosse allontanata dalla traiettoria iniziale. Fatto sta che il gol è tutto di Larin, fatto sta che al 37esimo Canada e Bosnia viaggiano sull'1-1.
0: Sì, e adesso come dicevamo, no, l'entusiasmo e gli inserimenti dei due attaccanti comunque hanno portato qualcosa di positivo oltre al gol, e chiaramente il pubblico che spinge, Canada proverà fino alla fine una vittoria che sarebbe clamorosa, nel senso che eravamo a pochi minuti dalla fine sul 0-1. E adesso il Canada ha la grande possibilità di spingere fino alla fine con giocatori freschi che corrono.
1: Intanto ecco ancora il tentativo di Larin, galvanizzato, proprio grande esperienza, parliamo di un classe 95, gioca nel Southampton, quindi in Inghilterra, è comunque un giocatore in grado sia di sentire la partita, sia di adattarsi al di là del gol, sia di adattarsi prontamente una volta chiamato in causa a quello che è l'animus pugnandi di una gara che sul piano agonistico io credo abbia raggiunto il top già nel corso del primo tempo. Adesso le due squadre sono decisamente stanche, ancora una volta il gioco è fermo sugli spalti. I sostenitori della Bosnia sono adesso preoccupati che il Canada la possa addirittura rovesciare.
0: Sì, perché chiaramente vedono la loro squadra un po' in difficoltà e chiaramente quando prendi gol dopo aver comunque sofferto ma controllato più o meno abbastanza bene la partita, adesso c'è il rischio davvero di subire la beffa. Fra l'altro esce con l'Ajenak, forse crampi e stanchezza, d'altronde è stata una stagione lunghissima per tutti questi giocatori, è normale che qualche fastidio arrivi verso la fine della partita.
1: Per Larin è il 31esimo gol con la maglia della sua nazionale, non segnava in rosso nel senso di divisa del Canada dopo 2 anni. Bravo anche Promise David a fornirgli il pallone giusto, ma gran parte del merito è stato il suo. Insomma, è una partita che rischia appunto di non aver detto ancora la parola fine. Parola fine invece per Kolašinac, al suo posto entra Burnić. Quindi 5 cambi effettuati dal tecnico Sergei Barbarez. Probabilmente credo che fossero proprio crampi all'origine di questo, perché se no un difensore non lo cambi a questo punto della partita,
0: no,
1: se non c'è
0: no,
1: qualche problema fisico. Che dici?
0: Mi ricordo che anche all'Atalanta spesso Kolašinac aveva problemi verso la fine della partita di crampi. Dunque
1: intanto Bazar prova l'uno contro uno, entra in area di rigore, si salva in angolo la formazione canadese. Prego Massimo.
0: No, credo sia crampi, normale, ha corso tanto, perché poi lui è uno anche che spinge, va sempre ad aiutare in fase offensiva, è arrivato stanchissimo e giusto questo cambio, perché c'è rischio, insomma, lì sull'esterno c'è Adam che è pericolosissimo come giocatore.
1: Ecco la battuta, ecco il tentativo di rinvio, prova a coordinarsi per la battuta proprio Burnić, ma non riesce a trovare il pallone che resta comunque tra i piedi dei balcanici. Tentativo di incursione uno contro uno sbagliata ad opera di Alaj Begovic, che ha tentato la giocata di fino, è nelle corde di questo ragazzo, ma gli è mancato il tempo giusto. Si salva il Canada, da quella parte sbuffa come una locomotiva Schaffelburg, che ha voglia ovviamente di incidere quanto se non di più abbia fatto Miller, che comunque la pagnotta se l'è guadagnata. Fatto sta che con i cambi fino al momento il tecnico della formazione canadese Jesse Marsh la partita l'ha raddrizzata. Mancano adesso 4 minuti più recupero, e tenuto conto delle sostituzioni si andrà avanti ancora per un bel po'. Le due squadre sono stanche, ma gli elementi appena entrati dalle rispettive panchine questa sfida possono deciderla in un senso e nell'altro. Ecco per esempio,
0: soprattutto il Canada, che con i cambi in fase offensiva è cambiata la squadra, ha trovato il gol, è molto più pericolosa. Devo dire che Marsh ha cambiato molto bene e nel momento giusto.
1: E in effetti prova a spingere, il pubblico in questo ti aiuta. Se prima poteva essere la delusione palpabile, qui le gradinate sono veramente a pochi metri dal campo per destinazione, senti quasi i sospiri del pubblico ogni qualvolta vai a battere un fallo laterale. E beh, la delusione si è trasformata in entusiasmo, ci crede adesso il pubblico canadese. È una rimessa lunga, tanto per cambiare, questo è uno schema, una vera e propria etichetta al di là di chi la batte. Cross all'interno dell'area di rigore, c'era anche Cornelius che si era portato in avanti, ma alla meglio Gigovic, tentativo di lancio calcio, c'è lo scatto di Demirovic, prova l'uno contro uno, c'è liberissimo alla sua sinistra Bazdar, non lo vede o perlomeno non era facilissimo servirlo, preferisce la gestione adesso la Bosnia, ma questa potenzialmente era una buona occasione per tentare il tiro in porta. Il pallone poi viene giocato dalla difesa canadese, allontanato in qualche modo verso Promise David, il controllo finisce a terra, c'è uno scontro, arriva il fischio dell'arbitro, qui adesso aspettiamoci anche qualche cartellino di colore diverso se l'irruenza degli scontri non dovesse placarsi. Mi pare che adesso da buon capitano lo stesso Eustachio inviti i suoi a crederci, come dire, abbiamo la palla noi, abbiamo l'opportunità di attaccare, cerchiamo di prendere i tre punti, non litighiamo. Questo è
0: no, assolutamente. Sì, sì. L'espressione era proprio quella. Dunque ci proverà, come è giusto che sia, fino alla fine il Canada, e chiaramente dall'altra parte cercheranno di resistere, perché è in difficoltà comunque la Bosnia fisicamente in questo momento.
1: Ali Ahmed, l'ottima giocata, Eustachio in profondità, non si chiude, questioni di pochi centimetri il triangolo proprio con Ali Ahmed che si mette addirittura le mani nei capelli, ma il pallone è ancora canadese, anche se poi finisce a terra in malo modo. Ismael Kone sta giocando adesso prevalentemente sulla destra, sono saltati anche alcuni ruoli, ma a livello fisico direi che io personalmente, qui faccio ammenda, mi aspettavo che calasse il Canada, non dico che stia crescendo da un punto di vista fisico, ma questa formazione che ha spinto moltissimo mi sta sorprendendo positivamente. 44esimo 1-1.
0: Eh sì, hai ragione, stanno crescendo anche Johnston, il terzino destro, che lo trovi in tutte le parti del campo, davvero grande corsa da parte dei giocatori che evidentemente da questo punto di vista hanno preparato molto bene la squadra.
1: Intanto le sentite anche voi negli effetti, probabilmente i fischi si susseguono a distanza di secondi, finiscono a terra due o tre uomini, tutti all'altezza del centrocampo nella circostanza. Calcio di punizione a favore del Canada, il Canada che dimostra di crederci e che adesso manda in avanti anche la batteria dei saltatori che di professione fanno i difensori. E De Fougerol e Corneliusson vanno a posizionarsi al limite dell'area di rigore con probabile pallone lanciato proprio verso di loro, ma c'è anche il secondo David Promise e c'è soprattutto lui Larin, la battuta di Eustachio, manca dirlo, l'uscita alta, sicura la presa del portiere Vasili. Canada 1 Bosnia 1 in attesa del recupero, questione di secondi con il collaboratore del direttore di gara che indica 6 minuti. Quindi si giocherà fino al 51esimo 1-1 tra Canada e Bosnia. Massimo.
0: Eh sì, secondo me la scelta sbagliata di mettere questa palla nel mezzo, ripeto, non gli fai male, è meglio un tocco laterale e andare a cercare l'uno contro uno, no? Invece hanno messo questa palla nel mezzo, Vasili, facile in uscita, credo che debba provare a cercare di più la giocata del singolo se vuole trovare il gol il Canada.
1: E poco fa una bellissima giocata di Alaibegovic, ha stoppato un pallone difficile, lo ha difeso facendo respirare i suoi, è chiara adesso l'intuizione della Bosnia, l'intenzione, per meglio dire, vogliate scusare, della Bosnia di portare a casa almeno il pareggio. E c'è un cambio, l'ultimo a disposizione del tecnico. Fuori Dedic, il difensore esterno destro, e al suo posto dovrebbe entrare Radelic. Tutto questo quando appunto siamo al secondo ormai minuto di recupero. Fatto sta che ci crede il Canada, ma mai dire mai con la Bosnia, sempre pericolosa, palla al piede, prova a guadagnare un calcio di punizione, intanto Sunic finisce a terra, Lajbegovic, l'arbitro indica che si può proseguire, poi arriva il fischio, in pratica ogni contatto al massimo porta adesso a un giocatore che da una parte e dall'altra, almeno un giocatore che da una parte e dall'altra finisce a terra.
0: Sì, adesso sì, qui non è stato fischiato un fallo su Alibegovic, però aveva visto bene l'arbitro perché si è lasciato andare. Invece sull'azione successiva David Promais fa fallo e qui l'arbitro argentino è stato molto bravo.
1: Intanto ovviamente Dedic non poteva uscire perché aveva già esaurito il cambio a propria disposizione Sergei Barbarez, ne ha approfittato per fare l'ultimo invece il tecnico canadese Marsh, dentro anche Osorio stravolto, ha lasciato il campo e anche la fascia. Eustachio, ci crede il Canada, ma il pallone è in possesso della Bosnia, 2 e 22 dal 90esimo, si arriverà fino al 96esimo, quindi al 51esimo della ripresa, con pallone giocato all'interno dell'area di rigore della difesa canadese che ha la meglio, poi c'è un fallo e probabilmente arriverà il giallo adesso, così è infatti nel tentativo di ripartenza. C'è stata una trattenuta molto ma molto evidente ad opera di Katic, il difensore centrale, che si è macchiato di un fallo non all'interno della propria metà campo ma in quella avversaria, è andato proprio ad abbracciare l'attaccante avversario Larin per evitare una ripartenza canadese. Alla Bosnia sta bene l'1-1.
0: Sì, ma qui ha fatto benissimo, io credo che nessuno possa rimproverare nulla a Katic perché Larin era partito con grande velocità e c'era spazio per i compagni con un contropiede molto pericoloso, dunque fallo tattico, munizione più che giusta.
1: Intanto il gioco è ripreso, 3 minuti e 30 dei 6 di recupero sono andati via, tentativo ancora ad opera del Canada con pallone giocato da Coné, lo perde il giocatore del Sassuolo, opportunità del contropiede ma neanche scatta, non ce la fa, stravolto come Demirovic, poi però fortunata la Bosnia, perlomeno impreciso il Canada in fase di ripartenza, poi si fa perdonare sulla fascia sinistra, Schaffelburg riesce a riconquistare il pallone, lo gioca di sinistro, non tenta il difficile, lo appoggia verso Ismael Coné, si libera del pallone stesso, il tutto a pelo d'erba, gioca da sotterra, adesso tocca il suo primo pallone Osorio, tentativo di incursione sul fronte di centrosinistra, deve evitare anche l'arbitro, cross con pallone giocato da Ali Ahmed, contro traversone alto per la presa comunque sicura ad opera di Vasili, l'impressione però che fosse fuori gioco Larin, fuori gioco nel senso non di posizione sul campo ma fuori gioco dalla traiettoria, appunto impossibilitato a qualsiasi tipo di intervento. Fatto sta che Vasili ha scelto benissimo il tempo della presa, l'ha fatto su il pallone, ricadendo non lo ha perso, lo ha rinviato seppur senza particolare fretta. 50esimo minuto, mancano 1 minuto e 20 al termine, spinge adesso con De Fugio Hall la formazione di casa, eccolo il giocatore che milita nel campionato belga, riesce a liberarsi del pallone stesso in direzione di Cornelius, attacca anche coi difensori il Canada, ci sono praterie nella propria metà campo ma vuole il successo il Canada e rischia il tutto per tutto per ottenerlo, vuole chiudere con l'ultimo possesso magari, ancora Osorio sul fronte sinistro, prova a chiudersi il triangolo, arriva un pallone interno dell'area di rigore, il tiro da parte di Larin rimpallato in qualche modo da Katic che in pratica si è frapposto tra il tiratore e il portiere, pallone allontanato e sono stati diversi i salvataggi della Bosnia stasera, tutto in piedi il pubblico di fede biancorossa con il Canada che spinge ancora affidandosi al difensore De Fugio Hall, 50 e 39 sono importanti anche i secondi, indica De Fugio Hall ai compagni la posizione ideale, allarga verso Ali Ahmed, è entrato subito in partita, prova l'uno contro uno, non è facile, riesce a toccare di punta, finisce a terra stravolto, il tocco di ritorno di Johnston, l'arbitro dice tutto si è svolto regolarmente, mancano 3 secondi alla conclusione con il Canada che prova a spingere poco fa sul sinistro di Larin, l'opportunità negata dalla scivolata in tuffo di Muharemovic e dalla collaborazione di Katic e la partita finisce in pratica in questo momento sul punteggio di 1-1. Un commento flash ad opera sì. Di Massimo Orlando.
0: Una bella partita, sicuramente mancato un po' di qualità da una parte e dall'altra, buona la Bosnia come organizzazione nel primo tempo, e poi è venuta fuori la voglia, la grinta, la corsa e la qualità del Canada, e soprattutto i cambi di Marsh che hanno dato, nel vero senso della parola, un cambio a questa partita. Risultato credo giusto, forse anzi il Canada meritava qualcosa in più, però insomma alla fine un bel pareggio.
1: Una bella partita, un bel secondo tempo. Canada e Bosnia hanno concluso sul seguente risultato: Canada 1, Bosnia 1. Balcanici in vantaggio al 21esimo, colpo di testa di Lukic su assist sempre di testa dell'atalantino Kolašinac, oggi capitano in assenza di Dzeko. Azione nata da palla ferma, calcio d'angolo al 34esimo della ripresa, un'azione che si è costruito Larin con la collaborazione di David, non Jonathan, lo juventino, ma il nuovo entrato Promise. Ma Larin ha fatto spalle alla porta tutto da solo, un gran destro sfiorato probabilmente da Katic, ma non ci sarebbe arrivato ugualmente Basili. Canada e Bosnia, gruppo B, finiscono sull'1-1, finiamo anche noi. Grazie per il cortese ascolto, grazie ancora a Massimo Orlando da Giovanni Scaramuzzino. La linea che può ritornare agli studi di Dallas.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Eccoci da Dallas, 30 secondi allo scoccare delle 23, pareggio giusto tra Canada e Bosnia, appuntamento a domani dalle 20:30 e difilato fino alle 2 del mattino per due partite, Qatar-Svizzera ancora gruppo B, Brasile-Marocco gruppo C. Grazie davvero a Daniele Antelmi, Francesco Pionaglieri, Emilio Deliso e Lorenzo Grego, anche a Roma grazie a Ombretta Conti, Toni Tisi, Emanuele Di Cavio alla parte tecnica. Andiamo al GR1, da Guido Ardone grazie per averci seguito in questa seconda giornata mondiale, appuntamento a domani su Rai Radio 1 con tutto il mondiale, minuto per minuto.
5: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.

0: Ore 23:01.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'accordo sembra più vicino. Un testo condiviso ci sarebbe, anche se in corso di definizione, afferma Teheran.
3: L'intesa finale non è stata ancora raggiunta ed è possibile che il documento sia modificato, ma l'accordo transitorio comprenderà la fine del blocco dei porti iraniani e la riapertura dello stretto di Hormuz, su cui imporremo un pedaggio. Così il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che ha fatto riferimento ad un patto in 14 punti in due fasi. La prima prevede l'intesa con Washington di nucleare, si parlerà dopo. Cresce l'attesa per l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Secondo i media avrebbe dovuto essere siglato a Ginevra domenica prossima, ma lo stesso Araghchi ha parlato poco fa di firma da remoto in modalità digitale. Per Trump in ogni caso la firma è imminente e anche il premier del Pakistan, paese mediatore, ha confermato che un testo condiviso c'è. Notizie incoraggianti dopo ore di indiscrezioni, dichiarazioni smentite, con lo stesso presidente americano che ha bollato le anticipazioni circolate sui media iraniani come fake news e i Pasdaran che avevano definito un'illusione la firma in Svizzera. Trump non farà passi indietro sul nucleare, posizione gradita al premier israeliano Netanyahu, mentre il ministro della difesa Katz è irremovibile sul Libano. Non ci ritireremo dalle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza, ha dichiarato. Claudia Stamerra, GR1.
2: Tre alpinisti, due italiani, hanno perso la vita precipitando mentre stavano salendo dalla parete nord del Gran Paradiso. È in corso un intervento del soccorso alpino valdostano per il recupero dei corpi, che sono ad una quota di circa 3.600 metri. Il caso del bimbo di Napoli trapiantato con un cuore danneggiato. Provvedimenti nei confronti di due medici.
4: Sospesi dalla professione il cardiochirurgo pediatrico dell'ospedale Monaldi Guido Oppido e la cardiochirurga Emma Bergonzoni, un anno per il primario e 7 mesi per la seconda operatrice. Sono indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico, che il 23 dicembre scorso fu sottoposto a trapianto di un cuore danneggiato dal ghiaccio secco durante il trasporto da Bolzano, accolta dal GIP. La richiesta di misura interdittiva avanzata dalla procura napoletana. Oppido e Bergonzoni sono accusati di omicidio colposo insieme ad altri 5 operatori sanitari del Monaldi, ma anche di false attestazioni nella cartella clinica, e cioè di aver scritto di aver cominciato l'espianto del cuore malato contestualmente all'apertura della box con l'organo da trapiantare e dopo un presunto ok cuore. Mentre, secondo gli infermieri ascoltati come testi, quando ci si è resi conto che il cuore contenuto nella box proveniente da Bolzano era congelato, il cuore nativo del bimbo era già stato espiantato. La mamma di Domenico, Patrizia, dice: sono commossa, è un primo momento di verità. Le difese di Oppido e di Bergonzoni preparano il ricorso al tribunale del riesame.
5: Vincenzo Perone, GR1.
2: Ora in Abruzzo, dove proseguono le ricerche delle due ragazzine scomparse 5 giorni fa da una comunità protetta in provincia dell'Aquila.
6: Le ricerche di Sara, Alicia e di Giacinto fino a questo momento non hanno prodotto risultati positivi. Le attività sono coordinate dalle prefetture dell'Aquila e di Latina e la procura di Sulmona ha aperto un fascicolo affidato al PM Stefano Iafolla. Le due ragazzine di 12 e 16 anni sono scomparse la notte tra sabato e domenica scorsi. Da circa 2 anni erano ospiti della struttura di Civitella Alfedena. Si sarebbero allontanati in un orario compreso tra le 2 e le 5. Si tratta di un'indicazione sommaria perché la struttura non è dotata di telecamere e neppure di un sistema antifurto. Alicia aveva chiesto un farmaco per il mal di pancia quando erano circa le 2. Dell'assenza delle sorelline si sono resi conto solo al cambio turno, avvenuto 3 ore dopo. Le ricerche coinvolgono Abruzzo e Lazio. Sara e Alicia sono originarie della zona di Minturno. Vigili del fuoco e carabinieri stanno impiegando unità cinofile, droni ed elicotteri. I genitori Stefano e Valentina avevano iniziato un travagliato percorso di separazione 7 anni fa, le cui conseguenze hanno portato alla sospensione della potestà genitoriale di entrambi. Max Franceschelli, GR1.
2: Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
7: A Saint-Tropez la luna si desta.
8: Questa sera al mix delle 23 raccontiamo l'avventura e le follie di Gigi Riva.
9: Rai Radio 1 Sport.

0: accordo mai così vicino. Trump lo ritwitta, il testo potrebbe essere siglato da remoto. Fuori programma per Leone XIV in Spagna, si guasta l'aereo papale per il rientro a Roma, Re Felipe gli presta il suo jet, da Tenerife l'appello ai trafficanti di esseri umani, fermatevi e convertitevi. Giorgia Meloni e Emmanuel Macron, vertice il 25 giugno ad Antibes. La Premier riceve il presidente sudcoreano, firmati 4 accordi di cooperazione. Video fake dei 5 Stelle, botta e risposta con Conte. Elon Musk vola anche in borsa, SpaceX debutta a Wall Street con una quotazione record e lui diventa il primo trilionario della storia. Caso Garlasco, Alberto Stasi, sempre più vicino alla libertà, la Procura di Milano approva l'affidamento ai servizi sociali, la parola passa ai giudici di sorveglianza. Lenny Kravitz in fiamme, il Firenze Rocks, fan in delirio per il cantante americano e questa sera salirà sul palco Robbie Williams. Per vedere l'Italia mondiali servirebbe un torneo a 228 squadre. Polemica per una dichiarazione di Infantino. La FIGC replica dal numero 1 della FIFA un'uscita infelice. E sul campo, nella partita dei rimpianti azzurri, la Bosnia blocca il Canada sull'1-1. Nella notte Stati Uniti-Paraguay. Buonasera da Carmelo Lazzaro, in primo piano la guerra in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran, segnali di un possibile accordo. Emergono intanto particolari sui contenuti, fra i quali il pagamento di un pedaggio nello stretto di Hormuz. La corrispondente.
1: In un'intervista con il sito Axios, Donald Trump dice di apprezzare il tweet in cui il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha scritto che un accordo non è mai stato così vicino. Teheran si è scusata in privato per aver diffuso informazioni false, dice Trump, che su Truth aveva attaccato. I termini dell'intesa fatti trapelare dall'Iran non hanno nulla a che vedere con quelli concordati per iscritto. La firma ci sarà nel fine settimana o lunedì, assicura Trump, che sottolinea di aver raggiunto questo traguardo senza l'aiuto degli europei, definiti irrilevanti, anche se in futuro potrebbero essere molto d'aiuto. Il memorandum d'intesa dovrebbe essere siglato a Ginevra dal vicepresidente J.D. Vance, che avverte: gli iraniani non riceveranno soldi solo per la firma. Secondo un funzionario della Casa Bianca, l'accordo realizza gli obiettivi del presidente Trump: la riapertura dello stretto di Hormuz, la revoca del blocco navale e lo smantellamento del programma nucleare iraniano. L'Iran vedrà allentarsi la pressione economica e le sanzioni se rispetterà gli impegni. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: Si registrano dunque aperture da parte di Teheran per la conclusione di un accordo, confermate dal ministro degli esteri iraniano Araghchi, anche se un testo finale non c'è ancora. Nelle scorse ore era emerso scetticismo invece da parte dei Pasdaran.
2: Una volta completato, l'accordo con gli Stati Uniti sarà firmato a distanza e poi annunciato. Alla TV di Stato, il ministro degli esteri iraniano Araghchi si è mostrato fiducioso che la firma dell'intesa con Washington possa avvenire a breve. Il documento c'è, ma non è ancora quello definitivo, ha chiarito Araghchi, anche se ha sottolineato che l'accordo in due fasi comprenderà la fine del blocco dei porti iraniani e la riapertura dello stretto di Hormuz, su cui l'Iran imporrà un pedaggio. Sul nucleare si tratterà nella seconda fase. Le parole del ministro fanno sperare dopo il susseguirsi di dichiarazioni e smentite delle scorse ore, e anche il premier del Pakistan, paese mediatore, ha confermato l'esistenza di un memorandum condiviso. Riguardo il nucleare, Teheran vuole che l'uranio arricchito resti in Iran, anche se Trump ha già affermato che non consentirà al regime di avere armi atomiche, posizione apprezzata dal premier israeliano Netanyahu, e potrebbe essere duro da sciogliere il nodo Libano. Non ci ritireremo dalle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza, ha dichiarato il ministro della difesa Katz. Claudia Stamerra, GR1.
0: Sulla guerra in Iran e l'ipotesi di un accordo con gli Stati Uniti, abbiamo intervistato una delle donne più coraggiose e autorevoli nella lotta per la democrazia a Teheran. La Nobel per la pace Shirin Ebadi, giurista e attivista in esilio a Londra dal 2009. L'intervista integrale, realizzata da Valeria Volatile, potrete ascoltarla questa mattina su Radio 1 nella trasmissione Inviato Speciale. Ora un passaggio.
3: In diverse occasioni sono stati annunciati cessate il fuoco, che però poi si sono rivelati temporanei. Gli attacchi sono ripresi, l'escalation militare è ricominciata. Mi auguro sinceramente che questa crisi bellica possa concludersi al più presto, perché il popolo iraniano è stremato, non è possibile più andare avanti in questo modo.
0: Ucraina e Moldavia, primo passo per l'adesione all'Unione Europea. Lunedì l'avvio della prima sessione dei negoziati. Zelensky ringrazia i partner europei. Mosca intanto celebra la giornata della Russia, festa nazionale post-sovietica. Toni duri nel discorso di Putin, pronti a negoziare ma nel rispetto dei nostri interessi, ha dichiarato: nessuno è mai riuscito né riuscirà ad infliggere una sconfitta strategica alla Russia. Si è concluso il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna. Rientro travagliato, però il Falcon, messo a disposizione dal re Felipe, è atterrato a Roma in serata.
4: La causa del ritardo è stato un problema tecnico. L'aereo del Papa e del seguito sarebbe dovuto decollare da Tenerife dopo la cerimonia di congedo a cui ha preso parte anche il re di Spagna. Avvertito del guasto, Felipe VI ha scortato Leone XIV al terminal, rimanendo con lui. Infine, la decisione del re di offrire il Falcon a sua disposizione per permettere al pontefice di far ritorno a Roma. Si è concluso così, in modo inatteso, l'intenso viaggio apostolico di 7 giorni. Nell'ultima tappa, alle Canarie, il dolore per la tragedia dei migranti e la condanna dei trafficanti. A coloro che trattengono i documenti, sfruttano i lavoratori, minacciano le donne, ingannano le famiglie e trasformano la sofferenza altrui in un affare, ha detto il Papa.
5: Detenganse, conviertanse. Las lágrimas y la sangre de estos hermanos claman a Dios. I suoi soffrimenti arrivano hasta él.
4: Fermatevi, convertitevi. Le lacrime e il sangue di questi fratelli gridano a Dio e le loro sofferenze giungano fino a Lui. Antonio Scoppettuolo, GR1.
0: Le crisi internazionali fra i temi al centro dell'incontro a Roma tra Giorgia Meloni e il presidente sudcoreano.
6: Giorgia Meloni tornerà in Costa Azzurra subito dopo il G7 francese di Evian per discutere con Emmanuel Macron di agenda internazionale e relazioni bilaterali nel primo vertice intergovernativo Italia-Francia dai trattati del Quirinale. Gli stessi dossier sul tavolo dell'incontro a Villa Panfili con il presidente sudcoreano Lee, seguito dalla firma di 4 accordi di cooperazione fra Roma e Seul nei settori della tecnologia, delle telecomunicazioni e dell'economia sociale. I due leader discutono poi di guerra in Ucraina, crisi in Medio Oriente, Hormuz, sicurezza e stabilità dell'Indo-Pacifico, area di interesse strategico vitale per l'Italia e per l'Europa, come ribadito dalla Presidente del Consiglio, che sui social attacca Giuseppe Conte. Fate politica di fake news, le parole di Giorgia Meloni per commentare un video che mostra immagini della Premier montate insieme al discorso alla Camera del leader pentastellato. Sono false, la precisazione, mentre Conte parlava è al Quirinale, scrive la Premier. Federica Ionta, GR1.
0: Il leader 5 Stelle Conte replica alla Premier Meloni, mentre il confronto tra i partiti è incentrato in particolare su dati economici e sanità.
7: Fratelli d'Italia rivendica i dati Istat sul lavoro e lo stanziamento di 17 miliardi in più sulla sanità con la riduzione delle liste d'attesa. Arianna Meloni.
8: Stiamo mettendo a terra una cosa come 1000 case di comunità, 300 nuovi ospedali di comunità, 600 centrali operative.
7: E se per la Lega è necessario aumentare gli stipendi, Forza Italia con Antonio Tajani ribadisce il no fermo alla patrimoniale. Stessa linea di Noi Moderati, che sottolinea come la sanità sia una priorità per il centrodestra. Che guarda la riduzione delle tasse per il ceto medio e che tira dritto sulla legge elettorale. Liste d'attesa infinite e la destra pensa alla legge elettorale, replica il PD che sui dati Istat rincara, la disoccupazione cala perché aumenta chi un lavoro non lo cerca più. Chiara Braga.
9: Mentre 6 milioni di italiani non riescono più a curarsi, famiglie e lavoratori sono alle prese con salari bassi e prezzi alle stelle, Giorgia Meloni impone al Parlamento di occuparsi di legge elettorale.
7: Alessandro Onorato intanto lancia Progetto Civico come alternativa al centrodestra e non esclude la candidatura alle primarie. umanitarie. E Giuseppe Conte, la premier, che lo aveva chiamato in causa per aver postato un video in cui si lasciava intendere che lei fosse in aula durante il suo intervento, dice: anziché stare sui social, Giorgia Meloni si occupi dell'Italia. Filippa Misano, GR1.
0: L'economia italiana continua a mostrare segni di tenuta sul fronte del lavoro. Nel primo trimestre 2026 cresce l'occupazione, cala la disoccupazione, ma rallentano i contratti stabili, è quanto emerge dai dati Istat. Il numero degli occupati è aumentato di 67.000 unità rispetto agli ultimi tre mesi del 2025, dati favorevoli anche sul fronte della disoccupazione. Al 5,3%, in calo di 0,4 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Soddisfatta la ministra Marina Calderone, intervenuta al forum in masseria a Lireni in Puglia.
10: Noi siamo come ministero impegnati a costruire dei percorsi dando degli strumenti, dei supporti validi per quella ricerca di lavoro che è estremamente importante, perché noi dobbiamo certamente portare a bordo tutti quei giovani che oggi non lavorano, perché il problema della demografia che non gioca a nostro favore è assolutamente importante.
0: Debutto da record a Wall Street per SpaceX, il colosso spaziale di Elon Musk, e il patron di Tesla diventa il primo trilionario della storia. La borsa guarda già le possibili quotazioni di OpenAI e Anthropic in una partita che potrebbe portare sui mercati pubblici quasi 4.000 miliardi di dollari di nuovo valore.
11: Tutti pazzi per SpaceX. Al Nasdaq di Wall Street, la società aerospaziale di Elon Musk ha visto la sua capitalizzazione andare ben oltre i 2.000 miliardi di dollari, dopo aver raccolto 75 miliardi nella più grande offerta pubblica iniziale finora mai fatta al mondo. SpaceX vuole portarvi sulla Luna, su Marte e oltre, ha detto Musk, mentre il titolo della società saliva fino a oltre 175 dollari. Una quotazione senza precedenti, ma non solo, spiega l'analista Davide Biocchi.
12: Non è solo una quotazione, ma un evento che parla direttamente all'immaginario americano. Il West, la conquista dello spazio, la corsa all'oro, e in questo caso l'oro del futuro. Portare tutto questo nel cuore della finanza globale significa trasformare un progetto industriale in un vero e proprio simbolo nazionale.
11: Con questa operazione il patron di Tesla, già uomo più ricco del pianeta, è diventato il primo trilionario della storia, con un patrimonio personale che ha superato la soglia psicologica dei 1.000 miliardi. Gelsomina Testa, GR1.
0: Rai Radio 1, mezzanotte 12 minuti, la cronaca con i tre alpinisti, due italiani che hanno perso la vita precipitando mentre stavano salendo dalla parete nord del Gran Paradiso. È in corso un intervento del soccorso alpino valdostano per il recupero dei corpi, che sono ad una quota di circa 3.600 metri. Il delitto di Garlasco, il Tribunale di Sorveglianza e la Procura Generale di Milano hanno dato parere favorevole per la scarcerazione di Alberto Stasi, decisione non collegata alla nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. Tutta questa vicenda è un'anomalia, il commento del Ministro della Giustizia Nordio.
13: Un'udienza di circa mezz'ora in cui ha risposto alle domande sul suo lavoro fuori dalla cella, sulla vita dietro le sbarre, sui suoi comportamenti. Tecnicamente i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano hanno 5 giorni per decidere e depositare l'ordinanza, ma dopo il parere favorevole della Procura Generale è ormai pura formalità la scarcerazione di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per l'omicidio di Chiara Poggi. Otterrà l'affidamento in prova ai servizi sociali presso la stessa azienda per cui lavora da tempo nella contabilità. A pesare sulla decisione dei magistrati soprattutto la buona condotta di Stasi, relazioni positive dell'amministrazione penitenziaria, il residuo della pena la cui fine è fissata per il 2028. L'ex bocconiano, oggi ormai 42enne, inoltre era già in regime di semilibertà, potendo lavorare fuori dall'istituto di Bollate e tornandoci solo la notte. Un'ordinanza che comunque resta slegata dalla nuova inchiesta sul delitto di Chiara, che vede indagato l'amico del fratello della vittima Andrea Sempio e che non influirà sull'eventuale istanza di revisione del processo che i suoi legali potrebbero presentare. Stasi comunque non tornerà a Garlasco, ha affittato una casa in provincia di Milano, con sé porterà solo i vestiti, tutto il resto lo lascerà agli altri detenuti. Giuseppe Lisi, GR1.
0: Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sulla morte di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita, madre e figlia avvelenate con la ricina nel dicembre scorso in Molise. Un'amica di famiglia è stata iscritta nel registro degli indagati.
14: Da gennaio è stata sentita 3 volte. La donna, amica stretta dei Di Vita, ha sempre negato che ci fossero tensioni e problemi nella famiglia. Le sue affermazioni sarebbero però state smentite dal contenuto dei telefonini e degli altri dispositivi informatici sequestrati nella casa. Di qui l'iscrizione nel registro degli indagati per favoreggiamento personale, in sostanza per aver intralciato le indagini. La procura di Larino procede per duplice omicidio premeditato, al momento a carico di ignoti. Questo nuovo passo potrebbe quindi anticipare svolte ancora più importanti. La decisione della procura è anche il segno che a Pietracatella, il piccolo centro in provincia di Campobasso, dove vivevano i Di Vita, non è facile scalfire il muro di silenzi e reticenze che sembra circondare la vicenda. Più di 160 persone sono state ascoltate. Intanto prosegue l'analisi dei cellulari e a fine mese dovrebbero arrivare i risultati completi e definitivi delle autopsie sulle 2 vittime. Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Sport, calcio e polemica per la battuta del presidente della FIFA Gianni Infantino sull'assenza dell'Italia ai mondiali. Un'uscita infelice per la Federazione Italiana Gioco Calcio.
15: Forse l'Italia si qualificherebbe con un mondiale portato a 64 squadre. Un paio di giorni fa, prima della cerimonia inaugurale di questa Coppa del Mondo, il presidente della FIFA Gianni Infantino, parlando con l'emittente brasiliana Case TV sulle dimensioni di questo mondiale, si è lasciato andare una battuta sull'ennesima mancata qualificazione della nostra nazionale. E poi, sempre col sorriso sulle labbra, a dire il vero, ma senza intenti denigratori, assicurano dal suo entourage, ha aggiunto per amor di battuta: potrei portare le squadre a 228 per vedere se riesce a qualificarsi. Parole queste di Infantino che in Italia sono risuonate come irrispettose, tanto da provocare reazioni legittime, a partire dalla richiesta di chiarimenti da parte del ministro dello sport Abodi. Insomma, come la giri, l'ennesima assenza iridata degli azzurri continua a pesare e lo farà finché il nostro calcio non tornerà a mostrarsi degno del massimo palcoscenico. Dallas, collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Nico Forletta, GR1.
0: Scuola frequenterà la prima media sulla sua isola Filicudi nelle Eolie. Per continuare gli studi, l'alunna che aveva scritto alla Premier Meloni non sarà costretta a trasferirsi.
16: Ha vinto la sua battaglia la piccola Anastasia Tiziana, 10 anni, e con lei, commenta la mamma Linda, a Filicudi ha vinto il diritto allo studio. Il prossimo anno potrà frequentare la prima media sulla sua isola, malgrado sia l'unica iscritta al corso di scuola secondaria inferiore del suo istituto. Ai genitori era stato spiegato che non si poteva attivare perché era impossibile inviare 8 docenti sull'isola per una sola alunna, e così Anastasia Tiziana si è rivolta direttamente al presidente del Consiglio Giorgia Meloni con una lettera in cui esprimeva preoccupazione, tristezza per la vicenda. Non voglio lasciare i miei amici e i miei nonni, voglio avere le stesse opportunità degli altri bambini, aveva argomentato. E ora la svolta: la preside dell'Istituto Comprensivo Isole Eolie, Patrizia Muscolino, ha trovato la soluzione. Un percorso formativo innovativo con una parte di attività didattica in presenza e lezioni a distanza in collegamento con un'altra scuola media. Un lieto fine che ora spiragli per situazioni analoghe. Daniele Morgera, GR1.
0: Il meteo: ci aspetta un weekend di sole e con temperature decisamente estive. Le previsioni con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
17: Un fine settimana all'insegna del bel tempo, e questo grazie alla presenza dell'alta pressione sul paese che garantisce tempo stabile e soprattutto un ampio soleggiamento. Temperature in deciso aumento nella giornata di sabato, soprattutto al nord nella zona della pianura padana, dove si sfioreranno i 35-36 gradi. Una situazione un po' diversa al centro-sud, dove la ventilazione ancora settentrionale tenderà a mantenere le temperature intorno ai 30-32 gradi. Domenica si alzeranno, soprattutto sulla Puglia e sulle due isole maggiori, intorno ai 35-36 gradi.
0: Addio al maestro della pop art Davis Hockney, il pittore britannico, autore del Pool with Two Figures, venduto nel 2018 per 90 milioni, record d'asta per l'opera di un artista vivente. È morto all'età di 88 anni nella sua casa londinese, lascia un'immensa opera vibrante di colori e paesaggi della sua Inghilterra, realizzata negli ultimi decenni, padroneggiando le nuove tecnologie fino alle celebri creazioni realizzate su iPad. Ed ora al cinema, dove è appena uscito Il prigioniero, nuovo film dello spagnolo Amenábar, il regista di Mare dentro e The Others, che racconta un episodio della vita di Miguel Cervantes, prigioniero d'Algeri nel 500, e nel ruolo dell'antagonista c'è Alessandro Borghi.
18: Poiché fummo venduti al terribile Bajan.
19: Frammenti da Il prigioniero, il film nel quale Alejandro Amenábar, il regista di The Others, Mare dentro, Vanilla Sky, racconta un giovane Miguel Cervantes prigioniero ad Algeri nel 1575. Il suo carnefice è Hasan, Alessandro Borghi, in abiti cinquecenteschi e in spagnolo.
20: È stata una bellissima avventura d'attore, tema che non conosco bene, una lingua che non conosco, per il modo in cui piace lavorare a me, cercare di essere preciso nei dettagli, sapevo che c'era da studiare. Mi piacerebbe rivedere il film in questi giorni, perché sicuramente lo vedrò in un modo ancora diverso.
19: Un film sulla libertà, dice Amenábar.
21: Hablamos della libertà,
19: quella fisica, quella intellettuale. Affrontiamo anche quella sessuale e le polemiche in Spagna per aver mostrato l'attrazione tra Cervantes e Hasan dimostrano che la questione non è superata, dice Amenábar. Cervantes è Julio Peña, che con le sue storie affascina Alessandro Borghi.
20: Mi sembrava molto interessante raccontare di quanta poca importanza si desse alla vita, che è una cosa che purtroppo c'è ancora oggi in alcuni paesi.
19: Miriam Mauti, GR1.
0: Iniziato poco prima delle 22 il debutto di Lenny Kravitz al Firenze Rocks, fan impazziti sin dal pomeriggio per assicurarsi un posto il più vicino possibile al palco. Una ventina di brani da Low a I Belong to You che ascoltate in sottofondo, entusiasmo, balli ed energia per una delle icone più riconoscibili della musica internazionale. E stasera è il turno di Robbie Williams. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Massimo Cecchini, regia Gianluca Liberati e Claudio Campobasso. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
22: GR1 Sport.
23: E buonasera anche da Francesco Repi. C'è il mondiale di calcio negli Stati Uniti, la partita dei rimpianti per i colori azzurri. Saremmo dovuti essere noi lì a Toronto ieri sera, proprio contro la nazionale di casa, contro il Canada. C'era invece la Bosnia che ci ha sbarrato la strada verso questa rassegna iridata. È finita 1-1.
24: Il primo punto del Canada, giunto alla terza partecipazione dei nordamericani alla fase finale di un mondiale, non serve a illuminare un granché né il proprio percorso iniziale né quello della Bosnia, anche se si intuisce che questo regolamento è al primo turno di manica o maglie della rete, larghe abbastanza da potersi permettere di aggrapparsi più o meno saldi a un'altra formula, quella del domani si vedrà. Il rammarico alla fine è quello dei nordamericani. La gara di Toronto ha visto un Canada più incisivo ma anche distratto in occasione del gol balcanico al 21esimo del primo tempo, angolo da destra, spizzata di testa di Kolašinac e altro colpo di testa decisivo sotto misura di Lukic, titolare al posto di Dzeko non ancora al meglio. Nella ripresa decisivi i cambi canadesi, fuori anche lo juventino Jonathan David e dentro tra gli altri l'esperto Larin, suo il destro che al 34esimo ha riportato l'incontro in parità. Giovanni Scaramuzzino, GR1.
23: E ieri sera c'è stata appunto a Toronto la seconda inaugurazione del mondiale dopo quella di Città del Messico, il terzo paese organizzatore, vale a dire gli Stati Uniti. Tra poche ore, circa 3 ore e mezza appunto, ci sarà il match d'esordio della nazionale degli Stati Uniti a Los Angeles contro il Paraguay. Il commissario tecnico degli Stati Uniti appunto, l'argentino Pochettino, ha spiegato cosa deve fare la sua squadra per confermare quanto di buono ha realizzato in fase di preparazione del mondiale.
25: Lo más importante es, creo que hay que construir el sueño, hay que construirlo y a partir de mañana nosotros ya hemos en la preparación lo hemos construido, pero tenemos que consolidarlo a partir de la competición, que es mañana, haciendo un buen papel y ganando partidos. Pero sí que es verdad que cuando trabajamos creyendo que vamos a hacer un buen papel.
23: Insomma, tutti i buoni auspici per Pochettino, che ovviamente si augura nella notte, tra poco, quando in Italia saranno le 4, di poter vincere la sua partita d'esordio alla guida della nazionale statunitense. Continuiamo a parlare di calcio perché ci sono delle notizie di mercato in qualche modo che non riguardano i calciatori ma che riguardano gli allenatori. Ufficiale appunto l'acquisizione da parte del Sassuolo dell'ex allenatore del Catanzaro Alberto Aquilani, così come è ufficiale che sulla panchina del Torino siederà Ignazio Abate. Per quello che riguarda i dirigenti invece era ormai di dominio pubblico la notizia per cui il nuovo AD della Juve sarà Carnevali, ex Sassuolo appunto al posto di Comolli, mentre per quello che riguarda la Roma ormai è ufficiale Todi Namico, il nuovo direttore sportivo che potrà operare dalla prossimo 1 luglio. Chiusa la pagina del calcio, è il momento di parlare di Formula 1, di automobilismo. In Gran Premio di Catalunya ieri le prime prove libere.
1: Quando le ombre della sera calano sul circuito del Montmeló, i raggi del sole si allungano e l'orizzonte si dipinge di colori sognanti. Ci si gode finalmente il fresco e ci si rende conto che il venerdì non ha affatto regalato una fotografia chiara dei valori in campo. Guardi i tempi e vedi 3 macchine in 57 millesimi, la rediviva McLaren del campione del mondo Norris davanti alla Mercedes di Russell e all'altra McLaren di Piastri. Trovi una Ferrari quarta con Leclerc e l'altra nona con Hamilton. Trovi Antonelli quinto a quasi 6 decimi. Ti chiedi se c'è qualcosa di strano e l'unica certezza che hai è che in tanti passeranno la notte a consumarsi gli occhi sui dati per venire a capo di un mosaico tutto da completare. Fa caldo, le gomme sono tanto sotto pressione e questo, spiega il team principal Ferrari Fred Vasseur, rende complicato capire tante cose. Fin qui le sensazioni sono positive. Il dato principale è che l'asfalto si scalda così tanto che tutto è dominato dalla gestione delle gomme e questo nasconde un po' tutti gli altri parametri. Il primo feedback sugli aggiornamenti comunque è positivo. Dovremo concentrarci al massimo sull'outlap e sulla preparazione delle gomme in vista della qualifica. Sarà un aspetto cruciale per il weekend. Chi cerca equilibrio, chi cerca decimi, chi come Antonelli cerca risposte ad un distacco importante, ma figlio anche del non aver girato nella FP1. Chissà, Montmeló, Manuel Codignoni, GR1.
23: E questo del nostro inviato in Catalunya per il Gran Premio di Formula 1 appunto della Catalunya era l'ultimo servizio per la pagina sportiva. Da Francesco Repe c'è infine l'augurio di una serena notte.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Mezzanotte 26 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla 4 Brescia-Padova, chiusura nodo causa lavori all'allacciamento a 31 della Val d'Astico in direzione Rovigo fino alle 6. Sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia ci sono 8 km di coda a tratti a causa di un incidente. Sulla A14 Bologna-Taranto tra Faenza e Forlì verso Ancona c'è un incidente, chilometro 72. Viabilità ordinaria sulla statale Adriatica Corsia chiusa causa di perdita di liquido sull'asfalto prima dell'incrocio Loreto in direzione dell'incrocio Otranto. Infine sulla statale 106 Ionica il traffico è rallentato per la presenza di lavori tra incrocio.
2: RAI Radio 1 Sport.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Accordo, un passo tra Stati Uniti e Iran. È stata raggiunta l'intesa sul testo, conferma il premier del Pakistan. Trump sostiene che il patto potrebbe essere siglato nel weekend o lunedì. Per il ministro degli esteri iraniano Araghchi potrebbe essere possibile anche una firma a distanza. Poi precisa, ci sarà un pedaggio da pagare per passare nello stretto di Hormuz. Ucraina e Moldavia, primo passo per l'adesione all'Unione Europea. Lunedì l'avvio della prima sessione dei negoziati. Mosca intanto celebra la giornata della Russia, festa nazionale post-sovietica. Pronti a negoziare, ma nel rispetto dei nostri interessi, così Putin nel suo discorso. Il ritorno travagliato del Papa dal viaggio in Spagna: si rompe l'aereo con il quale doveva rientrare in Vaticano e Leone usa il jet del re Felipe. Prima di partire da Tenerife aveva lanciato un monito ai trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi. Caso Garlasco: Alberto Stasi si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo dalla Procura Generale all'istanza della difesa. Ora si attende il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, era già in regime di semilibertà. Novità nelle indagini sull'omicidio di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia morte per avvelenamento da ricina a Campobasso a dicembre. Una stretta amica di famiglia è stata denunciata per favoreggiamento. Negli ultimi mesi è stata sentita 3 volte negli uffici della squadra mobile, negando tensioni e problemi tra marito e moglie, circostanza poi smentita dalle chat e dai dati estratti da telefoni e PC della casa di Pietracatella. I mondiali di calcio 2026, 1-1 tra Canada e Bosnia. Quest'ultima si è qualificata al posto dell'Italia ed è polemica per le parole ironiche del presidente della FIFA Infantino sugli azzurri. Forse in una Coppa del Mondo con 64 squadre riuscirebbero a partecipare, o forse dovremmo arrivare a 228, ha dichiarato in un'intervista. Uscita infelice, una caduta di stile, il commento della FIGC: il calcio insegna rispetto. E stanotte alle 3 in campo la terza nazionale ospitante di questa edizione, gli Stati Uniti contro il Paraguay. È tutto, ora c'è Stereo Notte.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al...
4: Rai, Radio 1 Sport.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.